vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa, umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro. C'è.

All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marco Tulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che ti avranno già posto tutti. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro. Femmine, intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita. È colei che insegna la lingua madre, infatti la lingua è madre, non è padre, è la lingua madre perché è la mamma. Il bambino, guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io, se penso alla più grande femmina della mia vita, è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono anche con il classico piatto di pasta romano, che per me è l'accoglienza più grande, ma anche nello stare ad ascoltare. L'ascolto è femminile. E infatti noi abitualmente chiacchieriamo, ma perché ascoltiamo l'un l'altra, no? È una caratteristica femminile. E riconoscersi anche, perché le donne si riconoscono, si stimano, si vogliono bene, si aiutano. E più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè, io, se mi voglio spogliare, mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi, quando è arrivata all'arte, è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore? A me piace partire dal cuore. Tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle, ma piene di fascino, fascino, diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi, vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
0: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile, che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno, e che comunque secondo me ho notato in questi anni, che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Cioè, non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima, in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto, è veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
1: È anche un po' antico, se vuoi. Po' antico, sì. Io poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto, che vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Joe Barbieri.
0: Te lo stavo per chiedere, era la prossima domanda.
1: La sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Joe ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista, è tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io mi sono sentita amata, accolta. Come mai? Infatti per questo credo che questo disco abbia una luce particolare, perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove non so se, cioè, sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende, che per qualcuno può rappresentare un fallimento. Per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita. Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così e ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, boh, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano e si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional. Ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, di come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi, ma quello fa, è chirurgo, e musicista suona, dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Guarda, ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera. Quindi, insomma, parliamo un po' di questo. Poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità. È una cosa che io ho imparato tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi, un uomo molto schivo, che intanto mi ha insegnato, in un certo senso, ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 92, 91, 92, quindi parecchio tempo fa. Io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto, non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Il classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di cashmere. Ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente. Mi ricordo, mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale. Poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Pai o Mai, o Jimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è, che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te, e quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza, non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano, ma che senso ha che tu canti? Cioè, è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva, tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua, sotto questo cielo, queste piante, questo rumore. La mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro, quindi il mio suono sarà assolutamente diverso, e per loro era molto affascinante. Stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare, che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez.
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre, soprattutto inglese, americano. E a parte, io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto. e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me, un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e una marocchina o viceversa fanno dei figli. Tu perdi quando la tua lingua non c'è più, perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande, in realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti volevo fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco.
2: Non lo so.
1: Volevo, no, no, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre, poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla col tamburo, la suonavo io da sola, proprio tribale, perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni, quindi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone ho capito, cioè è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale, perché mi riportava a qualche cosa di antico ed è così, perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. È perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità, perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi, cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia. E la parola alzati, che si sta alzando, la canzone popolare dice tutto, cioè quando la canzone popolare si alza significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi, cosa teme di più il regime? Il Tarab, che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il Tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona a pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto la capolavoro, o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché? Perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire sto disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone, e io mi inibivo perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima, tra l'altro veramente di un fascino incredibile, quindi mi chiudevo, e lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero, io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio, e quindi mi chiudevo. Ogni volta comunque io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri, eravamo di rimpettare distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli, e Carmen gli fece fare Mi vuoto e mi rivuoto, e lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta, mi dice, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro, tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere, gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. Ti sto parlando di un po' di tempo fa, ma sì, era quando si è allontanato questo, ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che ho detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e mi dico questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, niente, facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guarda, perché non è possibile, te ne dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, ho fatto questa cosa, Ansia da prestazione, ne ho fatte 4 versioni con Gio. E lei ha scelto questa, quel quartetto d'archi, 3 giorni prima di morire. 3 giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano... i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, io non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me. E c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito. È perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando... Cioè io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti, quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti. Cioè, sai quante volte io parlo e dico questo non mi sente? Però poi sono quegli attimi che guardi e dici, però come sono fortunata. Tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te, dolce dolce, mi addormenterei tutte le sere. Questa sensazione di pace, che è una conquista incredibile in un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore. Secondo me erede di Pino Daniele, è una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi, dovevo fare questo concerto sulla Senna, chiedere se l'esterno, un posto stupendo, ma papà se ne stava andando e quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E ho detto mamma, tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io gliel'ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare ma non credo che andrò, e lui, sono state le ultime parole che mi ha detto. Poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa. Fai quello che devi fare, mi ha detto, e sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare, a raccontare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto ho visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, so. Mi ne avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Amore a Bezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa. Mi piace tanto cantarla, È una canzone che parla di assenza. Non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace, quel senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore, nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via, devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto nel dolore tanta bellezza, che è un po' la saudaggine, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.
1: A te.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col

0: echoes left. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto imbecille. Tu invece tieni il mondo sotto controllo.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente un libro uscito per le edizioni Elliot, Madame Betty.

0: Intanto c'è stato, lo racconto anche, c'è stato un sogno in cui lei mi veniva in sogno, aveva una faccia molto molto severa e io ho chiesto ma che cosa c'è? E lei ha risposto ma insomma hai scritto su Amelia Rosselli, su Moravia, su Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betty e vi do una notizia perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante, e sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betty, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betty era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betty la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betty questo istinto poi lo continuava anche insultando eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betty, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè no, recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
1: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betty, Madame Betty appunto. Perché l'ha intitolato in questo modo il suo libro?
0: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto ma scusa, ma perché non signorina, che ne so, invece lei diceva che era una Madame perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
1: L'amore impossibile di Laura Betty, poi arriveremo senz'altro a Pasolini perché è imprescindibile parlare della Betty senza Pasolini. Invece in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betty così pieno di contrasti?
0: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato... ho trovato imprescindibile non raccontare diciamo anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betty ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betty e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betty, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. Tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra poco. Quindi mi astengo. Sono un'attrice, e allora perché recito una volta ogni morte di papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più intense e regolari attività è quella della cucina, questo è chiaro.
1: E questa era Laura Betti che si presentava nel suo modo stravagante agli ascoltatori del ciclo Una commedia in 30 minuti, prima della messa in onda di Lulù di Carlo Bertolazzi, da lei stessa ridotta, oltre che interpretata per Radio 1 nel 1971 con la regia di Andrea Camilleri. Renzo Paris, e quale aspetto della personalità di Laura Betti l'ha colpita di più durante il suo processo di scrittura?
0: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva innanzitutto, aveva come approccio c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa soprattutto. Lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Bit 72 proprio con entusiasmo, e lì io capii che lei non era come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio diciamo che aggredisce, soprattutto il maschile, però aggrediva anche le donne, perché però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile, quindi
1: le viveva
0: tutte,
1: male, diciamo. Le viveva tutte in maniera conflittuale.
0: Sì, molto conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte che stavo sempre a teatro con lei, perché lei anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini, e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà Fondo Pasolini, allora si chiamava archivio. E lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no?
1: Sì.
0: E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
1: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini. E come descriverebbe questa relazione, e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini?
0: Dunque, io ho avuto nel libro, ho scritto che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, ma c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella, e poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella, e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo, e lei non sapeva come
1: giustificare questo
0: suo
1: mutismo.
0: Come giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che ai primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta. Questi nomi gli sembravano interessanti, ma non li aveva letti. E quindi diciamo che quello che a Pasolini, diciamo, quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, Colabetti ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscito, perché lei no, non era disposta a crearsi ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche nella fine del libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei, scusi, non se li toglie mai quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi con il colore giusto? Ho i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? E questa cosa continuò. Pasolini la accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, Labetti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che Labetti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
1: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali, ovviamente, sì, sì. Pasolini.
0: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di qualsiasi analisi.
3: Tu come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
4: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo, comunque lui si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
3: Non parlava mai, no?
4: No, però dopo con me parlava. Allora erano tutti incazzati perché con me parlava e con gli altri no.
3: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
4: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava? A spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso, anche nel mandarsi a quel paese.
3: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
4: C'era feeling,
3: che faceva il regista.
4: Paolo era a do... Ra...
3: No, no, tra te e Orson Welles.
4: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non si provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
3: Certo.
4: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese, i cose, allora sai, era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: ado tu, andò a metto semioticamente parlando questa fila perché non l'ho capito.
3: La semiotica dell'elettricista.
4: Sì, e godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo, quindi lui era adorato. Io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo ricordo.
3: Il rapporto con Orson Welles.
4: Con Orson divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché avevamo fatto un'altra litigata. Io e Pierpaolo, insomma, litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta. Insomma, quando si è trattato che io dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
3: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
4: Infatti l'unica cosa, no, sono stata io che ho detto una vera diva prende, va perlomeno alla standard, hai capito fino a che punto l'ho ridotta.
3: Ma c'era già Piero Donati?
4: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
3: Piero
4: solo...
3: Donati, ricordiamo il costumi, il però, grande costumista.
4: Però qui c'entra anche qua, ma non nel vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
5: Sono con quel maglioncino nero, no?
4: Col maglioncino nero e la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente. Allora io sono andata alla standa con Pierpaolo, dico vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita a avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti, quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che ne portiamo. E poi ho detto, beh, questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
3: Cos'è una bertocca per i non romani?
4: Una bertocca come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E ce l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto fantastic, così.
5: Ecco, così.
4: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto così. Fantastic.
5: E ha dato il beneplacito.
4: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

Renzo Paris, che cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Laura Betti? Qual è stato il punto di partenza per questa sua, diciamo, esplorazione intorno alla figura della Betti?

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La Ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, le cene famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda, in quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera.
1: E qual era il top model?
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensiva nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava come cuoca, la cosa diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi, che era molto carina, perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
3: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto. E allora avevo invece una camera col gabinetto in terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento, no?
3: Si incontravano, perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci a avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva, e quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo, ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma, non fare mai prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piazza pesce, se vai subito lì a piazza del Campo dei Fiori a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
4: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
3: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mandava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
4: Beh, in questo caso insomma.
3: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce, allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
2: Già a quel tempo non ci sentiva.
3: Già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
2: Ma non è che lo usava un po' questo?
3: Lui voleva non sentire, ne andava benissimo di non sentire.
2: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
3: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto Era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea che vuol poi dire papi papu pu papi papu.
2: Ma chi erano? Ma chi erano?
3: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Buzzi, cioè,
2: anche
3: dei
2: Bussotti
3: grandi.
2: Anche Bussotti. Bussotti anche.
3: No, Bussotti no, non fece Moravia, no.
4: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
3: Tutti. Uno dei più bravi
4: Parise?
3: Era... Parise me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
0: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita. Renzo Paris, la Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
1: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare i salti mortali perché lei era anche una persona affascinante. Adesso, quando l'ho conosciuta io, era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo la morte di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva: forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una e niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto tesa, e quindi
0: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti. Sì. E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
1: Sì, per decenni. Dal 63, 64 così, fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia, e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
0: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile, appunto, che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio?
1: Sì, no, lei non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni eccetera, e poi gli procurò la famosa piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno, però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa come con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti, però poi ti ho detto era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda. A volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
0: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito? Perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
1: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità, cioè era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo, su lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura, la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo. E quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
0: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, di un rapporto sentimentale.
5: Anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere, ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi, e dai, forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino, ma ti prego discolpati.

0: Questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese, come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere coi colleghi, soprattutto coi tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece, Naldini che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare gli omosessuali, mentre lei proprio il contrario. Però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia. Lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo.
2: Sì, del tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio o aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna vita e che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati e rimane, non so, io ebbi anche paura di finire alle mani perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita, perché l'hai fatto apposta? E lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente, sì, infatti. C'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro, ovviamente, riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era un quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi chiede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? E ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini, e quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas, sì. Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e diciamo alzarla. E lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in questi anni così, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo, sì. Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono... Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male e quindi finimmo. Che poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti amicizie.
2: Con Pasolini non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei, appunto, l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano. Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo. Sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose, io però mi aspettavo molto di più. Per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, al Teatro Argentina, non sei riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po', eh?
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti, e quindi probabilmente quelli che ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Sì, è creata parecchia inimicizia, anche perché era poco diplomatica, e mediava per nulla. Però questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle.
2: Era la sua identità.

0: Ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E Lawrence Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
1: Ma ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash e quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo che si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolini non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
0: Quindi una sorta di caponzo.
1: Una sorta di capo era diventata allora.
0: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
1: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri. Perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
0: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
1: La Pescucci, bravissima, eccetera. Andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece al ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
0: essere risarcita.
1: E quindi c'aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo diventavano subito argomento, cioè era piacevole. Non era una donna che uno dice vabbè, questa qua è una pazza, no, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
0: Esercitava una sorta di malia.
1: Sì, infatti.
0: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
1: Sì, ecco perché questa l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E ci avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza ed altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
0: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
1: Laura Betti lascia, intanto, è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Accattone, eccetera. Lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che perché era pieno di cose diciamo un po' misteriose, un po' sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che è successa a Chi dice io lì nel romanzo, quindi a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro a uno scandalo terribile con le donne, sì, accusato di essere un maschilista pazzesco, eccetera. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia. E poi adesso non so se si può dire per radio,
0: lo evirò, ecco,
1: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile e lei voleva un altro amore.
0: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
1: Io la giaguara l'ho vista nel modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mancano.
0: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliott, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È la valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
3: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
2: E anche per noi, anche per noi. Cominciamo da Evelia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Evelia, direttrice? Intanto, Evelia o Elea? Partiamo dai nomi.
3: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo a.C. e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' d'incontro di culture e di civiltà.
2: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
3: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo a.C. dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo a.C. nella Pestum appunto.

0: appunto romana, quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
1: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
0: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole, quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pieranunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro, con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio?
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum. Uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi. Uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario. Santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio e il Santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e i millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre, quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti insomma del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte e un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti, quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo in modo più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita. Quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Pestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Capel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso. Quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro, nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali. Quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica, ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni. Abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto, per esempio, per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo, ovviamente, noi in questo percorso molto complesso di inclusione sociale ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Pestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velea, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di pomodori della Cirio, nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Stendhal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Arriva il Natale e torniamo, come ogni anno, a immaginare il fenomeno astronomico che guidò i magi alla grotta di Betlemme. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo, appunto, della luce che indicò la strada a questi tre signori arrivati dall'Oriente? Di stella, di cometa, che non ha niente a che fare con una stella? Di quale astro, di quale corpo celeste parliamo? Ce lo dirà l'ospite di oggi, qui su Radio Tech e Te, e ne sapremo di più anche ascoltando una puntata del 1980 dal ciclo Appuntamento con la Scienza. Stelle, comete, pianeti, scienza, fede, allegorie, tradizioni. Per tutto questo abbiamo un cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana. Padre Gabriele Gionti, benvenuto.
2: Grazie, ben trovati.
1: Padre Gabriele, vogliamo sapere più di lei, del suo lavoro, ma subito le chiedo, così mettiamo le cose in chiaro, secondo le ipotesi più accreditate, cosa ha guidato i Re Magi fino a Gesù Bambino?
2: Ci sono varie ipotesi. Una ipotesi possibile è che sostanzialmente l'evento della nascita di Gesù sia stata associata a qualche congiuntura astrale. Qui per congiuntura astrale si intende uno particolare fenomeno di congiunzione di pianeti fra di loro, perché nell'antichità una particolare congiunzione astrale era connessa alla nascita di un personaggio molto importante, per esempio la nascita di Giulio Cesare, oppure di Augusto, oppure di altri imperatori romani, per esempio. Il problema è esegetico, è che comunque anche i Vangeli sono stati scritti in un modo in cui è stata filtrata il messaggio divino con la cultura umana del tempo.
1: Il termine improprio, stella cometa, è il simbolo del Natale. Improprio senza nulla togliere alla poesia, alla magia del racconto che accompagna i bambini soprattutto da sempre.
2: O è una stella.

0: una cometa, che sono due oggetti astronomicamente differenti.
1: Padre Gionti, da dove arrivano le comete?
0: Sono dei corpi celesti molto antichi, per lo più formati di ghiaccio, che hanno delle orbite differenti da quelle dei pianeti. Di solito si dice che hanno un'ellisse molto schiacciata, con un'eccentricità molto grande, e che a un certo punto si trovano vicino al Sole. Il Sole, per il vento solare, fa sì che parte di questo ghiaccio si sciolga e quindi si vede questa scia.
1: E lo scopo di missioni spaziali per studiare le comete, come la missione Rosetta che si è conclusa nel 2016?
0: Il problema è raccogliere il materiale roccioso di cui è formata la cometa, perché dallo studio di questo materiale roccioso si può risalire all'origine e formazione del Sistema Solare, perché l'origine e formazione del Sistema Solare è ancora un argomento ignoto, cioè è ancora argomento di ricerca scientifica.
1: Padre Gabriele Gionti, lei è ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico dipendente dalla Santa Sede, gestito dalla Compagnia di Gesù. Lei è infatti un sacerdote gesuita. Siete in 15 in questo centro di ricerca scientifica, quasi tutti sacerdoti.
0: La maggior parte sono sacerdoti, però ci sono anche due fratelli, cioè due gesuiti che non sono sacerdoti, e ci sono nello staff anche due sacerdoti diocesani.
1: La Specola Vaticana ha una lunga storia. Nasce nel XVI secolo a Roma, istituita ufficialmente alla fine del XIX secolo. Con la crescita della capitale e l'eccessiva luminosità, negli anni 30 del XX secolo, la Specola è stata trasferita a Castel Gandolfo, nel Palazzo Pontificio, quello, per intenderci, dove i papi, prima di Francesco, trascorrevano alcuni giorni di vacanza in estate. Negli anni 70, con l'aumento della luminosità per la crescita delle città intorno a Castel Gandolfo, siamo nei Castelli Romani, è stata aperta un'altra sede, questa volta un po' più lontano, Stati Uniti, Arizona, esattamente a Tucson. Quali le differenze tra le due sedi?
0: Per essere precisi, non esiste una vera e propria ripartizione, perché dal punto di vista di comunità siamo la stessa comunità, però qui a Castel Gandolfo, che è considerata la sede principale dalla Santa Sede, si fanno per lo più ricerche teoriche che non hanno bisogno di osservazioni, mentre invece a Tucson in Arizona, dove abbiamo gli uffici nell'Università dell'Arizona, il telescopio su Mount Graham a 3100 metri di altezza, lì si fanno osservazioni astronomiche che qui non si possono più fare, come lei diceva, a causa dell'inquinamento luminoso delle luci di Roma.
1: Si può visitare la Specola Vaticana a Castel Gandolfo. L'osservatorio astronomico ha riaperto al pubblico dalla scorsa estate.
0: La Specola Vaticana attualmente è visitabile. Inoltre, fino a poco tempo fa, la visita della Specola Vaticana era per lo più guidata da membri della Specola stessa, che occasionalmente guidavano i visitatori amici, cioè persone più o meno correlate a noi per motivi di ricerca astronomica. Però adesso è cominciato un programma guidato dai musei vaticani e da guide addestrate dalla Specola, e che appunto tramite i musei vaticani si può visitare la Specola prenotando una visita direttamente al sito dei Musei Vaticani.
1: museivaticani.va, questo è il nome del sito. Padre Gionti, lei su quali studi è concentrato attualmente?
0: Attualmente io sono concentrato su un campo di investigazione che si chiama gravità quantistica, che cerca di unificare la forza gravitazionale con le leggi della meccanica quantistica, che sono le leggi che funzionano nella fisica atomica e subatomica. Perché questo? Perché al Big Bang la fisica che noi crediamo abbia guidato i primi istanti dell'universo, dove primi istanti intendo da 0 a 10 alla meno 43 secondi, è una fisica che deve unificare fra loro la forza gravitazionale con la legge della meccanica quantistica. Ma questa fisica non è ancora nota.
1: Quando si parla con un sacerdote, che è anche uno scienziato, viene da porre domande sul rapporto tra scienza e fede, quanto possano camminare insieme. Ci ha appena detto dei suoi studi sul Big Bang e quindi ci ha già in parte risposto. Ma proprio la sua storia personale, padre Gionti, è una risposta. Lei è sempre stato un uomo di fede, perlomeno in ricerca, e fu proprio questa sua tensione, quando ancora ovviamente non era sacerdote, a spingerla a iscriversi all'università al Dipartimento di Fisica. Volle mettersi alla prova. Disse a se stesso: «Vediamo se studiare a fondo una materia scientifica mette in crisi la mia fede». Successe esattamente il contrario. La fede venne rafforzata.
0: Sì, dunque, io, come lei ha sottolineato, durante il periodo degli anni del liceo nacque dentro di me una ricerca. La ricerca era la seguente: la fede che io vivevo interiormente era autentica oppure come l'ambiente, diciamo, secolare del liceo in cui vivevo suggeriva era una mera superstizione? Allora, per rispondere a questa domanda, uno dei motivi per cui mi iscrissi a fisica fu quello di capire se la scienza, come molte persone dicevano, riusciva a spiegare cose che anche la fede, che era considerata una superstizione. Allora, il risultato finale fu che io, diciamo, studiando fisica, non trovai contraddizione tra diciamo, la mia fede e la scienza. Anzi, diciamo, faceva senso pensare che questo universo, così ben regolato dalle leggi della fisica, potesse essere il prodotto di un creatore benevolente che aveva creato l'universo per amore.
1: Uomo di scienza, Gionti, uomo di fede, una fede che esprime anche e soprattutto attraverso il servizio. Lei fa servizio presso il carcere di Velletri. Apriamo una parentesi e la richiudiamo subito. Non è questo il centro della trasmissione, ma non posso evitare di chiederglielo. Qui parliamo della luce che ha guidato i magi. Prendiamola in prestito. Lei quale luce si sente chiamato ad aiutare a scorgere alle persone detenute che accompagna tanto più in questo Natale?
0: Come lei sa benissimo, le persone che sono recluse, soprattutto quelle che visito io, che sono quelle ex collaboratori di giustizia che hanno pene molto lunghe da scontare, sono persone che hanno bisogno molto profondo di relazioni con esseri umani, perché vivono condizioni di reclusione che in molti casi è molto dura, e allora hanno bisogno di parlare con persone. La luce che io posso vedere e che il Natale può portare per loro è una speranza di poter vivere un futuro prossimo diverso da quello che stanno vivendo adesso. E come operatori, diciamo, pastorali, noi siamo anche chiamati a portare questa speranza, la speranza di un Dio che comunque non li giudica e che è al loro fianco, nonostante che in alcuni casi abbiano commesso crimini molto pesanti.
1: E torniamo alla luce che guidò i magi. Lo facciamo prima ascoltando Appuntamento con la scienza da Radio 3. Nello specifico la puntata del 1 gennaio 1980. Interviene l'astronomo Piero Tempesti. Ascoltiamo padre Gionti e poi ne parliamo.
0: Ascoltiamo questa puntata.

0: All'appuntamento con la scienza di questa sera è con me in studio il professor Piero Tempesti, astronomo e professore di spettroscopia all'Università di Roma. Piero Tempesti è qui per discutere con me di qualcosa di cui tutti si ricordano quando siamo tra Natale e l'Epifania: la stella, i magi, eventi astronomici, memorie antiche della nostra cultura. C'è in questo qualcosa di scientifico e di favoloso. Sentiamo da Tempesti, ecco, come ci può raccontare questa storia, partendo dalle testimonianze del Vangelo di Matteo, che è l'unica fonte disponibile.
1: Della stella di Betlemme si sono interessati molti astronomi per tentare di individuare un fenomeno astronomico che corrispondesse alla narrazione evangelica. E molte sono state le conclusioni, molte perché la narrazione è estremamente concisa e molto generica. Ne parla dei quattro Vangeli solamente il Vangelo di Matteo. Ed ecco che cosa dice. Essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere.
0: Scusa, quindi vuol dire che questi non sapevano niente?
1: Non sapevano niente, o comunque il fenomeno celeste non era stato interpretato come avverarsi della profezia.
0: Ne è associato, ne è
1: associato
0: forse.
1: Quindi. Ed è strano che questo non l'avessero fatto nemmeno i capi dei sacerdoti.
0: Che avevano esperienza.
1: Che avevano esperienza, certo, astronomica e biblica.
0: Ecco.
1: Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa.
0: Ecco.
1: E mandatoli in Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Questo è molto bello.
1: Molto bello.
0: E qui si confonde la scienza con la favola.
1: E con la poesia.
0: E con la poesia. Noi dovremmo districare, tentare di districare questa storia. Ecco.
1: Matteo accenna alla stella ancora pochi versetti dopo. I magi, come si sa, partirono avvisati in sogno, senza farci rivedere da Erode. Allora Erode, dice Matteo, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi.
0: Ecco,
1: e questo è importante. Secondo il tempo del quale s'era esattamente informato dai magi, cioè del tempo in cui era apparsa la stella. Questa è tutta l'informazione che abbiamo, tutta la narrazione.
0: Ecco.
1: Questo è il come. Vediamo ora il quando.
0: Sì.
1: La risposta sembrerebbe ovvia. Noi contiamo, il nostro calendario conta gli anni dalla nascita di Cristo, quindi Gesù è nato nell'anno 1.
0: Certo.
1: E invece non è così. Perché questa datazione fu stabilita da Dionisio il Piccolo 500 anni dopo. In base a una certa cabala astronomica, astrologica, fissò la data di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, il famoso computo ab urbe condita, no?
0: Certo.
1: I riferimenti storici tra la narrazione del Vangelo e altri fatti storicamente accertati, fatta però 1000 anni dopo, in epoca rinascimentale, ha mostrato che Gesù è nato prima.
0: Ecco, quanto prima?
1: Basta pensare che Erode è morto nel 4 avanti Cristo.
0: Questo si sa da precise.
1: Si sa da riferimenti e testimonianze storiche precise.
0: Sì.
1: Poi c'è la questione famosa del censimento, che Giuseppe e Maria si portarono da Nazareth a Betlemme per essere censiti.
0: Certo.
1: Ora, Luca, l'evangelista Luca, parla di questo censimento, del censimento decretato da Cesare Augusto.
0: E
1: noi sappiamo che questo censimento, da altre fonti storiche non evangeliche, si sa che avvenne nell'8 avanti Cristo. Ecco. Quel decreto imperiale fu dell'8 avanti Cristo.
0: Quindi poi magari sarà passato
1: sì,
0: un po' di tempo.
1: Sì, sarà successo allora come ora, che si fanno le leggi e poi si fanno le proroghe. Sì. Quindi
0: ci avranno messo tempo.
1: Si può pensare che questo censimento sia stato portato... sia stato attuato nel
0: l'anno
1: 6, nel 7, forse nel 5. Comunque, concludendo, la nascita di Gesù è posta agli storici fra il 5 e il 7 avanti Cristo.
0: Ecco.
1: Allora ecco il problema.
0: Questo da un punto di vista delle testimonianze storiche.
1: Storiche.
0: Del censimento e
1: la morte di Erode.
0: E della morte di Erode,
1: la morte di Erode,
0: che conosciamo bene. Oh, dal punto di vista astronomico, quali...
1: Ecco,
0: quali
1: ora, ecco, vediamo come si pone il problema.
0: Ecco.
1: Trovare un fenomeno astronomico avvenuto in quegli anni... in quell'epoca, e che non sia però un fenomeno che si ripete, periodico, prevedibile, perché i magi, si chiamano magi, erano astrologi, sacerdoti, si pare,
0: da dove provenivano
1: esattamente? Si pensa che venissero dalla Caldea, dalla Mesopotamia,
0: sì,
1: qualcuno dice dalla Persia, qualcuno dice dalla Persia, il Vangelo dice dall'Oriente,
0: sì.
1: Un'affermazione molto generica,
0: certo.
1: Comunque erano sacerdoti, e anche astronomi. Anzi, la versione modernissima della Bibbia americana, quella fatta dall'Associazione Americana per la Diffusione della Bibbia, associazione cattolica, porta invece dalla parola magi, la parola astrologi.
0: Addirittura.
1: Addirittura astrologi.
0: Beh, avranno le loro ragioni, immagino.
1: Perché era magi, astrologi, saggi,
0: certo.
1: Erano concetti che si confondevano l'uno con l'altro, si fondevano spesso
0: quindi
1: in stessa persona.
0: Queste persone non potevano
1: quindi
0: cambiare
1: persone
0: un evento eccezionale.
1: Che venivano da una cultura di antica tradizione astronomica, come era la Mesopotamia, perché l'Egitto e la Mesopotamia, con le loro osservazioni astronomiche, hanno costituito le colonne dell'astronomia antica.
0: Certo.
1: Quindi, questi non potevano scambiare un fenomeno periodico in grado certamente di prevedere osservatori abili come erano del cielo, non potevano scambiarlo per l'avverarsi come per un fatto straordinario.
0: Certo.
1: Allora,
0: quindi deve essere un fatto rarissimo.
1: Un fatto o imprevedibile o comunque rarissimo. E cosa c'è di fatti astronomici imprevedibili? O comunque rarissimi? L'apparizione delle comete, e oggi sappiamo che le comete sono anche periodiche. Per esempio la cometa di Halley, che è apparsa nel 1910, qualche vecchio se ne ricorda ancora, e tornerà nell'86. Ogni 76 anni riappare. Ma questo lo sappiamo noi ora, che ci sono delle comete periodiche. Sono meno di 3 secoli che lo sappiamo. Anticamente tutte le comete, tutte, erano imprevedibili. Apparizioni imprevedibili.
0: Quindi erano sempre nuove, diciamo.
1: Poi c'è le stelle nuove o supernove. Del tutto imprevedibile ancora oggi.
0: Certo.
1: Oppure una congiunzione di pianeti, cioè l'apparire di due o più pianeti molto vicini tra loro in cielo,
0: sì.
1: Che di solito è un fenomeno periodico, ma ci sono delle congiunzioni eccezionali che si verificano molto raramente.
0: Ecco, poi queste congiunzioni gli astrologi assegnavano dei significati particolari.
1: Sì, certo, a seconda della costellazione in cui avvenivano,
0: certo.
1: Come fanno gli astrologi oggi, del resto.
0: Certo. Ecco, quindi,
1: allora,
0: quindi ci sono queste 3 ipotesi fondamentalmente.
1: Queste 3 categorie di ipotesi.
0: Sì.
1: Ora, quali fenomeni astronomici sono avvenuti secondo le fonti storiche in quell'epoca? Sono da escludere, in base a quello che dicevo, le eclissi di sole, perché perfettamente prevedibili anche allora. Conoscevano i caldei il ciclo di Saros, il ciclo delle eclissi solari, quindi non potevano prendere per un fatto eccezionale un fenomeno che potevano prevedere e che avveniva con una certa frequenza.
0: Date esatte, ecco.
1: Noi abbiamo nel 12 avanti Cristo la cometa di Halley.
0: Nel 12, ancora. Un po' troppo
1: un po' presto,
0: però non tanto.
1: Però ci torniamo sopra dopo.
0: Sì, sì.
1: Poi ci fu nel 12 avanti Cristo una congiunzione di Marte, Saturno e Venere. Nel 7 avanti Cristo,
0: sì,
1: congiunzione tripla di Giove con Saturno.
0: Quindi questa è interessante.
1: La congiunzione tripla è un fenomeno particolare. A causa del moto orbitale della Terra e dei due pianeti, succede molto
0: Saturno,
1: raramente.
0: Saturno
1: e Giove sono in congiunzione tra loro ogni 20 anni. Sì. E questo è un fenomeno prevedibile, quindi non poteva essere preso per un segno eccezionale. Ma la congiunzione tripla avviene molto raramente. Cioè capita molto raramente che prima Giove appare superare Saturno, apparentemente nel cielo, poi rallentare il suo moto ed essere superato da Saturno. Poi, infine, Giove, per la terza volta, supera l'altro pianeta.
0: Per
1: e questo avviene,
0: diciamo,
1: avviene nel corso di un anno.
0: Nel corso di un
1: L'ultima
0: anno.
1: Volta è avvenuto nel 40-41.
0: Sì.
1: La volta precedente nel 1682.
0: Quindi 300 anni.
1: E dei calcoli fatti dall'astronomo tedesco Hiedeler 150 anni fa mostrarono che questo fenomeno avvenne nel 7 avanti Cristo.
0: Questa è un'ipotesi interessante.
1: Ed avvenne nella costellazione dei Pesci, che astrologicamente era associata al popolo ebraico. Allora ecco la coincidenza necessaria perché quel fenomeno eccezionale potesse essere preso per il segno, per l'avverarsi della profezia biblica.
0: La
1: profezia di Balaam, sì, la profezia risaliva, che si trova nei numeri, quindi nel Pentateuco, prima di Mosè. Poi abbiamo nel 5 a.C. una cometa. Questa è la notizia delle cronache cinesi, che apparve una cometa. Sì. Nel 4 a.C. una stella nuova, nella costellazione dell'Aquila. Nel 3 a.C. una congiunzione di Giove con Venere. Nel 2 a.C. un'altra congiunzione di Giove con Venere, entrambe nella costellazione del Leone. E il Leone era il simbolo della tribù di Giuda.
0: Quindi di interpretazioni possibili ce ne sono tante.
1: Ce ne sono tante.
0: Tutte quante più o meno plausibili per questo o per quel motivo.
1: Però bisogna stare attenti ad una cosa, che se si pone attenzione a quello che abbiamo letto qui nella narrazione di Matteo, sembra che i fenomeni siano stati due. Perché i magi prima hanno visto la stella e poi l'hanno rivista dopo il colloquio con Erode. Perché Matteo dice, essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro. Ecco. Come se fosse riapparsa. Allora si può pensare a due fenomeni distinti. Uno che è stato preso da loro come il segnale della nascita di Gesù. L'altro come il faro che li orientava verso Betlemme. E un astronomo recentemente, diciamo 20 anni fa, dico recentemente perché di questa cosa si sono occupati da secoli, ha pensato che potesse essere una cometa. Come sappiamo, le comete girano attorno al Sole e quindi noi le vediamo, per esempio, alla sera, sì, al tramonto, poi scompaiono a poco col passare dei giorni nella luce solare e riappaiono al mattino dall'altra parte.
0: Anche parecchio tempo dopo.
1: Dopo alcune settimane riappaiono. O viceversa, le vediamo la sera e poi riapparire al mattino. Quindi, quella cometa che passò il 5 a.C. può essere stata vista dai magi al mattino, per qualche motivo che noi non sappiamo, essere stata associata dai magi alla profezia biblica, essere partiti e al termine del viaggio averla nuovamente vista la sera.
0: Ecco, quindi perché il viaggio è stato lungo, perché immagini...
1: Anche se veniva dalla Mesopotamia, non dico dalla Persia, settimane ci stavano sempre in viaggio.
0: Ecco, quindi questo potrebbe corrispondere.
1: Però a questo punto bisogna fare una precisazione. O questo fatto si considera un fenomeno prodigioso, un miracolo, allora siamo fuori dall'ordine della natura, diciamo, ed è inutile chiamare in causa i lumi dell'astronomia, certo. Sentire i lumi dell'astronomia. Dobbiamo cercare, allora, l'astronomo deve cercare una spiegazione nell'ordine naturale dei fenomeni astronomici.
0: Allora è quello che stiamo facendo qui, noi non è appunto, nella nostra intenzione di interpretare
1: quindi,
0: le sacre scritture, per carità.
1: Quindi, cioè, allora succede questo, che se prendiamo alla lettera la narrazione evangelica, nessun singolo fenomeno astronomico corrisponde esattamente a questa descrizione, perché un astro, una stella, può indicare un orientamento, certo,
0: come
1: la stella polare, l'est, l'ovest, il sud, ma non è in grado di indicare esattamente una casa fra le tante case di Betlemme e dintorni,
0: o una località
1: ristrettissima, quindi... per esempio lo zenit, ma tramite lo zenit un astro può indicare una località, ma in un raggio, ma in una località piuttosto vasta,
0: certo.
1: A meno che non si facciano osservazioni precise e strumentali. Con stima a occhio nudo, se uno stima, senza l'ausilio di strumenti...
0: errori di centinaia di chilometri.
1: Senza l'ausilio di strumenti, uno stima che una stella sia, poniamo, lo zenite di Milano, appare lo zenite anche di Pavia. E quindi se non riesce a distinguere fra Milano e Pavia, tantomeno una casa dall'altra di Betlemme.
0: Vabbè, ma qui ho un problema,
1: allora,
0: siamo nella favola però.
1: Quella che si può accettare è l'interpretazione simbolica allegorica, che magari ha tratto spunto da un fenomeno astronomico realmente accaduto, ma forse alcuni anni prima, senza una precisa identità nel tempo.
0: Certo.
1: Tanto più che allora era tradizione di associare eventi importanti con la nascita di un re, con un avvenimento importante. Quindi l'evangelista può essersi, ha sentito la necessità di esaltare questo avvenimento importantissimo con un fenomeno celeste, straordinario, prodigioso,
0: certo.
1: Mettendosi in questo nella scia della consuetudine, nel solco della tradizione, insomma. E questo non sminuisce niente il valore e nemmeno, diciamo, il livello, perché non si vive come un falso. Nello stesso modo come uno che vede un presepio giapponese, il bambino Gesù e Maria con gli occhi a mandorla, sì, non lo accetta come un falso. Anzi, questa visione, direi, soggettiva, sì, egocentrica, rappresenta partecipazione, conferisce poesia.
0: Sì, certo, ecco. Questa è la questione del Gesù bambino negro. E
1: ecco, conferisce poesia.
0: Questo, ovviamente.
1: Quindi, ovviamente. L'interpretazione letterale delle Sacre Scritture è da evitare, perché altrimenti...
0: Vabbè, questo io credo che oggi problema. Questa
1: oggi
0: sia una cosa
1: c'è,
0: più
1: è
0: che
1: stato,
0: risolta.
1: C'è intervenuto recentemente anche il Papa poche settimane fa sulla questione galileiana, vero? Quindi ecco, è più che risolta. E la tendenza proprio delle teologie moderne, dei teologi, delle scuole più moderne di teologia, è proprio di dare un'interpretazione allegorica. E questo
0: però, scusa,
1: soddisfa.
0: In questo modo, scusa, sì, se io ti faccio un'osservazione, dando un'interpretazione allegorica, sì, queste scritture diventano puramente delle favole, perché nell'allegoria può essere contenuta qualunque cosa.
1: Sì,
0: si può forzare l'allegoria come si vuole, ecco,
1: ma dice,
0: un po' il limite
1: sì,
0: questo,
1: ma
0: ecco.
1: dice il mi sfugge il nome,
0: no, ma
1: l'autore di un'opera che dice Astronomia nella Bibbia,
0: sì,
1: dice Maunder, ecco, mi è venuto in mente il nome, Maunder, dice che mentre quando parla il Vangelo della figura di Gesù è ben preciso e circostanziato, quando espone fatti naturali, allora è vago.
0: E beh, si capisce, è la cultura
1: perché
0: del tempo.
1: La Bibbia non è fatta per insegnare verità scientifiche, è fatta per insegnare verità di fede.
0: Questo si capisce, è un racconto,
1: quindi
0: è un racconto religioso.
1: Non solo, ma mi pare a me che anche da un punto di vista del contenuto,
0: sì,
1: prescindendo dall'atteggiamento fideistico o no del lettore, sia a un livello elevatissimo proprio nell'accettarlo come l'accettare questa descrizione della stella, ad esempio, o altre, come allegoria. Cioè, ha più significato, se si pensa, agli uomini che hanno sentito il bisogno di ideare questo segno prodigioso per esaltare il fenomeno, per esaltare, anzi, volevo dire, l'avvenimento, sì, che non piuttosto un intervento del creatore.
0: Beh,
1: che
0: certo,
1: interviene sulle leggi della natura.
0: Infatti, sono d'accordo, però la mia osservazione era un po' più generale, nel senso che, per esempio, il racconto della Genesi è circostanziato, però oggi sappiamo l'allegoria, la biologia ha gli stessi problemi, anche se questo non è stato discusso bene fino in fondo, è stato lasciato cadere, però la sostanza della soluzione è questa, si tratta di una bellissima allegoria, di una poesia meravigliosa,
1: tanto
0: ecco, da non far troppo il contropelo.
1: Basta pensare anche una cosa, che di solito la rappresentazione che si fa del tradizionale del presepio, con i re magi davanti al neonato, riscaldato dal bue e l'asinello, non corrisponde alla narrazione evangelica, perché i magi sono arrivati quando il bambino aveva un anno e mezzo o due, tant'è vero che Erode
0: addirittura,
1: sì, perché Erode dette ordine di uccidere i bambini da 2 anni in giù. Secondo, dice Matteo,
0: non ci avevo fatto caso.
1: Che Matteo dice, infatti, secondo il tempo di cui si era esattamente informato dai magi.
0: Ah, quindi siccome ha dato ordine di ammazzare tutti quelli di 2 anni.
1: Sicuramente i magi hanno detto, sì, quando è apparsa la stella, domandò Erode, e i magi risposero un anno fa, un anno e mezzo fa. Per sicurezza lui avrà posto un limite di 2 anni.
0: Sì, in maniera di essere sicuro di
1: quindi
0: fuori,
1: già la tradizione del presepio non è fedele al Vangelo. Questo mostra come le tradizioni possono creano questi miti.
0: Non vorrei che noi turbassimo i bambini che stanno vicino al presepio.
1: No, perché anzi, a questa bellezza, direi, è bellissima. Il mito della stella che li guida, sì, che li guida sulla casa, non sul presepio, ma sulla casa di Gesù, sì, se si pensa al significato degli astri, le stelle, sì, che per millenni hanno servito di orientamento agli uomini,
0: certo,
1: la stella polare indica direzione, le stelle servono ai naviganti per trovare la rotta,
0: certo,
1: attraverso i moti degli astri
0: nel deserto,
1: ma attraverso i moti degli astri si computano il volgere delle stagioni, si misura il volgere delle stagioni,
0: certo,
1: e poi è come un punto fermo nella cosa mutevole del mondo, della società umana che circonda,
0: certo,
1: è un punto fermo,
0: astri immutabili.
1: E quindi c'è un collegamento scientifico e direi anche psichico, l'uomo si sente rassicurato. E questo dall'astia, gli
0: perché
1: astri.
0: Negli
1: altri
0: ecco c'è scritto qualcosa,
1: ecco quella bella frase, qualcosa, quella bella frase che dice,
0: sì,
1: che Matteo mette nell'animo dei magi, quando dice videro la stella nuovamente e si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Certo.
1: A me questo mi fa venire in mente, Dante, quando parlando di Venere, dice lo bel pianeta che ad amar conforta, vede nel chiarore dell'alba, nel celestino del cielo, sì. Dolce colore d'orientale zaffiro, sì. Vede splendere Venere, la stella del mattino, e dice: lo bel pianeta che ad amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente. Ecco. Qui siamo per me al medesimo livello poetico, certo. Della frase si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Ma voi astronomi siete anche poetici.
1: A noi piace vedere il cielo. Si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Siete dei poeti.
1: Quindi, questo è più bello, ed è più bello se si pensa non tanto ai magi, a questi personaggi mitici che realmente hanno provato questa sensazione, quanto se si pensa a Matteo, che sente il bisogno di immaginare,
0: era un popolano poi Matteo,
1: questa senza, di mettere in cuore ai magi questo sentimento, e questo è molto bello.
0: Senti,
1: conferisce poesia.
0: Si potrebbe fare un'osservazione a questo riguardo, che questo sottofondo psichico molto forte, certamente sono d'accordo con te, che è alla base di questa narrazione, che ne spiega l'importanza per quei tempi, e forse qui è anche la spiegazione della popolarità che ancora c'è dell'astrologia, che scientificamente
1: forse,
0: è del tutto infondata,
1: forse,
0: per quello
1: è
0: che noi facciamo.
1: Infondata.
0: Ecco, è popolarissima, e questo perché la gente ama essere rassicurata
1: dalle
0: cose immutabili scritte
1: dagli altri. Bisogna ricordarsi che è un bellissimo mito, ma vorrei, se il tempo non è
0: scaduto. Sì, abbiamo ancora 5 minuti, certamente.
1: Vorrei fare ancora un'osservazione. Che accettare questo come un mito, a parte la considerazione scientifica, cioè l'impossibilità di trovare un fenomeno astronomico che corrisponda alla lettera della descrizione, certo. Anche si può vedere la necessità di ricorrere all'interpretazione non letterale anche dal punto di vista semantico, cioè del significato del segno celeste. Ora, un segno celeste, un prodigio celeste, ha significato soltanto, a mio parere, se è visto, vissuto come tale dalla gente, dalle
0: persone.
1: Se lo vedono soltanto i magi, o si pensa a un dono dei magi, un carisma, che soltanto loro hanno visto questo segno, e allora siamo in fenomeni di parapsicologia, erano dei sensitivi, eccetera.
0: Sì.
1: Altrimenti, questo segno, sensibile
0: deve essere
1: magi,
0: certo,
1: bastava, allora, l'onnipotente poteva mandar loro in sogno
0: certo.
1: L'avvertimento. Come
0: però
1: il sogno
0: è il
1: di aver
0: della fantasia,
1: di andare.
0: E come hai detto tu.
1: Direi anche un'altra cosa. E quindi, dal punto di vista semantico, del contenuto del segnale, c'è molto più denso di significato se pensiamo ai magi come personaggi mitici. Tant'è vero, sono 3, ma in realtà nelle catacombe ce ne trovano rappresentati 2, 4, 6. Diventarono 3 in epoca carolingia. Diventarono 3 perché 3 sono i doni simbolici. Ed è il simbolo importantissimo, perché i magi, sacerdoti e anche astronomi, rappresentavano quale simbolo? L'omaggio della scienza e delle antiche religioni orientali alla nuova fede.
0: Esatto.
1: Quindi è importante questo.
0: Quindi questo è molto interessante.
1: Certo.
0: Senti una cosa, ma lasciamo per un momentino, mi pare che abbiamo abbastanza capito l'argomento. Siamo nelle tradizioni, in altre tradizioni religiose, a tua conoscenza, ci sono fenomeni analoghi? Cioè di fatti straordinari legati alla fede o alla religione,
1: ci sono sempre.
0: E che siano associati a fenomeni
1: celesti. Ho già premesso che era tradizione
0: tu hai fatto questo accenno.
1: Per esempio, quando nacque Mitridatele del Ponto, ci fu una stella nuova in cielo. Probabilmente questa stella nuova è apparsa 2 anni prima o 3 anni dopo.
0: Certo,
1: e l'hanno associata.
0: È un po' lo stesso problema.
1: Insomma, nel 1910 passò la famosa cometa di Halley. Nel 14 scoppiò la prima guerra mondiale.
0: La gente...
1: Secondo la consuetudine degli storici, del narratore di allora, si direbbe ora, si scriverebbe: quando scoppiò la grande guerra europea, passò una grande cometa.
0: Certo, questo se l'avessero scritta la storia allora,
1: certo.
0: Diciamo. Senti, ma anche probabilmente in altre tradizioni religiose, a parte quella giudaico-cristiana, la nostra storia del popolo mediterraneo,
1: io
0: credo che anche nelle religioni, una religione cinese, io credo che sia universale
1: indubbiamente
0: questo fenomeno.
1: C'era la necessità di associare a questo re dei giudei, che poi disse: il mio regno non è di questa terra, però... accolto come un re terreno anche.
0: Certo.
1: Questo re, associarlo a una stella. Di fronte alle moltitudini, niente stella, niente re. Insomma, è come in una, certo. una famiglia tradizionale, le nozze senza banchetto. Anzi, per essere in argomento evangelico, le nozze senza vino, che una volta famosa che mancò il vino, intervenne Gesù in persona a rimediare.
0: A fare il miracolo.
1: A fare il miracolo.
0: A fare il miracolo.
1: E quindi non ci poteva essere una nascita così importante senza il fenomeno celeste e
0: l'accompagnante. Una cosa, perché solo Matteo parla di questo? Probabilmente non lo si sa, ma cosa
1: probabilmente,
0: si può immaginare?
1: Probabilmente si può immaginare che Matteo abbia raccolto notizie di un fenomeno astronomico che non necessariamente è accaduto in quella data, ma in data abbastanza vicina dalla tradizione orale delle prime comunità cristiane.
0: E lui quindi abbia costruito.
1: Perché succede questo? Che in questo caso, con un'interpretazione così più larga, non più ristretta alla data della nascita,
0: certo,
1: pensando cioè che il fenomeno astronomico abbia servito a Matteo o ai primi cristiani come ispirazione per la narrazione, può andar bene
0: come
1: anche,
0: controprova anche,
1: può andar bene anche la cometa di Halley che è apparsa il 12 avanti Cristo.
0: Certo.
1: Perché
0: certo, quello è stato un fenomeno molto più appariscente.
1: Era appariscente, un fenomeno da cui Matteo ha tratto spunto per la sua allegoria.
0: Ecco.
1: Allora, ecco, in questo senso si può dire che quando nell'86 apparirà nuovamente, fra 6 anni, la cometa di Halley, guardandola, il credente potrà dire, ecco, io sto guardando quella medesima cometa, una cui apparizione molti secoli fa servì di spunto all'evangelista per la sua narrazione.
0: Questo sì, è molto bello, questo è molto poetico. Beh, certo, l'astronomia l'abbiamo sentito qui altre volte a questo appuntamento con la scienza. L'astronomia è così intrisa di tradizione e di storia antica che parlare con gli astronomi è sempre piacevole, si sentono tante cose interessanti per la verità, quindi io ti sono molto
1: grato. E per parlare il linguaggio accademico, trovare le materie affini all'astronomia non è semplice.
0: Ma sì, è questo, diciamo, nel tuo caso sembrerebbe quasi la teologia, ma diciamo, questa è una battuta, naturalmente, questa è soltanto una battuta. Ecco, io direi allora che ci possiamo fermare qui. Io ringrazio Piero Tempesti per questa sua brillante esposizione, diciamo, il commento di questo fatto, a cui generalmente si guarda con molta poesia, però senza rifletterci sopra in tutti i suoi significati, e insieme con Tempesti ringraziamo anche il pubblico che ci è stato ad ascoltare. Buonasera.
1: Grazie.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: La puntata sulla stella di Betlemme, che stella non era, diciamo la luce di Betlemme. Puntata contenuta in questo appuntamento prenatalizio di Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, abbiamo ascoltato questa trasmissione dal 1980 insieme a padre Gabriele Gionti, cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. Gionti, anzitutto abbiamo sentito parlare tempesti di astronomi e di astrologi, quasi indifferentemente. Nell'antichità chi studiava le stelle ne interpretava anche le influenze sulla vita dei popoli, delle comunità, dei singoli.
2: Sì, nella cosiddetta astronomia pre-galileana, astrologia e astronomia è la stessa cosa, anzi i nostri destini, come un po' oggi ancora si leggono questi oroscopi sui giornali, che non sono scientifici, gli astri nella concezione antica potevano influenzare il destino degli uomini. Non a caso concetti come l'influenza, cioè di cui noi siamo vittime ogni inverno, ogni autunno-inverno, era una conseguenza anche degli astri, secondo le credenze antiche. Comunque astrologia e astronomia erano unite, quindi lo studio anche degli astri aveva un'influenza determinante sulla vita degli uomini.
1: Tempesti, nella puntata di Archivio, pensa a due fenomeni diversi. Il primo è il segnale della nascita di Gesù. Il secondo, la luce, il faro che ha orientato i magi a Betlemme. Gionti.
2: Attenzione al messaggio che i Vangeli hanno voluto dare. I Vangeli non sono e non vogliono essere un racconto storico dell'evento. Come tutte le scritture sono un racconto che vogliono consegnare a noi credenti, ma anche ai non credenti che leggono la Bibbia, un messaggio con un contenuto di fede, oppure in generale di speranza. Il messaggio evangelico, come già avevo capito Galilei per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, va analizzato alla luce di ciò che questo messaggio evangelico voleva comunicare alle prime comunità cristiane. Allora, a me piace ricordare, al di là del mero fatto astronomico, che il messaggio voleva indicare due cose. Uno, come ho detto all'inizio, la nascita di un personaggio importante, che qui è il Messia. E quindi questa nascita è associata probabilmente a una congiuntura di pianeti e che è associata alla nascita di un personaggio importante, secondo ciò che si credeva nelle culture dell'epoca. La seconda è sicuramente a che fare con quest'idea che è appunto una cometa, può avere vari significati. Uno di quei significati era quello che i gentili, cioè le persone non necessariamente ebree, dell'ortodossia ebraica, erano incluse nella salvezza. Infatti i magi non erano ebrei, venivano probabilmente dall'Egitto oppure dalla Babilonia ed erano, diciamo, astrologi, cioè scienziati dell'epoca che avevano visto questo evento astronomico e che cercavano, diciamo, la causa di questo evento, che era appunto nella nascita di questo personaggio che è il Messia.
1: E la cometa di Halley, che abbiamo sentito citare da Tempesti, apparve il 12 avanti Cristo. Secondo lei può aver rappresentato uno spunto per l'evangelista Matteo?
2: Questa ovviamente è un'ipotesi, ma non è accreditata. È più probabile, al di là, diciamo, dell'identificazione con la cometa di Halley, in genere, nell'antichità, poi un'altra cosa bisogna dire, che le comete rappresentavano per tutte le culture un evento nefasto. Qui invece la cometa viene introdotta come un evento, diciamo, in favore dell'umanità, quindi un primo esempio diverso, proprio per dire che appunto la salvezza adesso è aperta per tutte le genti.
1: Siamo abituati in questo programma ad andare avanti e indietro nel tempo. Avanziamo di oltre 1000 anni, perché all'inizio del XIV secolo Giotto vide la cometa di Halley, non sapendo fosse la cometa di Halley, e la dipinse sulla capanna della Sacra Famiglia, l'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Da allora la stella sulla grotta si è trasformata in una cometa. Giotto quindi diede inizio all'associazione Magi Cometa.
2: È chiaro che al di là del significato che la stella ha guidato i magi, il significato è che anche i popoli che non appartenevano al popolo eletto, anche per loro si iniziava la salvezza, cosa che prima non era minimamente concepibile. E quindi si sottolinea che con la nascita di Gesù la salvezza è per il mondo intero.
1: Padre Gionti, ci abbiamo alla chiusura. Ne abbiamo dette e ascoltate. Quando durante le omelie delle sante messe che celebrerà durante il periodo di Natale verrà il momento di citare i magi e la luce che li guidò, Gionti, lo scienziato Gionti, dirà la sua?
2: Chiaramente io non me la sentirò e non me la sento di dire che necessariamente la venuta del Signore è legata a un evento astronomico. La cosa, come ho detto prima, va intesa più in senso, come diceva qualcuno, allegorico, o meglio esegetico. Cioè qui ha a che fare con il fatto che dei popoli stranieri, come diciamo i Caldei, gli Assiro-Babilonesi, eccetera, eccetera, vengono dal fuori Israele e vengono a adorare un bambino ebreo. E questo è il messaggio principale. Che siano stati guidati dalla cometa oppure che siano stati guidati dalla stella, qualunque cosa, dimostra di fatto che questi popoli che erano legati alla scienza del tempo riconoscono che attraverso la scienza si può anche arrivare a Dio, perché diciamo la loro scienza li ha condotti a conoscere il Signore.
1: Una scienza dunque che può anche portare a Dio se uno lo vuole cercare e che ha caratterizzato la sua storia personale, padre Gabriele Gionti, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. La ringraziamo di essere stato con noi.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Grazie e grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli e buon Natale. Alla prossima.

penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quando anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto meno matto cognitivamente. Restò 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi con le altre persone, non impediva alla sua mente di viaggiare con l'immaginazione verso epoche lontane e verso orizzonti futuri, verso la storia, insomma, quale teatro delle azioni della più imprevedibile delle creature, l'uomo. Vico è stato un grande indagatore della genialità dell'uomo e forse la sua origine partenopea, il suo essere figlio della più inventiva e immaginifica città italiana,

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca, presso il loro castello a Vatolla, nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse con striminzita maggioranza la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza Nova per tutto il resto della sua vita. Nel 1730, anche a seguito delle critiche ricevute, la riscrive completamente per una seconda edizione, il cui contenuto rimase sostanzialmente uguale anche nella terza edizione, pubblicata pochi mesi dopo la sua morte dal figlio Gennaro. I suoi ultimi anni furono molto sofferenti per via di una malattia che lo aveva annebbiato cognitivamente e costretto a letto. Morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne sepolto nella famosa chiesa dei Gerolamini in via dei Tribunali a Napoli.

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italorum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente, perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che era un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo attraverso i suoi grandi affreschi storici questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. È cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vi ricordo se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni, per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì, è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una amatesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, fatto di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dèi, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè poetica, dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professore Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico. Cioè, appunto, la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte non da zero, ma insomma, riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata, quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella bovia dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà. E appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini. Che significa questa espressione difficile? Che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente comprensibile, non solo da parte dei suoi contemporanei, ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che, curiosamente, la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando, per esempio, Michelet in Francia lo traduce. Allora, nella traduzione diventa stranamente più comprensibile, e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità di una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè, Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà, e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia il primo linguaggio primitivo che è riuscita a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare, diciamo, ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Inox.
1: Senyor, d'on hem anat?
2: A Pelirota.
3: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
4: La vita è musica e io sono Carlo Rossi.
5: La vita è musica e io sono Giovanni Locasci.
6: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
7: La vita è musica e io sono Marco Siniscalco.
8: E la vita è musica e io sono Alessandro Pan.
9: La vita è musica e io sono Alberto D'Alfonso.
10: La vita è musica e io sono Antonio D'Alfonso.

0: musica.
1: La vita è musica e io sono Vanessa Di Maschi.
2: La vita è musica e io sono Antonio Monturi.
3: La vita è musica e io sono Salvatore Rotundo.
4: La vita è musica e io sono Francesca Zurzolo.
5: La vita è musica e io sono Pina Valentino.
6: La vita è musica e io sono Mauro Bassano.
7: La vita è musica e sono Alessandro Girotto.
8: La vita è musica e io sono Piero Pisano.
9: La vita è musica e io sono Giovanni Giulia.
10: La vita è musica e io sono Ludovica Manzo.
11: Vita star musica di star Stefano Saletti.
12: La vita è musica ed io sono Walter Paiola.
13: La vita è musica e io sono Pesce Mantadei.
14: La vita è musica e io sono Gaetano Colombo.
15: La vita è musica e io sono Nando Citarella e voi siete la vita mia.
16: Cicca cicca cicca ciao.
17: Rai Radio Techete. Rai Radio Techete.
18: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

Rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciato sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, è cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena? Non c'è, disse la vecchia, è come congedo. Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa? E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a due passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera? Domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricò, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito, la storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse.

brigadiere. Vada, se ci riesce, e magari venissero tutti i mariti a prendere le loro mogli. Questa è una grana forte, caro Tricot. Il brigadiere gli sorrise di alleanza, di amicizia. Aveva creduto che i comunisti c'entrassero in qualche modo nella protesta delle donne. Ma ora, per il fatto che Tricot, segretario della Federterra, gli era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire, che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando: fatemi passare, Cristo di Dio, espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una, sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue, in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file. Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. Andiamo a casa, disse. Non posso, disse Filomena, staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico. Non vengo. Ah, non vieni, disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. Non vengo, disse di nuovo Filomena. Tua madre, disse Michele. Gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. Mia madre che... Si allarmò Filomena. Niente, disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. Una cosa da niente. Che è successo? Quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui. Tanto c'è il medico, c'è il parroco, il medico, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto. Ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero. Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto. Debbo andare. Attraversò la fila e al marito disse: andiamo. E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa, la tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. La traversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: mia madre ha avuto un insulto, debbo correre. E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: com'è vero il Dio, questo bambino de muore in gloria di Santa Filomena, sollevando intorno una marea di indignazione. Scomunicato! Gli gridarono. Scomunicate siete voi che vi state mettendo contro il Papa, gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. Squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. Congratulazioni, disse il brigadiere, ce l'ha fatta. Andiamo, si impazientì Filomena. Ti è venuta la prescia, constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. È certo che mi è venuta mia madre. A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone. E allora non è vero che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto? Disse con voce di pianto Filomena. Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto. Ma ora il discorso è un altro. Dobbiamo parlare di quello che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso,
a metterti in quella cagnara. Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendosi più precipitosamente del solito per preparare la cena. Non era una cagnara. Le cagnare sono quelle che fai tu. La nostra era una cosa muda. Ci vogliono togliere la santa e noi ce ne stiamo in chiesa a guardarla. Ignorante sei, ignorante come una mucca. Io so che la santa c'è sempre stata, che ha protetto questo paese, ha fatto miracoli, che per lei ci sono state messe. E questo che vuol dire? Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto... Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche. Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi. Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. Piangi sulla tua ignoranza che è più nera della morte. I miracoli, insorse Filomena, ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse, lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei! Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese, tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è, non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna è come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya, la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole, ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. Gli occhiali, gridò, portami gli occhiali che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali. Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna. Eccola. Se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa. «Niente», disse Michele. «Niente».

0: amore.
1: Per Il racconto del venerdì, Gian Maria Volonté ha letto La rimozione di Leonardo Sciascia.
2: Il racconto del venerdì. Giorgio Albertazzi legge Uno scherzetto di Anton Chekhov.

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle. E scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa. L'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta, le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuta ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. Beh, sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando, intenta il tono della mia voce impassibile e indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto, leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta, dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me... A me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia! A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace, pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, le ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata.
Non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura, ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e confondendomi alla folla scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembra vada al supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo, la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra. Le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili. È felice, piena di gioia. È così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

0: Per una voce sola.
1: Nando Gazzolo legge La casa venduta di Federico Tozzi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire? Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accoglierli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio, dove si stenderà il contratto. Il notaio Bianchi. Lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè, ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobiglia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. «E a chi le deve dare?» Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: «Io non le adopererò più». Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: «Lei, quando me le lascia libere queste stanze?» Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: «Oggi stesso, dopo il contratto». «Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima. Poco male». Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: «S'è pentito, forse?» Io feci uno sforzo e risposi: «No, no, tutt'altro. Pensavo a un'altra cosa». «Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo a». Andò a una parete e disse: «Domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco?» Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: «Vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei?» Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: «Lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto?» Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, giacché il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: «Butti giù anche quella». Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: «Ho fatto male a toccarlo». Io gli chiesi: «Si vuole lavare?» Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile e perciò dissi: «Se credono, possiamo scendere». Ma gli altri due domandarono: «C'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra». Io risposi mettendomi una mano sul petto: «Giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, risciamo insieme». La serva, una vecchia vedova, disse: «E il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo?» Rispose il compratore: «Tornerai stasera, t'aprirò io». «Ma ho da avere anche il salario di questo mese». Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: «È fatto tutto». E mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: «Può andarsene, signor Torquato». Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polca nuova.

Rai Radio Tech e Te.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ezra Pound, Bertolt Brecht, Allen Ginsberg, Evtushenko, Goffredo Mameli, questo è il parterre della raccolta numero 13 di questo ciclo che prende le mosse dal programma di poesie di Radio 2 1974-1976, Una poesia al giorno. Tutti i poeti simbolo, perciò quelli di oggi, tirati per la giacca a seconda delle esigenze e del clima politico e letterario, con un'etichetta da strappare o da venerare, forse pure da aggiornare rispetto alla messa in onda originale. Mi preme sottolineare che le schede su Pound e su Ginsberg sono state scritte in occasione del programma da Fernanda Pivano, che è stata la più grande delle nostre americaniste. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Considerato dai denigratori un enfant terribile della letteratura di lingua inglese della prima metà del nostro secolo e dagli ammiratori il grande padre della poesia americana contemporanea, Ezra Pound, morto di recente in Italia, rimane un sapiente innovatore della poesia americana e un raffinato erudito della poesia cinese, provenzale preraffaellita. Nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale fu un instancabile fondatore e sostenitore di piccole riviste letterarie d'avanguardia, un'attività che il poeta svolse soprattutto in Europa, dove emigrò a 21 anni specializzandosi nella traduzione dall'italiano e dal francese, ma anche dal cinese e dal giapponese. La sua aggressività contro ogni forma di conformismo letterario gli procurò non poca ostilità, e l'ostilità di molti gruppi crebbe quando Pound si interessò alla teoria monetaria di Douglas e la propose a Mussolini come una possibile soluzione della crisi che stava conducendo alla Seconda Guerra Mondiale. Non si può dire se la guerra sarebbe stata evitata qualora le sue proposte fossero state realizzate. Pound le sostenne tenacemente fino a accettare di fare alcune trasmissioni per conto della radio fascista. In America le trasmissioni vennero giudicate anti-americane e tali da poter venire giudicate per alto tradimento, dato che ebbero luogo mentre l'America era in guerra con l'Italia. Il poeta venne così incarcerato e trattenuto in un ospedale psichiatrico per molti anni prima di venire dimesso e condotto in Italia per intervento unanime di quasi tutti i poeti d'America. In Italia Pound divise il suo tempo tra Venezia e Rapallo e lavorò fino all'ultimo alla preparazione dei suoi cantos. Le sue poesie che il poeta americano Allen Tate definì conversazioni, riferendosi forse al ritmo e alla forma del linguaggio parlato introdotto da Pound nella poesia, sono dense di riferimenti, allusioni, intrecci spesso inaccessibili e richiedono per essere capite una vasta preparazione europea e orientale, classica e moderna. La poesia che leggiamo si riferisce soprattutto a un allargamento della sua teoria monetaria alla situazione umana. Le arti e le virtù non possono resistere al logorio esercitato dalla corruzione del denaro. L'espressione usura rappresenta appunto questo logorio.
2: Giulio Bosetti legge Dal canto 45esimo di Ezra Pound.
3: Con usura nessuno ha una casa di buona pietra. Ogni pietra ben levigata e incastrata. Con usura nessuno ha un paradiso dipinto sulla parete della sua chiesa. Arpes et lutes, o dove la Vergine riceve il messaggio e l'aureola sbalza dall'incisione. Con usura nessuno vede Gonzaga come suoi eredi e sue concubine. Nessun quadro è fatto per durare o per viverci, ma è fatto per vendere e vendere in fretta. Con usura, peccato contro natura. Il tuo pane è sempre più di ranci di brandelli, il tuo pane è asciutto come carta. Senza grano di montagna, senza forte

0: farina. Con usura il verso diventa rozzo. Con usura non c'è chiara demarcazione e nessuno trova posto per la sua dimora.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando si fa il nome di Bertolt Brecht, si pensa immediatamente all'autore di Madre Coraggio o del Galileo, ai drammi della maturità che lo resero famoso come autore politico e come uomo impegnato. Così ci si lascia spesso ingannare dalla sua epicità, quasi che il suo tentativo di guardare con distacco le passioni nasca da un atteggiamento di freddezza piuttosto che da una volontà di maggior comprensione della condizione umana. Ma leggendo certe sue liriche, soprattutto le poesie giovanili e gli ultimi versi, si trovano spunti di autentica commozione che forse ci aiutano a comprendere la vera sostanza dell'impegno politico e le radici della sua produzione drammatica. Il punto d'incontro, infatti, è l'attenzione per tutto quel che fa l'uomo rotondo e umano, come dice Brecht in una delle ultime poesie, e cioè l'importanza di avere un paio di scarpe comode insieme a quella di combattere per l'uguaglianza. Il guaio è che se l'attenzione è molteplice, il bisogno di sentire e comprendere è grande. La concentrazione, al contrario, è difficile. Difficile è far coesistere tutte le cose che fanno l'uomo rotondo e umano, perché di esse, alla fine, resta solo il ricordo della loro brevità, la coscienza della precarietà che acquistano nella memoria momenti vissuti un tempo come assoluti. Nella lirica giovanile Il ricordo di Maria A, l'evocazione di un amore lontano del quale non resta più nulla di concreto, solo l'immagine di una nuvola scomparsa insieme all'anima nel vento, Brecht sembra denunciare la fugacità delle cose con un atteggiamento tutt'altro che astratto. Anzi, è terribilmente concreto e certo, quello stesso atteggiamento che lo spinge a cercare nella costruzione della solidarietà e quindi attraverso l'impegno politico la risposta alla precarietà della condizione umana.
2: Giulio Bosetti legge In ricordo di Maria A, di Bertolt Brecht.
3: Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte, molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, so il tuo pensiero. Forse il suo volto più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa su nel cielo. Questa ricordo e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La celebrità del poeta americano Allen Ginsberg è esplosa in California verso la fine degli anni 50, in una serata durante la quale alcuni poeti lessero le loro poesie davanti a un pubblico polemico di pre-contestatori. Quella sera Ginsberg lesse Urlo. Il poeta aveva già 30 anni. Era figlio di un professore di liceo, poeta egli stesso e affranto dal destino toccato alla moglie Naomi, una discendente di emigrati russi allevata in una cerchia di comunisti ferventi che, dopo avergli dato due figli, era impazzita. Allen Ginsberg era bambino quando la madre ebbe il collasso nervoso che la condusse in un manicomio. Questa esperienza diede per sempre una piega alla sua fantasia e gli ispirò, quando Naomi morì, quella che rimase una delle sue poesie più belle, intitolata Kaddish, dal nome della cerimonia israelita praticata per la celebrazione dei familiari morti. Quando scrisse Kaddish, Ginsberg aveva già conquistato la fama con Urlo, che si era subito delineato come una specie di ritratto manifesto dei giovani che negli anni 50 si opposero al neofascismo di Joseph McCarthy, proponendo un nuovo stile di vita inteso come alternativa al neomaterialismo d'America, cioè all'atteggiamento che attirava grandi masse di americani nella trappola del consumismo. Ginsberg, con la sua poesia e con la sua vita, denunciò quella trappola. Attirò l'attenzione sulla realtà delle minoranze che cercavano altri valori fuori dalla corsa verso il benessere, iniziando una ricerca spirituale che lo condusse, attraverso l'esperienza dello Zen e del Buddismo, a interessarsi sempre più da vicino alle religioni orientali. Quando la fama gli procurò una certa sicurezza economica, il poeta riversò la maggior parte dei suoi guadagni in una fondazione che si proponeva, e continua a proporsi, di aiutare poeti e artisti non ancora riconosciuti dalla critica. E quando l'America entrò nella crisi politica che condusse allo scandalo di Watergate, Ginsberg si affiancò agli attivisti della cosiddetta nuova sinistra, lasciando tracce del suo impegno, per esempio, nella testimonianza che fece in occasione del processo per le dimostrazioni avvenute durante la convenzione di Chicago nel 1968. La poesia Urlo, che gli diede la fama descrivendo la situazione delle minoranze pre-contestatarie, incomincia così.
2: Giulio Bosetti legge Urlo di Allen Ginsberg.
3: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte e acqua fredda, galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz, che si squarciavano cervelli al cielo sotto la Elevated e vedevano angeli maomettani illuminati barcollanti su tetti di casermette, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedie blechiane fra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odi oscene sulle finestre del teschio.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima sortita, diciamo così, pubblica di Evgeny Evtushenko è avvenuta qualche mese fa, in occasione dell'espulsione dall'URSS del romanziere Solzhenitsyn. Evtushenko, con pochissimi altri letterati sovietici, prese coraggiosamente posizione a favore dello scrittore perseguitato, attirandosi sul capo i fulmini dell'autorità. Sembrava che dovesse accadere il finimondo. Invece, dopo un certo periodo di silenzio intorno al suo nome, Evtushenko, che intanto aveva scritto un poema sulle grandi conquiste dell'Unione Sovietica, è stato perdonato. Non è la prima volta che gli accade qualcosa del genere, anzi, più volte nella sua carriera di poeta e di uomo pubblico, egli ha fatto scandalo con i suoi atteggiamenti eterodossi e poi è tornato all'ovile. Quest'alternarsi di intemperanze e di pentimenti corrisponde bene al suo carattere, insieme focoso e generoso, ma forse non molto saldo di intendimenti, del più famoso dei giovani poeti sovietici. Il poeta è nato nel 1933. È stato studente, calciatore, giornalista e ha cominciato a soli 16 anni a pubblicare poesie. Scrive con grande facilità e abbondanza ed è bravissimo a declamare i suoi versi come un autentico attore. Infatti, tra l'altro, è stato anche attore cinematografico. Queste capacità, soprattutto a partire dal 1960, gli hanno procurato un'enorme fama, non solo letteraria, ma anche personale e mondana, come idolo delle fanciulle che fanno ressa alle sue serate poetiche e portavoce della moderna gioventù sovietica. Nel 61 ha sposato la bellissima poetessa Anna Akhmadulina, dalla quale ha divorziato qualche anno dopo. I temi della sua poesia seguono due grandi filoni: quello di una poesia civica e politicamente impegnata, con l'esaltazione del lavoro e delle grandi imprese dell'uomo sovietico, ma anche con la denuncia dell'inerzia burocratica, dell'immobilismo e dei difetti del sistema, e un secondo filone, più sommesso, di poesia d'amore, legata alla tenerezza dei ricordi e in cui, come accade spesso nella poesia russa, il pensiero della donna amata si fonde con un sentimento struggente della natura. A tale stato d'animo appartiene la poesia Nel parco.
2: Corrado Pani legge Nel parco di Yevgeny Yevtushenko.
1: Camminavamo io e te per i labirinti del parco. Tutto in quel mezzogiorno ci rallegrava: l'arco sul padiglione delle meraviglie, le attrazioni, la calca agli sportelli della biglietteria, il verde lucido dei praticelli rasati, i due filari di acacia davanti al tirassegno e i gelati incartati sulla stagnola, sulla bancarella blu. Tu e io andavamo sempre più felici, sorridendo ai bambini, agli uccelli, ai fiori, alle erbe, quando improvvisa, venuta da chissà dove, la pioggia si rovesciò a scroscio sul nostro capo. Con passo schioccante, sollevando alti spruzzi, attraverso i prati, respirando ozono, la pioggia camminava e noi correvamo per non farci raggiungere. Con un'allegra caccia all'uomo, l'acqua galoppò dietro a noi, urtando contro i rami, ora raggiungendoci, ora di nuovo perdendoci. E in un chioschetto avvolto dal vento, dove le gocce saltellavano in una danza frenetica, in mezzo ai lustrini trasparenti delle cascatelle d'acqua, noi alzammo gli occhi e l'inchiostro dei nostri sguardi fu una dichiarazione d'amore. Poi l'acquazzone cessò, d'improvviso, com'era venuto. Il rombo del tuono morì in lontananza. Il profumo dei lillà dischiusi si confuse con l'odore umido della terra. Sorridendo camminavano i passanti. Nei tuoi occhi liquidamente scorrevano fiori, navigavano nuvole. E quale che sia il futuro che il mondo mi prepara, io gli perdono. E anzi l'amerò sempre, in grazia se non altro di questo, che un giorno l'ho guardato riflesso nella felicità dei tuoi occhi.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il ritocco voluto dal presidente Giscard d'Estaing alla Marsigliese perché sia suonata più velocemente nel suo ritmo di marcia riporta l'attenzione sugli inni nazionali, di cui spesso le parole, contrariamente alla musica, sono oscure o poco note. Autore del Nostro Fratelli d'Italia fu un poeta genovese che visse per 22 anni soltanto e precisamente fra il 1827 e il 1849. Per 20 anni Goffredo Mameli fu un giovane come tutti gli altri, distintosi soltanto per avere maltrattato un professore, subendone come castigo un anno di università in più nella facoltà di filosofia. È nei due ultimi anni di vita che Mameli, preso dalla politica, sposa le idee liberali e si infiamma per la liberazione e l'unità d'Italia. L'inno Fratelli d'Italia fu scritto appunto dal Mameli ventenne. Cantato per giorni e giorni nelle strade di Genova, musicato più tardi dal maestro Novaro, bastò a dargli improvvisa popolarità. Mameli, se si può usare questa espressione, si specializzò nello scrivere inni. Allora non c'erano il cinema né la grande stampa a rendere possibile la diffusione di massa degli ideali politici. Compose un'ode a Carlo Alberto, una a Roma, un'altra ode per i fratelli Bandiera. Pochi sanno che scrisse anche un inno militare, ispiratogli dal Mazzini e musicato da Giuseppe Verdi. Forse il Mameli non fu un grande poeta, ma certo la sua inquieta personalità generosa avrebbe avuto modo di lasciare frutti interessanti se, dopo essere stato compagno di Bixio e perfino di Garibaldi, non fosse rimasto ferito durante la battaglia del Gianicolo. Quella ferita, degenerata in cancrena, lo condusse a morire appena 22enne. Ecco dunque 3 delle 5 strofe dell'inno Fratelli d'Italia, che ricompensa del giovane sfortunato poeta è diventato, da quando l'Italia ha riconquistato la pace e la democrazia, l'inno nazionale della nostra Repubblica.
2: Corrado Pani legge Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli.
1: Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpestati, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, diffonderci insieme, già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Non aveva mai amato le svolte a sinistra Pio XII e quando con Don Sturzo stabilì l'alleanza tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano in vista delle amministrative di Roma del 1952, pensò di aver fondato una sorta di centrodestra ante litteram. Ma si sbagliava.
1: Ecco Nitti, il vegliardo, che ha accettato di capeggiare una lista eterogenea, la quale, partendo da lui, arriva al comunista Di Vittorio.
2: Stamattina non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che io faccio, di unione, non di disunione.
1: Parole che sembrano chiare, ma non lo sono per questo manifesto che esprime su Nitti un parere di così netta sfiducia.
0: Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, spinto da un sospettoso Giulio Andreotti che temeva la perdita di potere per la balena bianca, si ribellò all'alleanza consigliata dal pontefice e Salvatore Rebecchini venne eletto sindaco con l'alleanza del Partito Socialdemocratico, i liberali e i repubblicani.

0: Rebecchini.
1: Era alla sua seconda esperienza come primo cittadino della capitale. Una prima volta era stato eletto nel 1947 con i voti determinanti dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Al primo mandato aveva formato una giunta con l'Uomo Qualunque, il Partito Liberale e il Partito Monarchico.

0: Pio XII non perdonò mai De Gasperi per lo strappo e da quel momento si rifiutò di riceverlo ancora in Vaticano. Alla sua morte, il leader democristiano venne seppellito fuori dal cimitero del Verano, sotto la statua dello scultore comunista Manzù.
1: A Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo, alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo.

ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi celebriamo il primo ed unico scudetto del Cagliari, conquistato grazie a quello che è oggi un vero e proprio simbolo della Sardegna, Gigi Riva, e al tecnico Manlio Scopigno, dopo una cavalcata di 30 giornate, di cui ben 26 in testa alla classifica. Il campionato iniziò il 14 settembre 1969. Partirono bene i campioni uscenti della Fiorentina, sorpassati alla quinta giornata dal Cagliari dopo la sconfitta interna del 12 ottobre contro gli stessi rossoblù. La squadra sarda iniziò la sua fuga, ottenendo subito buoni risultati grazie ad un collettivo votato alla difesa, che approfittava in attacco dell'estro del veloce Riva. Un mese dopo il vantaggio su Fiorentina e Inter era di 4 lunghezze. Nel corso di dicembre il tecnico cagliaritano Manlio Scopigno fu squalificato per 5 mesi per aver insultato un guardialinea a Palermo. Con la squadra affidata al secondo Ugo Conti, il Cagliari mantenne a bada le inseguitrici, alle quali si aggiunse in seguito la Juventus. Comunque i sardi ressero e il 28 dicembre si fregiarono del titolo simbolico di campione d'inverno con un turno di anticipo. Nelle prime 7 gare di ritorno i bianconeri incamerarono 13 punti. Il 15 febbraio 1970 batterono il Lanerossi Vicenza, mentre il Cagliari pagò dazio a San Siro contro l'Inter, venendo punito nel finale dall'ex Boninsegna e ritrovandosi i piemontesi ad un solo punto di distacco. Ed è da questa partita che comincia il nostro racconto. Il commento è di Enrico Ameri e la trasmissione è Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Siamo al 16° della ripresa, 0-0 fra Internazionale e Cagliari. In questo momento si porta l'attacco al Cagliari dopo che l'Inter è riuscita a mantenere l'iniziativa per 5 minuti, nel corso del quale ha effettuato diversi tiri a rete. Ecco in questo momento Domenghini lanciato verso la porta avversaria, tira ancora Nenè al limite, recupera Domenghini, traversone effettuato, il pallone termina sul fondo. Domenghini era terminato in questa azione a terra. Ripetiamo, l'azione dell'Inter è sempre più continua e qualche volta diventa massiccia. Ecco Vieri che ha recuperato il pallone, si appresta con la collaborazione di Cello ad effettuare la rimessa in gioco. Parte il tiro di rimessa indirizzato verso Bedinsolo, blocca la palla quest'ultimo e avanza nella posizione di ala destra. Ecco ancora Bedin in possesso della palla, ha superato la linea centrale del campo, sta per portarsi su Bedin Greatti. Bedin allunga il pallone a Raif che ha superato il suo diretto avversario Zignoli, su di lui piomba quasi cera. Raif effettua un cross, attende Boninsegna, manca l'intervento Nicolai, ancora Mazzola che va a terra al limite dell'aria, l'azione prosegue, Nenè ha recuperato il pallone, lo dà sulla destra a Gori che scavalca la palla, si fa precedere dal pallone, poi lo insegue, lo colpisce, ha superato la linea centrale del campo, scatto improvviso di Gori che cerca di superare Bedin che lo insegue, traversone effettuato, Cella in tuffo di testa, ha mandato fuori aria, recupera ancora Corso che avanza colpendo la palla col sinistro e col destro e sta per superare la linea centrale del campo, si smarca Bertini sull'estremo settore destro, invece recupera in questo momento Mazzola, controllato sempre da Martina Donna, finta di Mazzola, colpo di tacco e passaggio molto bello verso Corso, al limite dell'area Corso cerca di superare Cera, recupera ancora la difesa con Nicolai, respinge il pallone mentre è inseguito in questo momento il pallone da Raif, la palla è terminata in fuori laterale, alla destra dell'Internazionale è effettuata la rimessa in gioco, recupera Facchetti, rilancia il pallone ancora in avanti quasi al limite dell'area.

colpo di testa però di Nicolai che anticipa Boninsegna e Nenè ora in possesso della palla nella propria metà campo, la scambia con Riva arretratissimo, ancora Nenè in possesso del pallone, lo dà sulla sinistra dove avanza Greatti che si appresta a superare la linea centrale del campo, lascia quindi il pallone a Domenghini. Domenghini dà il pallone sulla sinistra dove in questo momento Gori, poi ancora Domenghini ha ricevuto la palla, fermato da Suarez. Suarez lungo il pallone a Bertini che manca la sfera, la recupera Nenè, cerca di scambiarla con Riva, vi è riuscito, Riva ha superato Suarez nella posizione di ala sinistra, avanza ancora, ha superato Burnic, scambia, ecco Suarez, ecco Riva che entra in aria, tiro, la palla va a rimbalzare contro il palo all'esterno della rete e termina quindi sul fondo.

il 24esimo della ripresa, il risultato non è mutato, ma in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari ed è Riva, mentre si sta formando la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, che effettuerà il calcio di punizione. Barriera controllata da Sbardella con il solito arretramento degli uomini che la compongono, mentre Riva prende la rincorsa. Ancora non è partito il cannoniere del Cagliari e del campionato, ora parte, tiro, ha parato Vieri a terra. Una bella stangata di Riva, parata da Vieri a terra. Ora il pallone è terminato a corso, gliel'ha lanciato il portiere, poi corso scambia subito con Burnic che si porta in avanti verso la linea centrale del campo, sbaglia però il passaggio, recupera quindi Greatti, controllato da Suarez, passaggio a Brunieri, in avanti ancora verso Domenghini, intervento di Facchetti che va a terra, Domenghini prosegue l'azione, cerca di liberarsi di Cella, dà ancora a Riva, ancora sulla destra a Brunieri al limite, ancora Facchetti in azione, tiro e parata ancora di Vieri. In queste due occasioni il Cagliari si è fatto pericoloso e ha obbligato Vieri per due volte a tuffarsi sulla sinistra per bloccare il pallone. Ha ricevuto in questo momento dal portiere Suarez, da Facchetti che si porta subito all'attacco, ha superato la linea centrale del campo, stop improvviso della palla, si fa superare da Bruniera, poi rilancia ancora in avanti, colpisce involontariamente la palla Bruniera, respinge ancora la difesa, recupera Suarez, ecco Suarez in lotta con Martiradonna, ha dato a corso sul settore di estrema sinistra, corso però manca l'intervento e la palla termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera del libero del Cagliari Cera, che già è in possesso del pallone, leggermente zoppicante per lo scontro avuto con corso, ha passato indietro allo stopper del Cagliari Nicolai, il quale si trova spostato sul settore di destra. Ecco Nicolai che fa partire un tiro indirizzato verso il proprio attacco, intervento da parte di Gori con palla che però termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera dell'internazionale e Bedin che ha servito Mazzola, il quale avanza verso la linea centrale del campo. Mazzola è ancora in possesso del pallone, lo segue sulla sinistra Suarez, Mazzola lunga invece in avanti a Raif che ha scattato molto bene sul settore di sinistra, è controllato da Zignoli, cross effettuato, colpo di testa di un difensore, pallone ancora al limite dell'area del Cagliari, lo ha fermato Martiradonna, poi ecco che Cera viene in suo soccorso, comunque Martiradonna è riuscito a portare il pallone in avanti, lo calcia in questo momento di destra verso la linea centrale del campo, sfiora il pallone di testa Gori, lo recupera nelle retrovie dell'Inter Cella, ma in questo momento l'arbitro Sbardella fischia un fallo commesso dai difensori nerazzurri. Un 10 metri oltre la linea centrale del campo assisteremo ad un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari. 0-0 è il risultato di San Siro esattamente al 26esimo minuto del secondo tempo. È Domenghini che fa partire un tiro indirizzato verso Riva, al quale gira di testa il pallone verso la rete di Vieri che non ha difficoltà a fermare la palla e con le mani a servire Cella al limite dell'area. Cella allunga subito a Burnic che si è smarcato, su di lui si porta Nenè, Burnic si libera di Nenè, avanza ancora in dribbling, viene quasi messo a terra, prosegue nella sua azione, fermato da Sbardella. L'intervento di Nenè ai danni di Burnic, mentre Burnic già si era liberato dell'avversario e stava procedendo in attacco. Ora ha ricevuto il pallone sul calcio di punizione Boninsegna, ha dato a Facchetti giunto in corsa dalle retrovie. Facchetti però sbaglia il passaggio di ritorno a Boninsegna, la troppo arretrato il centravanti, sicché la palla termina sulla sinistra della rete difesa da Albertosi, controllata da Greatti, il quale la scambia subito con Nenè. Da Nenè il pallone è ancora a Cera, mentre si riporta in avanti Greatti. Ecco Cera controllare la sfera, si sposta verso il centro, un suo tentativo di rinvio viene fermato da Boninsegna. Ecco Boninsegna che si riporta ancora sulla palla che è terminata sulla sinistra, cerca di accerchiare Cera, cerca di centrare il pallone, ne viene fuori un tiro piuttosto lento che viene fermato prima da Nicolai, poi da Albertosi che è uscito fuori dai pali, trascina il pallone coi piedi al limite dell'area, lo recupera con le mani ed effettua in questo momento la rimessa in gioco sulla linea centrale del campo, colpo di testa di Burnic, c'è stato però un intervento falloso di Riva, calcio di punizione proprio sulla linea del centrocampo in favore dell'internazionale. È Corso che batte la punizione, serve Facchetti solo sulla destra, avanza il terzino sinistro dell'Inter alla posizione di mezzo destro, scambia il pallone con Bertini, quest'ultimo restituisce ancora la palla, sta per fermarlo nella sua azione l'intervento di Martiradonna, comunque recupera ancora la palla Raif, eccolo in lotta con uno o due avversari, se ne libera, avanza ancora Raif, rimette verso il centro al limite a Bertini che cerca lo spiraglio per tirare, Bertini ancora, tiro fiacco respinto da un difensore e poi ancora il Cagliari si libera con Bruniera che in questo momento in azione è controllato da Bertini, ha lasciato il pallone a Nenè, quest'ultimo lo dà subito a Greatti mentre si sposta in avanti in azione d'attacco Nicolai, Martiradonna rettifichiamo, ecco Martiradonna sulla linea centrale del campo, siamo giunti al 28esimo della ripresa con risultato internazionale 0 Cagliari 0.

0: Mancano 7 minuti alla conclusione della partita, c'è una rimessa in gioco per l'Internazionale. Ecco Mazzola che ha recuperato la palla, la rimette ancora verso il limite dell'area per Facchetti, colpo di testa Bertini, viene anticipato nell'azione da Greatti, mentre è terminato a terra Facchetti che si era portato all'attacco, e l'arbitro Sbardella concede un calcio di punizione in favore dell'Inter proprio al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa da Albertosi, che comincia a uscire fuori dai pali a dare le istruzioni all'eventuale barriera che si deve formare. Ancora Nicolai si è portato nella zona dove formerà la barriera con i propri compagni. Facchetti si è già rialzato, calcio di punizione concesso a 7 minuti dal termine in favore dell'Inter. Ecco assembramento di giocatori ancora attorno a Sbardella, c'è il capitano Cera, Corso è vicino al pallone, più indietro c'è Suarez, Bedin, Bertini, Boninsegna e Mazzola accanto alla palla. Facchetti in questo momento si trova sulla destra della barriera, si mantiene in zona d'attacco e anche in zona d'attacco giunge Burnic. Tutto il Cagliari è in difesa, tutto, nemmeno Riva è rimasto sulla fascia centrale del campo, si è portato ad Armanforte i compagni in difesa e lo vediamo far parte in questo momento della barriera. Anche Gori è nell'area del Cagliari, mentre Corso cerca di far rettificare la posizione della barriera. Sono sempre complicate, lo sappiamo, queste operazioni nel corso delle nostre partite del nostro campionato. Ora Facchetti si è portato un po' più avanti, tiro, rete! Rete! Ha segnato in questo momento l'Internazionale con Boninsegna. Boninsegna ha segnato con un secco rasoterra che Albertosi ha toccato ma non è riuscito a fermare, e pertanto a 5 minuti dal termine il Cagliari sta perdendo per 1-0. Ripetiamo, Boninsegna ha segnato per l'Internazionale a 5 minuti, esattamente al 40° minuto.
1: I rossoblù riusciranno ad aumentare il vantaggio a più 2 la settimana dopo, mantenendo le distanze fino allo scontro diretto del 15 marzo al Comunale di Torino. Ottenuto il 2-2 sul finire della gara, il Cagliari poté lanciare la volata finale. La settimana dopo la Juventus cadde a Firenze e mollò la presa, lasciando il secondo posto all'Inter. La partita del Comunale di Torino non fu solo la svolta del campionato, ma segnò una pagina importante per la comunicazione radiofonica. Ascoltiamo con quale epicità i giornalisti Enrico Ameri e Beppe Viola introducono rispettivamente il secondo tempo di Juventus-Cagliari e di Inter-Lanerossi-Vicenza. Ricordo che allora la seconda frazione era l'unica parte dell'incontro che veniva trasmessa in diretta. Al microfono c'è anche la voce di un altro giornalista che diventerà importante anni dopo come conduttori del TG1, Massimo Valentini, ed un inedito Italo Moretti che gli ascoltatori di lungo corso ricorderanno come volto e voce del TG3, al commento di Napoli-Milan.
0: Siete collegati nuovamente col Comunale di Torino, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 1-Cagliari 1. Marcatori, autogol di Nicolai al 28esimo, Riva per il Cagliari al 45esimo. Sono in 70.000 sugli spalti del Comunale ad assistere all'incontro più importante del nostro campionato, alla partita che si dice sarà determinante ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Una folla che parla tutti i dialetti della penisola, in quanto i tifosi juventini sono giunti da tutte le regioni italiane. Fortissima la rappresentanza bianconera della nuova provincia di Isernia. È notevole anche il tifo per il Cagliari. Dall'isola, soprattutto attraverso voli charter, sono giunti a Torino migliaia di sardi. Ad Armanforte, a quei corregionali, si calcola che siano 40.000 nel capoluogo piemontese che assistono oggi all'incontro. Il cielo è coperto, il terreno allentato per la pioggia caduta anche durante la mattinata. Non fa molto freddo. Per un incontro così importante fa il suo rientro sui campi di gioco Concetto Lobello, un sardo tra le file juventine, si tratta di Cocureddo, un ex juventino fra le file sarde, si tratta di Nenè. 28esimo del primo tempo, dalla bandierina del calcio d'angolo, Furino che ha ricevuto la palla da Cocureddo centra quasi all'altezza del palo alla sinistra di Albertosi. Nicolai, che è già intervenuto di testa altre volte per liberare o buttare in angolo la palla, salta ancora e questa volta in fila con un preciso colpo di testa alla rete dell'esterrefatto Albertosi. 45esimo del primo tempo. La Juve in calcio d'angolo, tira Domenghini, respinge alto Roveta. La palla carambola sulla testa di qualche giocatore e infine su quella di River che insacca di testa in rete. Questi gli episodi che hanno determinato il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Prima dell'autogol di Nicolai, i bianconeri avevano attaccato con insistenza, ma l'attenta difesa del Cagliari si era difesa molto bene. Anzi, mentre la Juventus attaccava, il Cagliari su rapidi cambiamenti di fronte si faceva pericoloso con tiri di Riva al terzo, di Brugnera al 17esimo, di Riva ancora al 24esimo e al 25esimo. Superiorità platonica dunque sembrava quella della Juventus, invece veniva l'autogol sul colpo di testa di Nicolai che abbiamo già descritto. La Juve continuava nei suoi attacchi, ma il Cagliari dopo un primo sbandamento tornava a farsi nuovamente pericoloso. Ancora al 40esimo e al 41esimo con Riva e Gori. Poi, come già abbiamo descritto, il gol del pareggio. Due colpi di testa dunque hanno deciso del risultato di questi primi 45 minuti di gioco. Sta per iniziare il secondo tempo. La partita è ancora tutta da giocare. A voi Milano.
2: A San Siro siamo al terzo minuto della ripresa. 0-0 tra Lanerossi Vicenza e Internazionale. Un Inter veloce e concentrata che ha finora dominato il Nerossi Vicenza arrivando almeno 6 volte in zona gol e mancando puntualmente il guizzo conclusivo. A parte alcuni precisi interventi di Pianta, il più delle volte sono stati gli interisti a fallire il bersaglio. Buoninsegna ha avuto almeno 4 occasioni d'oro, tutte mancate per un soffio. Partita a senso unico comunque con l'Inter, cioè costantemente nella metà campo avversaria. Al secondo minuto della ripresa, vale a dire 2 minuti fa, Corso ha colpito la traversa con un bolide scoccato dal limite dell'area vicentina.

0: Napoli scocco in questo istante il 20° del secondo tempo, come avete già ascoltato il punteggio di 1-1, i gol di Manservisi al 19°, pareggio di Rivera al 30° sul passaggio di Prati, è stato un cross quello di Prati, è una partita velocissima per quanto lo consente il terreno allentato dalla pioggia. Priva di una punta autentica, l'attacco del Napoli ha scelto l'arma del pressing con Manservisi insidioso, con Montefusco in prote e Barisson ha spesso gettato scompiglio nelle retrovie del Milan. Un Milan che si difende retrocedendo costantemente gli interni Sormani e Rivera e affidandosi per i contropiedi allo stesso Rivera, oggi in ottima forma. Al 37° del secondo tempo, occorre ricordarlo, se ne parlerà in sede di commento anche fotografico e televisivo, Schnellinger ha evitato in estremis un gol. Dimmi.
1: Scusa, siamo a San Siro. L'Inter gode in questo momento di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, il signor Toselli, per fallo di Volpato ai danni di Mazzola. C'è stata una discesa di Mazzola condotta in posizione di ala sinistra, l'attaccante interista è arrivato quasi sulla linea di fondo in area di rigore si intende ed è stato atterrato dal difensore vicentino Volpato. L'arbitro Toselli non ha avuto dubbi, ha concesso la massima punizione. C'è ora un po' di assembramento nell'area vicentina mentre vediamo che Bertini sta assestando la palla sul dischetto del rigore. Hanno protestato un po' i vicentini, ma ormai la cosa è fatta. Vediamo che Bertini è incaricato del tiro. Ripetiamo, siamo al 19° della ripresa, Internazionale 0 Vicenza 0. Parte Bertini in questo momento, fuori, la palla calciata da Bertini, ha lambito il montante alla destra di Bardin ed è finita sul fondo. Qui San Siro 0-0 tra Internazionale e Vicenza. A voi Napoli.
0: Concludo brevemente da Napoli, dove intanto l'incontro è giunto al 22°. Vi dicevo di un salvataggio in extremis di Schnellinger sull'1-1. Schnellinger liberato dall'angolo quando la porta era ormai vuota dopo che Cudicini era uscito intempestivamente. Qualche istante fa c'è stata un'altra occasione mancata per il Napoli, continua ad attaccare, uno scontro a pochi passi dalla porta tra Cudicini ancora una volta uscito e Barisson ha liberato definitivamente un difensore milanista. 1-1 fra Napoli e Milan al 23° del secondo tempo.
2: Gioco fermo a Torino, dove l'incontro fra la Juventus e il Cagliari prosegue con una lotta continua, animata e sempre serrata fra le due squadre. Pochi sono gli attimi di pausa che si concedono i giocatori in campo. Ecco ancora fermo il gioco, mentre il Cagliari arretra nella propria area. A difendere il pareggio e la Juventus si appresta a battere un calcio di punizione con Salvadore, che è pronto a battere il tiro. Accanto a Salvadore c'era anche Del Sol. Sta per prendere la rincorsa Salvadore. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello, Cera, Nenè, Nicolai, Martiradonna sono tutti intorno allo bello e stanno discutendo sulla decisione che ha preso l'arbitro di concedere la massima punizione alla Juventus. Il fallo è avvenuto su Leonardi, che è stato trattenuto mentre stava per proseguire l'azione. Anche una parte dei giocatori cagliaritani si porta verso il segnalinee. Se l'arbitro Lobello continua a discutere in questo momento, ma naturalmente conoscendo Lobello e ovviamente poi conoscendo gli arbitri italiani, il calcio di rigore è stato decretato e difficilmente Lobello potrà negare questo calcio di rigore che ha concesso alla Juventus. Siamo giunti al 22° minuto della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70, calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Mentre mancano circa 23 minuti alla conclusione dell'incontro, Lobello al passo si porta verso il retro della porta di Albertosi. Albertosi ritorna lentamente in porta, sono pronti i giocatori della Juventus per battere il calcio di rigore. Credo che l'uomo incaricato del tiro sia Haller. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'area, parte il tiro, parato di Albertosi! Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Fa ripetere il calcio di rigore in quanto dice Albertosi si è mosso prima del tempo. Ancora il pallone sul dischetto del rigore. Si riporta ancora indietro Haller. Ecco Nenè che ha tolto il pallone dal dischetto del rigore. Ci sono ancora discussioni in campo fra l'arbitro Labello, che resta sempre dietro la linea che delimita il campo, ossia in attesa che venga battuto il calcio di rigore, mentre un giocatore del Cagliari, l'arbitro Labello aveva lanciato il pallone verso il disco del rigore, ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Sono all'opera i fotografi, gli operatori della televisione, dietro la porta, mentre Albertosi si porta ora ancora verso la propria rete. Continuano le discussioni fra Lovello e i giocatori del Cagliari. Il pallone è stato messo ancora sul dischetto del rigore. Vedremo se sarà ancora Haller a effettuare il tiro. Ecco Haller, lo vediamo che al passo si reca verso la rete di Albertosi. Albertosi accanto a un palo e ci sembra che sia quasi disperato, che stia piangendo quasi, almeno da vedere anche la mossa di Haller che lo sta consolando. Comunque ripetiamo, si ripete il calcio di rigore in quanto il portiere Albertosi si è mosso nel precedente tiro che è stato effettuato da Haller. Anche altri giocatori della Juventus, vediamo, si avvicinano all'estremo difensore del Cagliari, mentre Vieri è stato l'ultimo a consolare Albertosi, che aveva già effettuato una bella prodezza parando il tiro che gli ha scagliato contro l'ala destra della Juventus Haller. Vediamo che Anastasi è l'uomo incaricato del tiro. Ecco Anastasi che è fuori dell'area di rigore. C'è Riva che attraversa l'area di rigore in questo momento. Si porta in questo momento fuori area. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora. Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete! Al 25esimo della ripresa, Juventus 2, Cagliari 1, a voi Milano.
1: A San Siro hanno sentito tutti e stanno ancora esaltandosi per quanto sta avvenendo a Torino, ma gli unici a non accorgersi di questo fatto importante sembrano i propri giocatori dell'Inter, che dovrebbero essere i più interessati. 0-0 il risultato a San Siro, mentre vediamo una rimessa laterale su Corso che però è fermato al limite da Biasiolo. L'Inter, dicevamo, ha ridotto notevolmente il proprio ritmo in questa seconda parte dell'incontro e finora non è ancora riuscito a vincere la robusta difesa vicentina, malgrado le due grosse occasioni, l'ultima delle quali ve l'abbiamo descritta, cioè quella fornita a Bertini sul calcio di rigore. Ripetiamo il risultato qui a San Siro: Internazionale 0 Vicenza 0, quando manca esattamente un quarto d'ora alla conclusione dell'incontro.

0: Studio alla fine a pista e nessuna novità tra pista e Varese che sono...
1: Attenzione, attenzione per cortesia, Studio, attenzione Studio.
2: Sì, va bene a me, riparla.
1: Dunque, in questo momento l'arbitro Lovello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Non abbiamo visto l'azione che ha permesso a Lovello di concedere il calcio di rigore in favore del Cagliari, ma se Lovello l'ha dato vuol dire che era molto vicino ai giocatori e l'ha visto. Molto ovviamente si tratta di una spinta. Calcio di rigore in favore del Cagliari, esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lovello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondo campo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. Il pareggio è stato realizzato dal Cagliari con Riva. 2-2 il risultato. Cediamo la linea al collega che l'aveva.
3: Il 12 aprile l'ormai lanciato Cagliari chiuse all'Amsicora la miglior stagione della sua storia, mandando in Serie B il Bari e festeggiando il suo primo e fin qui unico scudetto. A soli 6 anni dall'approdo in massima serie, la squadra rossoblù portò per la prima volta il titolo nel Mezzogiorno d'Italia, lontano dalle grandi città del nord e dal centro, conquistando una vittoria ricca di significati per l'intera Sardegna. Ascoltiamo le fasi finali di Cagliari-Bari, il cui commento è affidato alla voce di Sandro Ciotti. Anche qui si tratta di un brano passato alla storia della radiofonia.
4: D'accordo Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a 3/4 di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiredonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolto i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti.

0: e avete ascoltato i momenti salienti dello scudetto conquistato dal Cagliari nella stagione 1969-70. Grazie a tutto il calcio minuto per minuto avete potuto apprezzare la qualità delle voci indimenticabili ormai di Enrico Ameri, Beppe Viola e Sandro Ciotti, che riuscivano a restituire emozioni uniche in un'epoca nella quale non solo era assente internet, ma anche la televisione dava un'idea parziale e soprattutto non in diretta di quello che avveniva nei campi. Fin qui la cronaca. Adesso ascoltiamo una serie di interviste realizzate molto tempo dopo, tratte da Extra Time, programma condotto e curato da Massimiliano Graziani. Precisamente ascoltiamo la puntata dell'11 aprile 2015. Le voci sono quelle di Angelo Domenghini, l'ala destra della squadra, del portiere Enrico Albertosi e dell'allenatore Manlio Scopigno.
1: Il Cagliari che vince lo scudetto era un evento impensabile fino a qualche anno prima per una società che aveva da poco conquistato la Serie A. Quella squadra inevitabilmente divenne l'orgoglio di tutta la Sardegna, come dicevamo. Cosa ricorda di quei giorni di grande entusiasmo per il popolo sardo?
2: Direi un grande entusiasmo e grande emozione, perché era impensabile vincere uno scudetto a Cagliari. Però il Cagliari era stato formato già all'inizio del campionato con una formazione molto, molto competitiva, perché l'anno prima era arrivata seconda dietro la Fiorentina, per cui era già una squadra forte. Poi magari probabilmente con l'innesto di Domenghini, con Gori e Poli, che siamo andati dall'Inter, probabilmente la squadra è diventata più competitiva, più forte.
1: La Sardegna è ancora legatissima, ancora oggi, a quella squadra che vinse lo scudetto. Siete stati e siete ancora amatissimi dal popolo sardo. Eravate coscienti dell'impresa che stavate realizzando? E a che punto della stagione avete capito che ce l'aveste fatta?
2: Ma direi subito dall'inizio. Avevamo, non dico questa grande convinzione o sicurezza, però i risultati e il gioco che facevamo era competitivo, per cui eravamo una squadra completa, un organico con molto equilibrio, soprattutto nei reparti, nei tre reparti fulcro di un gioco di squadra: il reparto difensivo, il reparto di centrocampo e il reparto offensivo. Per cui abbiamo capito subito che potevamo lottare per lo scudetto, anche perché poi le altre squadre viste non erano certamente più forti di noi, forse noi avevamo qualcosa di più rispetto a tante altre squadre quell'anno.
1: E il condottiero in panchina di quella squadra indimenticabile era Manlio Scopigno, un allenatore molto particolare, un vero e proprio personaggio del calcio italiano, come emerge dall'intervista di Lello Bersani alla Domenica Sportiva dell'epoca.
3: Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei?
4: Uno che c'ha sonno.
3: Un umorista. Aspetta, Scopigno, veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei?
4: No. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi.
3: Ha vinto l'anno giusto, forse
4: un anno di anticipo.
3: Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei?
4: Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no?
3: Beh, però lei niente ritiri.
4: Andiamo a dire, no?
3: Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi.
4: E allora?
3: E allora lei.
4: Il del Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
1: Domenghini, Scopigno era un personaggio molto simpatico, in quel Cagliari c'era un'atmosfera particolare, innanzitutto come si diceva niente ritiri, niente controlli, per i tempi era una filosofia innovativa, molto nord europea direi, si sa poi che i calciatori sono dei ragazzi che sono da sempre inclini alle distrazioni, nel vostro caso invece non fu così, mancavano le distrazioni a Cagliari e dintorni oppure eravate un miracoloso gruppo di giovani responsabili?
2: Ma eravamo un gruppo responsabilizzati certamente. Anche perché poi le regole andavano rispettate, come diceva Scopigno. Queste regole noi le abbiamo accettate con professionalità, perché poi nel calcio se ti comporti bene puoi comportarti in un modo diverso, se ti comporti male le cose non vanno bene. Per cui lui ha trovato diciamo questa responsabilità nei nostri riguardi e noi le abbiamo rispettate. Probabilmente era un gruppo consapevole di quello che facevamo durante la preparazione, durante poi finito gli allenamenti ci si comportava, l'alimentazione, andare a letto presto, però non eravamo certamente controllati.
1: Volevo dire, lei quell'anno arrivava peraltro dall'Inter, fu un po' il valore aggiunto di quella squadra, fu uno degli ultimi interpreti di un ruolo, quello dell'ala destra, che è quasi scomparso nel calcio moderno. Fra l'altro segnava anche tanti gol, più di 90 in Serie A con varie maglie, era uno che segnava parecchio, Domenghini.
2: Sì, aveva un po' queste caratteristiche, forse se avessi fatto centravanti avrei fatto molti più gol sicuramente, come è successo nell'Inter, perché ho fatto per quasi 5 anni centravanti vicino a Mazzola. E lì poi è venuto Gori e io poi ho fatto il tornante. Si avvicinava con questo ruolo con Nenè, perché Nenè l'anno prima faceva il tornante, poi invece quando sono arrivato io faceva la mezzala, un po' centrocampista, un po' tornante, anche perché tornante non è che mi piacesse poi molto, mi piaceva svariare in tutto il campo. Il mio ruolo, diciamo, specificamente per me era un centrocampista.
1: Le piaceva il centrocampo, però fu una grande ala destra. E poi in quel Cagliari c'era chi i gol li segnava, come Domenghini, Riva, Gori, Nenè, e chi invece li evitava, come il mitico Ricky Albertosi, che in quella stagione fu battuto solo 11 volte, stabilendo il record del minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre. Nico Forletta lo ha intervistato per noi.
5: Io non ti conosco.
6: Albertosi, in questo racconto io le chiederei di iniziare con il ritratto di Manlio Scopigno, questo allenatore così naif, definito all'epoca il filosofo.
7: Giustamente il filosofo, era un allenatore che dava completa fiducia ai suoi giocatori, non ci portava mai in ritiro, mangiavamo insieme solamente il sabato sera, poi andavamo a dormire a casa quando giocavamo in casa, quando giocavamo in trasferta invece col fatto che dovevamo prendere l'aereo, tante volte partivamo il venerdì sera, ci fermavamo a Roma, dormivamo a Roma, per cui il venerdì sera noi eravamo tutti liberi e andavamo al cinema, tornavamo, sabato mattina facevamo allenamento e poi ripartivamo per dove dovevamo andare a giocare.
6: Quante sigarette fumava Scopigno?
7: Ah, tantissime, ne fumava tantissime.
6: E voi gli facevate compagnia sostenendo il vizio oppure no?
7: Certamente, Riva, Domenghini, io, Gori, fumavamo quasi tutti, Nicolai, eravamo veramente dei grandi fumatori allora.
6: Lei ha ricordato Nicolai, non è che poi alla fine fu il suo avversario più pericoloso, visto gli autogol che le faceva?
7: No, certamente mi ha fatto qualche autogol, ma era per la troppa generosità che aveva. Quando vedeva un avversario che si avvicinava alla porta, che poteva tirare, si buttava all'ultimo momento in scivolata e tante volte mi deviava la palla e me la metteva dentro, però è stato un grande stopper.
6: Albertosi, se non ricordo male, in quella squadra non militava un sardo che fosse uno, anzi...
7: Beh sì, venivamo tutti da su. Io toscano, Domenghini lombardo, Riva lombardo, Poli vicentino, Gori lombardo, Martira Donna veniva da Bari.
5: La lontananza sai è come il vento.
7: Eravamo una grande squadra, ognuno sapeva quello che doveva fare, perché Scopigno non era un tattico, Scopigno dava delle indicazioni di massima, nel senso che Martina Donna doveva prendere una punta, Nicolai doveva prendere quella centrale, e poi dice: sapete quello che dovete fare, cercate di farlo meglio possibile.
6: Poi dopo quello scudetto arrivarono i mondiali, quelli mitici di Messico 70, e l'ossatura principale della nazionale era
7: del Cagliari. Eravamo sei giocatori del Cagliari, sì. C'era Nicolai, c'era Riva, c'era Poletti, c'ero io e Domenghini.
6: Lei poi se ne andò al Milan, ma il rimpianto di aver dovuto lasciare Cagliari?
7: Io sono andato al Milan che avevo 35 anni, ormai il Cagliari aveva dato tutto, secondi l'anno prima, primi l'anno dopo, molto probabilmente avremmo rivinto ancora il campionato se non si faceva male Riva in Austria. Eravamo già in testa alla classifica dopo 7-8 partite con 5 punti di vantaggio, mi sembra, sull'Inter, per cui probabilmente l'avremmo rivinto. Poi c'è stata l'occasione che il Cagliari mi ha ceduto al Milan, non è che io potevo scegliere.
6: Ah certo, perché all'epoca il cartellino era di esclusiva proprietà della società.
7: Certo.
6: Vi rivedrete per celebrare questo 45esimo anniversario?
7: Ma sai, ci siamo rivisti per il 40esimo, però
6: sicuramente per il 50esimo.
7: Ecco, so che ci intitoleranno una via a Cagliari a giugno, per cui probabilmente ci ritroveremo tutti lì, anche se io una volta ogni 2 o 3 mesi prendo l'aereo qui da Pisa, vado in Sardegna a salutare i miei ex compagni di squadra che sono rimasti lì a Cagliari.
1: Allora, Albertosi torna spesso in Sardegna per andare a trovare gli ex compagni. In quella squadra, come si diceva, non c'era neppure un sardo, venivate tutti dal nord, eppure molti di quei calciatori hanno deciso di rimanere a Cagliari. Lei, che è della provincia di Bergamo, ha mantenuto un legame con quell'isola meravigliosa che è la Sardegna?
2: Ah, ma io sono residente in Sardegna, per cui...
1: Anche lei, quindi...
2: Io ho fatto una casa qui in Costa Smeralda, ho avuto la fortuna, il coraggio di fare un investimento qui a Porto Cervo, per cui per questioni anche economiche ho dovuto fare la residenza qui. Sono molto legato, anche come diceva Albertosi, ogni tanto ci troviamo, però ci troviamo troppo poco, perché poi a lungo andare passano gli anni, poi passano le abitudini, uno fa un lavoro, uno fa un altro, e per cui poi si perdono queste abitudini, che sono brutte abitudini, non trovarsi e non essere più legati con affetto e con grande serenità di trovarsi tutti assieme a fare una cena. Però bisogna sempre prendere l'aereo, ognuno poi ha i suoi problemi, tanti non vengono, tanti vengono, per cui è molto, molto difficile anche questa cosa che succede anche a Milano o a Bergamo, da dove ho militato a giocare. Le amicizie poi si perdono piano piano per la strada.

0: Chiudiamo la puntata di oggi con lui, Gigi Riva, il principale protagonista dello scudetto, in una breve intervista dove l'ala sinistra più famosa d'Italia dimostra la sua intelligenza e umiltà che lo porterà ad essere un uomo di sport a livello dirigenziale molto importante sia nel suo club, il Cagliari, che nella nazionale. Un saluto da Ugo Coccia, a presto.
1: Riva, secondo lei si può parlare oggi finalmente di una scuola calcistica italiana?
2: Ma per me è una scuola completamente particolare, diversa dalle altre. Andiamo dagli inglesi e un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Inglesi, tedeschi. Noi forse abbiamo assimilato un qualcosa dagli oriundi che abbiamo avuto qui in Italia. Non so, il tocco, magari i numeri, quelle cose che loro sappiano fare molto bene.
1: Il passato della nazionale è pieno di grandi giocatori. Ce n'è uno in particolare al quale lei pensa in qualche modo di assomigliare?
2: Ma non saprei perché da piccolo non avevo certo la possibilità di andare allo stadio, quindi non ho mai visto giocare quasi nessuno.
1: Perché dice che non aveva questa possibilità di andare allo stadio?
2: Beh, se andate in un paesino, per arrivare a Milano per esempio ci volevano 100 chilometri abbondanti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: Queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale.

All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marco Tulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che ti avranno già posto tutti. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro, femmine intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita, è colei che insegna la lingua madre, infatti la lingua è madre, non è padre, è la lingua madre perché è la mamma, il bambino guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io se penso alla più grande femmina della mia vita è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono anche con il classico piatto di pasta romano, che per me l'accoglienza più grande, ma anche nello stare ad ascoltare, l'ascolto è femminile. Infatti noi abitualmente chiacchieriamo, ma perché ascoltiamo l'un l'altra, no? È una caratteristica.

0: femminile e riconoscersi anche che le donne si riconoscono, si stimano, si vogliono bene, si aiutano. È più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè io se mi voglio spogliare mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi quando è arrivato all'arte è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore. A me piace partire dal cuore, tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle ma piene di fascino diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
1: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile, che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno e che comunque secondo me ho notato in questi anni che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Sì. Cioè non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto, è veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
0: È anche un po' antico, se anche vuoi. Un po' antico, sì. Io poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto, che vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Gio Barbieri.
1: Te lo stavo per chiedere, era la prossima domanda.
0: La sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Gio ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista, è tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io mi sono sentita amata, accolta, come mai? Infatti per questo credo che questo disco abbia una luce particolare, perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove non so se, cioè sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende, che per qualcuno può rappresentare un fallimento, Per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita. Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così e ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, boh, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano, suonano e si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional. Ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi. Oh, ma quello fa. È chirurgo e musicista suona. Dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Guarda, ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera. Quindi, insomma, parliamo un po' di questo. Poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità. È una cosa che io ho imparato tanto, tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi. Un uomo molto schivo, che intanto mi ha insegnato in un certo senso ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 92, 91, 92, quindi parecchio tempo fa, io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto, non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di cashmere, ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente, mi ricordo mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale, poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Paio Maio, Jimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però il mio, la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te. E quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza, non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano, ma che senso ha che tu canti, cioè è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva, tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua, sotto questo cielo, queste piante, questo rumore. La mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro. Quindi il mio suono sarà assolutamente diverso e per loro era molto affascinante. Stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez?
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre, soprattutto inglese, americano. E a parte, io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto. e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e un marocchino, una marocchina o viceversa fanno dei figli, tu perdi quando la tua lingua non c'è più, perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande, in realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti voglio fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana, e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco.
2: Non lo so.
1: Volevo, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre. Poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla con questo, col tamburo, la suonavo io da sola, proprio tribale, perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni, e quindi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone ho capito, cioè è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale, perché mi riportava a qualche cosa di antico. Ed è così, perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. E perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità. Perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi. Cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia. E la parola alzati, che si sta alzando, la canzone popolare dice tutto, cioè quando la canzone popolare si alza significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi cosa teme di più il regime? Il tarab, che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona a pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto questo capolavoro, o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire sto disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, eh? Era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone. E io mi inibivo, perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima tra l'altro, veramente di un fascino incredibile, e quindi mi chiudevo. E lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero! Io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio. E quindi mi chiudevo. Ogni volta, comunque, io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri. Eravamo di rimpettare distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli. Carmen gli fece fare Mi vuoto e mi rivuoto. E lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta. Mi diceva, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere. Gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. 82? Ti sto parlando di un po' di tempo fa. Ma sì, era quando si è allontanato questo, ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che avevo detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e vedi questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, ogni tanto facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guardano, perché non è possibile, te ne dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, fatto questa cosa, ansia da prestazione, ne ho fatte 4 versioni un giorno. E lei ha scelto questa, quel quartetto d'archi, 3 giorni prima di morire. 3 giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano... i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, io non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me, e c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito, è perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando... Cioè io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti, quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti. Cioè, sai quante volte io parlo e dico tu non mi senti? Però poi sono quegli attimi che guardi e dici, però come sono fortunata. Tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te, dolce dolce, mi addormenterei tutte le sere. Questa sensazione di pace, che è una conquista incredibile in un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore, secondo me erede di Pino Daniele, una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi, dovevo fare questo concerto sulla Senna, che desse l'esterno, un posto stupendo, ma papà se ne stava andando e quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E ho detto mamma, tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io glielo ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare, ma non credo che andrò. E lui, sono state le ultime parole che mi ha detto. Poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa. Fai quello che devi fare, mi ha detto. E sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto ho visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, sa. Mi avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Amore a Bezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa. Mi piace tanto cantarla, È una canzone che parla di assenza. Non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace col senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via, devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto nel dolore tanta bellezza, che è un po' la saudaggine, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.
1: A te.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente un libro uscito per le edizioni Elliot, Madame Betti.

0: Renzo Paris, che cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Laura Betti? Qual è stato il punto di partenza per questa sua, diciamo, esplorazione intorno alla figura della Betti?
1: Ma niente, intanto c'è stato, lo racconto anche

0: Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betty, e vi do una notizia, perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante. E sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betty, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betty era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betty la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betty questo istinto poi lo continuava anche insultando, eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betty, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente, e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
1: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betty, Madame Betty appunto. Perché l'hai intitolato in questo modo il suo libro?
0: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto, ma scusa, ma perché non signorina, che ne so. Invece lei diceva che era una Madame perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
1: L'amore impossibile di Laura Betty, poi arriveremo senz'altro a Pasolini, perché è imprescindibile parlare della Betty senza Pasolini. Invece, in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betty, così pieno di contrasti?
0: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato. Ho trovato imprescindibile non raccontare, diciamo, anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betty ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betty e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betty, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. Tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra un po'. Quindi mi astengo. Sono un'attrice, e allora perché recito una volta ogni morte di Papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più intense e regolari attività è quella della cucina, questo è chiaro.
1: E questa era Laura Betty, che si presentava nel suo modo stravagante agli ascoltatori del ciclo Una commedia in 30 minuti, prima della messa in onda di Lulù di Carlo Bertolazzi, da lei stessa ridotta, oltre che interpretata, per

0: Radio 1 nel 1971 con la regia di Andrea Camilleri. Renzo Paris. E quale aspetto della personalità di Laura Betti l'ha colpita di più durante il suo processo di scrittura?
1: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva innanzitutto, aveva come approccio c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa soprattutto. Con me lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Beat 72 proprio con entusiasmo, e lì io capii che lei non era come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio diciamo che aggredisce, soprattutto il maschile, però aggrediva anche le donne, perché però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile, quindi
0: le viveva tutte
1: male, diciamo.
0: Le viveva tutte in maniera conflittuale.
1: Sì, appunto. Molto conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte, che stavo sempre a teatro con lei, perché lei, anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini, e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà Fondo Pasolini, allora si chiamava Archivio. E lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no?
0: Sì.
1: E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
0: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini. E come descriverebbe questa relazione, e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto, perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini?
1: Dunque, io ho avuto nel libro, ho scritto che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella. E poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella, e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo, e lei non sapeva come
0: giustificare questo
1: come giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che i primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta, questi nomi gli sembravano interessanti ma non li aveva letti, e quindi diciamo che quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, con la Betti ci ha provato in tutti i modi, non c'è mai riuscito, perché lei no, non era disposta a crearsi ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche nella fine del libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei, scusi, non se li toglie mai quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi con il colore giusto, i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? E questa cosa continuò. Pasolini l'accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, la Betti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che la Betti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
0: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali, ovviamente, sì, sì. Pasolini.
1: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di qualsiasi analisi.
2: Tu come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
3: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo. Arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo comunque lui si mise lì. Si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
2: Non parlava mai, no?
3: No, però dopo con me parlava. Allora erano tutti incazzati, perché con me parlava e con gli altri no.
2: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
3: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava? A spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso. Anche nel mandarsi a quel paese.
2: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
3: C'era feeling,
2: che faceva il regista.
3: Paolo era a do.
2: No, no, tra te e Orson Welles.
3: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non ci provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
2: Certo.
3: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese, i cose, catapalpa. Allora sai, era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: ado tu, andò a metto semioticamente parlando questa sfida, perché non l'ho capito.
2: La semiotica dell'elettricista.
3: Sì, e godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo, quindi lui era adorato. Io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo ricordo.
2: Il rapporto con Orson. Con Orson Welles.
3: Con Orson divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché avevamo fatto un'altra litigata. Io e Pierpaolo, insomma, litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta. Insomma, quando si è trattato che io dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
2: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
3: Infatti è l'unica cosa. No, sono stata io che ho detto: una vera diva prende e va perlomeno alla standa. Hai capito fino a che punto l'ho ridotta?
2: Ma c'era già Piero Donati?
3: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
2: Piero
3: solo...
2: Donati, ricordiamo il costumi, il però, grande costumista.
3: Però qui c'entra anche qua, ma non nel vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto, se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
4: Sono con quel maglioncino nero, no?
3: Col maglioncino dei nero castelli. E la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente. Allora io sono andata alla Standa con Pierpaolo. Dico, vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita a avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti. Quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che le portiamo. E poi ho detto, beh, questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
2: Cos'è una bertocca per i non romani?
3: Una bertocca come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba, di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E ce l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto fantastic, così.
4: Ecco, così.
3: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto così. Fantastic.
4: E ha dato il beneplacito.
3: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, le cene famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda in quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera. E qual
1: anche
0: era il
1: top model?
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensivo nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava come cuoca, la cosa diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi, che era molto carina, perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
4: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto. E allora avevo invece una camera col gabinetto in terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento, no?
3: Beh, si incontravano perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci a avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva, e quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo, ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma non fare mai prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piazza pesce, se vai subito lì a piazza del Campo dei Fiori a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
5: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
3: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque, che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mandava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
5: Beh, in questo caso insomma.
3: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce. Allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
2: Già a quel tempo non ci sentiva.
3: Già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
2: Ma non è che lo usava un po' questo?
3: Lui voleva non sentire, ne andava benissimo di non sentire.
2: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
3: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto Era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea che vuol poi dire papi papu pu papi papu.
2: Ma chi erano? Ma chi erano?
3: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Buzzi, cioè,
2: anche
3: dei
2: Bussotti
3: grandi.
2: Anche Bussotti. Bussotti anche.
3: No, Bussotti no, non no. Fece Moravia, no.
5: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
3: Tutti. Uno dei più bravi
5: Parise?
3: Era... Parise me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
0: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita. Renzo Paris, la Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
1: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare i salti mortali perché lei era anche una persona affascinante. Adesso, quando l'ho conosciuta io, era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo
0: la
1: morte di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva: forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una e niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto tesa, e quindi
0: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti. Sì. E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
1: Sì, per decenni,
0: ecco.
1: dal 63, 64 così fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia, e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
0: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile, appunto, che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio, eh?
1: Sì, no, lei non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni, eccetera, e poi gli procurò la famosa piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno. Però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti. Però poi ti ho detto, era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda. A volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
0: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito? Perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
1: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità, cioè era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo, su lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura, la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo, e quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
0: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, in un rapporto sentimentale.
4: Anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere, ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi, e dai, forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre, preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino, ma ti prego discolpati.

0: Questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese, come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere coi colleghi, soprattutto coi tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece, Naldini che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare agli omosessuali, mentre lei proprio il contrario. Però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia, lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo,
2: tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio, aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio a vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna partita e che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati e non so, io ebbi anche paura di finire alle mani perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita, perché l'hai fatto apposta? E lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente,
2: sì,
1: infatti. C'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro, ovviamente, riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era un quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi diede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? Io ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini, e quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas,
1: sì.
2: Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Che poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e diciamo alzarla. E lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in questi anni, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo,
2: sì.
1: Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono. Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male e quindi finimmo. Che poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti
2: amicizie.
1: Con
2: Pasolini non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè, stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei, appunto, l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano. Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo, sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose, io però mi aspettavo molto di più. Per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, al Teatro Argentina, non si è riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po',
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti, e quindi probabilmente quelli che ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Si è creata parecchia inimicizia, anche sì, perché era poco diplomatica, sì. E mediava per nulla. Però questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle.
2: Era la sua identità.

0: Ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E lei, Renzo Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
1: Ma ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash e quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolini non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
0: Quindi una sorta di capo, insomma.
1: Una sorta di capo era diventata allora.
0: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
1: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri. Perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
0: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
1: La Pescucci, bravissima, eccetera. Andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece a ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
0: essere risarcita.
1: E quindi, cioè, ecco, c'aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo diventavano subito argomento. Cioè, era piacevole, non era una donna che uno dice vabbè, questa qua è una pazza. No, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
0: Esercitava una sorta di malia.
1: Sì, infatti.
0: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
1: Sì, ecco perché questa l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E c'avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza ed altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
0: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
1: Laura Betti lascia, intanto, è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Cattone, eccetera. Lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che era pieno di cose, diciamo, un po' misteriose, un po', sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che è successa a Chi dice io, lì nel romanzo, quindi lei, a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro uno scandalo terribile con le donne, accusato di essere un maschilista pazzesco, cioè. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei lo, non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia, e poi adesso non so se si può dire per radio,
0: lo evirò, ecco,
1: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile, e lei voleva un altro amore.
0: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
1: Io la giaguara l'ho vista nel modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mi mancano.
0: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliot, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È la valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

0: quando sarò capace.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
3: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
2: Anche per noi. Cominciamo da Evelia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Evelia, direttrice? Intanto, Evelia o Elea, partiamo dai nomi.
3: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo avanti Cristo e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' l'incontro di culture e di civiltà.
2: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
3: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo avanti Cristo dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo avanti Cristo nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento

0: pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
1: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pierannunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul Teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, i nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro con il Teatro del Giullare, abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum, uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi, uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento, diciamo, di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il tempio e il santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e i millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre. Quindi lo vedremo questo tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti, insomma, del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte o un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti. Quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio, ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
1: Senta, invece, com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
0: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo in il modo più, forse più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà, proprio all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Paestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali, quindi sono degli spazi in cui, per esempio, l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni, abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi, che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto per esempio per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo ovviamente noi, in questo percorso molto complesso di inclusione sociale, ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente, il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Paestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: al Parco Archeologico di Pestum e Velia insieme alla direttrice Tiziana D'Angelo e illustriamo un progetto espositivo in stretta relazione con le ultime campagne di scavo a Pestum. Direttrice, che cos'è e cosa sarà la città nel tempio?
1: La città nel tempio nasce

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera Argiva è un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone. È un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa, e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario, dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera. Ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali, e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità. Quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua, che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velea, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele. Noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione, e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia, e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione, e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di pomodori dell'Acirio nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempietto, di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Stendhal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Radio Tech & Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.
1: Noi abbiamo fatto quel poco che potevamo fare per valorizzarla l'altra canzone, in particolare quella d'autore, che è la moderna, vera canzone italiana, che non deve rimanere delitta, ma deve diventare popolare. Compito dei mass media, in particolare radio televisivi di Stato, dovrebbe essere quello di divulgarle le belle canzoni che abbiano dignità artistica e poetico realismo e farlo sistematicamente come doverosa, necessaria operazione culturale.
2: Bentornati a Radio Tech & Te racconta, un saluto da Elisabetta Malantrucco al microfono, la voce che avete ascoltato parlare di canzone d'autore a un convegno organizzato a Ricaldone in onore di Luigi Tenco e raccontato dal programma Night and Day nel 1992 è quella di Amilcare Rambaldi. Chi era Amilcare Rambaldi? Un operatore culturale di Sanremo, un esportatore di fiori, un partigiano, il primo ideatore del Festival della Canzone Italiana nel 1946, nell'ambito di una serie di proposte lanciate al comune rivierasco per un rilancio nel dopoguerra, un'idea poi ripresa 4 anni più tardi e che ha avuto, come ben sappiamo, un grande successo. Ed è stato Amilcare un benemerito

0: Rambaldi è stato un grande italiano e noi vogliamo ricordarlo proprio oggi. Se volete approfondire, intanto vi segnalo due pubblicazioni. La prima di Marco Ghirelli del 2010, che si intitola Sogna ragazzo sogna, e la seconda del 2025 di Luciano Barbieri, socio del club e capo infermiere dell'infermeria dell'Ariston di Sanremo, dove si tiene ogni anno la rassegna. Un infermiere non nel senso stretto della parola, in realtà l'infermeria è un rifugio di sostegno alcolico tra un set e l'altro della rassegna, e fu fondato da Bigi, che era lo zio di Lucien Barbieri. Ma adesso noi arriviamo a parlare con uno dei ragazzi di Amilcare Rambaldi, perché Rambaldi chiamava tutti ragazzo. Uno dei ragazzi che dall'inizio di questa storia, forse anche da prima dell'inizio di questa storia, ha partecipato al punto da inventare anche la locuzione canzone d'autore, ed è Enrico De Angelis. Enrico, ci sei? Ciao.
1: Ci sono, ciao, ecco. A tutti, grazie, sono già commosso, ecco, a sentire parlare di Amilcare. Tra l'altro, scusa, il documento audio che avete fatto passare poco fa ha già detto tutto, quando lui dice che la canzone d'autore, cioè la canzone di qualità, deve diventare popolare, ecco, è già detto tutto del principio di Amilcare Rambaldi, vabbè.
0: Ecco, intanto poi finisco di presentarti. Enrico De Angelis è giornalista, storico della canzone, appunto, come dicevo prima, è quello che ha inventato nel 69 la locuzione canzone d'autore. È stato socio della Prima Ora dal 72 del Club Tenco, è stato responsabile direttore artistico del club dopo la morte di Amilcare nel 1995 e lo è rimasto fino al 2017. Io ti volevo chiedere, Enrico, un po' è difficile raccontare tutta questa storia, perché da una parte vorrei che tu mi raccontassi un po' del Club Tenco, ma dall'altra parte io vorrei che tu mi raccontassi proprio di Amilcare, chi era Amilcare, come l'hai conosciuto, come è stato il vostro primo contatto. Raccontaci un po'.
1: Va bene, guarda, io posso dirti persino la data esatta del primo contatto con Amilcare, della sua prima telefonata. Perché? Perché lui mi fece questa telefonata, poi vi spiego meglio, e appena messo giù il telefono mi scrisse subito una lettera, per cui io ho la lettera con la data che dice: ti scrivo dopo la telefonata odierna, ed era il 14 maggio 1972, quindi già insomma alcuni mesi proprio prima della fondazione del Club Tenco. Il contatto è avvenuto, vabbè, c'è da raccontare un po' tutto. Prima ancora del contatto con me, forse devo dire qualcosa di Amilcare, cosa aveva cominciato a inventarsi, no?
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Io una volta ho scritto che per me Amilcare, come Cristoforo Colombo, era partito per raggiungere le Indie, ma poi ha scoperto l'America, cioè lui si era inventato, questo forse è stato già detto mille volte, si era inventato il Festival di Sanremo. Lui è sempre rimasto un po' affezionato, ha avuto un odio amore verso il Festival di Sanremo, che è centrato anche poi nella nascita del Club Tenco. Allora,
0: lui voleva fare una quarta serata, perché una volta saremmo tre, è vero, sì.
1: Aveva delle idee un po' particolari. Allora, non immediatamente dopo la morte di Tenco, come invece è accaduto con la fondazione, con l'istituzione, non so come chiama, la nascita del Club Tenco, del Club Luigi Tenco a Venezia, che era nato anche quello, poi magari accenniamo anche a quello. Lui un qualche tempo dopo ha sentito il bisogno di fare in modo che si ricordasse questa figura. Però lui aveva questa intuizione geniale. Amilcare era un genio, non so se si è capito, speriamo che si capisca bene da questa nostra chiacchierata di oggi. L'idea era non di ricordare proprio Luigi Tenco in quanto tale, cioè non voleva essere un fan club di Tenco, come era forse un po' di più quello di Venezia, anche se quello di Venezia aveva un motivo, perché dopo quella che sembrava e che in parte sembra ancora, ma non è detto, un suicidio al Festival di Sanremo, era scandaloso che si parlasse di Tenco, la figura di Tenco era caduta nel totale tabù, e quindi anche il Club di Venezia ha avuto un ruolo nel ricordare proprio la figura di Tenco. Invece Amilcare la immaginava diversamente, cioè voleva intitolare sì a Tenco qualcosa che però fosse proiettata al futuro, che servisse a dare spazio a nuovi artisti di qualità, di dargli quella visibilità che tengono.

0: non era riuscito ad avere almeno come voleva lui. Questa era stata la sua idea geniale, di guardare al futuro, guardare oltre. E quindi comincia ad andare in comune, al comune di Sanremo, a proporre delle cose. Sì, lui all'inizio la pensava come una quarta serata, aveva delle idee un po' bizzarre che infatti poi non si sono realizzate perché veramente utopistiche, poi legate appunto al Festival di Sanremo. Allora, la prima idea era quella di fare una quarta serata del Festival di Sanremo dedicata a questo tipo di canzoni. Poi questa ipotesi è caduta, allora ne ha pensato un'altra. Una manifestazione in tre serate, un po' macchinosa devo dire. La prima, una serata con i cantautori italiani, però anche qua lui vedeva i cantautori che avrebbero interpretato da soli, solo con la chitarra e col pianoforte, una propria canzone, anche perché le immaginava come passaggio televisivo anche,
1: certo.
0: E poi sarebbe stata ripetuta o da lui stesso però con un arrangiamento orchestrale oppure da un altro interprete. La seconda serata doveva essere invece, questo sì, un omaggio a Tenco, che avrebbero fatto, la prima idea è che l'avrebbero fatta da prima gli amici genovesi di Tenco, insomma, no? Okay. Paoli, Bindi, eccetera, De André, e questo aveva un senso, devo dire, e poi tutto un resto di Ornella Vanoni. Okay. Aveva senso, ho detto che aveva senso, perché Ornella Vanoni è stata quella che ha un po' ancora, proprio intorno alla fine degli anni 60, ha sdoganato i grandi cantautori, sì, perché facendo dischi e soprattutto, certo, un memorabile Restal, ha reso popolari, ha dato quella visibilità popolare a questi grandi cantautori. Quindi Ornella Vanoni il merito ce l'aveva, insomma. E poi c'era la terza sera, per cui ci sarebbero stati degli stranieri, dei cantatori stranieri che avrebbero cantato la propria canzone nella lingua originale, e poi degli artisti italiani avrebbero dovuto ricantare quella canzone in italiano. Sai, c'era questa idea, ecco qui di nuovo la traccia, diciamo, del Festival di Sanremo, la mania delle ripetizioni,
1: sì,
0: no?
1: Perché all'epoca poi si faceva questa cosa che c'era la doppia esecuzione, come no?
0: Appunto,
1: certo. Esatto. Lui era legato a queste immagini.
0: Sì.
1: Senti, noi continuiamo il nostro discorso, però intanto io ti faccio sentire un altro pezzettino, perché poi la rassegna, anche grazie ai vostri contatti, al fatto che comunque insomma si è creato questo gruppo intorno anche ad Amilcare, insomma, ha preso quasi da subito poi invece l'idea della rassegna che c'è sempre stata, cioè la rassegna, una serie di set, anche a volte anche a tema, che proponeva insomma questi artisti. Allora io ti faccio...
0: Ci sono voluti due anni di discussione.
1: Immagino, sì. Io invece faccio un attimo un salto in avanti e ti faccio sentire questo speciale del GR2 Cultura di Pier Antonio Zannone del 1984, cioè quando c'è stato il decennale della rassegna, perché la prima rassegna è stata nel 1974, no? Cioè la serata inaugurale a cui tu hai partecipato nel 72, nel 74 la prima rassegna, e poi nell'84 ti faccio sentire questa cosina.
2: Amilcare Rambaldi, ideatore e patron della manifestazione. Cosa ha significato una rassegna come il Tenco per la canzone italiana?
3: Ma io penso che ce ne fosse bisogno, siamo nella città dei festival, che ci fosse non un controfestival, ma per dimostrare all'Italia, prima a Sanremo soltanto, poi nel corso degli anni all'Italia, che esiste un'altra canzone, non esiste soltanto la canzonetta di consumo, esiste una canzone di qualità.
2: Dopo 10 anni ha mantenuto le promesse questa rassegna?
3: Oh, penso di sì. Io rifiuto addirittura l'aiuto economico delle case discografiche, vado a bagno completamente io, ma quindi mi pare che sia questo uno dei lati positivi di questa nostra organizzazione, di questa nostra rassegna, che assolutamente non vuole essere condizionata dal consumismo.
2: Roberto Vecchioni, fedelissimo del Tenco di Sanremo, ha partecipato a tutte 10 le edizioni. Secondo te, questa rassegna ha rappresentato una vera e propria rottura per la canzone italiana oppure no?
4: Sì, negli anni ha rappresentato sicuramente una rottura. È stato essenziale perché di esperimenti di questo tipo se ne sono fatti anche esternamente, ma erano saltuari o comunque non così completi e così organici come queste. Questa è sicuramente invece la rassegna delle canzoni d'autore.
2: Che differenza c'è tra voi, i cantatori della tua generazione, e quelli della prima generazione, di vari Paoli, Bindi, diciamo, lo stesso Tenco?
4: Ci sono delle differenze sostanziali di tecnica di lavoro, differenze anche di tecnica di linguaggio, perché noi abbiamo letto altre cose, abbiamo seguito altre cose, però direi che lo spirito è sempre lo stesso. Loro hanno cominciato, noi abbiamo continuato e dobbiamo molto a loro.
2: Paolo Conte, un altro fedelissimo della rassegna della canzone d'autore di Sanremo. Che tipo di pubblico ha questa canzone d'autore?
5: Non saprei dirti. Negli anni forse il pubblico è cambiato, prima era un pubblico più giovane, adesso arriva anche gente con giacca e cravatta, gente che forse prima non comprava dischi o non frequentava i teatri, e adesso invece c'è questo ricambio. Chissà, saranno forse i primi che adesso sono cresciuti, saranno gli amici, saranno quelli che si sono lasciati coinvolgere. Certo che il pubblico è molto più vario di prima adesso.
2: C'è il pericolo che possa commercializzarsi la canzone d'autore?
5: Ma il successo non vuol dire che lo stile si è commercializzato, casomai che lo stile ha raggiunto più gente, oppure che invece una massa maggiore di pubblico si è accostata alla canzone d'autore, che prima era soltanto per un'elite e oggi è per un pubblico più vasto. Io credo che non ci sia questo problema.
2: Brevissimamente, Roberto Vecchioni, che futuro avrà la canzone d'autore?
4: Ma io direi che proprio non ha nemmeno il problema del morire, perché e forse non è manco nemmeno nata, è proprio dentro all'animo dell'uomo e basta.
2: Paolo Conte?
5: Ma finché ci saranno dei grandi autori, la garanzia c'è.
1: E qui c'è tantissimo contenuto in questo servizio, perché poi un po' racchiude proprio il senso e l'idea che aveva Milcar. Cioè, il punto è non è commercializzare, ma rendere popolare la canzone d'autore. Giusto.
0: Infatti, allora, lui dice a un certo punto, se ricordo esattamente quello che ha detto, che non era una contro il Festival di Sanremo. Ecco, lui, guarda, c'è una frase che lui ha detto così, molto lapidaria, ma che fa capire molte cose. Io non sono contro, sono a favore. Cioè, lui viveva a favore di una cosa, non contro. Il Festival di Sanremo poteva anche coesistere col Tenco, lui non ha mai voluto che passasse la nostra rassegna come un antifestival, un controfestival. Certo, era critico, allora lui era anche molto critico, certo, ma mai pessimista, ecco, era critico ma non pessimista. Poi lui convivevano degli aspetti molto contraddittori dentro, come è normale per una persona normale che ragiona, insomma, molto era contraddittorio. A volte aveva dei momenti di sconforto, cioè, mi ricordo a un certo punto ha detto sono passati 15 anni da quando abbiamo cominciato e non è cambiato nulla. E poi invece contemporaneamente, ma non nel senso che aveva una fase pessimistica, sconsolata e un'ottimistica, no, proprio convivevano le sue cose. Nel momento in cui diceva non siamo serviti a niente, immediatamente si rimboccava le maniche per continuare invece a proporre. Questa era una delle sue caratteristiche che lo ha reso. Allora, a un certo punto, per esempio, cos'era? Il 92 forse, non mi ricordo bene, diceva contemporaneamente io ho finito, il ruolo è finito, forse anche il ruolo del Tenco è finito, però i miei giovani collaboratori si preparino perché devono riprendere con la loro resistenza. Parlavo di resistenza umana, questa parola prima, che è così fondamentale nella nostra vita repubblicana.
1: Quindi evviva, intanto cominciamo a dire viva Amilcare Rambaldi e le persone come Amilcare Rambaldi, che avevano questa capace, questo modo visionario di interpretare anche il mondo. No, adesso qui abbiamo sentito Conte, Vecchioni, che sono. Conte è venuto la prima volta nel 76, ma avremo modo di parlarne più avanti. Vecchioni c'è dal primo anno ed è probabilmente ancora oggi quello che è stato più presente alla rassegna, poi però c'è l'altra figura di riferimento che non abbiamo ancora, di cui non abbiamo ancora parlato, della rassegna della canzone d'autore, che è Francesco Cuccini. Allora io ho scelto, rubando dal tuo archivio Enrico, ho scelto un Guccini del 1977, anche se avvertiamo gli ascoltatori che stiamo parlando di registrazioni anche pure un po' carbonare a volte, quindi non si sentono meravigliosamente bene, però sono belle, quindi vi facciamo sentire questo pezzetto di Il vecchio e il bambino, così sentiamo un po' di musica.

0: Enrico.
1: Sì.
0: Sei, eccoci. Allora, sì. Questo era Francesco Guccini, il vecchio sì. bambino, questa vecchia registrazione sì. del 77. E quindi abbiamo detto Conte, Guccini, Vecchioni, tutti amavano profondamente Amilcare Rambaldi, no?
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Allora, guarda, Guccini è lo stesso meccanismo con cui poi riuscì a catturare Paolo Conte, identico. Cioè, quando Guccini arrivò la prima volta, quasi si incazzò perché disse: ma come, tu mi hai parlato di un club? Io credevo di venire a fare così, a cantare in un circolo di amici, e invece qua siamo in un teatro di 2000 persone. La stessa cosa poi successe con Paolo Conte, no? Paolo Conte non era abituato, cioè non aveva mai fatto concerti come cantautore, era abituato ai circoli jazz, e lui gli parlò di un club e anche Paolo Conte ci cascò. Tra l'altro Guccini ha sempre raccontato che comunque il primo sì gliel'ha dato perché lo ha chiamato al mattino presto sì. nella logica di Guccini, e quindi era rincoglionito, non so se si può dire, e sì, allora ha risposto. Ecco, guarda, mi viene in mente una cosa, sembra un dettaglio, la voce di Rambaldi al telefono.
0: Sì.
1: Secondo me, cioè, Amica aveva un carisma formidabile, no?
0: Certo.
1: Sia alla vista, all'aspetto, aveva questo aspetto torvo quasi, no? Sempre con gli occhiali scuri, la sigaretta, ma in realtà era dolcissimo, poi sempre queste contraddizioni che aveva, ma la voce al telefono, secondo me, quando un artista riceveva una telefonata di Amilcare, sentiva la sua voce e quello che gli diceva, aveva un'autorevolezza nel parlare che secondo me nessun artista riusciva a obiettare,
0: a dire di no,
1: perché proprio la sua voce era ferma, mi sono cascato anch'io mille volte, cioè lui riusciva a farti fare delle cose anche che non avevi voglia, ma sempre in maniera non mai arrogante, capito? Insomma, era una sintesi formidabile di contraddizioni, era appunto visionario, come hai detto tu, ma era anche metodico, era umile, ma furbo anche. Poi, insomma, visionario, hai detto giusto, aveva dei sogni pazzeschi, che ha realizzato anche, però sempre con lucidità, con lungimiranza, cocciuto, insomma, era veramente una persona da cui ho imparato tantissimo.
0: Allora Enrico, senti, adesso io ti faccio sentire una lunga intervista che ho realizzato insieme ad un altro ragazzo di Amilcare, che è Antonio Silva,
1: certo.
0: Il bravo presentatore, cioè quello che è stato il presentatore, che è tuttora il presentatore del Tenco dal 1976. Nella vita Antonio Silva è stato prima professore di storia e filosofia e poi preside presso il liceo Enrico Fermi di Cantù, e naturalmente è membro da sempre del direttivo del Club Tenco. Allora sentiamo l'intervista ad Antonio, poi ne parliamo. Antonio, quando è che hai conosciuto Amilcare Rambaldi?
2: Io ho conosciuto Amilcare Rambaldi esattamente nel 1975, perché in quei primi anni 70 io militavo in un gruppo musicale che avevo fondato assieme ad altri amici, che si chiamava i Panbrumisti.
0: Da cosa viene il nome Panbrumisti?
2: Il nome viene Panbrumisti, l'ho proprio inventato io, come testimonia anche Sergio Sacchi in un suo scritto, perché allora nel mondo del jazz erano molto diffusi questi nomi altisonanti, sai, la Pan International. Il nostro era un po' stupido, la Pandemic Sexual Jazz Band. Brumisti perché noi ci esibivamo in un locale lungo i Navigli a Milano che si chiamava Il Brumista.
0: Ah, ok.
2: Il Brumista, che nel dialetto milanese è il conduttore delle carrozze.
0: Ah, ok.
2: Uno degli amici con cui fondai questo gruppo era il mitico Sergio Secondiano Sacchi, che già collaborava con il Club Tenco, e quindi noi ci tenevamo in qualche modo ad essere presenti al Club Tenco. Fatto sta che Sergio riesce a ottenere due cose: primo, a farci invitare nel 75 appunto per un concerto in Piazza Colombo a Sanremo, e lì c'è una leggenda che ormai racconta, non una leggenda, la storia che racconta da tempo, e cioè che perché Amilcare, e qui però ti do una nota importante su Amilcare, Amilcare voleva vedere lui prima di portarli sul palco i cosiddetti emergenti. Io ricordo di essere stato in un oratorio nell'interno della provincia di Imperia a vedere un giovanissimo Francesco Baccini con Amilcare Rambaldi. Vabbè, quindi arriviamo lì, il concerto è un disastro, ma Amilcare, aperta parentesi, cui Sergio Sacchi aveva già suggerito il mio nome come possibile presentatore, Amilcare mi chiede appunto di dargli una mano a organizzare, gestire, soprattutto a presentare la rassegna della canzone d'autore, e lì è cominciata la storia della mia seconda vita.
0: Quindi come artista non è che proprio era rimasto entusiasta da quello che so.
2: No, ma proprio detto, tu fai schifo a cantare e i tuoi amici sono un disastro da suonare. Però non ho mai visto nessuno reggere un tale disastro con questa faccia tosta. Non disse faccia tosta, disse una cosa più corporea.
0: Immagino.
2: Ma insomma, il senso è chiaro. E da lì, l'anno dopo, che siamo nel 1976, io sono sul palco, salgo sul palco dell'Ariston, avevo esattamente 30 anni e non ne sono ancora sceso oggi che ne ho 80.
0: Ecco, e in quell'occasione, tra l'altro, la rassegna del 76 è stata una rassegna straordinaria. C'era veramente un parterre eccezionale. Per esempio, è la prima volta di Benigni, che nessuno conosceva, e ebbe un successo pazzesco. Poi ci venne finalmente Piero Ciampi. E poi venne anche Paolo Conte, detto Piero. Questa cosa la dobbiamo raccontare.
2: No, ma ti vedo preparatissima, informatissima. Sì, il 76... Come scrive Amilcare Rambaldi in un testo allegato a uno dei dischi del Tenco, dice: fu un anno eccezionale. Pensate che quell'anno arrivarono Benigni, Paolo Conte, Piero Ciampi e Antonio Silva. E aggiunge: Antonio Silva non se n'è più andato. La storia di Piero Conte è bellissima, perché allora io devo presentare Conte, che allora conoscevamo in cinque. Io peraltro lo adoravo, perché appunto Sergio Sacchi mi aveva fatto conoscere. Quando esco per presentare Paolo Conte, però so che dietro le quinte c'è Amilcare Rambaldi che sta contrattando e cercando di convincere Piero Ciampi a uscire a cantare subito dopo Paolo Conte. Piero Ciampi era in condizioni, diciamo, un po' alterate, per cui aggiungi l'emozione del fatto di presentare Paolo Conte, l'emozione di essere lì sul palco dell'Ariston, quando vi ho detto che il palco dell'Ariston lo dicono tutti, anche quelli molto più grandi e più famosi di me, ma davvero quando sei su lì l'emozione è violentissima. Quindi io trentenne sono lì in questo posto, dico, devo presentare Paolo Conte, che è uno dei miei miti. So che ci saranno problemi a far uscire Piero Ciampi, che è tribolato, e quindi signore e signori, ed è con lui Piero Conte.
0: Però ti sei ripreso subito, perché io ho sentito la registrazione, l'hai detto subito, no Paolo, scusa Paolo. Quindi, però quello è stato un anno, tra l'altro anche la performance di Ciampi è stata straordinaria, cioè in realtà è stato anche, so che Amilcare voleva veramente tantissimo averlo. Chi era Amilcare Rambaldi? Se tu dovessi dare una descrizione di Amilcare, sia come operatore culturale, sia come uomo, proviamo a raccontarlo un po'.
2: Allora, in quegli anni Amilcare Rambaldi, Amilcare Rambaldi che aveva 60 anni, io ne avevo 30, tieni presente il decalage, sì. Amilcare Rambaldi a me sembrava un anziano, signore nel senso stretto della parola, un anziano signore, colto, intelligente e delicato. Io mi rimproveravo le sue giacchine anni 50, 60, ma era un po' il suo vecchio, perché in realtà dentro questo anziano signore, colto, gentile e apparentemente fragile, viveva un uomo di una struttura umana incredibile. L'anno dopo, nel 77, Amilcare mi chiama, io gli davo del lei, e mi chiama e dice: senti, l'anno scorso è andata piuttosto bene, sono contento, mi piacerebbe che tu tornassi quest'anno a presentare. E aggiungi, naturalmente adesso insomma che sei un professionista ti daremo il doppio dell'anno scorso. Io resto un po' di gelo, perché sai, in quegli anni lì giravano già le prime denunce per corruzione, eccetera, eccetera. Io non ho visto mai, io non vorrei che qualcuno si fosse intascato quei soldi. E quindi replico ad Amilcare, mi scusi, ma guardi che io l'anno scorso non ho preso neanche una lira. E appunto per lì noi, il doppio di zero è zero, diamo zero anche quest'anno.
0: È bellissimo. Era molto spiritoso anche, quindi era un uomo...
2: Sì, era sottilmente spiritoso. Sì. E però ti aggiungo, io non ho mai preso una lira, ma tutti gli anni, a fine rassegna, Amilcare mandava un mazzo di fiori a mia moglie.
0: Questo è un...
2: Il signore, capito?
0: Un vero signore, beh, certamente. Sì. Voi eravate un gruppo poi di appassionati che lo aiutavano, tutti volontari, con delle personalità però anche belle decise, tutti con le vostre idee, anche alcuni di voi quantomeno, delle idee molto chiare su come doveva essere la canzone, dove, che parte dovesse andare. Lui come mediava, che visione aveva? Era molto decisionista, vi lasciava fare?
2: Le due cose, era... molto decisionista e al contempo molto, molto democratico, tant'è che io avevo inventato l'altro slogan, la direzione di Amilcare del Tenco era una democrazia teocratica.
0: Ecco, okay.
2: Okay.
0: Sì.
2: Perché lui paradossalmente riusciva a raccogliere tutte le nostre istanze, ad ascoltarle, le verificava e poi ti racconto un altro aneddoto bellissimo, e poi però arrivava anche lì, io lo sfottevo, perché l'ultimo giorno della rassegna si usciva la domenica, si usciva poi tutti a cena e io beccavo prima Amilcare e poi Enrico, e dice: dai Amilcare, tira fuori la scaletta della rassegna dell'anno prossimo. E ti dico come coglieva le nostre istanze e come le verificava. Mi telefona Amilcare un giorno e mi dice: erano gli anni in cui imperversava il ritorno del tango, il tango inteso come dire come filosofia di vita e non solo come ballo di
0: certo,
2: sì. Mi dice: senti, qualcuno mi ha segnalato questa Susanita Rinaldi, questa argentina che canta il tango come una grande cantante. So, dice a me, che tu sei appassionato di tango, cosa ne pensi tu? Io dico: guardi, la conosco. E poi dice: se poi senti anche Flacco, cosa ne dici? Io chiamo Flacco e Flacco mi dice sinceramente: dice, Antonio, non è la mia cantante di tango preferita, ma è certamente la più grande. Io richiamo Amilcare e dico: senti Amilcare, ho parlato con Flacco e dico testualmente: Flacco mi ha detto che non è la sua cantante preferita, ma è certamente la più grande. E lui fa: benino, ha detto la stessa frase a me, allora deve essere vero. lui l'aveva già sentito Flacco, capito? Soprattutto lui verificava le nostre proposte, che poi riusciva a unire in una sintesi. Insomma, le grandi rassegne sono state quelle di quegli anni.
0: Certo. Senti, lui è scomparso nel 95, poco dopo la fine della rassegna. In quegli ultimi anni forse aveva cominciato un po' più a delegare, a lasciar fare al direttivo, oppure continuava a essere molto forte la sua presenza, insomma la sua presenza nella scelta artistica?
2: Alla fine lui aveva trovato un vero alter ego. È stato fortunato Amilcare, non è che li ha trovati, si è scelto collaboratori incredibili,
0: sì,
2: dal nostro comune amico Enrico De Angelis, ma a partire dagli inizi da Mario De Luigi, direttore di musica e dischi, a Roberto Coggia, straordinario cultore di tutta la musica, ma in particolare di musica latina.
0: È il grande fotografo del tempo.
2: Grandissimo fotografo e grandissimo amico che ancora rimpiango, Sergio Sacchi, che aveva una cultura non solo musicale straordinaria, però negli ultimi tempi aveva delegato molto molto soprattutto a Enrico e a Sergio Sacchi. Sergio Sacchi, diciamo, soprattutto per la parte iconografica, relazionale, e Enrico per la parte artistica. Ma Amilcare seguiva sempre, fino alla fine, tutte le rassegne dalla sua seggiolina nel primo palchetto dell'alto della sinistra, e ogni tanto veniva giù a dare consigli al bravo presentatore. Amilcare era lì, seguiva tutto e veniva giù a dare istruzioni a me.
0: Fantastico. Senti, ti faccio proprio un'ultima domanda su di lui. Amilcare Rambaldi è stata una grande figura italiana, perché ha avuto nella storia della popular music un ruolo insostituibile, un ruolo visionario. Tu che idea ti sei fatto rispetto a questo, rispetto alla sua figura, al di là dell'affetto, no? E del legame che è nato con lui?
2: Allora, Amilcare vedeva il lungo e il largo, era straordinario questo. E ti do un particolare: fino alla fine Amilcare ha sempre voluto e preteso che nella rassegna ci fossero presenti 2/3 esordienti, cioè ragazzi o ragazze che non avessero fatto ancora il disco e che salissero sull'album. Sono rimasto l'unico a combattere questa battaglia dentro il tempo, e da qualche anno che la perdo. Io, che appunto dentro al tempo ci siamo divisi i compiti, il mio sarebbe quello appunto di occuparmi degli esordienti, ho però una consulente straordinaria, perché se adesso la sto aprendo qui sul mio computer c'è una lista: Malantrucco esordienti consigli.
0: Davvero?
2: Questa non te l'aspettavi?
0: No.
2: Questa
0: no, non te no.
2: Io mi segno, quando tu scrivi e recensisci dischi di giovani che io non conosco, io me li segno in questa cartella: Malantrucco esordienti consigli.
0: Beh, sono onorata di questa cosa, sono molto contenta.
2: Ma io sono convinto che uno dei compiti sia quello di dare visibilità ai giovani sconosciuti. Io sono convinto che la vera eredità di fondo, se ci pensi, anche i grandissimi, che Paolo Conte non si era mai esibito.
0: Appunto.
2: Capossella, chi mai l'aveva visto prima? Allora, io su questa roba qui insisterò e insisto.
0: Benissimo, allora va bene così, insisti, e ti ringrazio molto. Grazie davvero per questa,
2: grazie,
0: per questa
2: chiacchierata. Grazie.
0: E grazie ancora ad Antonio Silva. Voglio anche specificare alcune cose: che il Flaco di cui lui parla è Flaco Biondini, che è appunto musicista storico di Guccini, e parla anche di Sergio Secondiano Sacchi, che è recentemente scomparso ed è stato il direttore artistico del Tenco dopo Enrico De Angelis, che è qui con noi. Però io vi voglio fare sentire proprio questo pezzo di cui abbiamo parlato, quando Antonio ha chiamato Paolo Conte Piero e c'era Piero Ciampi dietro, eccetera eccetera, con un piccolo pezzetto anche della performance del 76 di Paolo Conte. Tenete conto che Paolo Conte era veramente in quel momento un esordiente.
3: Si chiama Piero Conte e suona il pianoforte.
4: Scusa, si chiama Paolo Conte, non Piero.
5: Cercherò di spiegarvi in due parole questa mia canzone, che qualcuno conoscerà attraverso l'interpretazione di Bruno Lauzi, dove si tratta delle impressioni dei piemontesi quando attraversano una vicina città di mare. per loro è importante perché ci sono due incontri, uno con i Liguri, che sono simili ai piemontesi per una certa selvatichezza naturale, e l'altro con il mare, quell'acqua orizzontale, per gente abituata ad un'acqua verticale che la pioggia per tutto l'anno, si chiama Genova per noi.

0: Paolo Conte, in Genova per noi, io sono Elisabetta Malantrucco, questo è Radio Tech Te racconta e oggi parliamo di Amilcar Rambaldi e qui abbiamo come ospite ancora Enrico De Angelis che si è sentito tutta questa bella chiacchierata con Antonio Silva e a cui voglio chiedere soprattutto nella parte finale. Antonio ha parlato degli esordienti, dell'importanza che Amilcar dava a questa faccia. Mi sembra che anche tu gliel'hai data, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, intanto ho ascoltato molto volentieri la testimonianza di Antonio. Giustissima quella cosa che ha detto sulla democrazia teocratica di Amilcar. È proprio così, ascoltava tutti. Poi salvo appunto questo, anche stato un po' detto, devo dire che diciamo lui appunto è morto purtroppo nel 95, pochi giorni dopo la rassegna di quell'anno, ma dal 93 ha cominciato un po' a occuparsene di meno o quantomeno fingere di non occuparsene, però anche questa è stata una genialità sua, cioè lui in quegli ultimi anni stava facendo le prove generali del dopo Rambaldi, insomma, quindi sì. il passaggio poi è stato soft, insomma, per un po' non volevamo neanche andare avanti, poi abbiamo trovato una formula, ma alla fine grazie a lui, grazie ancora una volta a lui, il passaggio è stato soft. Ma veniamo alla tua domanda. Sì, noi abbiamo portato un numero spropositato di artisti che erano sconosciuti, a molti di questi sono diventati famosi, ma sono arrivati da noi che magari qualcuno non aveva neanche fatto un disco, mi pare, adesso ne potrei dire tanti, non so, Daniele Silvestri mi pare è arrivato che non aveva ancora fatto un disco, per dire. Questo è stato un pallino veramente di Amilcar che io ho raccolto moltissimo. Io poi mi sono inventato questa cosa del tempo ascolta, no? Che
0: sì,
1: è,
0: certo.
1: A proposito del fatto che diceva Antonio che prima di portarli in rassegna bisognava non soltanto sentire la cassettina che arrivava, perché arrivavano le cassettine con i loro provini, ma bisognava vederli, perché è importante anche la presenza scenica, lo stare in scena. E quindi con questa invenzione del tempo ascolta, che erano convocazioni di alcuni selezionati fra questi che ci mandavano le cassette, convocazioni dal vivo per vederli dal vivo. E questo è chiaramente, mica non è che potesse girare all'età che aveva l'Italia, e l'ho fatto io, insomma, ho girato l'Italia e organizzavamo in tante parti, da Aosta alla Calabria, queste situazioni in cui potevamo vedere dal vivo, e poi alcuni di questi li portavamo alla rassegna, e veramente tantissimi sono arrivati che non erano nessuno, e alcuni sono diventati famosi, ma devo dire che anche quelli che non sono diventati famosi avevano comunque dei requisiti di qualità notevole. Questo sì è un pallino che, vabbè, insomma, che abbiamo avuto per lungo tempo.
0: Sì, questo è un pallino che personalmente ho anche io, infatti voglio dire che Diodato, Truppi, che sono andati a Sanremo, sono andati prima al Tenco e poi sono andati a Sanremo. Anche Cammariere, certo. Mi viene da pensare. L'amore, diciamo, di Amilcar per i giovani è un amore che comunque lui ha avuto sempre anche a Sanremo rispetto all'organizzazione. Prima stavo dicendo che il Club Tenco è un club comunque di volontari, di persone che per passione sono lì a fare questo lavoro, perché poi è un lavoro a tutti gli effetti, e ci sono delle persone che comunque anche durante l'anno, quando la rassegna non c'è, ad Sanremo si sono occupati e affiancavano Amilcar. A volte qualcuno mi ha raccontato che più che altro anche perché comunque loro volevano esserci e lui in qualche maniera dava loro qualcosa da fare. Allora ho voluto fare una piccola chiacchierata, diciamo, mi ha fatto una piccola dichiarazione, una che era appunto una delle ragazze di Amilcar, che è Paola Lanteri, che è stata una socia del Club Tenco che vive a Sanremo e che ha amato tantissimo Amilcar e quindi è stata a lungo nella sua segreteria. Quindi io manderei la dichiarazione di Paola Lanteri.
2: Essendo nata a Sanremo, io ho da sempre memoria di Amilcar. Amilcar era amico di mio padre e quindi per me all'epoca tutti i grandi che frequentavano casa risultavano un po' dei vecchi. Invece lui mi è sempre sembrata una persona molto più giovane, uno che sapeva giocare, Quindi una figura particolare rispetto agli altri adulti che vedevo. Di solito lo sentivo parlare di fiori e di piantagioni, di cose così, poi improvvisamente è subentrata la musica e personaggi, nomi di cui non avevo mai sentito parlare e quindi la mia curiosità si è accesa. Io all'epoca avevo 12 anni e quindi forse la musica non era nei miei primari interessi. Dunque, parliamo del 1974, che è l'anno della prima rassegna, alla quale io ero presente perché avevo insistito e quindi mi avevano portata. Ovviamente non sapevo assolutamente di cosa potesse aspettarmi, ma fatto sta che rimasi letteralmente folgorata e quando ho saputo che la cosa si sarebbe ripetuta tutti gli anni, che questa era la sua intenzione, ho insistito tantissimo con i miei perché volevo assolutamente andare e da lì è partita l'avventura. Ed è andata avanti così. Nel 1980 io ho fatto i 18 anni e Amilcare mi ha regalato la prima tessera socio e da lì ho cominciato a frequentare anche un po' il suo ufficio, che era il suo ufficio da floricoltore, che all'epoca era anche la sede del club. In questi anni, sì, la frequentazione si è fatta un po' più concreta durante tutto l'anno, non solo durante i giorni della rassegna. Anzi, Amilcare ci chiedeva a noi giovani di stare abbastanza lontani i giorni della rassegna perché lui aveva da fare e non poteva stare dietro a noi. Amilcare aveva ovviamente una sua segretaria ufficiale e a noi che gli giravamo intorno dava da fare dei lavoretti. Io ricordo che a me in particolare, siccome sapevo scrivere a macchina molto bene, veloce, mi faceva copiare a volte anche gli stessi pezzi. Io ricordo che gli dicevo: "Ma questo l'abbiamo già fatto." "No, no, riscrivilo perché serve." Ed era il quattro note, la rivista che poi mandavamo ai soci via posta. Soprattutto in quegli anni, io credo che Amilcare abbia sempre avuto tutta la rassegna in testa. Lui pensava le cose, le decideva, le organizzava, poi certo comunicava e chiedeva agli altri del direttivo dell'epoca, ma poi alla fine, almeno per quello che è la mia memoria, si faceva in modo che quello che lui aveva pensato venisse effettivamente realizzato. Poi negli anni girava intorno a molta più gente, più collaboratori e le cose sono diventate forse un pochino più professionali. Quindi personalmente partecipavo a questa cosa un po' così in amicizia. Io ero un pochettino ad occuparmi di più di quello che avveniva nell'ufficio durante l'anno che non nei giorni stretti della rassegna. Poi, negli anni successivi, alla morte di Amilcare, ho preso più parte direttamente a quella che era la segreteria e l'organizzazione.
0: E questa era Paola Lanteri. Enrico, questa parte qui per me era importante perché comunque il club è una grossa organizzazione, cioè comunque c'è tantissimo lavoro da fare e c'è tantissima passione da parte di chi la fa, no?
1: Sì,
0: Dai.
1: perché poi il tempo, ecco, gli anni è cresciuto in maniera mastodontica, insomma, dai primi anni che ci si trovava in un localino a chiacchierare dopo la rassegna, siamo arrivati alle famose nottate dopo lo spettacolo con 500 persone, solo questo fa capire. Sì, hai detto bene che cercava di circondarsi anche di giovani. Io credo che tutti i ragazzi di qualunque età che sono passati attraverso una confidenza, un'assiduità con lui, hanno di lui un ricordo meraviglioso, paterno. Io dico addirittura che per me è stato come un secondo padre. Ecco, una cosa, che ho imparato da lui è forse questo: rapportarsi in maniera paritetica malgrado la differenza di età. Io adesso, per esempio, io non mi pongo mai il problema dell'età della persona con cui sto a avere, con cui ho a che fare, e credo di averlo imparato da lui. In particolare per me è entusiasmante il ricordo di quei primi 2 anni a cui ci accennavamo prima, i 2 anni di preparazione, no? Tra il 72 e il 74, che ci si scriveva. Allora mi ricordo nella prima lettera, quella che dicevo prima, che mi ha scritto appena messo giù il telefono dopo il primo contatto telefonico, lui mi scrive: guarda che ti romperò le scatole. Cioè lui quasi mi chiede scusa, lui a me, che mi romperà le scatole, no? Certo. E io, cioè lui mi trattava, non c'era questa differenza d'età, io lo trattavo come fosse un coetaneo e lui trattava me come fosse un coetaneo suo, figuriamoci, no? E questo è stato straordinario, cioè io mi permettevo, soprattutto in quei 2 anni lì, di scrivergli delle cose anche dure, e lui mi rispondeva: il tuo j'accuse è duro ma amichevole, cioè accettava tutto. Poi per esempio mi ricordo in particolare una lettera aperta in cui gli dicevo che doveva rinnegare il festival di Sanremo, abbandonarlo, e lui diceva: tu sei un ragazzo intelligente, però poi alla fine diceva: no, io il festival non lo rinnego. Cioè mantenevamo ciascuno la propria personalità e il proprio rispetto delle idee altrui, come se lui non fosse un grande vecchio, io un ragazzino, insomma, come questa cosa di rapporto paritetico era bellissima.
0: Allora Enrico, ti dico questo, che il rimpianto, il rammarico di non averlo conosciuto fa sì che io ne parlerei per 3 ore, però purtroppo invece devo dire che il nostro tempo è finito. Io adesso devo salutare gli ascoltatori, devo salutare innanzitutto te, ringraziarti tantissimo Enrico per questa nostra chiacchierata.
1: Ringrazio te Elisabetta, che so quanto sei stata vicino, anche se non l'hai mai conosciuto, allo spirito del Kravtenko, e lo spirito del Kravtenko è Amilcare Rambaldi.
0: Bene, grazie, un bellissimo complimento. E io adesso, prima di lasciarvi con la sigla che vi devo spiegare, voglio ringraziare Aldo Pantaleoni alla console, voglio ringraziare Giacinto De Caro, che è il nostro responsabile, ma oggi mi ha fatto da regia. Voglio anche ricordarvi che Radio Tecnè Racconta tornerà dopo l'estate, come sempre il mercoledì alle 13, e adesso vi lascio con questa sigla. Che cosa succede? Abbiamo parlato molto di Paolo Conte. Nel 95 Amilcare Rambaldi purtroppo muore. Nel 97, un paio d'anni dopo, Paolo Conte è ospite della rassegna e fa fare, diciamo, le prove, senza di solito le prove al Tenco sono aperte, invece le vuole chiuse. In realtà lo fa perché dedica una canzone bellissima che si chiama Roba di Amilcare, e la fa sul
1: a sorpresa
0: sul palco dell'Ariston, con tipo 7 minuti di applausi alla fine, che purtroppo noi non vi possiamo fare sentire, ma la canzone sì. Grazie, ciao.

al lungomare di qualche paese francese. Trafiggendo con gli occhi gli azzurri, guardava laggiù. L'ho visto, guardava a sinistra una nebbia velata. L'ho visto, guardava Sanremo, lontana e italiana.

le scarpe, silenzi di alta montagna. E dietro le spalle guizzanti chitarre di Spagna. Silenzio bambino, sta zitto, non ridere o piangere. Sta bravo bambino che qui sto parlando di Amilcare. Da da da da da da da.

Con lui c'era Bigi, i lunghi capelli suoi candidi, lisciati dal vento come onde atlantiche elastiche.

poi in quel confuso via vai come in un'autopista. Mi sono sfuggiti e di colpo li ho persi di vista. Sta zitto bambino, silenzio, non piangere o ridere. Sta bravo bambino che qui parlo sempre di Amilcare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

RAI Radio Tachetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quando anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto meno matto cognitivamente. Restò 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi,

della più imprevedibile delle creature, l'uomo. Vico è stato un grande indagatore della genialità dell'uomo e forse la sua origine partenopea, il suo essere figlio della più inventiva e immaginifica città italiana, è stato il più grande dono fatto a un uomo ombroso, ma indubbiamente fantasioso.

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca presso il loro castello a Vatolla nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse con striminzita maggioranza la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza Nova per tutto il resto della sua vita. Nel 1730, anche a seguito delle critiche ricevute, la riscrive completamente per una seconda edizione, il cui contenuto rimase sostanzialmente uguale anche nella terza edizione, pubblicata pochi mesi dopo la sua morte dal figlio Gennaro. I suoi ultimi anni furono molto sofferenti per via di una malattia che lo aveva annebbiato.

morto cognitivamente e costretto a letto. Morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne sepolto nella famosa chiesa dei Gerolamini in via dei Tribunali a Napoli.

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, e in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italonum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi, e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente, perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che era un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo, attraverso i suoi grandi affreschi storici, questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino, fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo, alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni, si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. È cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vico se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni, per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una matesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, fatto di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dei, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè poetica, dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professore Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dei, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico. Cioè, appunto, la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte non da zero, ma insomma, riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata. Quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella bovia dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà. E appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini. Che significa questa espressione difficile? Che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente comprensibile non solo da parte dei suoi contemporanei ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che curiosamente la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando per esempio Michelet in Francia lo traduce, allora nella traduzione diventa stranamente più comprensibile e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia, il primo linguaggio primitivo, che è riuscita a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

Rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciato sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, è cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena. Non c'è, disse la vecchia, è come congedo. Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa. E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a due passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera? Domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricò, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, e non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito, la storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse al brigadiere. Vada, se c'è.

era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire, che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando: fatemi passare, Cristo di Dio, espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una, sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue, in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file. Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. Andiamo a casa, disse. Non posso, disse Filomena, staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico. Non vengo. Ah, non vieni, disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. Non vengo, disse di nuovo Filomena. Tua madre, disse Michele. Gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. Mia madre che... Si allarmò Filomena. Niente, disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. Una cosa da niente. Che è successo? Quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui. Tanto c'è il medico, c'è il parroco, il medico, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto. Ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero. Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto. Debbo andare. Attraverso la fila e al marito disse: andiamo. E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa, la tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. L'attraversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: mia madre ha avuto un insulto, debbo correre. E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: come è vero il Dio, questo bambino de muore in gloria di Santa Filomena, sollevando intorno una marea di indignazione. Scomunicato! Gli gridarono. Scomunicate siete voi che vi state mettendo contro il Papa, gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. Squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. Congratulazioni, disse il brigadiere, ce l'ha fatta. Andiamo, si impazientì Filomena. Ti è venuta la prescia, constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. È certo che mi è venuta, mia madre. A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone. E allora non è vero. Che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto? Disse con voce di pianto Filomena. Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto. Ma ora il discorso è un altro. Dobbiamo parlare di quello che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso, a metterti in quella cagnara? Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendosi più precipitosamente del solito per preparare la cena. Non era una cagnara. Le cagnare sono quelle che fai tu. La nostra era una cosa muta. Ci vogliono togliere la santa e noi ce ne stiamo in chiesa a guardarla. Ignorante sei, ignorante come una mucca.

Io so che la santa c'è sempre stata, che ha protetto questo paese, ha fatto miracoli, che per lei ci sono state messe. E questo che vuol dire? Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto... Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche. Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi. Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. Piangi sulla tua ignoranza che è più nera della morte. I miracoli, insorse Filomena, ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse, lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei! Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere Cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese e tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è, non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna è come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya, la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole, ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. Gli occhiali, gridò, portami gli occhiali che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali. Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna. Eccola. Se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa. «Niente», disse Michele. «Niente».

0: Per Il racconto del venerdì, Gian Maria Volonté ha letto La rimozione di Leonardo Sciascia.
1: Il racconto del venerdì. Giorgio Albertazzi legge Uno scherzetto di Anton Chekhov.

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle. E scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa, l'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta, le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuta ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. E sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando, intenta il tono della mia voce impassibile, indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me? A me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia! A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace, pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, le ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata.
Non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura, ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e confondendomi alla folla scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembra vada al supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra, le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili, è felice, piena di gioia, è così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del consiglio nobiliare di tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

0: Per una voce sola.
1: Nando Gazzolo legge La casa venduta di Federico Tozzi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali, che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire?» «Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accoglierli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio, dove si stenderà il contratto. Il notaio Bianchi. Lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè, ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobiglia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. E a chi le deve dare? Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: io non le adopererò più. Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: lei, quando me le lascia libere queste stanze? Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: oggi stesso, dopo il contratto. Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima, poco male. Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: s'è pentito forse? Io feci uno sforzo e risposi: no, no, tutt'altro, pensavo a un'altra cosa. Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo a. Andò a una parete e disse: domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco? Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei? Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto? Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, giacché il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: butti giù anche quella. Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: ho fatto male a toccarlo. Io gli chiesi: si vuole lavare? Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile, e perciò dissi: se credono, possiamo scendere. Ma gli altri due domandarono: c'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra. Io risposi mettendomi una mano sul petto: giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, usciamo insieme. La serva, una vecchia vedova, disse: e il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo? Rispose il compratore: tornerai stasera, t'aprirò io. Ma ho da avere anche il salario di questo mese. Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: è fatto tutto. E mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: può andarsene, signor Torquato. Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polpa.

sparato la membrana, do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Ezra Pound, Bertolt Brecht, Allen Ginsberg, Evtushenko, Goffredo Mameli, questo è il parterre della raccolta numero 13 di questo ciclo che prende le mosse dal programma di poesie di Radio 2 1974-1976, Una poesia al giorno. Tutti i poeti simbolo, perciò quelli di oggi, tirati per la giacca a seconda delle esigenze e del clima politico e letterario, con un'etichetta da strappare o da venerare, forse pure da aggiornare rispetto alla messa in onda originale. Mi preme sottolineare che le schede su Pound e su Ginsberg sono state scritte in occasione del programma da Fernanda Pivano, che è stata la più grande delle nostre americaniste. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Considerato dai denigratori un enfant terribile della letteratura di lingua inglese della prima metà del nostro secolo e dagli ammiratori il grande padre della poesia americana contemporanea, Ezra Pound, morto di recente in Italia, rimane un sapiente innovatore della poesia americana e un raffinato erudito della poesia cinese, provenzale pre-raffaellita. Nel decennio che precedette la Prima Guerra Mondiale fu un instancabile fondatore e sostenitore di piccole riviste letterarie d'avanguardia, un'attività che il poeta svolse soprattutto in Europa, dove emigrò a 21 anni specializzandosi nella traduzione dall'italiano e dal francese, ma anche dal cinese e dal giapponese. La sua aggressività contro ogni forma di conformismo letterario gli procurò non poca ostilità, e l'ostilità di molti gruppi crebbe quando Pound si interessò alla teoria monetaria di Douglas e la propose a Mussolini come una possibile soluzione della crisi che stava conducendo alla Seconda Guerra Mondiale. Non si può dire se la guerra sarebbe stata evitata qualora le sue proposte fossero state realizzate. Pound le sostenne tenacemente, fino a accettare di fare alcune trasmissioni per conto della radio fascista. In America le trasmissioni vennero giudicate anti-americane e tali da poter venire giudicate per alto tradimento, dato che ebbero luogo mentre l'America era in guerra con l'Italia. Il poeta venne così incarcerato e trattenuto in un ospedale psichiatrico per molti anni prima di venire dimesso e condotto in Italia per intervento unanime di quasi tutti i poeti d'America. In Italia Pound divise il suo tempo tra Venezia e Rapallo e lavorò fino all'ultimo alla preparazione dei suoi cantos. Le sue poesie che il poeta americano Allen Tate definì conversazioni, riferendosi forse al ritmo e alla forma del linguaggio parlato introdotto da Pound nella poesia, sono dense di riferimenti, allusioni, intrecci spesso inaccessibili e richiedono per essere capite una vasta preparazione europea e orientale, classica e moderna. La poesia che leggiamo si riferisce soprattutto a un allargamento della sua teoria monetaria alla situazione umana. Le arti e le virtù non possono resistere al logorio esercitato dalla corruzione del denaro. L'espressione usura rappresenta appunto questo logorio.
2: Giulio Bosetti legge dal canto 45esimo di Ezra Pound.
3: Con usura nessuno ha una casa di buona pietra. Ogni pietra ben levigata e incastrata. Con usura nessuno ha un paradiso dipinto sulla parete della sua chiesa. Arpes et lutes, o dove la Vergine riceve il messaggio e l'aureola sbalza dall'incisione. Con usura nessuno vede Gonzaga come suoi eredi e sue concubine. Nessun quadro è fatto per durare o per viverci, ma è fatto per vendere e vendere in fretta. Con usura, peccato contro natura. Il tuo pane sempre più di ranci, di brandelli,

0: e nessuno trova posto per la sua dimora.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando si fa il nome di Bertolt Brecht, si pensa immediatamente all'autore di Madre Coraggio o del Galileo, ai drammi della maturità che lo resero famoso come autore politico e come uomo impegnato. Così ci si lascia spesso ingannare dalla sua epicità, quasi che il suo tentativo di guardare con distacco le passioni nasca da un atteggiamento di freddezza piuttosto che da una volontà di maggior comprensione della condizione umana. Ma leggendo certe sue liriche, soprattutto le poesie giovanili e gli ultimi versi, si trovano spunti di autentica commozione che forse ci aiutano a comprendere la vera sostanza dell'impegno politico e le radici della sua produzione drammatica. Il punto d'incontro, infatti, è l'attenzione per tutto quel che fa l'uomo rotondo e umano, come dice Brecht in una delle ultime poesie, e cioè l'importanza di avere un paio di scarpe comode insieme a quella di combattere per l'uguaglianza. Il guaio è che se l'attenzione è molteplice, il bisogno di sentire e comprendere è grande. La concentrazione, al contrario, è difficile. Difficile è far coesistere tutte le cose che fanno l'uomo rotondo e umano, perché di esse, alla fine, resta solo il ricordo della loro brevità, la coscienza della precarietà che acquistano nella memoria momenti vissuti un tempo come assoluti. Nella lirica giovanile Il ricordo di Maria A, l'evocazione di un amore lontano del quale non resta più nulla di concreto, solo l'immagine di una nuvola scomparsa insieme all'anima nel vento, Brecht sembra denunciare la fugacità delle cose con un atteggiamento tutt'altro che astratto. Anzi, è terribilmente concreto e certo, quello stesso atteggiamento che lo spinge a cercare nella costruzione della solidarietà e quindi attraverso l'impegno politico la risposta alla precarietà della condizione umana.
2: Giulio Bosetti legge In ricordo di Maria A, di Bertolt Brecht.
3: Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno. E su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube ch'io mirai a lungo. Bianchissima nell'alto si perdeva e quando riguardai era sparita. E da quel giorno molte, molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, so il tuo pensiero. Forse il suo volto più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciato un giorno. Ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa su nel cielo. Questa ricordo e non potrò scordare. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora e quella donna forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante e quando riguardai sparì nel vento.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Sonata, in una serata durante la quale alcuni poeti lessero le loro poesie davanti a un pubblico polemico di pre-contestatori. Quella sera Ginsberg lesse Urlo. Il poeta aveva già 30 anni. Era figlio di un professore di liceo, poeta egli stesso e affranto dal destino toccato alla moglie Naomi, una discendente di emigrati russi allevata in una cerchia di comunisti ferventi che, dopo avergli dato due figli, era impazzita. Allen Ginsberg era bambino quando la madre ebbe il collasso nervoso che la condusse in un manicomio. Questa esperienza diede per sempre una piega alla sua fantasia e gli ispirò, quando Naomi morì, quella che rimase una delle sue poesie più belle, intitolata Kaddish, dal nome della cerimonia israelita praticata per la celebrazione dei familiari morti. Quando scrisse Kaddish, Ginsberg aveva già conquistato la fama con Urlo, che si era subito delineato come una specie di ritratto manifesto dei giovani che negli anni 50 si opposero al neofascismo di Joseph McCarthy, proponendo un nuovo stile di vita inteso come alternativa al neomaterialismo d'America, cioè all'atteggiamento che attirava grandi masse di americani nella trappola del consumismo. Ginsberg, con la sua poesia e con la sua vita, denunciò quella trappola. Attirò l'attenzione sulla realtà delle minoranze che cercavano altri valori fuori dalla corsa verso il benessere, iniziando una ricerca spirituale che lo condusse, attraverso l'esperienza dello Zen e del buddismo, a interessarsi sempre più da vicino alle religioni orientali. Quando la fama gli procurò una certa sicurezza economica, il poeta riversò la maggior parte dei suoi guadagni in una fondazione che si proponeva, e continua a proporsi, di aiutare poeti e artisti non ancora riconosciuti dalla critica. E quando l'America entrò nella crisi politica che condusse allo scandalo di Watergate, Ginsberg si affiancò agli attivisti della cosiddetta Nuova Sinistra, lasciando tracce del suo impegno, per esempio, nella testimonianza che fece in occasione del processo per le dimostrazioni avvenute durante la convenzione di Chicago nel 1968. La poesia Urlo, che gli diede la fama descrivendo la situazione delle minoranze pre-contestatarie, incomincia così.
1: Giulio Bosetti legge Urlo di Allen Ginsberg.
2: Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa, hipsters dal capo d'angelo brucianti per l'antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, che in miseria e stracci e occhi infossati stavano su imbottiti a fumare nel buio soprannaturale di soffitte acqua fredda, galleggiando sulle cime delle città contemplando jazz, che si squarciavano cervelli al cielo sotto la Elevated e vedevano angeli maomettani illuminati barcollanti su tetti di casermette, che passavano per le università con freddi occhi radiosi allucinati di Arkansas e tragedie blechiane fra gli eruditi della guerra, che venivano espulsi dalle accademie come pazzi e per aver pubblicato odio scene sulle finestre del teschio.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La celebrità del poeta americano Allen Ginsberg è esplosa in California verso la fine degli anni 50.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'ultima sortita, diciamo così, pubblica di Evgeny Evtushenko è avvenuta qualche mese fa, in occasione dell'espulsione dall'URSS del romanziere Solženicyn. Evtushenko, con pochissimi altri letterati sovietici, prese coraggiosamente posizione a favore dello scrittore perseguitato, attirandosi sul capo i fulmini dell'autorità. Sembrava che dovesse accadere il finimondo. Invece, dopo un certo periodo di silenzio intorno al suo nome, Evtushenko, che intanto aveva scritto un poema sulle grandi conquiste dell'Unione Sovietica, è stato perdonato. Non è la prima volta che gli accade qualcosa del genere, anzi, più volte nella sua carriera di poeta e di uomo pubblico, egli ha fatto scandalo con i suoi atteggiamenti eterodossi e poi è tornato all'ovile. Quest'alternarsi di intemperanze e di pentimenti corrisponde bene al suo carattere, insieme focoso e generoso, ma forse non molto saldo di intendimenti, del più famoso dei giovani poeti sovietici. Il poeta è nato nel 1933. È stato studente, calciatore, giornalista e ha cominciato a soli 16 anni a pubblicare poesie. Scrive con grande facilità e abbondanza ed è bravissimo a declamare i suoi versi come un autentico attore. Infatti, tra l'altro, è stato anche attore cinematografico. Queste capacità, soprattutto a partire dal 1960, gli hanno procurato un'enorme fama, non solo letteraria, ma anche personale e mondana, come idolo delle fanciulle che fanno ressa alle sue serate poetiche e portavoce della moderna gioventù sovietica. Nel 61 ha sposato la bellissima poetessa Anna Akhmadulina, dalla quale ha divorziato qualche anno dopo. I temi della sua poesia seguono due grandi filoni: quello di una poesia civica e politicamente impegnata, con l'esaltazione del lavoro e delle grandi imprese dell'uomo sovietico, ma anche con la denuncia dell'inerzia burocratica, dell'immobilismo e dei difetti del sistema, e un secondo filone, più sommesso, di poesia d'amore, legata alla tenerezza dei ricordi e in cui, come accade spesso nella poesia russa, il pensiero della donna amata si fonde con un sentimento struggente della natura. A tale stato d'animo appartiene la poesia Nel parco.
2: Corrado Pani legge Nel parco di Yevgeny Yevtushenko.
1: Camminavamo io e te per i labirinti del parco. Tutto in quel mezzogiorno ci rallegrava: l'arco sul padiglione delle meraviglie, le attrazioni, la calca agli sportelli della biglietteria, il verde lucido dei praticelli rasati, i due filari di acacia davanti al tirassegno e i gelati incartati sulla stagnola, sulla bancarella blu. Tu e io andavamo sempre più felici, sorridendo ai bambini, agli uccelli, ai fiori, alle erbe. Quando improvvisa, venuta da chissà dove, la pioggia si rovesciò a scroscio sul nostro capo. Con passo schioccante, sollevando alti spruzzi, attraverso i prati, respirando ozono, la pioggia camminava e noi correvamo per non farci raggiungere. Con un'allegra caccia all'uomo, l'acqua galoppò dietro a noi, urtando contro i rami, ora raggiungendoci, ora di nuovo perdendoci. E in un chioschetto avvolto dal vento, dove le gocce saltellavano in una danza frenetica, in mezzo ai lustrini trasparenti delle cascatelle d'acqua, noi alzammo gli occhi e l'inchiostro dei nostri sguardi fu una dichiarazione d'amore. Poi l'acquazzone cessò, d'improvviso, come era venuto. Il rombo del tuono morì in lontananza. Il profumo dei lillà dischiusi si confuse con l'odore umido della terra. Sorridendo camminavano i passanti. Nei tuoi occhi liquidamente scorrevano fiori, navigavano nuvole. E quale che sia il futuro che il mondo mi prepara, io gli perdono. E anzi l'amerò sempre, in grazia se non altro di questo, che un giorno l'ho guardato riflesso nella felicità dei tuoi occhi.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Il ritocco voluto dal presidente Giscard d'Estaing alla Marsigliese perché sia suonata più velocemente nel suo ritmo di marcia riporta l'attenzione sugli inni nazionali, di cui spesso le parole, contrariamente alla musica, sono oscure o poco note. Autore del nostro Fratelli d'Italia fu un poeta genovese che visse per 22 anni soltanto e precisamente fra il 1827 e il 1849. Per 20 anni Goffredo Mameli fu un giovane come tutti gli altri, distintosi soltanto per avere maltrattato un professore subendone come castigo un anno di università in più nella facoltà di filosofia. È nei due ultimi anni di vita che Mameli, preso dalla politica, sposa le idee liberali e si infiamma per la liberazione e l'unità d'Italia. L'inno Fratelli d'Italia fu scritto appunto dal Mameli ventenne. Cantato per giorni e giorni nelle strade di Genova, musicato più tardi dal maestro Novaro, bastò a dargli improvvisa popolarità. Mameli, se si può usare questa espressione, si specializzò nello scrivere inni. Allora non c'erano il cinema né la grande stampa a rendere possibile la diffusione di massa degli ideali politici. Compose un'ode a Carlo Alberto, una a Roma, un'altra ode per i fratelli Bandiera. Pochi sanno che scrisse anche un inno militare, ispiratogli dal Mazzini e musicato da Giuseppe Verdi. Forse il Mameli non fu un grande poeta, ma certo la sua inquieta personalità generosa avrebbe avuto modo di lasciare frutti interessanti se, dopo essere stato compagno di Bixio e perfino di Garibaldi, non fosse rimasto ferito durante la battaglia del Gianicolo. Quella ferita, degenerata in cancrena, lo condusse a morire appena 22enne. Ecco dunque tre delle cinque strofe dell'inno Fratelli d'Italia, che ricompensa del giovane sfortunato poeta è diventato, da quando l'Italia ha riconquistato la pace e la democrazia, l'inno nazionale della nostra Repubblica.
2: Corrado Pani legge Fratelli d'Italia di Goffredo Mameli.
1: Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Noi siamo da secoli calpestati, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, difonderci insieme, già allora suonò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincer ci può. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Non aveva mai amato le svolte a sinistra Pio XII e quando con Don Sturzo stabilì l'alleanza tra Democrazia Cristiana e Movimento Sociale Italiano in vista delle amministrative di Roma del 1952, pensò di aver fondato una sorta di centrodestra ante litteram. Ma si sbagliava.
1: Ecco Nitti, il vegliardo, che ha accettato di capeggiare una lista eterogenea, la quale, partendo da lui, arriva al comunista Di Vittorio.
2: Stamattina non devo dichiarare altro che vado al Quirino con un amico per l'apertura di questa campagna di pace che io faccio, di unione, non di disunione.
1: Parole che sembrano chiare, ma non lo sono per questo manifesto che esprime su Nitti un parere di così netta sfiducia.
0: Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, spinto da un sospettoso Giulio Andreotti che temeva la perdita di potere per la balena bianca, si ribellò all'alleanza consigliata dal pontefice e Salvatore Rebecchini venne eletto sindaco con l'alleanza del Partito Socialdemocratico, i liberali e i repubblicani.

0: Rebecchini.
1: Era alla sua seconda esperienza come primo cittadino della capitale. Una prima volta era stato eletto nel 1947 con i voti determinanti dei consiglieri del Movimento Sociale Italiano. Al primo mandato aveva formato una giunta con l'Uomo Qualunque, il Partito Liberale e il Partito Monarchico.

0: Pio XII non perdonò mai De Gasperi per lo strappo e da quel momento si rifiutò di riceverlo ancora in Vaticano. Alla sua morte, il leader democristiano venne seppellito fuori dal cimitero del Verano, sotto la statua dello scultore comunista Manzù.
1: A Borgo Valsugana passa la bara, portata dagli uomini che gli furono accanto nel lavoro. Comincia il grande viaggio lungo il paese. Se da vivo De Gasperi si conquistò maggioranze ignote dagli statisti democratici, oggi lo accompagna l'unanimità del rimpianto. Si vede come quest'uomo, alieno dalle facili demagogie, si fosse accaparrato anche l'amore del popolo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Oggi celebriamo il primo ed unico scudetto del Cagliari, conquistato grazie a quello che è oggi un vero e proprio simbolo della Sardegna, Gigi Riva, e al tecnico Manlio Scopigno, dopo una cavalcata di 30 giornate, di cui ben 26 in testa alla classifica. Il campionato iniziò il 14 settembre 1969. Partirono bene i campioni uscenti della Fiorentina, sorpassati alla quinta giornata dal Cagliari dopo la sconfitta interna del 12 ottobre contro gli stessi rossoblù. La squadra sarda iniziò la sua fuga, ottenendo subito buoni risultati grazie ad un collettivo votato alla difesa, che approfittava in attacco dell'estro del veloce Riva. Un mese dopo, il vantaggio su Fiorentina e Inter era di 4 lunghezze.

0: Nel corso di dicembre il tecnico cagliaritano Manlio Scopigno fu squalificato per 5 mesi per aver insultato un guardialinea a Palermo. Con la squadra affidata al secondo Ugo Conti, il Cagliari mantenne a bada le inseguitrici, alle quali si aggiunse in seguito la Juventus. Comunque i sardi ressero e il 28 dicembre si fregiarono del titolo simbolico di campione d'inverno con un turno di anticipo. Nelle prime 7 gare di ritorno i bianconeri incamerarono 13 punti. Il 15 febbraio 1970 batterono i lanerossi Vicenza, mentre il Cagliari pagò dazio a San Siro contro l'Inter, venendo punito nel finale dall'ex Boninsegna e ritrovandosi i piemontesi ad un solo punto di distacco. Ed è da questa partita che comincia il nostro racconto. Il commento è di Enrico Ameri e la trasmissione è Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Siamo al 16° della ripresa, 0-0 fra Internazionale e Cagliari. In questo momento si porta l'attacco al Cagliari dopo che l'Inter è riuscita a mantenere l'iniziativa per 5 minuti, nel corso del quale ha effettuato diversi tiri a rete. Ecco in questo momento Domenghini lanciato verso la porta avversaria, tira ancora Nenè al limite, recupera Domenghini, traversone effettuato, il pallone termina sul fondo. Domenghini era terminato in questa azione a terra. Ripetiamo, l'azione dell'Inter è sempre più continua e qualche volta diventa massiccia. Ecco Vieri che ha recuperato il pallone e si appresta con la collaborazione di Cello ad effettuare la rimessa in gioco. Parte il tiro di rimessa indirizzato verso Bedin solo, blocca la palla quest'ultimo e avanza nella posizione di ala destra. Ecco ancora Bedin in possesso della palla, ha superato la linea centrale del campo, sta per portarsi su Bedin Greatti. Bedin allunga il pallone a Raif che ha superato il suo diretto avversario Zignoli, su di lui piomba quasi cera. Raif effettua un cross, attende Boninsegna, manca l'intervento Nicolai, ancora Mazzola che va a terra al limite dell'aria, l'azione prosegue, Nenè ha recuperato il pallone, lo dà sulla destra a Gori che scavalca la palla, si fa precedere dal pallone e poi lo insegue, lo colpisce, ha superato la linea centrale del campo, scatto improvviso di Gori che cerca di superare Bedin che lo insegue, traversone effettuato, Cella in tuffo di testa, ha mandato fuori aria, recupera ancora Corso che avanza colpendo la palla col sinistro e col destro e sta per superare la linea centrale.

F, la palla è terminata in fuori laterale, alla destra dell'internazionale, fedato la rimessa in gioco, recupera Facchetti, rilancia il pallone ancora in avanti quasi al limite dell'area, colpo di testa però di Nicolai che anticipa Boninsegna, e Nenè ora in possesso della palla nella propria metà campo, la scambia con Riva retratissimo, ancora Nenè in possesso del pallone, lo dà sulla sinistra dove avanza Greatti che si appresta a superare la linea centrale del campo, lascia quindi il pallone a Domenghini. Domenghini dà il pallone sulla sinistra dove in questo momento Gori, poi ancora Domenghini ha ricevuto la palla, fermato da Suarez, Suarez lungo il pallone a Bertini che manca la sfera, la recupera Nenè, cerca di scambiarla con Riva, vi è riuscito, Riva ha superato Suarez nella posizione di alla sinistra, avanza ancora, ha superato Burnic, scambia, ecco Suarez, ecco Riva che entra in aria, tiro, la palla va a rimbalzare contro il palo all'esterno della rete e termina quindi sul fondo.

24esimo della ripresa, il risultato non è mutato, ma in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari ed è Riva, mentre si sta formando la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, che effettuerà il calcio di punizione. Barriera controllata da Sbardella, con il solito arretramento degli uomini che la compongono, mentre Riva prende la rincorsa. Ancora non è partito il cannoniere del Cagliari e del campionato, ora parte, tiro, ha parato Vieri a terra. Una bella stangata di Riva, parata da Vieri a terra. Ora il pallone è terminato a corso, gli ha lanciato il portiere, poi Corso scambia subito con Burnic che si porta in avanti verso la linea centrale del campo, sbaglia però il passaggio, recupera quindi Greatti, controllato da Suarez, passaggio a Brunieri, in avanti ancora verso Domenghini, intervento di Facchetti che va a terra, Domenghini prosegue l'azione, cerca di liberarsi di Cella, da ancora a Riva, ancora sulla destra a Brunieri al limite, ancora Facchetti in azione, tiro e parata ancora di Vieri. In queste due occasioni il Cagliari si è fatto pericoloso e ha obbligato Vieri per due volte a tuffarsi sulla sinistra per bloccare il pallone. Ha ricevuto in questo momento dal portiere Suarez, da Facchetti che si porta subito all'attacco, ha superato la linea centrale del campo, stop improvviso della palla, si fa superare da Bruniera, poi rilancia ancora in avanti, colpisce involontariamente la palla Bruniera, respinge ancora la difesa, recupera Suarez, ecco Suarez in lotto con Martino Donna, ha dato a Corso sul settore di estrema sinistra, Corso però manca l'intervento e la palla termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera del libero del Cagliari Cera, che già è in possesso del pallone, leggermente zoppicante per lo scontro avuto con Corso, ha passato indietro allo stopper del Cagliari Nicolai, il quale si trova spostato sul settore di destra. Ecco Nicolai che fa partire un tiro indirizzato verso il proprio attacco, intervento da parte di Gori con palla che però termina in fallo laterale. La rimessa in gioco ad opera dell'internazionale e Bedin che ha servito Mazzola, il quale avanza verso la linea centrale del campo. Mazzola è ancora in possesso del pallone, lo segue sulla sinistra Suarez, Mazzola lunga invece in avanti a Raif che è scattato molto bene sul settore di sinistra, è controllato da Zignoli, cross effettuato, colpo di testa di un difensore, pallone ancora al limite dell'area del Cagliari, lo ha fermato Martino Donna, poi ecco che Cera viene in suo soccorso, comunque Martino Donna è riuscito a portare il pallone in avanti, lo calcia in questo momento di destra verso la linea centrale del campo, sfiora il pallone di testa Gori, lo recupera nelle retrovie dell'Inter Cella, ma in questo momento l'arbitro Sbardella fischia un fallo commesso dai difensori nerazzurri. Un 10 metri oltre la linea centrale del campo assisteremo ad un calcio di punizione concesso in favore del Cagliari. 0-0 è il risultato di San Siro esattamente al 26esimo minuto del secondo tempo. È Domenghini che fa partire un tiro indirizzato verso Riva, al quale gira di testa il pallone verso la rete di Vieri che non ha difficoltà a fermare la palla e con le mani a servire Cella al limite dell'area. Cella allunga subito a Burnic che si è smarcato, su di lui si porta Nenè, Burnic si libera di Nenè, avanza ancora in dribbling, viene quasi messo a terra, prosegue nella sua azione, fermato da Sbardella. L'intervento di Nenè ai danni di Burnic, mentre Burnic già si era liberato dell'avversario e stava procedendo in attacco. Ora ha ricevuto il pallone sul calcio di punizione Boninsegna, ha dato a Facchetti giunto in corsa dalle retrovie. Facchetti però sbaglia il passaggio di ritorno a Boninsegna, era troppo arretrato il centravanti, sicché la palla termina sulla sinistra della rete difesa da Albertosi, controllata da Greatti, il quale la scambia subito con Nenè. Da Nenè il pallone è ancora a Cera, mentre si riporta in avanti Greatti. Ecco Cera controllare la sfera, si sposta verso il centro, un suo tentativo di rinvio viene fermato da Boninsegna. Ecco Boninsegna che si riporta ancora sulla palla che è terminata sulla sinistra, cerca di accerchiare Cera, cerca di centrare il pallone, ne viene fuori un tiro piuttosto lento che viene fermato prima da Nicolai, poi da Albertosi che è uscito fuori dai pali, trascina il pallone coi piedi al limite dell'area, lo recupera con le mani ed effettua in questo momento la rimessa in gioco sulla linea centrale del campo, colpo di testa di Burnic, c'è stato però un intervento falloso di Riva, calcio di punizione proprio sulla linea del centrocampo in favore dell'internazionale, è Corso che batte la punizione, serve Facchetti solo

sulla destra, avanza il terzino sinistro dell'Inter alla posizione di mezzo destro, scambia il pallone con Bertini, quest'ultimo restituisce ancora la palla, sta per fermarlo nella sua azione e l'intervento di Martino Donna, comunque recupera ancora la palla Raif, eccolo in lotta con uno o due avversari, se ne libera, avanza ancora Raif, rimette verso il centro al limite a Bertini che cerca lo spiraglio per tirare, Bertini ancora, tiro fiacco respinto da un difensore e poi ancora al Cagliari, si libera con Brugnera che in questo momento è in azione, controllato da Bertini, ha lasciato il pallone a Nanè, quest'ultimo lo dà subito a Greatti, mentre si sposta in avanti in azione d'attacco Nicolai, Martino Donna rettifichiamo, ecco Martino Donna sulla linea centrale del campo, siamo giunti al 28° della ripresa con risultato internazionale 0 Cagliari 0.

0: mancano 7 minuti alla conclusione della partita, c'è una rimessa in gioco per l'Internazionale. Ecco Mazzola che ha recuperato la palla, la rimette ancora verso il limite dell'area per Facchetti, colpo di testa Bertini, viene anticipato un'azione da Greatti, mentre è terminato a terra Facchetti che si era portato all'attacco, e l'arbitro Sbardella concede un calcio di punizione in favore dell'Inter proprio al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa d'Albertosi, che comincia a uscire fuori dai pali a dare le istruzioni all'eventuale barriera che si deve formare. Ancora Nicolai si è portato nella zona dove formerà la barriera con i propri compagni. Facchetti si è già rialzato, calcio di punizione concesso a 7 minuti dal termine in favore dell'Inter. Ecco assembramento di giocatori ancora attorno a Sbardella, c'è il capitano Cera, Corso è vicino al pallone, più indietro c'è Suarez, Bedin, Bertini, Boninsegna e Mazzola accanto alla palla. Facchetti in questo momento si trova sulla destra della barriera, si mantiene in zona d'attacco, e anche in zona d'attacco giunge Burnic. Tutto il Cagliari è in difesa, tutto, nemmeno Riva è rimasto sulla fascia centrale del campo, si è portato ad Armanforte e compagni in difesa, e lo vediamo far parte in questo momento della barriera. Anche Gori è nell'area del Cagliari, mentre Corso cerca di far rettificare la posizione della barriera. Sono sempre complicate, lo sappiamo, queste operazioni nel corso delle nostre partite del nostro campionato. Ora Facchetti si è portato un po' più avanti, tiro, rete, ha segnato in questo momento l'Internazionale con Boninsegna. Boninsegna ha segnato con un secco rasoterra che Albertosi ha toccato ma non è riuscito a fermare, e pertanto a 5 minuti dal termine il Cagliari sta perdendo per una rete a zero. Ripetiamo, Boninsegna ha segnato per l'Internazionale a 5 minuti, esattamente al 40° minuto.
1: I rossoblù riuscirono ad aumentare il vantaggio a più 2 la settimana dopo, mantenendo le distanze fino allo scontro diretto del 15 marzo al Comunale di Torino. Ottenuto il 2-2 sul finire della gara, il Cagliari poté lanciare la volata finale. La settimana dopo la Juventus cadde a Firenze e mollò la presa, lasciando il secondo posto all'Inter. La partita del Comunale di Torino non fu solo la svolta del campionato, ma segnò una pagina importante per la comunicazione radiofonica. Ascoltiamo con quale epicità i giornalisti Enrico Ameri e Beppe Viola introducono rispettivamente il secondo tempo di Juventus-Cagliari e di Inter-Lanerossi-Vicenza. Ricordo che allora la seconda frazione era l'unica parte dell'incontro che veniva trasmessa in diretta. Al microfono c'è anche la voce di un altro giornalista che diventerà importante anni dopo come conduttori del TG1, Massimo Valentini, ed un inedito Italo Moretti, che gli ascoltatori di lungo corso ricorderanno come volto e voce del TG3, al commento di Napoli-Milan.
0: Siete collegati nuovamente col Comunale di Torino, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 1, Cagliari 1. Marcatori, autogol di Nicolai al 28esimo, Riva per il Cagliari al 45esimo. Sono in 70.000 sugli spalti del Comunale ad assistere all'incontro più importante del nostro campionato, alla partita che si dice sarà determinante ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Una folla che parla tutti i dialetti della penisola, in quanto i tifosi juventini sono giunti da tutte le regioni italiane. Fortissima la rappresentanza bianconera della nuova provincia di Isernia. È notevole anche il tifo per il Cagliari. Dall'isola, soprattutto attraverso voli charter, sono giunti a Torino migliaia di sardi. Ad Armanforte, a quei corregionali, si calcola che siano 40.000 nel capoluogo piemontese che assistono oggi all'incontro. Il cielo è coperto, il terreno allentato per la pioggia caduta anche durante la mattinata. Non fa molto freddo. Per un incontro così importante fa il suo rientro sui campi di gioco Concetto Lobello, un sardo tra le file juventine, si tratta di Cocuretto, un ex juventino fra le file sarde, si tratta di Nenè. 28esimo del primo tempo, dalla bandierina del calcio d'angolo, Furino, che ha ricevuto la palla da Cocuretto, centra quasi all'altezza del palo alla sinistra di Albertosi. Nicolai, che è già intervenuto di testa altre volte per liberare o buttare in angolo la palla, salta ancora e questa volta in fila con un preciso colpo di testa alla rete dell'esterrefatto Albertosi. 45esimo del primo tempo. La Juve in calcio d'angolo, tira Domenghini, respinge alto Roveta. La palla carambola sulla testa di qualche giocatore e infine su quella di River che insacca di testa in rete. Questi gli episodi che hanno determinato il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Prima dell'autogol di Nicolai, i bianconeri avevano attaccato con insistenza, ma l'attenta difesa del Cagliari si era difesa molto bene. Anzi, mentre la Juventus attaccava, il Cagliari su rapidi cambiamenti di fronte si faceva pericoloso con tiri di Riva al terzo, di Brugnera al 17esimo, di Riva ancora al 24esimo e al 25esimo. Superiorità platonica dunque sembrava quella della Juventus, invece veniva l'autogol sul colpo di testa di Nicolai che abbiamo già descritto. La Juve continuava nei suoi attacchi, ma il Cagliari dopo un primo sbandamento tornava a farsi nuovamente pericoloso ancora al 40esimo e al 41esimo con Riva e Gori. Poi, come già abbiamo descritto, il gol del pareggio. Due colpi di testa dunque hanno deciso del risultato di questi primi 45 minuti di gioco. Sta per iniziare il secondo tempo, la partita è ancora tutta da giocare. A voi Milano.
2: A San Siro siamo al terzo minuto della ripresa, 0-0 tra Lanerossi Vicenza e Internazionale. Un Inter veloce e concentrata che ha finora dominato il Lanerossi Vicenza arrivando almeno 6 volte in zona gol e mancando puntualmente il guizzo conclusivo. A parte alcuni precisi interventi di Pianta, il più delle volte sono stati gli interisti a fallire il bersaglio. Buoninsegna ha avuto almeno 4 occasioni d'oro, tutte mancate per un soffio. Partita a senso unico comunque con l'Inter, cioè costantemente nella metà campo avversaria. Al secondo minuto della ripresa, vale a dire 2 minuti fa, Corso ha colpito la traversa con un bolide scoccato dal limite dell'area vicentina.

0: A Napoli scocca in questo istante il 20° del secondo tempo, come avete già ascoltato il punteggio di 1-1, i gol di Manservisi al 19°, pareggio di Rivera al 30° sul passaggio di Prati, è stato un cross quello di Prati, è una partita velocissima per quanto lo consente il terreno allentato dalla pioggia. Priva di una punta autentica, l'attacco del Napoli ha scelto l'arma del pressing con Manservisi insidioso, con Montefusco in prote e Barison ha spesso gettato scompiglio nelle retrovie del Milan. Un Milan che si difende retrocedendo costantemente gli interni Sormani e Rivera e affidandosi per i contropiedi allo stesso Rivera, oggi in ottima forma. Al 37° del secondo tempo, occorre ricordarlo, se ne parlerà in sede di commento anche fotografico e televisivo, Schnellinger ha evitato in estremis Moretti, un gol. Dimmi.
1: Scusa, siamo prego. A San Siro.
0: Prego,
1: l'Inter
0: San Siro.
1: Gode in questo momento di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, il signor Toselli, per fallo di Volpato ai danni di Mazzola. C'è stata una discesa di Mazzola condotta in posizione di ala sinistra, l'attaccante interista è arrivato quasi sulla linea di fondo in area di rigore si intende ed è stato atterrato dal difensore vicentino Volpato. L'arbitro Toselli non ha avuto dubbi, ha concesso la massima punizione. C'è ora un po' di assembramento nell'area vicentina mentre vediamo che Bertini sta assestando la palla sul dischetto del rigore, hanno protestato un po' i vicentini ma ormai la cosa è fatta. Vediamo che Bertini è incaricato del tiro, ripetiamo, siamo al 19° della ripresa, Internazionale 0 Vicenza 0, parte Bertini in questo momento, la palla calciata da Bertini all'ambito in montante alla destra di Bardin ed è finita sul fondo. Qui San Siro 0-0 tra Internazionale e Vicenza, a voi Napoli.
0: Concludo brevemente da Napoli, dove intanto l'incontro è giunto al 22°. Vi dicevo di un salvataggio in extremis di Schnellinger sull'1-1. Schnellinger ha liberato dall'angolo quando la porta era ormai vuota dopo che Cudicini era uscito intempestivamente. Qualche istante fa c'è stato un'altra occasione mancata per il Napoli che continua ad attaccare, uno scontro a pochi passi dalla porta fra Cudicini ancora una volta uscito e Barison ha liberato definitivamente un difensore milanista. 1-1 fra Napoli e Milan al 23° del secondo tempo.
2: Gioco fermo a Torino, dove l'incontro fra la Juventus e il Cagliari prosegue con una lotta continua, animata e sempre serrata fra le due squadre. Pochi sono gli attimi di pausa che si concedono i giocatori in campo. Ecco ancora fermo il gioco, mentre il Cagliari arretra nella propria area. A difendere il pareggio e la Juventus si appresta a battere un calcio di punizione con Salvadore, che è pronto a battere il tiro. Accanto a Salvadore c'era anche Del Sol. Sta per prendere la rincorsa Salvadore. Parte in questo momento il tiro, spiove in aria, colpo di testa di un difensore, all'indietro anziché in avanti, Leonardi ostacolato, calcio di rigore in questo momento concesso per fallo commesso su Leonardi. Il Cagliari si porta attorno allo bello, c'era Nenè, Nicolai, Martiradonna, sono tutti intorno allo bello e stanno discutendo sulla decisione che ha preso l'arbitro di concedere la massima punizione alla Juventus. Il fallo è avvenuto su Leonardi, che è stato trattenuto mentre stava per proseguire l'azione. Anche una parte dei giocatori cagliaritani si porta verso il segnalinee. Se l'arbitro Lobello continua a discutere in questo momento, ma naturalmente conoscendo Lobello e ovviamente poi conoscendo gli arbitri italiani, il calcio di rigore è stato decretato e difficilmente Lobello potrà negare questo calcio di rigore che ha concesso alla Juventus. Siamo giunti al 22° minuto della ripresa, un minuto che potrebbe essere importante nella storia di questo campionato di calcio edizione 1969-70, calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Mentre mancano circa 23 minuti alla conclusione dell'incontro, Lobello al passo si porta verso il retro della porta di Albertosi. Albertosi ritorna lentamente in porta, sono pronti i giocatori della Juventus per battere il calcio di rigore, credo che l'uomo incaricato del tiro sia Haller. Fuori dall'area i giocatori del Cagliari, fuori anche quelli della Juventus. Haller, l'uomo incaricato del tiro, Albertosi è pronto. Haller al piede accanto alla linea che limita l'area, parte il tiro, parata di Albertosi! Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Lobello fa ripetere il calcio di rigore. Fa ripetere il calcio di rigore in quanto dice Albertosi si è mosso prima del tempo. Ancora il pallone sul dischetto del rigore. Si riporta ancora indietro Haller. Ecco Nenè che ha tolto il pallone dal dischetto del rigore. Ci sono ancora discussioni in campo fra l'arbitro Labello, che resta sempre dietro la linea che delimita il campo, ossia in attesa che venga battuto il calcio di rigore, mentre un giocatore del Cagliari, l'arbitro Labello aveva lanciato il pallone verso il disco del rigore, ha preso il pallone e l'ha buttato fuori. Sono all'opera i fotografi, gli operatori della televisione, dietro la porta, mentre Albertosi si porta ora ancora verso la propria rete. Continuano le discussioni fra Lovello e i giocatori del Cagliari. Il pallone è stato messo ancora sul dischetto del rigore. Vedremo se sarà ancora Haller a effettuare il tiro. Ecco Haller, lo vediamo che a passo si reca verso la rete di Albertosi. Albertosi accanto a un palo e ci sembra che sia quasi disperato, che stia piangendo quasi, almeno da vedere anche la mossa di Haller che lo sta consolando. Comunque ripetiamo, si ripete il calcio di rigore in quanto il portiere Albertosi si è mosso nel precedente tiro che è stato effettuato da Haller. Anche altri giocatori della Juventus, vediamo, si avvicinano all'estremo difensore del Cagliari, mentre Vieri è stato l'ultimo a consolare Albertosi, che aveva già effettuato una bella prodezza parando il tiro che gli ha scagliato contro l'ala destra della Juventus Haller. Vediamo che Anastasi è l'uomo incaricato del tiro. Ecco Anastasi che è fuori dell'area di rigore. C'è Riva che attraversa l'area di rigore in questo momento. Si porta in questo momento fuori area. Lobello è ora accanto al disco del rigore e si avvia sempre a passo lento verso la linea che delimita il campo. Oltrepassa ora. Albertosi è piegato sulle ginocchia, mani protese in avanti, rincorsa di Anastasi, tiro, rete! Al 25esimo della ripresa, Juventus 2, Cagliari 1, a voi Milano.
1: A San Siro hanno sentito tutti e stanno ancora esaltandosi per quanto sta avvenendo a Torino, ma gli unici a non accorgersi di questo fatto importante sembrano i propri giocatori dell'Inter, che dovrebbero essere i più interessati. 0-0 il risultato a San Siro, mentre vediamo una rimessa laterale su Corso che però è fermato al limite da Biasiolo. L'Inter, dicevamo, ha ridotto notevolmente il proprio ritmo in questa seconda parte dell'incontro e finora non è ancora riuscito a vincere la robusta difesa vicentina, malgrado le due grosse occasioni, l'ultima delle quali ve l'abbiamo descritta, cioè quella fornita a Bertini sul calcio di rigore. Ripetiamo il risultato qui a San Siro: Internazionale 0, Vicenza 0, quando manca esattamente un quarto d'ora alla conclusione dell'incontro.

0: alla fine a pista e nessuna novità tra pista e Varese che sono...
1: Attenzione, attenzione per cortesia, studio, attenzione studio.
2: Sì, va bene, a me riparla.
1: Dunque, in questo momento l'arbitro Lovello ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. Non abbiamo visto l'azione che ha permesso a Lovello di concedere il calcio di rigore in favore del Cagliari, ma se Lovello l'ha dato vuol dire che era molto vicino ai giocatori e l'ha visto. Molto ovviamente si tratta di una spinta. Calcio di rigore in favore del Cagliari, esattamente al 37esimo minuto del secondo tempo. Mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Riva si incarica di battere il calcio di rigore. Lovello si trova vicino al dischetto e controlla che tutto sia regolare. Poi lentamente si avvia, come ha fatto in precedenza, oltre il fondo campo, mentre Riva si appresta a battere il calcio di rigore. Rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete. Il pareggio è stato realizzato dal Cagliari con Riva. 2-2 il risultato. Cediamo la linea al collega che l'aveva.
3: Il 12 aprile l'ormai lanciato Cagliari chiuse all'Amsicora la miglior stagione della sua storia, mandando in Serie B il Bari e festeggiando il suo primo e fin qui unico scudetto. A soli 6 anni dall'approdo in massima serie, la squadra rossoblu portò per la prima volta il titolo nel Mezzogiorno d'Italia, lontano dalle grandi città del nord e dal centro, conquistando una vittoria ricca di significati per l'intera Sardegna. Ascoltiamo le fasi finali di Cagliari-Bari, il cui commento è affidato alla voce di Sandro Ciotti. Anche qui si tratta di un brano passato alla storia della radiofonia.
4: D'accordo Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per i Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a 3/4 di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martire Donna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti.

0: e avete ascoltato i momenti salienti dello scudetto conquistato dal Cagliari nella stagione 1969-70. Grazie a tutto il calcio minuto per minuto avete potuto apprezzare la qualità delle voci indimenticabili ormai di Enrico Ameri, Beppe Viola e Sandro Ciotti, che riuscivano a restituire emozioni uniche in un'epoca nella quale non solo era assente internet, ma anche la televisione dava un'idea parziale e soprattutto non in diretta di quello che avveniva nei campi. Fin qui la cronaca. Adesso ascoltiamo una serie di interviste realizzate molto tempo dopo, tratte da Extra Time, programma condotto e curato da Massimiliano Graziani. Precisamente ascoltiamo la puntata dell'11 aprile 2015. Le voci sono quelle di Angelo Domenghini, l'ala destra della squadra, del portiere Enrico Albertosi e dell'allenatore Manlio Scopigno.
1: Il Cagliari che vince lo scudetto era un evento impensabile fino a qualche anno prima per una società che aveva da poco conquistato la Serie A. Quella squadra inevitabilmente divenne l'orgoglio di tutta la Sardegna, come dicevamo. Cosa ricorda di quei giorni di grande entusiasmo per il popolo sardo?
2: Direi un grande entusiasmo e grande emozione, perché era impensabile vincere uno scudetto a Cagliari. Però il Cagliari era stato formato già all'inizio del campionato con una formazione molto, molto competitiva, perché l'anno prima era arrivata seconda dietro la Fiorentina, per cui era già una squadra forte. Poi magari probabilmente con l'innesto di Domenghini, con Gori e Poli, che siamo andati dall'Inter, probabilmente la squadra è diventata più competitiva, più forte.
1: La Sardegna è ancora legatissima, ancora oggi, a quella squadra che vinse lo scudetto. Siete stati e siete ancora amatissimi dal popolo sardo. Eravate coscienti dell'impresa che stavate realizzando? E a che punto della stagione avete capito che ce l'aveste fatta?
2: Ma direi subito dall'inizio avevamo, non dico questa grande convinzione o sicurezza, però i risultati e il gioco che facevamo era competitivo, per cui eravamo una squadra completa, un organico con molto equilibrio, soprattutto nei tre reparti fuoco di un gioco di squadra: il reparto difensivo, il reparto di centrocampo e il reparto offensivo, per cui abbiamo capito subito che potevamo lottare per lo scudetto, anche perché poi le altre squadre viste non erano certamente più forti di noi, forse noi avevamo qualcosa di più rispetto a tante altre squadre quell'anno.
1: E il condottiero in panchina di quella squadra indimenticabile era Manlio Scopigno, un allenatore molto particolare, un vero e proprio personaggio del calcio italiano, come emerge dall'intervista di Lello Bersani alla Domenica Sportiva dell'epoca.
3: Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire lei?
4: Uno che c'ha sonno in questo momento.
3: Aspetta, Scopigno, veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei?
4: No. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi.
3: Ha vinto l'anno giusto, forse
4: un anno di anticipo.
3: Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei?
4: Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no?
3: Beh, però lei Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi.
4: E allora
3: lei.
4: Il calciatore del Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
1: Domenghini, Scopigno era un personaggio molto simpatico, in quel Cagliari c'era un'atmosfera particolare, innanzitutto come si diceva niente ritiri, niente controlli, per i tempi era una filosofia innovativa, molto nord europea direi, si sa poi che i calciatori sono dei ragazzi che sono da sempre inclini alle distrazioni, nel vostro caso invece non fu così, mancavano le distrazioni a Cagliari e dintorni oppure eravate un miracoloso gruppo di giovani responsabili?
2: Ma eravamo un gruppo responsabilizzati certamente, anche perché poi le regole andavano rispettate, come diceva Scopigno. Queste regole noi le abbiamo accettate con professionalità, perché poi nel calcio se ti comporti bene puoi comportarti in un modo diverso, se ti comporti male le cose non vanno bene. Per cui lui ha trovato diciamo questa responsabilità nei nostri riguardi e noi le abbiamo rispettate. Probabilmente era un gruppo consapevole di quello che facevamo durante la preparazione, durante poi finito gli allenamenti ci si comportava, l'alimentazione, andare a letto presto, però non eravamo certamente controllati.
1: Volevo dire, lei quell'anno arrivava peraltro dall'Inter, fu un po' il valore aggiunto di quella squadra, fu uno degli ultimi interpreti di un ruolo, quello dell'ala destra, che è quasi scomparso nel calcio moderno. Fra l'altro segnava anche tanti gol, più di 90 in Serie A con varie maglie, era uno che segnava parecchio, Domenghini.
2: Sì, avevo un po' queste caratteristiche, forse se avessi fatto il centravanti avrei fatto molti più gol sicuramente, come è successo nell'Inter, perché ho fatto per quasi 5 anni il centravanti vicino a Mazzola. E lì poi è venuto Gori e io poi ho fatto il tornante. Si avvicinava con questo ruolo con Nenè, perché Nenè l'anno prima faceva il tornante e poi invece quando sono arrivato io faceva la mezzala, un po' centrocampista, un po' tornante, anche perché tornante non è che mi piacesse poi molto, mi piaceva svariare in tutto il campo. Il mio ruolo, diciamo, specificamente per me era un centrocampista.
1: Le piaceva il centrocampo, però fu una grande ala destra. E poi in quel Cagliari c'era chi i gol li segnava, come Domenghini, Riva, Gori, Nenè, e chi invece li evitava, come il mitico Ricky Albertosi, che in quella stagione fu battuto solo 11 volte, stabilendo il record del minor numero di reti subite in un campionato a 16 squadre. Nico Forletta lo ha intervistato per noi.
5: Albertosi, in questo racconto io le chiederei di iniziare con il ritratto di Manlio Scopigno, questo allenatore così naif, definito all'epoca il filosofo.
6: Giustamente il filosofo, era un allenatore che dava completa fiducia ai suoi giocatori, non ci portava mai in ritiro, mangiavamo insieme solamente il sabato sera, poi andavamo a dormire a casa quando giocavamo in casa, quando giocavamo in trasferta invece col fatto che dovevamo prendere l'aereo, tante volte partivamo il venerdì sera, ci fermavamo a Roma, dormivamo a Roma, per cui il venerdì sera noi eravamo tutti liberi e andavamo al cinema, tornavamo, il sabato mattina facevamo allenamento e poi ripartivamo per dove dovevamo andare a giocare.
5: Quante sigarette fumava Scopigno?
6: Ah, tantissime, ne fumava tantissime.
5: E voi gli facevate compagnia sostenendo il vizio oppure no?
6: Certamente, Riva, Domenghini, io, Gori, fumavamo quasi tutti, Nicolai, eravamo veramente dei grandi fumatori allora.
5: Lei ha ricordato Nicolai, non è che poi alla fine fu il suo avversario più pericoloso, visto gli autogol che le faceva?
6: No, certamente mi ha fatto qualche autogol, ma era per la troppa generosità che aveva. Quando vedeva un avversario che si avvicinava alla porta, che poteva tirare, si buttava all'ultimo momento in scivolata e tante volte mi deviava la palla e me la metteva dentro, però è stato un grande stopper.
5: Albertosi, se non ricordo male, in quella squadra non militava un sardo che fosse uno, anzi...
6: Beh sì, venivamo tutti da su. Io toscano, Domenghini lombardo, Riva lombardo, Poli vicentino, Gori lombardo, Martina Donna veniva da Bari. La lontananza sai è come il vento. Eravamo una grande squadra, ognuno sapeva quello che doveva fare, perché Scopigno non era un tattico. Scopigno dava delle indicazioni di massima, nel senso che Martina Donna doveva prendere una punta, Nicolai doveva prendere quella centrale, e poi dice: sapete quello che dovete fare, cercate di farlo meglio possibile.
5: Poi dopo quello scudetto arrivarono i mondiali, quelli mitici di Messico 70, e l'ossatura principale della nazionale era del Cagliari.
6: Eravamo sei giocatori del Cagliari, sì. C'era Nicolai, c'era Riva, c'era Poletti, c'ero io e Domenghini.
5: Lei poi se ne andò al Milan, mai rimpianto di aver dovuto lasciare Cagliari?
6: Io sono andato al Milan che avevo 35 anni, ormai il Cagliari aveva dato tutto, secondi l'anno prima, primi l'anno dopo, molto probabilmente avremmo rivinto ancora il campionato se non si faceva male Riva in Austria. Eravamo già in testa alla classifica dopo 7-8 partite con 5 punti di vantaggio, mi sembra, sull'Inter, per cui probabilmente l'avremmo rivinto. Poi c'è stata l'occasione che il Cagliari mi ha ceduto al Milan, non è che io potevo scegliere.
5: Ah certo, perché all'epoca il cartellino era di esclusiva proprietà della società.
6: Certo.
5: Vi rivedrete per celebrare questo 45esimo anniversario?
6: Ma sai, ci siamo rivisti per il 40esimo. Però
5: sicuramente per il 50esimo.
6: Ecco, so che ci intitoleranno una via a Cagliari a giugno, per cui probabilmente ci ritroveremo tutti lì, anche se io una volta ogni 2 o 3 mesi prendo l'aereo qui da Pisa, vado in Sardegna a salutare i miei ex compagni di squadra che sono rimasti lì a Cagliari.
1: Domenghini, allora Albertosi torna spesso in Sardegna per andare a trovare gli ex compagni. In quella squadra, come si diceva, non c'era neppure un sardo, venivate tutti dal nord, eppure molti di quei calciatori hanno deciso di rimanere a Cagliari. Lei, che è della provincia di Bergamo, ha mantenuto un legame con quell'isola meravigliosa che è la Sardegna?
2: Ah, ma io sono residente in Sardegna, per cui...
1: Anche lei, quindi...
2: Io ho fatto una casa qui in Costa Smeralda, ho avuto la fortuna, il coraggio di fare un investimento qui a Porto Cervo, per cui per questioni anche economiche ho dovuto fare la residenza qui. Sono molto legato, anche come diceva Albertosi, ogni tanto ci troviamo, però ci troviamo troppo poco, perché poi a lungo andare passano gli anni, poi passano le abitudini, uno fa un lavoro, uno fa un altro, e per cui poi si perdono queste abitudini, che sono brutte abitudini, non trovarsi e non essere più legati con affetto e con grande serenità di trovarsi tutti assieme a fare una cena. Però bisogna sempre prendere l'aereo, ognuno poi ha i suoi problemi, tanti non vengono, tanti vengono, per cui è molto, molto difficile anche questa cosa che succede anche a Milano o a Bergamo, da dove ho militato a giocare. Le amicizie poi si perdono piano piano per la strada.

0: Chiudiamo la puntata di oggi con lui, Gigi Riva, il principale protagonista dello scudetto, in una breve intervista dove l'ala sinistra più famosa d'Italia dimostra la sua intelligenza e umiltà che lo porterà ad essere un uomo di sport a livello dirigenziale molto importante sia nel suo club, il Cagliari, che nella nazionale. Un saluto da Ugo Coccia, a presto.
1: Riva, secondo lei si può parlare oggi finalmente di una scuola calcistica italiana?
2: Ma per me è una scuola completamente particolare, diversa dalle altre. Andiamo dagli inglesi e un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Inglesi, tedeschi. Noi forse abbiamo assimilato un qualcosa dagli oriundi che abbiamo avuto qui in Italia. Non so, il tocco, magari i numeri, quelle cose che loro sapevano fare molto bene.
1: Il passato della nazionale è pieno di grandi giocatori. Ce n'è uno in particolare al quale lei pensa in qualche modo di assomigliare?
2: Ma non saprei perché da piccolo non avevo certo la possibilità di andare allo stadio, quindi non ho mai visto giocare quasi nessuno.
1: Perché dice che non aveva questa possibilità di andare allo stadio?
2: Beh, se andate in un paesino, per arrivare a Milano, per esempio, ci vorrebbero 100 km abbondanti.

Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco. Queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa, umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro. C'è.

All'interno della tradizione italiana delle grandi voci femminili, un ruolo fondamentale è quello ricoperto da Tiziana Donati in arte tosca. Non solo perché le sue doti da interprete del repertorio nazionale, regionale e internazionale di ieri e di oggi è davvero un'eccellenza del nostro paese, ma anche e soprattutto perché Tosca è un'operatrice culturale di grande livello nel mondo della popular music e dello spettacolo. Attrice, cantante, autrice, direttrice della Scuola di Alta Formazione della Regione Lazio, Officina Pasolini, Premio Tenco 2025, Tosca crea relazioni, immagina e organizza l'incontro con spirito intraprendente, visionario e, aggiungiamo, femminile. È uscita con un nuovo album dal titolo Femine, un titolo non confondibile, suggerito da Arbore, dove questa arte dell'incontro, la coralità artistica potremmo dire, la fanno da protagonista. Arrangiato e prodotto da Gio Barbieri, che ha anche curato le versioni italiane delle canzoni straniere dell'album, per la realizzazione di questo lavoro l'interprete romana si è avvalsa della collaborazione di un parterre di artisti di altissimo livello, da Rita Marco Tulli a Paolo Fresu, da Gnut a Pacifico, da Tony Canto a Pietro Cantarelli, da Carmen Consoli a Ornella Vanoni, da Maria Bethania a Silvia Perez Cruz. E questa è solo una parte. Lasciamo il racconto direttamente alla sua voce e alle sue riflessioni. Buon ascolto.

0: Tiziana, io partirei dal titolo, che sarà la domanda che ti avranno già posto tutti. Però questa attenzione al femminile, no? Ma il femminile in che senso?
1: Il femminile nel senso positivo della parola, perché per troppo tempo abbiamo utilizzato e abbiamo anche introiettato questa parola in maniera negativa. Femmine vuol dire solo seduzione, solo competizione, solo isteria. Cioè, è un aggettivo che viene utilizzato per sottolineare questo. In realtà femmine è tanto altro, femmine intanto, diciamo che la radice viene da fecundus, cioè da colei che dà la vita. Questo è già un termine bellissimo, no? Perché in effetti è colei che dà la vita, è colei che insegna la lingua madre, infatti la lingua è madre, non è padre, è la lingua madre perché è la mamma, il bambino guardando il labiale, il suono della mamma, impara la lingua. Femmine è accoglienza, perché io se penso alla più grande femmina della mia vita è mia nonna, mia mamma, l'accoglienza, quelle braccia che ti accolgono da quando sei piccolo e piangi a quando torni da scuola e ti accolgono anche con il classico piatto di pasta romano, che per me è l'accoglienza più grande, ma anche nello stare ad ascoltare, l'ascolto è femminile. E infatti noi

0: si vogliono bene, si aiutano. È più la concezione consumistica che ci vuole ridurre a qualche cosa di seduttivo, a qualche cosa che investe sul proprio corpo e lo fa diventare quasi un'azienda, che è molto grave questo, che pensa che la libertà di spogliarsi, cioè c'è un'induzione a pensare che la libertà di spogliarsi sia sinonimo di emancipazione e libertà. In realtà è l'inizio della schiavitù, quella a cui noi ci siamo ribellate, no? Cioè io se mi voglio spogliare, mi spoglio perché ho voglia di farlo, non perché se non mi spoglio non mi guardi. E questo poi quando è arrivato all'arte è diventato anche molto pericoloso, perché poi non importa cosa canti, cosa fai, ma l'importante è che mi mostri i gioielli. Ecco, io non appartengo proprio a questo tipo di femminilità. Non che una donna debba essere non curata, brutta, ma una donna debba assolutamente tenere alla propria bellezza, alla propria avvenenza. Però è un po' come raccontare una storia e partire da un cuore di questa storia, no? Quindi parti dalla superficie o parti dal cuore? A me piace partire dal cuore, tutto quello che irradia da dentro poi arriva anche fuori, no? Quante donne non belle, ma piene di fascino diventano mille volte più belle di donne meravigliose, ma che in realtà sono vuote. Ecco, questo mio pensiero di femminilità è tutto racchiuso in questo disco, dove ci sono tantissime donne, quindi femmine perché siamo tutte donne, tranne Paolo Fresu, che però ha un amore per il femminile unico. E poi, vabbè, ci sono tanti autori che sono tutti uomini. E queste femmine che io ho coinvolto in questo progetto sono tutte delle donne indipendenti che hanno in qualche maniera vissuto e stanno vivendo una vita di libertà vera, intellettuale, umana, artistica, sessuale, ma che per prima cosa partono dalla libertà di testa umana, di pensiero. Questo è un po' il comune denominatore di questo lavoro.
1: Ecco, io ci aggiungo una cosa che ovviamente nasce dalla mia riflessione all'ascolto del disco, che c'è anche un'altra cosa molto femminile che è la grazia, proprio la grazia intesa nel senso più alto del termine, la grazia. E poi una cosa a cui in qualche maniera hai fatto anche accenno e che comunque secondo me ho notato in questi anni che contraddistingue il tuo modo anche proprio di lavorare, di progettare, che anche questo è molto femminile comunque, che è la coralità. Cioè, non c'è quell'autoreferenzialità che è anche legittima in un artista, perché ci mancherebbe, però c'è questo senso di condivisione, di facciamo questa cosa insieme, come adesso mi hai mostrato anche tutto il lavoro che avete fatto sul supporto, è veramente una cosa estremamente curata. Questo possiamo riconoscerlo che è un po' femminile, no?
0: È anche un po' antico, se
1: Anche un
0: vuoi.
1: po' antico,
0: Io
1: sì.
0: poi devo dire che ho una squadra tutta di donne. È strano, no? Perché comunque ogni tanto litighiamo, ci azzuffiamo, ma quello è normale, perché noi comunque, ecco, questo è il bello, no? Che comunque delle volte ti mandi a quel paese e dopo un minuto, vabbè, dai, su, le cose passano. Però è anche questa cura molto femminile che porta alla cura del dettaglio, no? E quindi ognuna di noi, dalla parte della stampa alla parte proprio della scelta degli abiti, della scelta della location, del fotografo, degli arrangiamenti, appunto che, vabbè, diciamo un capitolo a parte, io lo voglio aprire per Gio
1: Te lo
0: Barbieri,
1: stavo per chiedere, era la prossima domanda.
0: la sua anima per me è il mio corrispettivo al maschile. Gio ha una grazia e una delicatezza e un rispetto raro. È un grande artista. È tanto grande la sua arte e tanto grande è il suo rispetto che ha per l'arte e anche per l'arte altrui. Io mi sono sentita amata, accolta. Come mai? Infatti, per questo credo che questo disco abbia una luce particolare, perché ha una consapevolezza della maturità, forse, diciamo così, di quando hai raggiunto un'età dove non so se, cioè, sempre lì, no? Sempre dove metti la macchina che riprende, che per qualcuno può rappresentare un fallimento. Per me rappresenta la consapevolezza, cioè di quando tu hai smesso di essere in gara e ti godi la vita.

Questo è stato l'obiettivo mio e di Joe, quello di goderci questo percorso insieme, senza paletti, senza aspettative, senza classifiche, senza quello. Noi siamo così e ci riallineiamo naturalmente con quello che ci piace fare. Naturalmente in controtendenza, boh, non lo so, si chiama controtendenza? Non lo so, come si chiama? Si chiama che facciamo quello che ci interessa fare. Poi però ti rendi conto che al festival Miami, questo festival che hanno fatto a Milano, io ho visto finalmente una cosa che mi ha riempito il cuore. I ragazzi suonano, suonano e si grida al miracolo, una cosa naturale. Il cantante canta, il musicista suona, lo spettatore ascolta. Abbiamo vissuto 20 anni dove suonare sembrava un optional, ma non sto facendo un discorso da vecchia, sto facendo un discorso di civiltà, come dire, il chirurgo fa l'operazione, taglia col bisturi, oh, ma quello fa, è chirurgo, e musicista suona, dai.

0: ti voglio dire un'altra cosa che ho pensato ascoltando questo lavoro, è che il viaggio inteso sia nel tempo che invece nello spazio, e quindi ha questo respiro non antico, però un po', come potrei dire, mi viene una parola che forse è classico, e dall'altra parte internazionale, anzi cosmopolita, mi verrebbe da dire. Guarda, ci sono talmente tante collaborazioni, talmente tante traduzioni che ha fatto Joe, eccetera. Quindi, insomma, parliamo un po' di questo. Poi ti chiederò di alcune canzoni in particolare.
1: Non c'è cosa più moderna che la classicità. È una cosa che io ho imparato tanto, tanto tempo fa. C'era questo maestro con cui lavoravo che si chiamava Gianfranco Lombardi, un uomo molto schivo, che intanto mi ha insegnato, in un certo senso, ad amare la musica brasiliana, perché noi apparteniamo a una tradizione italiana, 30 anni fa ti parlo, anche di più, era il 92, 91, 92, quindi parecchio tempo fa, io ero una bambina, però l'interprete ancora era qualcosa di molto, non classico, antico, perché c'è differenza tra classico e antico. Il classico non va mai fuori moda, è come un cappotto, io sempre il cappotto di Kashmir, ci sarà sempre. La roba de plastica va de moda, però poi tramonta. E lui mi insegnò a cantare sul tempo, che è una cosa assolutamente, mi ricordo mi faceva fare questi esercizi con gli ovetti, no? E io di lì dovevo andare sul tempo e non indietro. Fu un esercizio fondamentale, poi mi insegnò a studiare la musica brasiliana. E da lì io l'ho amata, perché per studiarla, per togliermi quella polvere di italiano antico, ho imparato da Javan, Jobim. Javan era uno che in quel periodo lo amavo tanto, c'erano i Manhattan Transfer che avevano fatto Paio Maio, Jimina, quello lì. Quindi Gilberto Gil, Joao Gilberto, insomma, Chico Buarque, con cui poi ho anche collaborato, insomma. Quello è stato un passo molto molto importante per me, per capire che appunto esiste un modo per portare una tradizione che alla fine diventa il tuo bagaglio e diventa la tua modernità. E non ho avuto mai paura di affondare le mie mani in qualche cosa di più classico, che diventasse però la mia comfort zone. E quello è stato per me la mia chiave. Cioè, se io vado in Brasile, se non sono stazzata con me stessa, la mia cultura, il mio essere una musicista italiana, intanto non mi sento all'altezza, prima cosa. Seconda cosa, io che faccio? La prima cosa che ho pensato è che faccio? Mi perdo in qualcosa, li copio. In realtà, quando tu sei forte delle tue radici, non copi e non perdi niente, ma innesti la tua radice con la loro e trovi te. E quindi trovi il tuo essere brasiliana nella tua italianità. E quello è una cosa senza, non so spiegartelo, cioè te lo sto cercando di codificare, ma è una cosa che con la musica è molto facile. Ti dico solo che Ivan Lins mi ha dato un po' la chiave, perché molti mi chiedevano: ma che senso ha che tu canti? Cioè, è meglio una brasiliana che canta, no? Le cose brasiliane. E lui invece mi diceva: tu quando canti in brasiliano si sente il mare, perché il mio suono non è il loro, la mia vita è qua, sotto questo cielo, queste piante, questo rumore. La mia lingua suona diversa e la mia codificazione è diversa dalla loro, quindi il mio suono sarà assolutamente diverso, e per loro era molto affascinante, stessa cosa come noi quando sentiamo cantare nella nostra lingua.
0: Sono d'accordo, ci sono delle interpreti di canzoni napoletane in particolare che vengono da tutte le parti del mondo e che sono delle interpretazioni fantastiche, quindi no.
1: Tu pensa a Amalia Rodriguez.
0: Stavo per dirti la stessa cosa.
1: Quando fece quel disco in italiano, come il suo fado entrava, sì, in ogni cosa nostra, no? Però non è che tu sentivi il tuo suono, ma sentivi che veniva da lontano. Questo è un po' un'arte che è persa, si è perduta, perché adesso più che altro si tende a copiare le altre, soprattutto inglese, americano. E a parte, io non sono d'accordo, nel senso che, anzi, io non ridisco quando dicono che l'italiano diventerà il nostro dialetto. e che l'inglese diventerà la lingua di tutti. Per me, un popolo che perde la propria lingua è un popolo che è morto, è finito. Non è perdersi perché tu, un italiano e una marocchina o viceversa fanno dei figli. Tu perdi quando la tua lingua non c'è più, perché la tua lingua è il tuo passato, il tuo vissuto, no?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. A questo punto io ti faccio delle domande, in realtà ho tantissime curiosità, però insomma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Io ti volevo fare delle domande su alcune canzoni, quindi anche su alcune collaborazioni, su alcune scelte. E proprio ripartendo da questo discorso, la musica italiana e anche un po' sull'impegno, perché è un'altra tua caratteristica, io intanto vorrei parlare della scelta che hai fatto, bellissima secondo me, di reinterpretare la canzone popolare di Ivano Fossati, dandogli una lettura estremamente popolare. Hai fatto quindi una scelta molto, come potrei dire, in senso generale militante, ecco. Non lo so, eh.
1: Volevo, no, no, no, guarda, è andata proprio così. A parte una canzone che amavo da sempre, poi negli ultimi anni ho cominciato nei concerti a cantarla con questo, col tamburo, la suonavo io da sola, proprio tribale, perché sto ascoltando moltissime cose, soprattutto messicane, Honduras, e sto seguendo dei gruppi che suonano e cantano tutto con le percussioni e quindi sono divertita a sperimentare. Quando ho cominciato a cantare questa canzone ho capito, cioè è come se all'interno ci fosse un messaggio ancestrale, perché mi riportava a qualche cosa di antico ed è così perché alla fine sono andata a capire perché questo testo in me destava questa cosa. È perché è la verità, perché la storia è stata raccontata dalla canzone popolare. La canzone popolare è stata fatta fino a che si è fermata, perché adesso è ferma, nel nostro paese è ferma, perché non c'è necessità, perché la canzone popolare nasce dalla necessità di dire, di cantare, di far conoscere. Quindi era gente povera, gente umile, che scriveva o d'amore, o di guerra, o di soprusi, cioè era un modo per denunciare, cioè aveva una funzione la canzone popolare. La canzone popolare racconta la nostra storia e la parola alzati che si sta alzando, la canzone popolare dice tutto, cioè quando la canzone popolare si alza significa che c'è esigenza di dire. I paesi arabi, cosa teme di più il regime? Il Tarab che è la sublimazione attraverso la musica, che può essere o attraverso l'innalzamento dell'anima, quindi quando tu provi un'estasi, ma il Tarab può essere anche che ti fa muovere e quindi che ti fa denunciare. Non a caso i più perseguitati sono i rapper, gli unici che in questo momento stanno facendo in tanti paesi la canzone popolare. Non a caso viene ripreso il nostro Bella Ciao. Per questo io ho voluto cantare un inno alla canzone popolare. Io amo, lo sai, la canzone popolare per me è una continua scoperta. Ogni giorno ne trovo una diversa e mi appassiona e mi emoziona a pensare, che ne so, che quell'uomo che magari faceva il barbiere ha scritto la capolavoro o il ferroviere che scrive la canzone toscana contro il padrone, no? È bellissimo questo, proprio sentirsi parte di qualche cosa di più importante.

0: ti parlo di un altro brano, che è un brano di Ornella Vanoni. E quindi ti volevo chiedere un po' del tuo incontro con la Vanoni, che è stato un incontro nel tempo, forse anche mi pare di capire di stima reciproca, un po' da lontano. Come l'hai conosciuta?
1: Allora, Ornella è stata fondamentale per tante interpreti, perché? Perché in un momento in cui imperversava la dance, lei fa un disco con Toquinho e Vinicius de Moraes. Io quel disco penso di averlo sentito 5 volte al giorno per tutti i giorni. Poi ho scoperto, per esempio, parlando con Ferruccio Spinetti, con Peppe Servillo, Mario Tronco, che loro a Caserta si radunavano per sentire sto disco. Quindi tanti musicisti, è stato uno spartiacque, perché era un po' come quello che è successo adesso in questo festival, no? Uno dice, ma allora si può fare? Quindi noi ci aggrappavamo all'industria che andava con One for You, One for Me, ti ricordi, era quel periodo, eh? Era un momento tosto, no? E lei uscì con questo disco. Io la amavo, e quando io poi sono stata la supporter di Lucio Dalla, lei veniva lì a Bologna, e quando arrivava Ornella arrivava davvero un ciclone. E io mi inibivo, perché ne subivo la presenza, il fascino di questa donna meravigliosa, allegra, bellissima tra l'altro, veramente di un fascino incredibile, e quindi mi chiudevo. E lei mi chiamava la Musona. E Lucio mi diceva, ma non ti è simpatica? Dico, ma non è vero! Io non so che dire, capito? Perché comunque c'avevo 22 anni, ero una creatura proprio. E quindi mi chiudevo. Ogni volta, comunque, io cercavo di essere tranquilla con lei, ma non ci riuscivo. E l'ultima volta che abbiamo parlato, lei è venuta a fare un tributo a Rosa Balistreri. Eravamo di rimpettare distanza, un tributo che era organizzato da Carmen Consoli. Carmen gli fece fare Mi voto e mi rivoto. E lei però non era convinta della pronuncia, quindi mi bussava alla porta. Mi dice, ma la faccio bene? Dico, ma sì, la fai benissimo. Ah, secondo me mi prendete in giro tu e quell'altra. Poi vabbè, insomma, è stata una serata bellissima. E guarda, una cosa che mi ricordo tanto, che mi fa tanto ridere. Gli hanno chiesto l'età e lei ha detto 82. 82? Ti sto parlando di un po' di tempo fa. Era quando si è allontanato questo, ho detto, Madonna Ornella, ma come te li porti bene? E lei fa, la prima volta che avevo detto una cosa, e lei fa, ma ne ho 72, se ne dicevo 82, se dicevo la mia vera età, mica la facevate quella faccia. È stupenda! È stupenda! Io quando c'è uno inopportuno e mi chiede l'età, io le dico 10 di più, e mi dico questo, così, guarda, è questa cosa, io e Carmen ridevamo, infatti ogni volta che c'è questa cosa, ogni tanto facciamo, quanti anni hai? 70! Ti guarda, perché non è possibile, te ne dici 10 di più, no? Poi ho saputo della stima reciproca negli ultimi tempi, sia da Pacifico che da Pietro Cantarelli, mi mandava i saluti. E poi diceva, digli che si deve far vedere di più, dille che si deve far vedere di più. Io pensavo, da lei. Invece no, lei diceva di buttarmi di più, ma tanto quello è più forte di me, insomma non mi piace stare nel mucchio, non sono capace. Io nel mucchio divento come quella alle feste che stava seduta. Quindi non so capace, non mi piace sgomità. E è venuto il capo della BMG, Dino Stewart, che mi ha detto che lei aveva questo desiderio di far adottare le sue orfanelle da altre artiste. Le orfanelle sono quelle canzoni che lei amava tanto, ma che non avevano avuto il successo sperato. In questa lista c'era Per un'amica, che io trovo sia una delle più belle canzoni.
0: Un inno alla sorellanza, no?
1: Sì, di due amiche che si rincontrano. Io ho detto, ma io sono onorata di questo. E poi continuava a dire, ma siete sicuri? E lui, basta, smettila però, perché... Vabbè, insomma, ho fatto questa cosa, ansia da prestazione, ne ho fatte 4 versioni, un giorno. E lei ha scelto questa, quel quartetto d'archi, 3 giorni prima di morire. 3 giorni. Infatti, quando è arrivata questa cosa, c'erano... i discografici da BMG che mi dicevano, però mandacela presto, perché sapevano che lei non stava bene, credo, no? Infatti io ho detto, mandiamogliele tutte, non sapevo scegliere, e lei ha scelto questa.

0: Ne ho altre due di canzoni perché poi devo chiudere. Questo che è uscito da pochissimo il video, perché anche io amo molto Newt, che considero veramente non il futuro della canzone napoletana, il futuro della canzone italiana in generale, un grande artista secondo me. E c'è questo pezzo che è veramente di una grande delicatezza.
1: Guarda, è un po' un fil rouge che lega tutte queste canzoni, la delicatezza, perché è proprio la fase della mia vita. L'irruenza, anche la prepotenza, no? Molti dischi dei sentirli, perché io invece ho questo desiderio di accompagnarti durante il giorno. Se vuoi ascoltare questo disco, mi piace che tu lo consideri un amico che è lì e che ti fa compagnia. E questa è la canzone più dolce, è una dichiarazione d'amore incredibile, che infatti io l'ho dedicata a mio marito. È perché proprio quando tu ti rendi conto di quando c'è qualche cosa che va al di là dell'amore, della promessa, del sesso, della gelosia, del possesso, ma che è quella cosa che tu ti chiedi quando io mi perdo a guardarti quando tu non mi ascolti. Quando sei presa da mille cose, io ti parlo e non mi senti. Cioè, sai quante volte io parlo e dico questo non mi sente? Però poi sono quegli attimi che guardi e dici: però come sono fortunata. Tutti i giorni io per te, tutti i giorni mi farei il mondo a piedi, io con te, dolce dolce, mi addormenterei tutte le sere. Questa sensazione di pace, che è una conquista incredibile. In un amore, in un'amicizia, in una complicità. Ecco, è una canzone di una potenza amorosa pazzesca.
0: E infine l'ultima che faccio, l'ultima canzone, che è Dimmi tutto di Primavera.
1: Primavera nasce in un momento, mentre ecco la canzone di Newt, di Claudio, che è veramente, lui è un poeta vero, un grande grande autore, secondo me erede di Pino Daniele. È una maniera incredibile, Newt. Gino Pacifico è un altro artista incredibile. Io ho fatto un concerto a Parigi questo 3 anni fa e non stavo più andando a Parigi. Dovevo fare questo concerto sulla Senna, chiedere se l'esterno, un posto stupendo. Ma papà se ne stava andando. E quindi io ho detto non me la sento. Poi mia mamma, in un momento di lucidità sua, perché anche lei poi è andata via 1 anno e mezzo dopo, ha detto parlaci, diglielo. E ho detto mamma, tanto non mi capisce, ma tu provaci. Io gliel'ho detto a mio padre, ho detto papà devo andare, ma non credo che andrò. E lui, sono state le ultime parole che mi ha detto. Poi quando sono tornata lui non c'era già più quella testa. Fai quello che devi fare, mi ha detto. E sono andata, sono partita. Puoi capire come, con il cuore piccolo come un pugno. E lì mi sono venuti a trovare degli amici italiani che vivono lì, tra questi Pacifico. Io ero talmente sconvolta dal fatto di stare lontano da casa in un momento, e anche con tanti sensi di colpa, no? Perché dici, ma... Per cui ho cominciato a parlare con lui, anche per esorcizzare il momento. Ho cominciato a parlare, a raccontare. E lui mi guardava, poi a un certo punto ho visto il suo sguardo, ho pensato, questo pensa che sono pazza, perché l'avevo visto due volte, tre volte, sa. Me ne avevano parlato tutti, Cantarelli, Samuele, Bersani, molti amici in comune, però non avevo mai lavorato con lui. Vabbè, insomma, poi ho detto, mamma mia, che figuraccia, e gli ho chiesto scusa mille volte, ma perché ti scusi? Mi hai fatto rivivere mio padre, mi disse. Un anno dopo la partenza di papà, giugno di 2 anni fa, mi arriva questo messaggio e mi dice: un anno fa quella sera a casa ho scritto questa canzone, non te l'ho mandata per paura di farti male. E vabbè, puoi immaginare, ho singhiozzato, però è arrivato lì, è arrivato, erano da giorni che dicevo non riesco, non viene questo disco, erano passati 5 anni già da Amore a Vezza, non viene, non riesco. E invece è arrivata questa perla, perché per me è una canzone meravigliosa. Mi piace tanto cantarla. È una canzone che parla di assenza, non è una canzone necessariamente che parla di morte, ma parla di assenza, di quando tu fai pace col senso di assenza e di distacco, anche un trasloco, anche una divisione tra con una persona che ami. La cosa più dolorosa è rinunciare a un amore nonostante questo amore non sia morto, ma si sia modificato. Magari, sai, due persone diventano come fratello e sorella e si devono lasciare. E forse credo che sia il dolore più grande, no? Quello di sapere che la tua vita deve andare da un'altra parte. Ma quella è un'assenza che devi trasformare, quindi devi traslocare, devi andare via. Devi dividere le tue cose dalle sue, no? E quindi io ci vedo tanto, tanto nel dolore, tanta bellezza, che è un po' la saudaggine, no? La gioia di essere tristi.
0: Grazie.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale dedicato dai teatri alla radio a Laura Betti, una delle artiste più versatili, stravaganti e fascinose del panorama culturale italiano del secondo Novecento, vi proponiamo una conversazione con Renzo Paris, romanziere e critico letterario. Paris è stato per lunghi anni amico della Betti e all'attrice, cantante e regista bolognese, vissuta ben presto a Roma, ha dedicato recentemente un libro uscito per le edizioni Elliot, Madame Betti.

0: Renzo Paris, che cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Laura Betti? Qual è stato il punto di partenza per questa sua, diciamo, esplorazione intorno alla figura della Betti?
1: Ma niente, intanto c'è stato, lo racconto anche, c'è stato un sogno in cui lei mi veniva in sogno, aveva una faccia molto molto severa e io ho chiesto: ma che cosa c'è? E lei ha risposto: ma insomma, hai scritto su Amelia Rosselli, su Moravia, su Pasolini, ma quando è che scrivi di me? Questo è l'inizio della cosa. Poi naturalmente io avevo un progetto, avevo scritto Miss Rosselli e poi adesso ho scritto Madame Betti, e vi do una notizia, perché in primavera uscirà la favolosa Elsa, che è Elsa Morante, e sono le tre donne di cui volevo parlare, le donne estreme che ho incontrato e di cui volevo parlare, diciamo, attraverso ricordanze, tutto quello che mi era capitato con loro. E quindi Madame Betti, in realtà, appunto, la Rosselli era la poetessa, Madame Betti era l'attrice e la Morante la scrittrice. Sono queste tre donne degli anni 60-70 che erano molto, diciamo, vivaci. Per esempio, con la Betti la Morante aveva una cosa in comune, cioè che era istintiva, l'istinto puro. Solo che mentre la Betti questo istinto poi lo continuava anche insultando, eccetera, la Morante dopo gli insulti, anche quelli verso sua madre, poi si pentiva e cercava di farsi perdonare. Comunque Madame Betti, rispetto alle due che ho citato, era un personaggio già di per sé, cioè recitava continuamente se stessa sia in casa che fuori, che a cinema. E questa è una cosa che mi era tornato in mente, e quindi volevo raccontare questi anni 60 e 70 di cui magari i giovani non sanno nulla e che invece potrebbero interessare, perché questi sono stati gli ultimi fuochi del Novecento.
0: Infatti il suo libro ripercorre uno spaccato di un'epoca che non esiste più, di un periodo d'oro della cultura italiana che vede protagonisti Pasolini, Moravia, Arbasino, Elsa Morante, appunto Enzo Siciliano, figure che ruotavano tutte intorno alla Betti, Madame Betti appunto. Perché l'ha intitolato in questo modo il suo libro?
1: Ma perché lei si riteneva, lo diceva lei stessa, Madame. Io una volta gli ho detto: ma scusa, ma perché non signorina, che ne so. Invece lei diceva che era una Madame, perché era convinta di aver sposato Pasolini e quindi di essere una signora.
0: L'amore impossibile di Laura Betti, poi arriveremo senz'altro a Pasolini, perché è imprescindibile parlare della Betti senza Pasolini. Invece, in che modo ha cercato lei, Renzo Paris, di restituire la complessità del personaggio di Laura Betti, così pieno di contrasti?
1: Sì, io mi sono chiesto, come leggendo un brano di Proust molto famoso, che non si trattava nel ricordo di radiografare il personaggio, ma si trattava di entrarci dentro attraverso se stessi. E quindi ho cominciato... ho trovato imprescindibile non raccontare, diciamo, anche della mia vita con loro, e quindi per proiettare meglio la figura della Betti ho dovuto anche raccontare un po' della mia, e quindi diciamo che ho narrato gli aneddoti, le cose che succedevano, i ricordi. Non sono dei flash, sono proprio delle narrazioni, quasi capitoli di romanzo. E così ho cercato di ritrovare il personaggio della Betti e di farlo innamorare anche al lettore, possibile.
2: Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Laura Betti, che è poi come dire un'attrice, una cantante, un numero, un'ipotesi, una donna, una rompianima, un cordon bleu della cucina emiliana, una giaguara coi reumi e chissà cosa d'altro. E me lo sento dire da tutte le parti che in fondo non si sa bene che cosa io sia. Sì, per esempio, il tè è tè, senza ombra di dubbio, no? Non potrebbe mai essere altro che una bevanda con relativo odorino pseudo-esotico, eccetera. Invece io, per una buona parte del pubblico, non riesco ad essere un prodotto ben definito. E questo è un gravissimo errore, perlomeno sul piano industriale. Pazienza. D'altra parte io non posso farci niente, sono proprio così. tante cose e nessuno in particolare. Sono una cantante, perché non canto? Boh, perché non ne ho più voglia, perché in Italia cantano tutti. Non so, manca la zona politica, ma lì ci si arriva fra un po'. Quindi mi astengo. Sono un'attrice. E allora, perché recito una volta ogni morte di Papa? Perché? Perché mi va di recitare solo determinate cose. Personaggi in cui posso identificarmi, ritrovare cose che mi appartengono. In altre parole, non mi va di fingere in teatro, ma di essere sempre e comunque me stessa. Per cui capirete la difficoltà. Infatti, una delle mie più intense e regolari attività è quella della cucina, questo è chiaro.

0: Renzo Paris. E quale aspetto della personalità di Laura Betti l'ha colpita di più durante il suo processo di scrittura?
1: Dunque, Laura era diverse persone, come tutte le altre di cui ho parlato prima, e era cattiva innanzitutto, aveva come approccio c'era sempre questo istinto di cattiveria, che poi diventava invece buona e generosa soprattutto. Con me lei fece la regia di uno spettacolino che fece al Beat 72 proprio con entusiasmo. E lì io capii che lei non era, come la dipingevano molti, soltanto la giaguara, personaggio diciamo che aggredisce, soprattutto il maschile però aggrediva, anche le donne, perché però per le donne c'era il problema di Pasolini, perché tutte le amiche di Pasolini, dalla Callas alla Morante e alle altre, lei ne sentiva una gelosia terribile, quindi
0: le viveva tutte
1: male, diciamo.
0: Le viveva tutte in maniera conflittuale.
1: Sì, appunto. Molto conflittuale. Naturalmente il mio problema era, in parte, che stavo sempre a teatro con lei, perché lei, anche quando si muoveva con questo caftano arabeggiante oppure nel suo salotto, era sempre come se stesse recitando, e quindi per me era un piacere molto intimo anche stare a vederla in questo modo, perché poi in realtà tutto quello che volevo raccontare, e spero di esserci riuscito, era il suo dolore per la morte di Pasolini, perché il giorno dei funerali la incontrai lì ai funerali di Pasolini e lei mi disse che voleva che collaborassi all'archivio Pasolini, il primo, quello che poi diventerà Fondo Pasolini, allora si chiamava archivio. E lei mi fece vedere questi primi articoli che gli arrivavano probabilmente da Casarsa, di quando era ragazzo, che scriveva su giornali naturalmente fascisti, perché i giornali erano tutti di quel tipo, però lui scriveva di letteratura. Io mi ricordo un articolo su Gide, per esempio, molto bello, e la Betti voleva che catalogassi questi articoli, eccetera. E, insomma, io mi accorsi subito che lei era una donna molto addolorata, sembrava addirittura una paesana che organizzava un consolo privato per il suo amore morto, no?
0: Sì.
1: E quindi questo dolore, questo aspetto mi colpì molto.
0: Infatti nel libro lei esplora il rapporto della Betti con Pierpaolo Pasolini. E come descriverebbe questa relazione e quanto poi questa relazione ha influenzato la vita e il lavoro di Laura Betti, sia quando l'ha incontrato, appena l'ha conosciuto perché se n'è innamorata immediatamente, e poi soprattutto dopo la morte precoce di Pasolini?
1: Dunque, io ho avuto nel libro, ho scritto che non era nel 55 che arrivò a Roma lei, c'era già nel 47, perché Citto Maselli raccontò che l'aveva incontrata in quel periodo alla Garbatella, in un appartamento della Garbatella. E poi ho trovato anche la testimonianza di Giovanna Marini, la cantante di quel periodo, che ha raccontato che vivevano insieme in un buco alla Garbatella e che lei, Giovanna, vedeva entrare Pasolini quasi da subito e tornava, non dico giornalmente, ma insomma ogni 3-4 giorni c'era Pasolini lì nell'appartamento. Quindi lei lo conosceva molto prima del 55, Pasolini. E quello fu un incontro molto speciale per lei, perché lei si innamorò subito. Naturalmente Pasolini era un timido terribile, parlava pochissimo e lei non sapeva come
0: giustificare questo
1: come giustificare anche questa sua attrazione. Il problema di Pasolini è che lui voleva che lei diventasse un intellettuale. Infatti io racconto a un certo punto che i primi tempi la portava in giro con la macchina e gli diceva: ma tu devi studiare Freud, devi leggere Freud, devi leggere Dostoevskij. E lei poi lo racconterà anche in Teta Veleta, questi nomi gli sembravano interessanti ma non li aveva letti, e quindi diciamo che quello che riceveva Pasolini dalla Morante, cioè il rapporto intellettuale, con la Betti ci ha provato in tutti i modi e non ci è mai riuscito, perché lei non era disposta a crearsi

0: sia ancora un'altra immagine rispetto a quello che pensava che fosse, perché insomma c'è anche alla fine del libro, nella copertina, la prima cosa che disse a Pasolini fu: ma lei scusi, non se li toglie mai quegli occhiali neri? Non ha voglia di vedermi con il colore giusto, i capelli biondi e gli occhi azzurri, sa? Mm-hmm. E questa cosa continuò. Pasolini la accettò, perché poi l'ha fatta recitare in quasi tutti i suoi film. Teorema, per esempio, che uscì nel 68, la Betti prese la Coppa Volpi a Venezia come attrice. Cioè il loro rapporto era un rapporto dovuto anche forse agli incontri che la Betti, diciamo, proponeva la sera quando aveva a cena scrittori, registi, eccetera, e c'era sempre pure Pasolini, quindi era una specie di appuntamento artistico quello che lei desiderava che fosse a Via del Babuino, quando aveva la casa a Via del Babuino. Naturalmente dal punto di vista sessuale era una disperazione, perché sì, credo che ci sia stato qualche bacio, perché poi Pasolini baciò anche la Callas, ma il sesso proprio non poteva esserci nel caso di Pasolini. Pasolini era convinto che se uno fa all'amore con una donna tradisce sua madre.
1: Sì, e poi aveva altre tendenze sessuali, ovviamente, sì, sì. Pasolini.
0: Però a me mi incuriosiva molto questo fatto che una donna potesse pensare, io avevo molte amichette in quel periodo, diciamo, quando ero ragazzino, che volevano convertire gli omosessuali. E questa è una cosa che mi stupiva molto, perché dico: ma com'è possibile che uno pensa che un omosessuale possa essere convertito alla eterosessualità? E Pasolini in questo senso poi era stato chiarissimo anche con uno psicanalista che voleva analizzarlo, che gli disse: no, guardi, l'omosessualità è natura. E con questo bloccò qualsiasi forma di qualsiasi analisi.
2: Come l'avevi conosciuto Pierpaolo Pasolini?
3: Ma Pierpaolo era arrivato al Babuino quando arrivavano tutti, perché appunto c'era Moravia, e quindi arrivò anche Pierpaolo a casa mia, e lì, insomma, siccome non c'era mai posto, pensavo comunque lui si mise lì e da allora rimase lì a guardarmi.
2: Non parlava mai, no?
3: No, però dopo con me parlava. Allora erano tutti incazzati perché con me parlava e con gli altri no.
2: E sul set della Ricotta com'era? C'era un feeling tra l'attrice Laura Betti e il regista Pasolini?
3: Ma il feeling, cosa vuoi? C'era dall'inizio, quindi dove se ne andava a spasso durante i film? No, anzi, rimaneva bello preciso, anche nel mandarsi a quel paese.
2: Allora dici se c'era feeling con Orson Welles.
3: C'era feeling,
2: che faceva il regista.
3: Paolo era a do...
2: No, no, tra te e Orson Welles.
3: Io sto dicendo che Pierpaolo era adorato da tutte le troupe, da tutte, ma adorato, perché li teneva di buon umore, ma nel senso che lui non si provava a tenere di buon umore, ma siccome parlava sempre nello stesso modo con tutti, e lui parlava con gli elettricisti come se fossero dei professori, capito?
2: Certo.
3: Di semiotica, dei gran Tullio De Mauro sparsi in tutti gli angoli con le prese e cose. Allora era successo che tutti godevano pazzamente, dicevano: adò tu, andò a metto semioticamente parlando questa sfida, perché non l'ho capito.
2: La semiotica dell'elettricista.
3: Sì, sì, sì. E godevano tutti, gli piaceva pazzamente di essere trattati in questo modo, quindi lui era adorato. Io un po' meno. Cos'è che mi avevi chiesto prima? Non me lo ricordo.
2: Il rapporto con Orson Welles.
3: Un Orson divino, perché Orson è stato molto carino, perché poteva distruggermi in un soffio, perché avevamo fatto un'altra litigata. Io e Pierpaolo, insomma, litigavamo veramente molto spesso, ma anche non mi voleva mai dar retta. Insomma, quando si è trattato che io dovevo fare la diva, dico: caro, chi caccia i soldi? Perché le dive devono essere vestite come delle dive, insomma.
2: E invece tu dovevi ricorrere alla standa, no?
3: Infatti è l'unica cosa. No, sono stata io che ho detto: una vera diva prende, va perlomeno alla standa, hai capito fino a che punto l'ho ridotto.
2: Ma c'era già Piero Donati?
3: No, Donati non se ne guardava proprio di starmi a accosare, lui andava
2: Piero
3: solo...
2: Piero Donati, ricordiamo il grande costumista.
3: Però qui c'entra anche qua. Ma non nel vestire me, perché di vestire me non l'ha mai voluto, se non 30 anni dopo. Anche Teorema, lui vestì tutta la Mangano, ma la Coppa Volpi per la grande attrice l'ho avuta io.
4: Con quel maglioncino nero, no?
3: Col maglioncino nero e la parrucca che mi scendeva fin qua. Ma Dalilo non aveva voluto fare niente. Allora io sono andata alla Standa con Pierpaolo. Dico, vieni con me perché ti faccio vedere fino a che punto. Allora sono riuscita ad avere il coraggio di comprare una mantella di quelle che sembravano i fanti, quelle grigio-verdi, quelle degli alpini, sul cappello che le portiamo. E poi ho detto, beh, questa è meravigliosa, avevo visto una bertocca di lana d'angora.
2: Cos'è una bertocca per i non romani?
3: Una bertocca come una cuffia da notte, oh, cosa vuoi che sia? Insomma, una bertoccona, una roba, di lana d'angora che non era mai stata molto chic. E ce l'ho trovata molto chic, me la sono messa, poi sono andata da Orson, ignorando che proprio la cosa era disgustosamente orripilante, e lui mi ha detto fantastic, così.
4: Così.
3: E siamo rimasti tutti così ben impalati, mi ha detto così. Fantastic.
4: E ha dato il beneplacito.
3: Ha dato il beneplacito, ha detto che più di me neanche a Hollywood.

0: Ed era Laura Betti che ricordava con Roberto Andreotti e Federico De Melis per I Luoghi della Vita, programma di Radio 3 in onda nei primi anni del 2000, il suo incontro con Pierpaolo Pasolini e la collaborazione nel film La Ricotta. Renzo Paris, lei ha fatto cenno anche alle cene, le cene famose che c'erano a casa di Laura Betti con Pasolini, anche dopo Pasolini, sia nella prima casa al Babuino che nella seconda e quella di Via Montoro. Queste cene luculliane, perché tra le altre cose Laura Betti era anche un'ottima cuoca, ecco, facevano sì che alla sua tavola ci fossero molti artisti, intellettuali, eccetera. E qual
1: anche
0: era il
1: top model.
0: E qual era il fascino di Laura Betti che, nonostante il suo dispotismo, riusciva a coinvolgere tante persone?
1: Perché ha questo modo di fare, cioè era istintiva, per cui se si parlava di un film o si parlava, cioè lei era pronta a dire la sua, che a volte non era affatto favorevole o poteva essere offensiva nei confronti. Lì c'erano personaggi, si andava da Monicelli a Bertolucci come registi, no? Poi c'erano gli scrittori, c'era Moravia, Pasolini, all'inizio anche Parise, anzi Parise fu quello che la fece incontrare con Pasolini al Babuino. Secondo me erano interessati anche alle cene, perché lei era bravissima. Io non voglio dire che erano interessati soprattutto alle cene, però alle cene sicuramente, perché gli artisti romani che conoscevo io non si sapevano fare neanche due uova al tegamino, quindi andare a cena da una che era bravissima, non brava, come cuoca, la cosa era diventava divertente, perché c'era il cibo e c'era l'intelletto, c'era la possibilità di discutere, poi anche di fare film per lei, di incontrare sempre gente diversa.
2: I luoghi della vita di Laura Betti. Vorremmo cominciare
3: a voglia
2: con lei che arriva da Bologna, dunque fine anni 50 romani, e vorremmo parlare delle case che vive a Roma Laura Betti. La prima casa è a Via del Babuino.
3: Poi quella era molto carina, perché avevo...
2: Puoi ricordare un po' questo?
3: Parlo io o parli tu?
2: Parla te.
3: Quella era molto carina perché non ero riuscita a trovare i soldi, perché non avevo soldi. Una camera con il bagno, insomma, col gabinetto. E allora avevo invece una camera col gabinetto in terrazza, per cui bisognava scappare fuori all'aperto e in paltò.
2: Via del Babuino era una casa, diciamo così, dove si incontravano in quegli anni tutta una serie di scrittori e di personaggi che si imponevano sulla scena romana in quel momento, no?
3: Si incontravano, perché io avevo conosciuto Moravia e tutti mi dicevano: se poi riesci ad avere una canzone da Moravia è fatta, la tua carriera è fatta. Allora io volevo cantare, però appunto mi sembrava che fosse meglio cantare dei testi che nessuno conosceva, e quindi attaccai con Moravia. E con Moravia era divino, era tutto bellissimo, ancora adesso non riesco a farne a meno, ma insomma non farne mai prima della sua telefonata mattutina: sono le 7, il pesce è arrivato, vai a piare il pesce, se vai subito lì a piazza del Campo dei Fiori a sinistra c'è sta il pescivendolo che c'ha sempre l'orata fresca.
4: E Moravia come aveva queste informazioni sul pesce?
3: Perché lui era un grande pesciaiolo, perché aveva deciso e detto comunque, che il mio medico ha sempre obiettato che insomma forse non bastava, ma che insomma se si mandava pesce poi si diventava sempre più intelligenti.
4: Beh, in questo caso insomma.
3: Allora insomma la preoccupazione sempre era di mangiare pesce. Allora io gli facevo trovare pesce, poi si andava al cinema, ma lui lì al cinema diceva: questo sonoro non va bene. Non c'era cinema in cui il sonoro non andasse bene, finché non si è scoperto che insomma non ci sentiva. Allora dico: smettiamola.
2: Già a quel tempo non ci sentiva.
3: Già da lungo tempo. Cioè, ma lui era un grande saggio, un filosofo, per cui lui non gliene fregava neanche un po' del capire e di sentire.
2: Ma non è che lo usava un po' questo?
3: Lui voleva non sentire. Ecco. Andava benissimo di non sentire.
2: Laura, che canzoni scrisse per te Moravia?
3: Fu un disastro. Allora subentrarono i musicisti di musica contemporanea, per cui Alberto Era uno messo in musica da dei grandi aspetti di musica contemporanea che vuol poi dire papi papu pu papi papu.
2: Ma chi erano? Ma chi erano?
3: Ma c'erano di quelli bravissimi, Mario Guzzi, cioè,
2: anche Bussotti, grandi, anche Bussotti. Bussotti anche.
3: No, Bussotti no, non no. Fece Moravia, no.
4: Quali erano gli altri scrittori oltre a Moravia che si esercitavano in questo?
3: Tutti. Uno dei più bravi
4: Parise?
3: Era... Parise me ne ha fatto una, un po' stitica, non granché, però non male. Bravi era Fabio Mauri, Arbasino e Pierpaolo.
0: Ed era un altro estratto dell'intervista a Laura Betti nel 2002 di Roberto Andreotti e Federico De Melis per I luoghi della vita. Renzo Paris. La Betti amava anche i vincenti, questo lei lo dice nel suo libro, addirittura i produttori per la loro potenza. Non le interessavano le persone innamorate di lei, le venivano a noia quasi subito.
1: Sì, è vero, questo sì. Io ho dovuto fare gli salti mortali per... perché lei era anche una persona affascinante. Adesso quando l'ho conosciuta io era già ingrossata perché mangiava tanto, soprattutto dopo
0: la morte
1: di Pasolini. E siccome anch'io mangiavo, lei mi diceva forse ci unisce questo fatto che siamo i due mangioni, mi disse una e niente, quindi c'era, insomma, che uno cosa voleva di più? C'era l'arte, il cibo, la conversazione sempre molto... tesa, e quindi
0: era piacevole diventare il suo amico. Renzo Paris nel suo libro ha raccontato episodi che mostrano sia il lato fragile che quello feroce di Laura Betti. Sì. E quale crede che fosse il suo vero io? Perché voi siete stati amici, se non ricordo male, per tantissimi anni.
1: Per decenni,
0: ecco.
1: dal 63, 64 così fino al 1992, quando poi io rifiutai questa sua immagine di Pasolini come pop, come un personaggio pop, l'aveva fatto diventare così, e scrissi un articolo sull'Espresso in cui mettevo insieme Pasolini e Moravia, e su Pasolini, almeno come era stato pubblicizzato fino allora, avevo qualche riserva, e lei si arrabbiò al punto che non ci siamo più visti.
0: Parliamo degli episodi che mostrano sia il lato fragile, appunto, che quello invece duro di Laura Betti. Come potrebbe definire questa persona, questo quasi diventata poi un personaggio, eh?
1: Sì, no, lei non ha mai abbandonato quella recita e quindi quel personaggio, anche fin dall'inizio, fin da quando incontrò Fellini, l'incazzatura con Mastroianni, eccetera, e poi gli procurò la piccola breve comparsa nella Dolce Vita, no? E poi ci furono moltissimi altri film, lei ne ha fatti una settantina, non è uno. Però come protagonista quasi mai, anzi era sempre presa con le molle dai registi, anche perché con i registi a volte aveva da dire, perché lei sosteneva se gli facevano fare un tale personaggio era spesso disubbidiente nei confronti. Però poi ti ho detto, era generosa e fragile proprio sui problemi sentimentali, su tutto il rapporto con Pasolini era giocato su questa faccenda della fragilità sua, perché era una persona che aveva un amore impossibile e quindi doveva essere anche fragile, come diceva Pasolini, la pupattola bionda. A volte diceva la pazza, a volte la pupattola bionda, e la definiva così.
0: Ma Pasolini, come dire, era interessato, soggiogato da questa adorazione che la Betti aveva nei suoi confronti, o anche infastidito? Perché da questi appellativi, ecco, non sembrerebbe tanto proprio entusiasta.
1: Sì, ma Pasolini era così anche con la Morante, cioè nel senso che amava dire la verità. Cioè era preso sempre dalla verità femminile, ma su lei però ha scritto un pezzo, su lei poi ha scritto Teta Veleta, il romanzo, in cui Pasolini immaginava la morte di Laura nel 2001, e in questo racconto, in questo ritratto di Laura, la vede come preannunciatrice del 68, poi la vede come un'eroina, diciamo. E quindi Pasolini poi alla fine non è che non avesse stima di lei, aveva stima di questa sua, di questo suo coraggio, anche come persona, di dire anche lei la verità con le persone che incontrava, e quindi a volte erano verità sgradevoli, insomma.
0: E anche Laura Betti, come dicevamo prima, in realtà provava una sorta di irritazione nei confronti delle persone che erano troppo prese da lei, quindi in questo senso poi erano speculari entrambi, no? È come se avessero delle affinità che poi non potevano sfociare in qualcosa di più importante, ecco, in un rapporto sentimentale.
5: Anche un ascoltatore che vuol complimentarsi con Laura Betti.
3: Cara Laura, so che sei molto brava, ma questo fa sempre piacere, ma mi dicono che forse, per troppo scrupolo, non riesci mai ad andare d'accordo con i tuoi colleghi, dai. Forse è per quello che in teatro hai lavorato sempre, preferibilmente da sola, ma non sempre vai d'accordo nemmeno con il regista, anche se sei da sola. Laura, io sono disposta ad amarti lo stesso. Ah, che carino, ma ti prego, discolpati.

0: Questo qui è un frivolo, è molto simpatico. Cos'è? Ludovico Raimondi di Caserta. Senti, Ludovico, detto in confidenza, effettivamente io non vado molto d'accordo con quasi nessuno, perché sono una che in verità dice in faccia quello che pensa ed è un gran disastro. Però non è affatto vero che non vado d'accordo con i miei colleghi. Io con i miei colleghi ci lavoro benissimo. Quelli che rompono l'anima li mando a quel paese come giusto, ma però in genere lavoro molto bene, soprattutto per esempio in cinema non so, credo che di stabilire veramente un rapporto abbastanza eccezionale in genere con i colleghi, soprattutto con i tecnici magari, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che io abbia lavorato preferibilmente da sola, che è vero, ma per un certo momento della mia vita, perché poi invece ho fatto anche del teatro con tanti altri attori, non significava affatto che non sopportassi i colleghi, significa che sono estremamente ambiziosa e che ho voluto misurarmi col massimo, con l'apice se vuoi, col massimo della difficoltà, perché ti assicuro che essere solo in scena è una scelta abbastanza impegnativa, abbastanza densa di responsabilità e anche faticosa. E i registi ci vado d'accordo, così come ho detto ormai migliaia di volte in questa rubrica, se si può lavorare a au pair, cioè al 50%, altrimenti sì, è vero che non sopporto un'egemonia totale da parte del regista, non mi interessa neanche. E quindi continua ad amarmi, anche perché io in questo momento, che sono innamorata, te lo confesso, sono estremamente amabile. Ciao Ludovico.
1: Ed era una delle tante risposte argute e provocatorie che Laura Betti dava agli ascoltatori nella rubrica La posta di Laura Betti, contenuta nel programma di Franco Quadri, Il quadrato senza un lato, in onda su Radio 2 negli anni 70. Renzo Paris. Quanto è stato complesso separare Laura Betti dalla leggenda che lei stessa ha contribuito a costruire intorno alla sua figura?
2: Sì, dunque, per me è stato semplice, perché poi in realtà raccontando le scene oppure il Circeo, allora viene fuori una Betti, soprattutto verso la fine del nostro rapporto, una Betti molto, come al solito, aggressiva con i politici, perché lei con Pasolini soprattutto, lei pensava che l'avessero ammazzato quelli di Ordine Nuovo e quindi tutta la destra italiana, e poi aveva cominciato a far vedere i suoi film in tutto il mondo. L'eroina di cui parlava Pasolini era questa, che si era messa contro tutti, anche i suoi amici, perché Naldini pensava che invece Naldini, che era il parente di Pasolini, aveva scritto un libro dicendo che quella morte era una morte da addebitare agli omosessuali. Mentre lei, proprio il contrario, però se la Betti aveva una convinzione, quella convinzione la portava fino in fondo, non aveva paura neanche di incontrare Andreotti o un qualsiasi altro capo della Democrazia Cristiana per farsi dare la possibilità di andare magari in Sud America, in India, eccetera, a propagandare Pasolini. A me insieme a Magrelli e a Naldini ci spedì in India.
1: Ecco, quindi oltre che la leggenda, in realtà lei era davvero una persona che combatteva con tutta se stessa, sì, per gli obiettivi che si era prefissa. E dal 75 in poi, Pasolini, ricordiamo, è morto il 2 novembre del 75 al Lido di Ostia. Lei proprio si è dedicata completamente,
2: sì,
1: anima e corpo.
2: Tutto sacrificata a cercare i responsabili di quella strage, perché quella fu una cosa orrenda.
1: Infatti, c'è qualche episodio o aneddoto su Laura Betti che più di altri le sembra emblematico della sua vita e del suo carattere, che ha vissuto a lungo con la Betti?
2: Beh, insomma, ci sono delle cose che l'ho pure dette nel libro, però erano veramente divertenti. Una volta al Bar Rosati stavamo con un regista e lei mi disse: perché non andiamo in una radio popolare che era lì proprio a vicino a Piazza del Popolo, in cui si parla di sport? E mi guardò ironica. Andammo in questa radio e il giornalista mi chiese se un intellettuale andava a vedere le partite. Io risposi che non ero andato a vedere mai nessuna che lo sport proprio non era nelle mie corde. Naturalmente lì era tutta gente, la Roma, la Lazio, c'erano tutti molto sfegatati, e non so, io ebbi anche paura di finire alle mani, perché erano proprio sconcertati da questa mia espressione. Uscendo gli ho detto: ma scusa, ma tu sapevi che io non andavo mai in nessuna partita, perché l'hai fatto apposta? E lei era divertitissima da questa cosa.
1: Quindi era anche giocherellona, ovviamente, sì, infatti. C'è stato un aspetto di Laura Betti che ha scoperto durante la ricerca e che l'ha sorpresa particolarmente. Cioè, lei ha scritto questo libro, ovviamente, riproponendo ricordi, no, della lunga esperienza con Laura Betti, e poi magari scrivendolo c'è qualcosa che non aveva compreso durante la vostra amicizia e che poi è diventata un'illuminazione.
2: No, è che la nostra fu un'amicizia fin dall'inizio amorosa. Devo dire che da parte mia era un quando vedevo perché c'aveva un volto veramente particolare ed ero molto preso dalle sue espressioni. Io quello che volevo capire attraverso il libro era anche se lei mi corrispondesse in questa amicizia un po' spinta, diciamo. E io, mentre raccontavo le cose, anche le cose più ironiche, per esempio quella in cui mi chiede la chiave la sera di casa sua, mi disse: domani mattina ci vediamo alle 8, vieni e andiamo a fare colazione insieme. Io sono stato tutta la sera a pensare: ma questa perché mi ha dato la chiave? Che vuole fare? Io ho pensato che lei volesse suicidarsi, perché tra altre cose ogni tanto c'erano dei problemi, lei era molto arrabbiata con i magistrati, con i vari processi che sono venuti dopo la morte di Pasolini, e quindi pensava che io dovessi aprire la porta e trovarla stesa per terra. Invece aprì la porta, la trovai stesa per terra, ma stava infilata nella porta che dava alla cucina. La cucina c'aveva una porta tipo film americani sul Texas, sì. Cioè quelle
1: con le porte a ventola.
2: Però lei si era infilato sotto e stava mezza in cucina e mezza fuori, perché essendo molto ormai grassa non riusciva a entrare. Lei voleva entrare in cucina per spazzarsi le robe che aveva cucinato la sera prima e che non tutti avevano mangiato, le lasagne, e quindi non c'era riuscita. Quindi lei già prevedeva questa cosa e mi aveva dato le chiavi per liberarla da quella situazione. Poi dopo divenne tutto molto simpatico, perché poi cercai anche di abbracciarla e alzarla. E lei diceva: ma è stupido, mi fai solletico, eccetera. No, lei aveva una parte di tenerezza, cioè io l'aggressività che della sua gioventù nei confronti degli uomini, perché nella gioventù era lei che decideva con chi andare a letto, e quindi era lei che prendeva
1: l'iniziativa.
2: Invece dopo era diventata una cosa che non lo so che cosa era successo in lei, perché io non ero affatto un omosessuale, però ero una persona timida come Pierpaolo, e forse perché poi alla fine io in tutto questo archivio, in tutti questi anni, io non facevo altro che leggere le cose che mi procurava lei, e quindi il lavoro vero lo faceva tutto lei, voleva essere vista mentre faceva il lavoro.
1: Anche al fondo, prima archivio e poi fondo, sì. Pierpaolo Pasolini.
2: No, al fondo poi noi avevamo già litigato, quindi io non sono... Nel 92 io con quell'articolo sull'Espresso lei mi rispose male, e quindi finimmo. Che poi l'ho rivista anche una volta, l'ho raccontato qua, che lei stava proiettando al centro, in una sala cinematografica, un film su Pasolini, e io gli chiesi di entrare con lei, e lei si voltò e mi disse: ma tu non avevi scelto Moravia?
1: Eh sì, perché lei aveva o forti amori o forti amicizie.
2: Non si doveva discutere di niente.
1: Senta, quale messaggio spera che i lettori colgano da Madame Betti, dal suo libro, su una figura così enigmatica e influente nella storia culturale italiana?
2: Beh, proprio questo, cioè la figura enigmatica e soprattutto anche tutto il contesto in cui lei si muoveva, che era il contesto di quelli che hanno fatto la letteratura e l'arte del Novecento, cioè stavano tutti a casa sua, e quindi in questo senso, da Arbasino a Monicelli, eccetera, in questo senso forse un ragazzo di oggi che non sa più nulla di quel periodo, rientrare in quel tunnel e andare a guardare un po' cosa succedeva, forse. Ma infatti mi hanno detto che qualche ragazzo mi ha anche detto che l'aveva letto.
1: Ebbene, infatti, e secondo lei appunto l'eredità artistica e culturale di Laura Betti oggi esiste ancora, c'è ancora, è stata compresa appieno o resta in parte da riscoprire?
2: Ma io ho avuto moltissime recensioni per questo libro, tutte, quasi tutte femminili, di persone che l'avevano incrociata o che l'avevano... Invece no, sarà che quelli che poi andavano alle cene sono tutti morti, quindi non possono più dire la loro. Però mi aspettavo, sì, c'è stata anche una serata per parlare della Betti, di questo ventennale della morte, a Casalecchio, no?
1: Sì, dove lei è nata.
2: Dove sono andato anch'io, dove lei è nata, sì. E quindi ci sono state delle cose... Io però mi aspettavo molto di più, per esempio a Roma, che era la sua città, io avrei voluto, che ne so, al Teatro Argentina, non sei riuscito a combinare niente.
1: Ecco, perché l'Italia dimentica un po',
2: Dimentica, ma soprattutto lei era feroce con tutti, e quindi probabilmente quelli ancora vivi non se la sentono di andare a fare una cosa sulla Betti.
1: Sì, è creata parecchia inimicizia anche, sì, perché era poco diplomatica, sì. E non mediava per nulla. Questo era anche il suo fascino, perché
2: certo,
1: era ribelle.
2: Era la sua identità.

0: dont il ne reste
1: ed era la celebre Barbara di Jacques Prévert e Joseph Cosma, interpretata da Laura Betti, che abbiamo estratto dalla Canzone degli Intellettuali, un programma di Filippo Crivelli e Tullio Kezic in onda su Radio 3 nel 1962. E lei, Renzo Paris, se dovesse scegliere un solo episodio della vita di Laura Betti per rappresentare la sua essenza, quale sceglierebbe?
2: Ma ce ne so, io nel libro ne ho messi tanti. Non saprei rispondere a questa domanda, perché in realtà tutte quei flash e quelle narrazioni erano poste in modo tale che in un crescendo che si arrivasse poi al ritratto, no? Al ritratto della Betti. Però io di episodi così, ti ho detto, molti sono stati esilaranti, per esempio il Circeo. Lei affittava queste ville al Circeo, dove ogni estate si andava là pagando un piccolo prezzo, eccetera, e Pasolini non pagava mai, era l'unico che non doveva pagare. Allora, in questo Circeo, a me la cosa che mi stupì è che ritrovare dopo, quando uscì Salò, ritrovare lo stesso tipo, come se Pasolini si fosse ispirato a quelle estati, perché, a parte la politica, perché lì la Betti faceva la padrona, proprio stabiliva i tempi, chi doveva andare a comprare il pranzo, chi doveva, e poi soprattutto stabiliva le penalità per quelli che si accoppiavano, quando invece non bisognava accoppiarsi.
1: Quindi una sorta di caponzo.
2: Una sorta di capo era diventata allora.
1: Però perché le persone che condividevano con lei la casa, le vacanze, eccetera, glielo permettevano?
2: Ma perché alla fine lei riusciva, con la sua ironia, col suo modo di presentarsi, eccetera, a farli diventare allegri. Perché poi queste sue, per esempio, una volta andò lei e una grande sceneggiatrice di cui adesso non ricordo il nome.
1: Ah, lei parla di una costumista, Gabriella Pescucci.
2: La Pescucci, bravissima, eccetera. Andava quasi sempre lei, loro due, a comprare delle cose. Davanti al negozio di uno, lei cadde e si fece parecchio male alla gamba, e il racconto che ne fece a ritorno, in cui questo commerciante era stato naturalmente preso di mira con tutte le parolacce che impossibili, immaginabili, che gli aveva detto Laura, soprattutto col fatto che lei doveva fare un film un mese dopo, e che con la gamba così, quindi voleva anche
1: essere risarcita.
2: E quindi c'aveva questo risvolto di vita, diciamo, di vita vissuta e di allegria per le cose anche piuttosto sgradevoli che gli succedevano, che raccontate a cena o raccontate a Roma oppure lì al Circeo diventavano subito argomento, cioè era piacevole, non era una donna che uno dice vabbè questa qua è una pazza, no, era proprio piacevole, perché riusciva a creare queste situazioni surreali, un po' surreali.
1: Esercitava una sorta di malia.
2: Sì, infatti.
1: Un incantamento. E lei, infatti, Renzo Paris, alla fine del libro parla di amicizia incantata tra lei e la Betti.
2: Sì, ecco perché l'incanto era dovuto al fatto che a lei, ripeto, io poi ero molto poco, parlavo anche molto poco come Pasolini con lei. Intanto lei era contenta che io pensassi che erano i fascisti che avevano ammazzato Pasolini, eccetera. E ci avevo avuto anche dei piccoli riscontri, poi dovevo andare a parlare anche con un magistrato, poi questo magistrato non mi chiamò e quindi non feci questa deposizione. Ma il fatto che io parlassi con un gran rispetto di Pasolini, perché poi il problema era quello che lei era la vedova di Pasolini in tutti i momenti della giornata, e trovare uno che la seguisse su questo piano era difficile a Roma, perché a Roma, cominciando da Dario Bellezza ed altri, pensavano esattamente il contrario, che lei fosse una folle a pensare tutte queste retroscene della morte di Pasolini.
1: E infine, a suo avviso, che cosa lascia Laura Betti?
2: Laura Betti lascia intanto... è stata un'attrice formidabile di Novecento, dei film di Pasolini, cominciando da Cattone, eccetera. Lascia una traccia molto visibile del suo modo di recitare, di essere una grande attrice. Poi però era anche una che aveva scritto questo romanzo, Teta Veleta, che io poi per l'occasione l'ho riletto, e che era pieno di cose, diciamo, un po' misteriose, un po' sembrava quasi un romanzo d'avanguardia rispetto al solito, dove racconta, per esempio, c'è un episodio veramente esilarante, una cosa che successe a Chi dice io, lì nel romanzo, quindi lei, a lei e a Gérard Depardieu. Adesso Gérard Depardieu in Francia è dentro uno scandalo terribile con le donne, accusato di essere un maschilista pazzesco, cioè. E lei se n'era accorta subito e racconta in Teta Veleta che quando lui la aspettava per fare l'amore, eccetera, lei lo, non so, in qualche modo lo addormentò, tipo gli fece una magia, e poi adesso non so se si può dire per radio,
1: lo evirò, ecco,
2: dicendo che l'amore non è quello lì, insomma, quello è l'amore maschile e lei voleva un altro amore.
1: E Renzo Paris, un'ultima battuta su Laura Betti, definita la giaguara per il suo passo felpato o Miss Flash perché costantemente paparazzata durante gli anni della dolce vita?
2: Io la giaguara l'ho vista nel modo di camminare, eccetera. Non ho visto Miss Flash, mi sarebbe tanto piaciuto vederla quando si faceva fotografare a Via Veneto in quel periodo della dolce vita, eccetera. A me ancora manca adesso, cioè io adesso vivo in solitudine, quindi, però insomma quegli anni 60 e 70 con quelle scene, quei discorsi che si facevano sulla letteratura, a me mi mancano.
1: E ringraziamo molto Renzo Paris per il suo commosso ricordo di Laura Betti, alla quale ha dedicato recentemente un libro edito da Elliot, Madame Betti, in cui vengono rievocati gli anni della loro lunga amicizia. E noi vi lasciamo ancora un po' in compagnia della voce di Laura Betti, facendovi ascoltare un altro brano da lei interpretato e contenuto sempre nel programma La canzone degli intellettuali. È la valse, scritta da Françoise Sagan. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 347, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla puntata che dà il via all'estate e che dedichiamo al Parco Archeologico di Pestum Evelia. Ci accompagna nella visita la direttrice Tiziana D'Angelo, bentornata a Radio Rai.
4: Grazie infinite, sempre bello essere con voi.
3: Anche per noi. Cominciamo da Velia, la bella sconosciuta che afferisce al Parco Archeologico che lei dirige dal 2022. Come avete organizzato l'estate a Velia, direttrice? Intanto, Velia o Elea? Partiamo dai nomi.
4: Allora, è Elea Velia, perché? Perché la storia ovviamente di questo meraviglioso sito è una storia stratificata e fatta di incontri di popoli, quindi nasce come la colonia magno-greca di Elea alla metà del VI secolo avanti Cristo e poi appunto si trasforma successivamente in una città romana con il nome di Velia, che poi conserva appunto tutt'oggi. Quindi diciamo è proprio una terra, il Cilento, che rimane sempre un po' d'incontro di culture e di civiltà.
3: E perciò Pestum o Posidonia in realtà, no?
4: Esattamente, quindi diciamo un'altra colonia magno-greca, Poseidonia, colonia di una colonia, perché in realtà viene fondata all'inizio del VI secolo avanti Cristo dalla città di Sibari in Calabria, quindi che era a sua volta una colonia. Anche Poseidonia vede appunto l'incontro dei greci prima, poi appunto le popolazioni lucane che provenivano dall'entroterra della nostra meravigliosa regione, e poi si trasforma nel III secolo avanti Cristo nella Pestum appunto romana. Quindi riusciamo a seguire in entrambi i siti queste bellissime trasformazioni, e poi entrambi i siti hanno questa riscoperta nel periodo del Grand Tour, e poi a partire dal Novecento appunto scavi archeologici che vanno avanti ancora oggi e che restituiscono ogni giorno dei tasselli di questa storia entusiasmante.
3: Andiamo in onda la prima volta il 24 giugno, poi qualche replica magari nel corso dell'estate si fa pure. Perciò credo che ci possiamo permettere di dare il cartellone degli eventi a Velia e a Pestum, direttrice.
4: L'estate di Velia e Pestum sarà un'estate frizzante, un'estate fatta di teatro, fatta di concerti, quindi di musica, di passeggiate sotto le stelle, di esplorazione di cantieri. Abbiamo iniziato il 21 giugno con la festa della musica proprio a Velia, e a Velia si prosegue con la rassegna Musica e Parole. Quindi il 1 agosto abbiamo Enrico Pieranunzi, poi l'8 agosto ci spostiamo invece sul teatro con il Teatro del Giullare, la rappresentazione di Moby Dick proprio sul teatro dell'Acropoli di Velia, e poi ancora il 16 agosto Matilde, l'amore proibito di Pablo Neruda, e il 21 agosto un We Ensemble con i solisti del Teatro alla Scala di Milano. E poi ancora abbiamo un ciclo di passeggiate tematiche, I nostri racconti della luna, che a Velia il 28 agosto ci accompagnerà in una esplorazione della città bassa, appunto anche alla ricerca delle nuove scoperte che stanno restituendo i nostri scavi. Anche a Pestum si parla di musica, la rassegna Musica e Parole a Pestum ci porta il 2 agosto il concerto lirico-sinfonico dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi il 7 agosto Viaggio nel Tempo con Michele Ricciardi, e poi il 19 agosto torna il teatro, con il Teatro del Giullare abbiamo il meraviglioso Edipo Re di Sofocle, e poi appunto chiudiamo la rassegna il 23 agosto con I Neri per Caso, abbiamo un live in concerto. Anche a Pestum i racconti della luna questa volta ci accompagnano non solo nel santuario meridionale che normalmente apriamo al pubblico nelle nostre serate di apertura straordinaria, ma questa volta appunto apriremo anche il resto dell'area archeologica, quindi per la prima volta, per il primo anno. I racconti della luna saranno il 18 luglio, il 13 agosto e il 22 agosto, quindi aperture serali con queste visite accompagnate che saranno appunto guidate da me e dai miei colleghi archeologi. E poi ancora il 25 luglio, lo scenario insomma pestano, la sacralità dei tempi, accompagnerà il festival curato appunto dal Dipartimento per la Valorizzazione del Ministero della Cultura, Ierofanie, quindi queste apparizioni sacre, quindi un'altra apertura straordinaria. E poi appunto anche quest'anno Pestum ci regalerà una notte bianca l'11 agosto con un'apertura straordinaria che dalle 8 arriva fino alle 2 di notte. Apriremo anche in questo caso tutta l'area archeologica che sarà disseminata di postazioni che ci regaleranno appunto balli popolari, ci regaleranno teatro, ci regaleranno laboratori, fotografia, insomma, e molto altro. E quest'anno vogliamo sperimentare anche qualcosa di diverso, e quindi il 5 agosto avremo un'alba, un'apertura straordinaria la mattina presto, quindi l'alba degli dèi, dalle 5:30 alle 8:30, per appunto guardare a Pestum dall'inizio con i suoi templi che tornano appunto a nascere ogni mattina.

0: dice che cos'è e cosa sarà la città nel Tempio.
1: La città nel Tempio nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, con tutti i nostri pubblici in realtà, l'emozione e anche appunto le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni qui a Pestum, uno scavo importantissimo che è stato avviato nel 2022 e che prosegue ancora oggi, uno scavo che ha portato alla luce non semplicemente un tempio dorico, ma bensì un santuario che nasce nei pressi del tratto occidentale delle mura di Pestum, quindi al limite occidentale della città antica, proprio nel VI secolo avanti Cristo, poco dopo la fondazione della colonia magno-greca di Poseidonia, e che continua a vivere per oltre mezzo millennio, fino a quando la città appunto diventa la città romana di Pestum, fino al primo secolo dopo Cristo, che vive poi anche un momento, diciamo, di abbandono, di crollo, e poi appunto questa importante riscoperta. La città nel Tempio vuole proprio raccontare questo, vuole raccontare come attraverso l'esplorazione di questo spazio sacro, noi abbiamo avuto la possibilità di aggiungere delle informazioni importantissime alla nostra conoscenza della città antica. Quindi noi guardiamo a Pestum da quella prospettiva, proprio da ovest, riguardiamo alla città proprio come se il Tempio, il santuario fossero una sorta di microcosmo. È una mostra a cui stiamo lavorando già da molto tempo e che sarà inaugurata nell'autunno del 2026, appunto a settembre del 2026, anche in un certo senso per promuovere la destagionalizzazione del sito, quindi una Pestum che è davvero da vivere tutto l'anno e una Pestum che si racconta nelle sue vesti più inedite. Questa è una mostra che racconta di paesaggio, perché racconta della trasformazione del paesaggio pestano attraverso i secoli e i millenni, la linea di costa che in passato era arretrata, era molto vicina appunto a dove ora sono le mura, una città che a cavallo tra il VI e il V secolo si monumentalizza, che vede appunto la costruzione di nuovi templi, la nascita di nuovi culti, vede l'arricchimento, anche la prosperità di una città che assume un ruolo centrale nel Mediterraneo. Quindi nel Museo di Pestum offriremo da una parte appunto una ricostruzione tra l'immersivo, il multimediale del Tempio e poi anche delle ricostruzioni proprio molto concrete di parte di queste strutture sacre. Quindi lo vedremo questo Tempio che riprende forma all'interno del Museo Archeologico di Pestum. Ci sono moltissimi materiali che sono emersi in questi anni dallo scavo, oltre 400 cassette di materiali, quindi davvero un santuario e una città appunto che torna a vivere e che ci racconta tanti segreti, insomma, del passato di Pestum. Quindi siamo molto emozionati per questa mostra e, come dicevo, la mostra vuole anche raccontare dei parchi che non dividono un dietro le quinte e un davanti le quinte, sono parchi archeologici in cui i nostri visitatori devono e sono invitati ogni giorno a entrare a far parte delle attività, del lavoro che noi portiamo avanti. Quindi vogliamo condividerlo con loro e non semplicemente mostrarlo, ma farglielo vivere, quindi creare davvero un'esperienza. Quindi lo scavo stesso diventerà una tappa importante della mostra. Noi abbiamo già aperto il cantiere in diverse occasioni al pubblico, lo abbiamo aperto anche di notte durante la notte europea dei musei a maggio, ed è stata sia per noi sia appunto per tutti i visitatori un'esperienza assolutamente emozionante.
0: Senta, invece com'è cambiato nel tempo il Museo Archeologico Nazionale? A che tipo di pubblico si rivolge?
1: Il Museo di Pestum, diciamo che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Da una parte, diciamo nel modo più, forse più ovvio, consiste nel fatto che è stato ristrutturato e completamente riallestito dall'inizio alla fine in tutte le sue sale. Quindi abbiamo lavorato duramente alla ridefinizione di un percorso, meglio di molteplici percorsi di visita, quindi un museo che aveva bisogno di questo riallestimento per continuare a parlare a nuove generazioni, per continuare a parlare a un pubblico che ha esigenze sempre diverse. Quindi il museo adesso, per esempio, è concepito proprio come fosse uno scavo stratigrafico, con gli strati più antichi della storia di Poseidonia, quelli che risalgono alla preistoria e alla protostoria della città, nel seminterrato, quindi gli strati più profondi, passando poi invece al piano terra, al primo piano, per la città greco-lucana, che quindi racconta i santuari di Pestum, che ricostruisce l'agorà proprio

all'interno del museo, quindi una piazza in cui davvero i visitatori possono incontrarsi e possono confrontarsi, e poi ancora le necropoli, le meravigliose tombe dipinte. E poi appunto all'ultimo piano abbiamo invece una storia che ci accompagna dalla città romana fino all'età contemporanea, quindi gli strati più recenti della storia, dal momento in cui Paestum nel 273 a.C. diventa una colonia latina, fino ad arrivare al Grand Tour. Quindi abbiamo esposto, abbiamo costruito una sezione dedicata proprio alle incisioni e alle vedute pestane del 700 e dell'800, con opere importantissime del Piranesi o ancora opere del Catel, fino ad arrivare poi anche alle evidenze degli scavi in corso, quindi cercando davvero di accompagnare i nostri visitatori in un viaggio attraverso il tempo e attraverso lo spazio. Ma il museo soprattutto si è trasformato da dentro nella concezione della sua missione e del suo obiettivo, perché il museo, i parchi in generale, non sono più solo degli spazi culturali, ma sono degli spazi sociali, quindi sono degli spazi in cui per esempio l'accessibilità, non solo l'accessibilità fisica ma anche quella cognitiva, sensoriale, sono diventati assolutamente cruciali. Quindi abbiamo percorsi tattili distribuiti attraverso tutto il museo, abbiamo degli itinerari all'interno del museo in LIS, quindi nel linguaggio internazionale dei segni, abbiamo regolarmente laboratori che sono rivolti a tutti, quindi inclusivi, ma in particolar modo a persone che soffrono di disabilità cognitive, quindi laboratori inclusivi di ceramica o ancora corsi di Tai Chi che sono appunto per tutti. Io stessa appunto ho partecipato, ma anche e soprattutto per esempio per persone che soffrono di Parkinson. E ancora stiamo costruendo nuovi progetti di welfare culturale che possano quindi rivolgersi anche a delle categorie fragili di visitatori, quindi da bambini malati appunto di lunga degenza a anziani dalle RSA. E in questo ovviamente noi, in questo percorso molto complesso di inclusione sociale, ci stiamo facendo accompagnare da associazioni che appunto hanno fatto di questa inclusione sociale anche la loro, ovviamente il loro obiettivo e la loro missione, quindi il Tulipano, l'associazione Nasi Rossi di Clown Therapy, in modo tale appunto da riuscire anche a costruire una vera e propria mediazione e da riuscire ad attivare poi a tutti i livelli questa esperienza di visita che possa davvero funzionare per tutti. Però l'idea è proprio che il museo e l'area archeologica diventino spazi di incontro, diventino spazi di integrazione sociale, proprio come Paestum e Velia erano in antico, perché erano delle colonie, quindi erano luoghi di immigrazione, luoghi in cui giungevano delle popolazioni che venivano da lontano, popolazioni che hanno dovuto ricostruire da zero la propria storia in una nuova terra. E quindi in questo senso i nostri parchi si rivolgono appunto a tutte queste categorie di visitatori.

0: Siamo in chiusura, Tiziana D'Angelo, ci salutiamo parlando di una riapertura avvenuta alcuni mesi fa. Che cos'è, dov'è il santuario di Hera e perché era chiuso?
1: Sì, il santuario di Hera argiva sul fiume Sele, quindi usciamo dalle mura di Paestum, proseguiamo circa 9 chilometri a nord e troveremo appunto il fiume Sele, che in antico era una sorta di confine, di spartiacque tra il mondo greco della polis di Poseidonia e il mondo etrusco invece a nord. E il santuario di Hera argiva, un luogo appunto che la leggenda vuole essere stato proprio creato, un tempio poi costruito dagli Argonauti, quindi una spedizione guidata dal famoso eroe Giasone, è un santuario che viene realizzato nel VI secolo avanti Cristo e che marca appunto, come dicevo, l'estremità settentrionale della Cora, ossia del territorio pestano. È stato chiuso a lungo, quindi per oltre un decennio. Le motivazioni sono legate alla natura, sono legate al paesaggio, alla meravigliosa complessità del paesaggio pestano, perché appunto sul fiume Sele, in una zona che anche in antico era una zona comunque paludosa e quindi le esondazioni del fiume Sele purtroppo l'hanno reso inagibile, inaccessibile per molti anni. Quindi noi abbiamo lavorato duramente alla realizzazione di un giardino di Hera, quindi di uno spazio che consentisse ai visitatori di esplorare questo santuario dove ancora appunto sopravvive il basamento di questo monumentale tempio dedicato alla dea Hera, ma abbiamo voluto renderlo accessibile, quindi abbiamo realizzato dei percorsi accessibili anche a persone con disabilità fisiche, abbiamo realizzato delle mappe tattili in modo tale appunto che fosse accessibile anche a persone con disabilità sensoriali e poi appunto abbiamo creato un giardino mediterraneo, partendo dalla ricerca, partendo da quelle evidenze che l'archeologia appunto conserva e che riguardano le specie arboree, le specie vegetali che erano presenti in quell'area in antichità, quindi l'abbiamo ricreato per poter offrire ai nostri visitatori anche un luogo accogliente, sempre però rispettando quella natura, rispettando anche la presenza dell'acqua che in inverno rende il luogo ovviamente più bagnato e anche insomma alcune volte anche con un po' di pozzanghere, ma è parte del paesaggio, noi non vogliamo alterare quella natura. Quindi questa è stata una tappa molto importante di un percorso che stiamo portando avanti, che è di ampliamento dei parchi archeologici, quindi non si lavora più solo all'interno della città antica, sia a Paestum sia a Velia, ma si guarda al territorio, quindi a nord il santuario di Hera e nei prossimi 2 anni lavoreremo anche alla riapertura del museo dell'Eraion, che è appunto nei pressi dell'area archeologica. Anche in questo caso era stato chiuso proprio a causa di esondazioni del Sele, noi abbiamo fatto degli interventi importanti sia agli impianti sia appunto abbiamo fatto le paratie, quindi ci sono già stati dei lavori importanti di ristrutturazione e adesso abbiamo avviato il riallestimento del museo, che vuole essere un museo didattico. Che cosa vuol dire? Vuole essere un museo che narra, che racconta appunto questa storia e ovviamente appunto la didattica è uno di quei settori che è in continua trasformazione, in continua evoluzione e quindi stiamo ripensando il percorso allestitivo da una prospettiva ovviamente del 2026, insomma, quindi lo stiamo aggiornando. E poi appunto in questo percorso di ampliamento, fanno parte anche i lavori di riqualificazione dell'ex stabilimento di Pomodori della Cirio nei pressi di un altro santuario dedicato questa volta ad Afrodite Venere, appena a sud delle mura di Paestum. E poi appunto prima si era parlato dello scavo di questo tempio di questo santuario nei pressi della cinta muraria occidentale di Paestum. Ecco, anche in questo caso, dopo lo scavo, stiamo lavorando alla realizzazione di un vero e proprio percorso di fruizione che integri queste incredibili scoperte all'interno appunto del percorso di visita dei parchi.
0: E allora, tanto lavoro fatto, ma anche tanto lavoro da fare. Salutiamo Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e con l'occasione Edoardo Melchiorri saluta e ringrazia gli ascoltatori. Questa è l'ultima puntata della 10ª edizione di Standal. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Grazie e buona estate a tutti.
2: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Arriva il Natale e torniamo, come ogni anno, a immaginare il fenomeno astronomico che guidò i magi alla grotta di Betlemme. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo, appunto, della luce che indicò la strada a questi tre signori arrivati dall'Oriente? Di stella, di cometa, che non ha niente a che fare con una stella. Di quale astro, di quale corpo celeste parliamo? Ce lo dirà l'ospite di oggi, qui su Radio Techetè, e ne sapremo di più anche ascoltando una puntata del 1980 del ciclo Appuntamento con la Scienza. Stelle, comete, pianeti, scienza, fede, allegorie, tradizioni. Per tutto questo abbiamo un cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore dell'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, la Specola Vaticana. Padre Gabriele Gionti, benvenuto.
1: Grazie, ben trovati.
0: Padre Gabriele, vogliamo sapere più di lei, del suo lavoro, ma subito le chiedo, così mettiamo le cose in chiaro, secondo le ipotesi più accreditate, cosa ha guidato i Re Magi fino a Gesù Bambino?
1: Ci sono varie ipotesi. Una ipotesi possibile è che sostanzialmente l'evento della nascita di Gesù sia stata associata a qualche congiuntura astrale. Qui per congiuntura astrale si intende uno particolare fenomeno di congiunzione di pianeti fra di loro, perché nell'antichità una particolare congiunzione astrale era connessa alla nascita di un personaggio molto importante, per esempio la nascita di Giulio Cesare, oppure di Augusto, oppure di altri imperatori romani, per esempio. Il problema è esegetico, è che comunque anche i Vangeli sono stati scritti in un modo in cui è stata filtrata il messaggio divino con la cultura umana del tempo.
0: Il termine improprio, stella cometa, è il simbolo del Natale. Improprio senza nulla togliere alla poesia, alla magia del racconto che accompagna i bambini soprattutto da sempre.
1: O è una stella o una cometa, che sono due oggetti astronomicamente differenti.
0: Padre Gionti, da dove arrivano le comete?
1: Sono dei corpi celesti molto antichi, per lo più formati di ghiaccio, che hanno delle orbite differenti da quelle dei pianeti. Di solito si dice che hanno un'ellisse molto schiacciata, con un'eccentricità molto grande, e che a un certo punto si trovano vicino al Sole. Il Sole, per il vento solare, fa sì che parte di questo ghiaccio si sciolga e quindi si vede questa scia.
0: E lo scopo di missioni spaziali per studiare le comete, come la missione Rosetta che si è conclusa nel 2016?
1: Il problema è raccogliere il materiale roccioso di cui è formata la cometa, perché dallo studio di questo materiale roccioso si può risalire all'origine e formazione del sistema solare, perché l'origine e formazione del sistema solare è ancora un argomento ignoto, cioè è ancora argomento di ricerca scientifica.
0: Padre Gabriele Gionti, lei è ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana, l'osservatorio astronomico dipendente dalla Santa Sede, gestito dalla Compagnia di Gesù. Lei è infatti un sacerdote gesuita. Siete in 15 in questo centro di ricerca scientifica, quasi tutti sacerdoti.
1: La maggior parte sono sacerdoti, però ci sono anche due fratelli, cioè due gesuiti che non sono sacerdoti, e ci sono nello staff anche due sacerdoti diocesani.
0: La Specola Vaticana ha una lunga storia. Nasce nel XVI secolo a Roma, istituita ufficialmente alla fine del XIX secolo. Con la crescita della capitale e l'eccessiva luminosità, negli anni 30 del XX secolo, la Specola è stata trasferita a Castel Gandolfo, nel Palazzo Pontificio, quello, per intenderci, dove i papi, prima di Francesco, trascorrevano alcuni giorni di vacanza in estate. Negli anni 70, con l'aumento della luminosità per la crescita delle città intorno a Castel Gandolfo, siamo nei Castelli Romani, è stata aperta un'altra sede, questa volta un po' più lontano, Stati Uniti, Arizona, esattamente a Tucson. Quali le differenze tra le due sedi?
1: Per essere precisi, non esiste una vera e propria ripartizione, perché dal punto di vista di comunità siamo la stessa comunità, però qui a Castel Gandolfo, che è considerata la sede principale dalla Santa Sede, si fanno per lo più ricerche teoriche che non hanno bisogno di osservazioni. Mentre invece a Tucson in Arizona, dove siamo, abbiamo gli uffici nell'Università dell'Arizona, il telescopio su Mount Graham a 3100 metri di altezza, lì si fanno osservazioni astronomiche che qui non si possono più fare, come lei diceva, a causa dell'inquinamento luminoso delle luci di Roma.
0: Si può visitare la specola vaticana a Castel Gandolfo, l'osservatorio astronomico ha riaperto al pubblico dalla scorsa estate.
1: La specola vaticana attualmente è visitabile, inoltre fino a poco tempo fa la visita della specola vaticana era per lo più guidata da membri della specola stessa che occasionalmente guidavano i visitatori amici, cioè persone più o meno correlate a noi per motivi di ricerca astronomica. Però adesso è cominciato un programma guidato dai musei vaticani e da guide addestrate dalla specola, e che appunto tramite i musei vaticani si può visitare la specola prenotando una visita direttamente al sito dei musei vaticani.
0: museivaticani.va, questo è il nome del sito. Padre Gionti, lei su quali studi è concentrato attualmente?
1: Attualmente io sono concentrato su un campo di investigazione che si chiama gravità quantistica, che cerca di unificare la forza gravitazionale con le leggi della meccanica quantistica, che sono le leggi che funzionano nella fisica atomica e subatomica.

0: gravitazionale con la legge della meccanica quantistica, ma questa fisica non è ancora nota.
1: Quando si parla con un sacerdote, che è anche uno scienziato, viene da porre domande sul rapporto tra scienza e fede, quanto possano camminare insieme. Ci ha appena detto dei suoi studi sul Big Bang e quindi ci ha già in parte risposto. Ma proprio la sua storia personale, Padre Gionti, è una risposta. Lei è sempre stato un uomo di fede, perlomeno in ricerca, e fu proprio questa sua tensione, quando ancora ovviamente non era sacerdote, a spingerla a iscriversi all'università, al Dipartimento di Fisica. Volle mettersi alla prova. Disse a se stesso: «Vediamo se studiare a fondo una materia scientifica mette in crisi la mia fede». Successe esattamente il contrario. La fede venne rafforzata.
0: Sì, dunque, io, come lei ha sottolineato, durante il periodo degli anni del liceo nacque dentro di me una ricerca. La ricerca era la seguente: la fede che io vivevo interiormente era autentica oppure come l'ambiente, diciamo, secolare del liceo in cui vivevo suggeriva era una mera superstizione? Allora, per rispondere a questa domanda, uno dei motivi per cui mi iscrissi a fisica fu quello di capire se la scienza, come molte persone dicevano, riusciva a spiegare cose che anche la fede, che era considerata una superstizione. Allora, il risultato finale fu che io, diciamo, studiando fisica, non trovai contraddizione tra, diciamo, la mia fede e la scienza. Anzi, diciamo, faceva senso pensare che questo universo così ben regolato dalle leggi della fisica potesse essere il prodotto di un creatore benevolente che aveva creato l'universo per amore.
1: Uomo di scienza, Gionti, uomo di fede, una fede che esprime anche e soprattutto attraverso il servizio. Lei fa servizio presso il carcere di Velletri. Apriamo una parentesi e la richiudiamo subito. Non è questo il centro della trasmissione, ma non posso evitare di chiederglielo. Qui parliamo della luce che ha guidato i magi. Prendiamola in prestito. Lei quale luce si sente chiamato ad aiutare a scorgere alle persone detenute che accompagna, tanto più in questo Natale?
0: Come lei sa benissimo, le persone che sono recluse, soprattutto quelle che visito io, che sono quelle ex collaboratori di giustizia che hanno pene molto lunghe da scontare, sono persone che hanno bisogno molto profondo di relazioni con esseri umani, perché vivono condizioni di reclusione che in molti casi è molto dura, e loro hanno bisogno di parlare con persone. La luce che io posso vedere e che il Natale può portare per loro è una speranza di poter vivere un futuro prossimo diverso da quello che stanno vivendo adesso. E come operatori, diciamo, pastorali, noi siamo anche chiamati a portare questa speranza, la speranza di un Dio che comunque non li giudica e che è al loro fianco, nonostante che in alcuni casi abbiano commesso crimini molto pesanti.
1: E torniamo alla luce che guidò i magi. Lo facciamo prima ascoltando Appuntamento con la scienza da Radio 3, nello specifico la puntata del 1 gennaio 1980. Interviene l'astronomo Piero Tempesti. Ascoltiamo Padre Gionti e poi ne parliamo.
0: Ascoltiamo questa puntata.

All'appuntamento con la scienza di questa sera è con me in studio il professor Piero Tempesti, astronomo e professore di spettroscopia all'Università di Roma. Piero Tempesti è qui per discutere con me di cui tutti si ricordano quando siamo tra Natale e l'Epifania: la stella, i magi, eventi astronomici, memorie antiche della nostra cultura.

0: C'è in questo qualcosa di scientifico e di favoloso. Sentiamo da Tempesti, ecco, come ci può raccontare questa storia, partendo dalle testimonianze del Vangelo di Matteo, che è l'unica fonte disponibile.
1: Della stella di Betlemme si sono interessati molti astronomi per tentare di individuare un fenomeno astronomico che corrispondesse alla narrazione evangelica. E molte sono state le conclusioni, molte perché la narrazione è estremamente concisa e molto generica. Ne parla dei quattro Vangeli solamente il Vangelo di Matteo. Ed ecco che cosa dice. Essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella sorgere e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere.
0: Scusa, quindi vuol dire che questi non sapevano
1: Non
0: niente?
1: sapevano niente, o comunque il fenomeno celeste non era stato interpretato come avverarsi della
0: Né
1: profezia.
0: associato né
1: Ed è
0: neanche notato,
1: strano che
0: forse, quindi.
1: questo non l'avessero fatto nemmeno i capi dei sacerdoti, che
0: Che avevano esperienza
1: avevano
0: in questo campo,
1: esperienza
0: certo.
1: astronomica e biblica. Ed essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandatoli in Betlemme, disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino, e quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Questo è molto
1: Molto
0: bello. E qui
1: bello.
0: si confonde la scienza con la favola,
1: E con la poesia.
0: e con la
1: E
0: poesia.
1: con la
0: Noi
1: poesia.
0: dovremmo districare, tentare di districare questa storia. Ecco.
1: Matteo accenna alla stella ancora pochi versetti dopo. I magi, come si sa, partirono avvisati in sogno, senza farci rivedere da Erode. Allora Erode, dice Matteo, vedutosi beffato dai magi, si adirò gravemente e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. E
0: Questo è
1: questo è importante:
0: importantissimo.
1: secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi, cioè del tempo in cui era apparsa la stella. Questa è tutta l'informazione che abbiamo, tutta la narrazione.
0: Ecco.
1: Questo è il come. Vediamo ora il quando.
0: Sì.
1: La risposta sembrerebbe ovvia. Noi contiamo, il nostro calendario conta gli anni dalla nascita di Cristo, quindi Gesù è nato nell'anno 1. E invece non è così. Perché questa datazione fu stabilita da Dionisio il Piccolo 500 anni dopo. In base a una certa cabala astronomica, astrologica, fissò la data di Gesù nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, il famoso computo ab urbe condita, no?
0: Certo.
1: I riferimenti storici tra la
0: Sì.
1: narrazione del Vangelo e fatti, altri fatti storicamente accertati, fatta però 1000 anni dopo in epoca rinascimentale, ha mostrato che Gesù è nato prima. Basta
0: Quanto prima?
1: pensare che Erode è morto nel 4 a.C.
0: Questo si sa da
1: Si
0: precise
1: sa da riferimenti e
0: testimonianze
1: testimonianze storiche precise.
0: storiche. Sì.
1: Poi c'è la questione famosa del censimento, che Giuseppe e Maria si portarono da Nazareth a Betlemme per essere censiti.
0: Certo.
1: Ora, Luca, l'evangelista Luca, parla di questo censimento, del censimento decretato dal Cesare Augusto.
0: E che di
1: E noi
0: questo si sa la
1: sappiamo, questo
0: data,
1: censimento,
0: certo.
1: da altre fonti storiche non evangeliche, si sa che avvenne nell'8 a.C. Quel
0: Ecco.
1: decreto imperiale fu dell'8 a.C.
0: Quindi poi magari sarà passato un
1: Sì,
0: po' di
1: sarà successo
0: tempo.
1: allora come ora, che si fanno le leggi e poi si fanno le proroghe,
0: Sì.
1: quindi
0: Ci avranno messo tempo,
1: si
0: ecco.
1: può pensare che questo censimento sia stato portato, sia stato attuato nel
0: L'anno
1: 6, nel
0: successivo, ecco.
1: 7, forse nel 5. Comunque, concludendo, la nascita di Gesù è posta dagli storici fra il 5 e il 7 a.C. Ecco. Allora ecco il problema.
0: Questo da un punto di vista delle testimonianze storiche.
1: Storiche.
0: Del censimento e
1: la morte di Erode.
0: E della morte di Erode, che conosciamo bene. Oh, dal punto di vista astronomico, quali...
1: Ecco,
0: quali
1: ora, ecco, vediamo come si pone il problema. Ecco. Trovare un fenomeno astronomico avvenuto in quegli anni, in quell'epoca, e che non sia però un fenomeno che si ripete, periodico, prevedibile. Perché i magi, si chiamano magi, erano astrologi, sacerdoti, si pare.
0: Da dove provenivano
1: esattamente? Si pensa che venissero dalla Caldea, dalla Mesopotamia,
0: sì,
1: qualcuno dice dalla Persia, qualcuno dice dalla Persia, il Vangelo dice dall'Oriente.
0: Sì.
1: Un'affermazione molto generica.
0: Certo.
1: Comunque, erano sacerdoti e anche astronomi. Anzi, la versione modernissima della Bibbia americana, quella fatta dall'Associazione Americana per la Diffusione della Bibbia, Associazione Cattolica, porta invece dalla parola magi, la parola astrologi.
0: Addirittura.
1: Addirittura astrologi.
0: Beh, avranno le loro ragioni, immagino.
1: Perché era magi, astrologi, saggi,
0: certo.
1: Erano concetti che si confondevano l'uno con l'altro, si fondevano spesso in stessa persona.
0: Queste persone non potevano
1: Quindi,
0: cambiare
1: persone
0: un evento eccezionale.
1: Che venivano da una cultura di antica tradizione astronomica, come era la Mesopotamia, perché l'Egitto e la Mesopotamia, con le loro osservazioni astronomiche, hanno costituito le colonne dell'antica astronomia antica.
0: Certo.
1: Quindi, questi non potevano scambiare un fenomeno periodico in grado certamente di prevedere osservatori abili come erano del cielo, non potevano scambiarlo per l'avverarsi come per un fatto straordinario.
0: Certo. Allora, quindi deve essere un fatto rarissimo.
1: Un fatto o imprevedibile o comunque rarissimo.
0: Sì.
1: E cosa c'è di fatti astronomici imprevedibili? O comunque rarissimi? L'apparizione delle comete, e oggi sappiamo che le comete sono anche periodiche. Per esempio la cometa di Halley, che è apparsa nel 1910, qualche vecchio se ne ricorda ancora, e tornerà nell'86, ogni 76 anni riappare. Ma questo lo sappiamo noi, ora che ci sono delle comete periodiche, sono meno di 3 secoli che lo sappiamo. Anticamente tutte le comete, tutte, erano imprevedibili, apparizioni
0: certo.
1: Imprevedibili.
0: Quindi erano sempre nuove, diciamo.
1: Poi c'è le stelle nuove o supernove, certo. Del tutto imprevedibili ancora oggi.
0: Certo.
1: Oppure una congiunzione di pianeti, cioè l'apparire di due o più pianeti molto vicini tra loro in cielo,
0: sì.
1: Che di solito è un fenomeno periodico, ma ci sono delle congiunzioni eccezionali che si verificano molto raramente.
0: Ecco, poi a queste congiunzioni gli astrologi assegnavano dei significati particolari.
1: Sì, certo, a seconda della costellazione in cui avvenivano, certo. Come fanno gli astrologi oggi, del
0: certo.
1: Resto.
0: Certo. Ecco, quindi,
1: allora,
0: quindi ci sono queste 3 ipotesi fondamentalmente.
1: Queste 3 categorie di ipotesi.
0: Sì.
1: Ora, quali fenomeni astronomici sono avvenuti secondo le fonti storiche in quell'epoca? Sono da escludere, in base a quello che dicevo, le eclissi di sole, perché perfettamente prevedibili anche allora. Conoscevano i caldei il ciclo di Saros, il ciclo delle eclissi solari, quindi non potevano prendere per un fatto eccezionale un fenomeno che potevano prevedere e che avveniva con una certa frequenza.
0: Date esatte, ecco.
1: Noi abbiamo, nel 12 avanti Cristo, la cometa di Halley.
0: È un po' troppo
1: un po' presto,
0: però non tanto.
1: Però ci torniamo sopra dopo.
0: Sì, sì.
1: Poi ci fu nel 12 avanti Cristo una congiunzione di Marte, Saturno e Venere. Nel 7 avanti Cristo,
0: sì.
1: Congiunzione tripla di Giove con Saturno.
0: Quindi questa è interessante.
1: La congiunzione tripla è un fenomeno particolare. A causa del moto orbitale della Terra e dei due pianeti, succede molto
0: Saturno,
1: raramente.
0: Saturno
1: e Giove sono in congiunzione tra loro ogni 20 anni. Sì. E questo è un fenomeno prevedibile, quindi non poteva essere preso per un segno eccezionale. Ma la congiunzione tripla avviene molto raramente. Cioè capita molto raramente che prima Giove appare superare Saturno, apparentemente nel cielo, poi rallentare il suo moto ed essere superato da Saturno. Poi, infine, Giove, per la terza volta, supera l'altro pianeta.
0: Per
1: e questo avviene,
0: diciamo,
1: avviene nel corso di un anno.
0: Nel corso di un
1: L'ultima
0: anno.
1: Volta è avvenuto nel 40-41.
0: Sì.
1: La volta precedente nel 1682.
0: Quindi 300 anni.
1: E dei calcoli fatti dall'astronomo tedesco Hiedeler 150 anni fa mostrarono che questo fenomeno avvenne nel 7 avanti Cristo.
0: Questa è un'ipotesi interessante.
1: Ed avvenne nella costellazione dei Pesci, che astrologicamente era associata al popolo ebraico. Allora ecco la coincidenza necessaria perché quel fenomeno eccezionale
0: sì.
1: Potesse essere preso per il segno, per l'avverarsi della profezia biblica.
0: Della profezia
1: di Balaam, sì, la profezia risaliva, che si trova nei numeri, quindi nel Pentateuco, prima di Mosè.
0: Di Mosè.
1: Poi abbiamo nel 5 a.C. una cometa. Questa è la notizia dalle cronache cinesi, che apparve una cometa. Nel 4 a.C. una stella nuova, nella costellazione dell'Aquila. Nel 3 a.C. una congiunzione di Giove con Venere. Nel 2 a.C. un'altra congiunzione di Giove con Venere, entrambe nella costellazione del Leone. E il Leone era il simbolo della tribù di Giuda.
0: Quindi di interpretazioni possibili ce ne sono tante.
1: Ce ne sono tante.
0: Tutte quante ce più o meno plausibili per questo o per quel motivo.
1: Però bisogna stare attenti ad una cosa, che se si pone attenzione a quello che abbiamo letto qui nella narrazione di Matteo, sembra che i fenomeni siano stati due. Perché i magi prima hanno visto la stella e poi l'hanno rivista dopo il colloquio con Erode.
0: Infatti,
1: perché Matteo dice, essi dunque, udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano visto sorgere in Oriente andava dinanzi a loro. Ecco. Come se fosse riapparsa. Allora si può pensare a due fenomeni distinti. Uno che è stato preso da loro come il segnale della nascita di Gesù. L'altro come il faro che li orientava verso Betlemme. E un astronomo recentemente, diciamo 20 anni fa, dico recentemente perché di questa cosa si sono occupati da secoli, ha pensato che potesse essere una cometa. Come sappiamo, le comete girano attorno al Sole e quindi noi le vediamo, per esempio, alla sera, sì, al tramonto, poi scompaiono a poco col passare dei giorni nella luce solare e riappaiono al mattino dall'altra parte.
0: Anche parecchio tempo dopo,
1: dopo alcune settimane riappaiono. O viceversa, le vediamo la sera e poi riapparire al mattino. Quindi, quella cometa che passò il 5 a.C. può essere stata vista dai magi al mattino, per qualche motivo che noi non sappiamo, essere stata associata dai magi alla profezia biblica, essere partiti e al termine del viaggio averla nuovamente vista la sera.
0: Ecco, quindi perché il viaggio è stato lungo, perché immagini...
1: Anche se veniva dalla Mesopotamia, non dico dalla Persia, settimane ci stavano sempre in viaggio.
0: Ecco, quindi questo potrebbe corrispondere.
1: Però a questo punto bisogna fare una precisazione. O questo fatto si considera un fenomeno prodigioso, un miracolo, allora siamo fuori dall'ordine della natura,
0: diciamo,
1: ed è inutile chiamare in causa i lumi dell'astronomia.
0: Certo.
1: Sentire i lumi dell'astronomia. Dobbiamo cercare, allora, l'astronomo deve cercare una spiegazione nell'ordine naturale dei fenomeni astronomici.
0: Naturale, è quello che stiamo facendo qui, noi non è la nostra intenzione di interpretare
1: quindi,
0: le sacre scritture, per carità.
1: Quindi, allora succede questo, che se prendiamo la lettera, la narrazione evangelica, nessun singolo fenomeno astronomico corrisponde esattamente a questa descrizione. Perché un astro, una stella, può indicare un orientamento, certo.
0: Come la stella polare.
1: Come la stella polare, l'est, l'ovest, il sud. Ma non è in grado di indicare esattamente una casa fra le tante case di Betlemme e dintorni.
0: O una località ristretta.
1: Una località ristrettissima.
0: Quindi...
1: Per esempio lo zenite. Ma tramite lo zenite un astro può indicare una località, ma in un raggio, ma in una località piuttosto vasta.
0: Certo.
1: A meno che non si facciano osservazioni precise e strumentali. Con stima a occhio nudo, se uno stima, senza l'ausilio di strumenti,
0: errori di centinaia di chilometri,
1: senza l'ausilio di strumenti, uno stima che una stella sia, poniamo, lo zenite di Milano, appare lo zenite anche di Pavia. E quindi se non riesce a distinguere fra Milano e Pavia, tantomeno una casa dall'altra di Betlemme.
0: Vabbè, ma qui ho un problema,
1: allora,
0: siamo nella favola però.
1: Quella che si può accettare è l'interpretazione simbolica allegorica, che magari ha tratto spunto da un fenomeno astronomico realmente accaduto, ma forse alcuni anni prima, senza una precisa identità nel tempo.
0: Certo.
1: Tanto più che allora era tradizione di associare eventi importanti con la nascita di un re, con un avvenimento importante. Quindi l'evangelista può essersi, ha sentito la necessità di esaltare questo avvenimento importantissimo con un fenomeno
0: celeste,
1: straordinario, prodigioso,
0: certo,
1: mettendosi in questo nella scia della consuetudine, nel solco della tradizione, insomma. E questo non sminuisce niente il valore e nemmeno, diciamo, il livello, perché non si vive come un falso. Nello stesso modo come uno che vede un presepio giapponese, il bambino Gesù e Maria con gli occhi a mandorla,
0: sì,
1: non lo accetta come un falso. Anzi, questa visione, direi, soggettiva,
0: sì,
1: egocentrica, rappresenta partecipazione, conferisce poesia.
0: Sì, certo, questa è la questione del Gesù bambino negro.
1: Ecco, conferisce poesia.
0: Questo, ovviamente.
1: Quindi, L'interpretazione letterale delle Sacre Scritture è da evitare, perché altrimenti
0: vabbè, questo io credo che oggi sia una cosa più che risolta.
1: C'è intervenuto recentemente anche il Papa poche settimane fa sulla questione galileiana, vero? Quindi ecco, è più che risolta. E la tendenza proprio delle teologie moderne, delle scuole più moderne di teologia, è proprio di dare un'interpretazione allegorica. E questo
0: però, scusa,
1: soddisfa.
0: In questo modo, scusa se io ti faccio un'osservazione, dando un'interpretazione allegorica, queste scritture diventano puramente delle favole, perché nell'allegoria può essere contenuta qualunque cosa.
1: Sì,
0: si può forzare l'allegoria come si vuole, ecco. Questo.
1: Ma dice,
0: un po' il limite
1: sì,
0: questo,
1: ma
0: ecco.
1: dice il mi sfugge il nome,
0: no, ma
1: l'autore di un'opera che dice Astronomia nella Bibbia,
0: sì.
1: Dice, Maunder, ecco, mi è venuto in mente il nome, Maunder, dice che mentre quando parla il Vangelo della figura di Gesù è ben preciso e circostanziato, quando espone fatti naturali, allora è vago.
0: Eh beh, si capisce, è la cultura
1: perché
0: del tempo.
1: La Bibbia non è fatta per insegnare verità scientifiche, è fatta per insegnare verità di fede.
0: Questo si capisce, questo. È un racconto religioso.
1: Non solo, ma mi pare a me che anche da un punto di vista del contenuto,
0: sì,
1: prescindendo dall'atteggiamento fideistico o no del lettore, sia a un livello elevatissimo proprio nell'accettarlo come, l'accettare questa descrizione della stella, ad esempio, o altre, come allegoria. Cioè, ha più significato, se si pensa, agli uomini che hanno sentito il bisogno di ideare questo segno prodigioso per esaltare il fenomeno, per esaltare, anzi volevo dire, l'avvenimento, sì, che non piuttosto un intervento del creatore.
0: Beh,
1: che
0: certo,
1: interviene sulle leggi della natura.
0: Infatti, sono d'accordo, però la mia osservazione era un po' più generale, nel senso che per esempio il racconto della Genesi è circostanziato, però oggi sappiamo
1: certo,
0: l'allegoria,
1: certo,
0: la biologia
1: certo,
0: ha gli stessi certo, problemi, certo, anche se questo non è stato discusso bene fino in fondo, è stato sì, lasciato cadere, però la sostanza della soluzione è questa, si tratta
1: sì, certo,
0: di una bellissima allegoria, di una poesia meravigliosa,
1: sì, tanto
0: ecco, da non far troppo il contropelo.
1: Basta pensare anche una cosa, che di solito la rappresentazione che si fa del tradizionale del presepio, con i re magi davanti al neonato, riscaldato dal bue e l'asinello, non corrisponde alla narrazione evangelica, perché i magi sono arrivati quando il bambino aveva un anno e mezzo o due, tant'è vero che Erode,
0: addirittura,
1: sì, perché Erode dette ordine di uccidere i bambini da 2 anni in giù. Secondo, dice Matteo,
0: interessante, non ci avevo fatto caso.
1: Che Matteo dice, infatti, secondo il tempo di cui si era esattamente informato dai magi.
0: Ah, quindi siccome ha dato ordine di ammazzare tutti quelli di 2 anni.
1: Sicuramente i magi hanno detto, sì, quando è apparsa la stella, domandò Erode, e i magi risposero un anno fa, un anno e mezzo fa. Per sicurezza lui avrà posto un limite di 2 anni.
0: Sì, in maniera di essere sicuro, ecco, di farlo.
1: Quindi
0: fuori,
1: già certo, la tradizione del presepio non è fedele al Vangelo. Questo mostra come le tradizioni possono creano vero, certo, questi miti.
0: Non vorrei che noi turbassimo i bambini che stanno vicino al presepio.
1: No, perché anzi, no, ecco, a questa bellezza, ecco, direi, ecco, è bellissima. Il mito della stella che li guida, sì, che li guida sulla casa, non sul presepio, ma sulla casa di Gesù, sì, se si pensa al significato degli astri, le stelle, sì, che per millenni hanno servito di orientamento agli uomini,
0: certo,
1: la stella polare indica direzione, le stelle servono ai naviganti per trovare la rotta,
0: certo,
1: attraverso i moti degli astri
0: nel deserto,
1: ma attraverso i moti degli astri si computano il volgere delle stagioni, si misura il volgere delle stagioni,
0: certo,
1: e poi è come un punto fermo nella cosa mutevole del mondo, della società umana che circonda,
0: certo,
1: è un punto fermo,
0: questi astri immutabili.
1: E quindi c'è un collegamento scientifico e direi anche psichico, l'uomo si sente rassicurato, e questo dall'astia, gli
0: perché
1: astri,
0: negli
1: ecco,
0: altri c'è scritto qualcosa,
1: ecco, quella bella frase, qualcosa, quella bella frase che dice,
0: sì,
1: che Matteo mette nell'animo dei magi quando dice videro la stella nuovamente e si rallegrarono di grandissima allegrezza,
0: certo.
1: A me questo mi fa venire in mente,
0: sì,
1: Dante quando parlando di Venere dice lo bel pianeta che ad amar conforta, vede nel chiarore, sì, dell'alba, nel cilestrino del cielo,
0: sì,
1: dolce colore d'oriental zaffiro, sì, vede splendere Venere la stella del mattino e dice lo bel pianeta che ad amar conforta faceva tutto ridere l'Oriente.
0: Ecco.
1: Qui siamo per me al medesimo livello poetico,
0: certo,
1: della frase si rallegrarono del grandissimo allegrezza.
0: Ma voi astronomi siete anche poetici.
1: A noi piace vedere il cielo. Si rallegrarono di grandissima allegrezza.
0: Siete dei poeti.
1: Quindi, questo è più bello, ed è più bello, se si pensa, non tanto ai magi, a questi personaggi mitici che realmente hanno provato questa sensazione, quanto se si pensa a Matteo, che sente il bisogno di immaginare,
0: era un popolano poi Matteo,
1: questa di mettere in cuore ai magi questo sentimento, e questo è molto bello. Senti, conferisce poesia.
0: Si potrebbe fare un'osservazione a questo riguardo, che questo sottofondo psichico molto forte, certamente sono d'accordo con te, che è alla base di questa narrazione, che ne spiega l'importanza per quei tempi, e forse qui è anche la spiegazione della popolarità che ancora c'è dell'astrologia, che scientificamente è del tutto infondata, per quello
1: è
0: che non è
1: completamente infondata,
0: è popolarissima, e questo perché la gente ama essere rassicurata dalle cose immutabili scritte.
1: Bisogna ricordarsi che è un bellissimo mito, ma vorrei se il tempo non è
0: scaduto, abbiamo ancora 5 minuti, certamente
1: vorrei fare ancora un'osservazione. Che accettare questo come un mito, a parte la considerazione scientifica, cioè l'impossibilità di trovare un fenomeno astronomico che corrisponda alla lettera della descrizione, anche si può vedere la necessità di ricorrere all'interpretazione non letterale, anche dal punto di vista semantico, cioè del significato del segno celeste. Ora, un segno celeste, un prodigio celeste, ha significato soltanto, a mio parere, se è visto, vissuto come tale dalla gente, dalle
0: persone.
1: Se lo vedono soltanto i magi, o si pensa a un dono dei magi, un carisma, che soltanto loro hanno visto questo segno, e allora siamo in fenomeni di parapsicologia, erano dei sensitivi, eccetera.
0: Sì.
1: Altrimenti, questo segno, sensibile sulle magi, bastava, allora, l'onnipotente poteva mandar loro in sogno l'avvertimento. Come un sogno di aver
0: fantasia,
1: di andare.
0: E come hai detto tu.
1: Direi anche un'altra cosa. Quindi, dal punto di vista semantico, del contenuto del segnale, c'è molto più denso di significato se pensiamo ai magi come personaggi mitici. Tant'è vero, sono tre, ma in realtà nelle catacombe ce ne trovano rappresentati 2, 4, 6. Diventarono 3 in epoca carolingia. Diventarono 3 perché 3 sono i doni simbolici. Ed è il simbolo importantissimo, perché i magi, sacerdoti e anche astronomi, rappresentavano quale simbolo? L'omaggio della scienza e delle antiche religioni orientali alla nuova fede.
0: Esatto.
1: Quindi è importante questo.
0: Quindi questo è molto interessante.
1: Certo.
0: Senti una cosa, ma lasciamo per un momentino, mi pare che abbiamo abbastanza capito l'argomento. Siamo nelle tradizioni, in altre tradizioni religiose, a tua conoscenza, ci sono fenomeni analoghi? Cioè di fatti straordinari legati alla fede o alla religione,
1: ci sono sempre,
0: e che siano associati a fenomeni
1: celesti. Ho già premesso che era tradizione,
0: tu hai fatto questo accenno.
1: Per esempio, quando nacque Mitridatele del Ponto, ci fu una stella nuova in cielo. Probabilmente questa stella nuova è apparsa 2 anni prima o 3 anni dopo,
0: certo,
1: e l'hanno associata.
0: È un po' lo stesso problema.
1: Insomma, nel 1910 passò la famosa cometa di Halley. Nel 14 scoppiò la prima guerra mondiale.
0: La gente...
1: Secondo la consuetudine degli storici, del narratore di allora, si direbbe ora, si scriverebbe: quando scoppiò la grande guerra europea, passò una grande cometa.
0: Certo, questo se l'avessero scritta la storia allora.
1: Certo.
0: Diciamo. Senti, ma anche probabilmente in altre tradizioni religiose, a parte quella giudaico-cristiana, la nostra storia del popolo mediterraneo,
1: io
0: credo che anche nelle religioni, una religione cinese, io credo che sia universale
1: indubbiamente
0: questo fenomeno.
1: C'era la necessità di associare a questo re dei giudei, che poi disse: il mio regno non è di questa terra, però... accolto come un re terreno anche.
0: Certo.
1: Questo re, associarlo a una stella. Di fronte alle moltitudini, niente stella, niente re. Insomma, è come in una famiglia tradizionale, le nozze senza banchetto. Anzi, per essere in argomento evangelico, le nozze senza vino, che una volta famosa che mancò il vino, intervenne Gesù in persona a rimediare.
0: A fare il miracolo.
1: E quindi non ci poteva essere una nascita così importante senza il fenomeno celeste e l'accompagnante.
0: Un'ultima cosa, perché solo Matteo parla di questo? Probabilmente non lo si sa, ma cosa si può immaginare?
1: Probabilmente si può immaginare che Matteo abbia raccolto notizie di un fenomeno astronomico che non necessariamente è accaduto in quella data. ma in data abbastanza vicina dalla tradizione orale delle prime comunità
0: cristiane. È lui che abbia costruito.
1: Perché succede questo? Che in questo caso, con un'interpretazione così più larga, non più ristretta alla data della nascita,
0: certo,
1: pensando cioè che il fenomeno astronomico abbia servito a Matteo o ai primi cristiani come ispirazione per la narrazione, può andare bene
0: come
1: anche,
0: controprova, ecco, anche
1: può andare certo bene anche la cometa di Halley che è apparsa il 12 avanti Cristo,
0: certo,
1: perché
0: certo, quello deve essere un fenomeno molto più appariscente.
1: Era appariscente, un fenomeno da cui Matteo ha tratto spunto per la sua allegoria. Ecco. Allora, ecco, in questo senso si può dire che quando nell'86 apparirà nuovamente, fra 6 anni, la cometa di Halley, guardandola, il credente potrà dire: ecco, io sto guardando quella medesima cometa, una cui apparizione molti secoli fa servì di spunto all'evangelista per la sua narrazione.
0: Questo sì, è molto bello, questo è molto poetico. Beh, certo, l'astronomia l'abbiamo sentito qui altre volte a questo appuntamento con la scienza. L'astronomia è così intrisa di tradizione, di storia antica, che parlare con gli astronomi è sempre piacevole, si sentono tante cose interessanti, per la verità, quindi io ti sono molto
1: grato. E per parlare il linguaggio accademico, trovare le materie affini all'astronomia non è semplice.
0: Ma sì, è questo, diciamo, nel tuo caso sembrerebbe quasi la teologia, ma diciamo, questa è una battuta, sì, naturalmente, una battuta. Questa è soltanto una battuta. Ecco, io direi allora che ci possiamo fermare qui. Io ringrazio Piero Tempesti per questa sua brillante esposizione, diciamo, il commento di questo fatto, a cui generalmente si guarda con molta poesia, però senza rifletterci sopra in tutti i suoi significati, e insieme con Tempesti ringraziamo anche il pubblico che ci è stato ad ascoltare. Buonasera.
1: Grazie.

0: Avete ascoltato Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: La puntata sulla stella di Betlemme, che stella non era, diciamo la luce di Betlemme. Puntata contenuta in questo appuntamento prenatalizio di Archimede, il racconto della scienza. Sono Danilo Angelelli, abbiamo ascoltato questa trasmissione dal 1980 insieme a padre Gabriele Gionti, cosmologo teorico, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. Gionti, anzitutto abbiamo sentito parlare tempesti di astronomi e di astrologi, quasi indifferentemente. Nell'antichità chi studiava le stelle ne interpretava anche le influenze sulla vita dei popoli, delle comunità, dei singoli.
2: Sì, nella cosiddetta astronomia pre-galileana, astrologia e astronomia è la stessa cosa, anzi i nostri destini, come un po' oggi ancora si leggono questi oroscopi sui giornali, che non sono scientifici, gli astri nella concezione antica potevano influenzare il destino degli uomini. Non a caso concetti come l'influenza, cioè di cui noi siamo vittime ogni inverno, ogni autunno-inverno, era una conseguenza anche degli astri, secondo le credenze antiche. Comunque astrologia e astronomia erano unite, quindi lo studio anche degli astri aveva un'influenza determinante sulla vita degli uomini.
1: Tempesti, nella puntata di Archivio, pensa a due fenomeni diversi. Il primo è il segnale della nascita di Gesù. Il secondo, la luce, il faro che ha orientato i magi a Betlemme. Gionti.
2: Attenzione al messaggio che i Vangeli hanno voluto dare. I Vangeli non sono e non vogliono essere un racconto storico dell'evento. Come tutte le scritture sono un racconto che vogliono consegnare a noi credenti, ma anche ai non credenti che leggono la Bibbia, un messaggio con un contenuto di fede, oppure in generale di speranza. Il messaggio evangelico, come già avevo capito Galilei per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, va analizzato alla luce di ciò che questo messaggio evangelico voleva comunicare alle prime comunità cristiane. Allora, a me piace ricordare, al di là del mero fatto astronomico, che il messaggio voleva indicare due cose. Uno, come ho detto all'inizio, la nascita di un personaggio importante, che qui è il Messia. E quindi questa nascita è associata probabilmente a una congiuntura di pianeti e che è associata alla nascita di un personaggio importante secondo ciò che si credeva nelle culture dell'epoca. La seconda è sicuramente a che fare con quest'idea che è appunto una cometa può avere vari significati. Uno di quei significati era quello che i gentili, cioè le persone non necessariamente ebree dell'ortodossia ebraica, erano incluse nella salvezza. Infatti i magi non erano ebrei, venivano probabilmente dall'Egitto oppure dalla Babilonia ed erano, diciamo, astrologi, cioè scienziati dell'epoca che avevano visto questo evento astronomico e che cercavano, diciamo, la causa di questo evento, che era appunto nella nascita di questo personaggio che è il Messia.
1: E la cometa di Halley, che abbiamo sentito citare da Tempesti, apparve il 12 avanti Cristo. Secondo lei può aver rappresentato uno spunto per l'evangelista Matteo?
2: Questa ovviamente è un'ipotesi, ma non è accreditata. È più probabile, al di là, diciamo, dell'identificazione con la cometa di Halley. In genere, nell'antichità, poi un'altra cosa bisogna dire, che le comete rappresentavano per tutte le culture un evento nefasto. Qui invece la cometa viene introdotta come un evento, diciamo, in favore dell'umanità, quindi un primo esempio diverso, proprio per dire che appunto la salvezza adesso è aperta per tutte le genti.
1: Siamo abituati in questo programma ad andare avanti e indietro nel tempo. Avanziamo di oltre 1000 anni, perché all'inizio del XIV secolo Giotto vide la cometa di Halley, non sapendo fosse la cometa di Halley, e la dipinse sulla capanna della Sacra Famiglia, l'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Da allora la stella sulla grotta si è trasformata in una cometa. Giotto quindi diede inizio all'associazione Magi-Cometa.
2: È chiaro che al di là del significato che la stella ha guidato i magi, il significato è che anche i popoli che non appartenevano al popolo eletto, anche per loro si iniziava la salvezza, cosa che prima non era minimamente concepibile. E quindi si sottolinea che con la nascita di Gesù la salvezza è per il mondo intero.
1: Padre Gionti, ci abbiamo alla chiusura. Ne abbiamo dette e ascoltate. Quando durante le omelie delle sante messe che celebrerà durante il periodo di Natale verrà il momento di citare i magi e la luce che li guidò, Gionti, lo scienziato Gionti, dirà la sua?
2: Chiaramente io non me la sentirò e non me la sento di dire che necessariamente la venuta del Signore è legata a un evento astronomico. La cosa, come ho detto prima, va intesa più in senso, come diceva qualcuno, allegorico, o meglio esegetico. Cioè qui ha a che fare con il fatto che dei popoli stranieri, come diciamo i Caldei, gli Assiro-Babilonesi, eccetera, eccetera, vengono dal fuori Israele e vengono a adorare un bambino ebreo. E questo è il messaggio principale. Che siano stati guidati dalla cometa oppure che siano stati guidati dalla stella, qualunque cosa, dimostra di fatto che questi popoli che erano legati alla scienza del tempo riconoscono che attraverso la scienza si può anche arrivare a Dio, perché diciamo la loro scienza le ha condotte a conoscere il Signore.
1: Una scienza dunque che può anche portare a Dio se uno lo vuole cercare, e che ha caratterizzato la sua storia personale, padre Gabriele Gionti, ricercatore e vice direttore della Specola Vaticana. La ringraziamo di essere stato con noi.
2: Buon Natale a tutti voi.
1: Grazie e grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli e buon Natale. Alla prossima!

cantare. La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneon.

c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Giambattista Vico, il figlio di Napoli che cambiò il modo di vedere il mondo. Ancora oggi, quando si passa per via San Biagio dei Librai al Civico 112, si può leggere questa targhetta. In questa cameretta nacque il 23 giugno 1668 Giambattista Vico. Qui dimorò fino ai 17 anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime, La città di Napoli pose. Ed è strano pensare che quest'opera sublime rischiò di non realizzarsi affatto quando il piccolo Giambattista, di indole assai vivace, a 7 anni, cadde violentemente fratturandosi il cranio. Tutto sembrava perduto. I medici dicevano che, quand'anche fosse riuscito a sopravvivere, sarebbe rimasto menomato cognitivamente. Restò a 3 anni a casa, infermo, senza frequentare scuole o altro. Beh, alla fine le sue facoltà cognitive rimasero intatte. Il lungo periodo di degenza però gli intaccò il carattere, rendendolo malinconico, taciturno e introverso. Più che il dolore, insomma, poté la solitudine. Ma il carattere ombroso, se magari lo portava a chiudersi con le altre persone, non impediva alla sua mente di viaggiare con l'immaginazione verso epoche lontane e verso orizzonti futuri, verso la storia, insomma, quale teatro delle azioni della più imprevedibile delle creature, l'uomo. Vico è stato un grande indagatore della genialità dell'uomo e forse la sua origine partenopea, il suo essere figlio della più inventiva e immaginifica città italiana, è stato il più grande dono fatto a un uomo ombroso, ma indubbiamente fantasioso.

Come detto prima, Giambattista Vico nasce il 23 giugno del 1668 a Napoli, figlio di un contadino di Maddaloni, divenuto poi un non particolarmente fortunato libraio, e di una donna analfabeta, Candida Masullo. La sua infanzia fu segnata da quella spiacevole caduta ricordata in precedenza. Studiò profondamente, anche se non in maniera continuativa e organizzata, in parte a scuola, nel Collegio dei Gesuiti di Napoli, ma in maggior parte per conto proprio, approfondendo i classici della metafisica della scolastica barocca, specialmente Francisco Suarez, Platone e il platonismo italiano. Per compiacere la sua famiglia e per assicurarsi un futuro professionale dignitoso, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però frequentare le lezioni, preferendo, di nuovo, lo studio privato di diritto civile e canonico. Consegue la laurea nelle due tipologie di diritto, forse a Salerno, fra il 1693 e il 1694. Ma ciò che davvero lo interessava erano i problemi filosofici connessi al diritto. Date le scarse disponibilità finanziarie della famiglia, Vico accettò l'invito del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, di fare da precettore per i figli del marchese Domenico Rocca, presso il loro castello a Vatolla, nel Cilento, dove Vico poté usufruire della ricca biblioteca per approfondire le sue conoscenze filosofiche. Ritorna a Napoli nel 1695, a 27 anni, affetto dalla tubercolosi, e torna a vivere con la sua famiglia. I genitori erano molto vecchi, i suoi fratelli non molto capaci, quindi per sopravvivere doveva tenere ripetizioni di retorica e grammatica. Prova invano a ottenere un posto come segretario al municipio partenopeo. Nel 1699 vinse, con striminzita maggioranza, la cattedra di eloquenza e retorica all'Università di Napoli. La cattedra meno retribuita, 100 ducati annui, 35 lire al mese, che tenne fino alla morte, senza mai riuscire però a passare a quella che invece lui tanto bramava, quella di diritto. Anche dopo la nomina accademica deve continuare ad adoperarsi per la sua famiglia, totalmente dipendente da lui. Quindi apre uno studio privato dove dà lezioni di retorica e di grammatica elementare e scrive per commissione poesie, epigrafi, orazioni funebri, panegirici e altri tipi di discorsi. Sposa la sua giovane donna, Teresa Caterina Destito, da cui ebbe 8 figli, 3 morirono in tenera età e uno, Ignazio, gli fece passare i guai con una condotta di vita discutibile. Un altro invece, Gennaro, nel 1741 riuscì a succedergli nella sua cattedra all'università. La vita familiare gli rendeva molto più difficoltoso lo studio e la meditazione filosofica, anche se la sua produzione accademica non sembrava risentirne molto. Fra il 1699 e il 1706 pronunzia in latino le 6 orazioni inaugurali dell'anno accademico nella sua università. Nel 1708 anche una 7ª, molto importante, sul metodo degli studi giuridici. Nel 1710 è aggregato all'Accademia dell'Arcadia, un'importante istituzione culturale romana. Nel 1725 pubblica la prima edizione del suo capolavoro, La Scienza Nova, che però non venne subito apprezzato, sia per la sostanziale estraneità di Vico agli ambienti intellettuali che allora contavano, sia per l'eccezionale novità del suo contenuto, sia anche per un certo modo di scrivere troppo involuto da parte dell'autore. Per farla pubblicare, infatti, Vico dovette togliere alcune parti così che ne divenisse meno costosa la stampa. Vico continuò a lavorare alla Scienza

recenti per via di una malattia che lo aveva annebbiato cognitivamente e costretto a letto. Morì il 23 gennaio 1744 e, dopo una triste polemica fra i suoi colleghi professori dell'Università di Napoli e una congregazione religiosa di cui faceva parte, venne sepolto nella famosa chiesa dei Gerolamini in via dei Tribunali a Napoli.

0: Per la presentazione del pensiero di Vico ci serviremo di alcuni materiali, interviste o interventi vari, presenti negli archivi RAI. Indubbiamente il pensiero di Vico risentì molto dell'ambiente culturale partenopeo in cui era cresciuto, molto interessato alle nuove dottrine filosofiche europee di Cartesio, Hobbes, Gassendi, Malebranche e Leibniz. Queste dottrine però venivano filtrate alla luce di un modo di leggere la realtà, tipicamente italiano. Ascoltiamo come il famoso filosofo Roberto Esposito, professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, presenta la figura di Vico come tipico esponente di una filosofia specificamente italiana.
1: Giambattista Vico è un filosofo meridionale, ambientato a Napoli tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700. È nato peraltro in una famiglia popolare con dei forti problemi addirittura economici, ebbe a un certo punto una cattedra universitaria di retorica. Insomma, è un filosofo quindi immerso nella vita, nella Napoli del suo tempo, e quindi ha proprio quei caratteri che prima si dicevano caratterizzare la filosofia italiana. Vico ebbe un grande rapporto con gli autori del suo tempo, appunto Cartesio, Spinoza, Grozio, Hobbes, solo che interpretava la filosofia in un modo del tutto diverso, come si vedrà soprattutto dal suo capolavoro che è La Scienza Nuova. C'è in particolare una sua orazione del 1708, in cui Vico confronta il metodo degli studi usato dagli antichi e quello usato dai moderni, e in cui sostiene che mentre i moderni privilegiano l'elemento della critica, vale a dire della continua separazione del falso dal vero, appunto del vero assoluto dal probabile, al contrario i filosofi antichi, e Vico si schiera con loro, davano grande risalto alla topica, cioè a quella capacità di indagare non le verità assolute, ma il mondo del probabile, dell'eventuale, cioè il mondo effettivo della vita e della storia. In un altro testo di quegli anni, il De Antiquissima Italorum Sapienza, sulla sapienza antica degli antichi popoli italiani, Vico contrappone al cogito ergo sum di Cartesio, la famosa frase di Cartesio, penso dunque esisto, il criterio secondo cui gli uomini conoscono le verità che essi stessi hanno fatto, in particolare dunque il mondo della storia, all'astrazione della filosofia e della logica del suo tempo. Vico contrappone a questo appunto la vita stessa con i suoi movimenti, con le sue contraddizioni, la storia con i suoi passaggi, e soprattutto rifiuta di Cartesio, che è il grande filosofo del suo tempo, insomma del Seicento, la separazione tra la mente e il corpo. Per Vico la mente, le idee, le immagini appunto ideali sono sempre immerse in un mondo fatto di corpi, i nostri corpi, i corpi appunto collettivi delle moltitudini, delle masse che hanno di volta in volta fatto la storia. Quindi ha del pensiero

Anzi, ero una concezione anche sempre pratica, politica. Il soggetto umano non è autosufficiente perché da un lato fa riferimento a Dio che l'ha creato e dall'altro appunto alla comunità degli uomini all'interno della quale è immerso e dunque anche pensa.

Come abbiamo detto, un interesse fondamentale di Vicco è la dimensione del diritto. Che cosa, come intende Vicco questa dimensione? L'orizzonte in cui situa la sua riflessione sul diritto è il rapporto tra la forza e la legge. Gli uomini sono dominati e sono soggetti di forza, anche di violenza, ma questa forza e questa violenza è in qualche modo contenuta, corretta, sempre più dalla dimensione della legge. Nei primi anni del Settecento Vico scrive una biografia di un certo Antonio Carafa, che era un napoletano, peraltro maresciallo di Austria, di cui ricostruisce appunto la vita e le gesta. E dentro questa biografia si vede sempre come il mondo della forza e della violenza deve necessariamente nel tempo, attraverso i passaggi storici, venire in qualche modo circondato e corretto e contenuto dalla legge, dal mondo appunto giuridico della legge. Da questo punto di vista si può anche fare un paragone con un autore a cui Vico fa spesso riferimento, anche italiano, che è Niccolò Machiavelli. Mentre Machiavelli vede l'uomo politico sempre, come dire, immerso in un mondo di forza e di astuzia, l'uomo politico per Machiavelli sta sempre tra il leone e la volpe, e invece per Vico questa dimensione deve sempre entrare in un processo di progressiva universalizzazione, cioè si deve passare dalla dimensione dell'interesse personale particolare alla dimensione universale che riguarda tutti gli uomini. Il diritto è ciò che mette in rapporto la conservazione del singolo uomo, tutti noi cerchiamo di conservare la nostra vita, con la conservazione del mondo comune, della società, della comunità. La comunità non reggerebbe se ciascuno si governasse solamente in base ai propri interessi. Quindi guarda sempre la dialettica tra mondo, vita, storia, forza e legge. Un punto di riferimento fondamentale che ritornerà anche nella Scienza Nuova per Vico è la storia di Roma. Anche Machiavelli aveva a lungo lavorato sulla storia di Roma, in particolare nei discorsi, e anche Machiavelli, come Vico, individua il centro della storia di Roma antica nel conflitto, nella lotta tra patrizi e plebei. Il diritto nasce a Roma e si diffonde poco alla volta nel mondo moderno. Vico segue con il suo sguardo acutissimo attraverso i suoi grandi affreschi storici questi continui passaggi, questo passaggio dal mondo ferino fatto di appunto pura violenza bestiale che caratterizza le prime età dell'uomo alla fase civile in cui attraverso le repubbliche, i regni si costituisce il mondo della politica e della storia.

0: La filosofia di Vico nasce anche come polemica anticartesiana di difesa del valore delle discipline letterarie, storiche e morali, contro l'idea di Cartesio, appunto, che aveva riconosciuto un primato epistemologico alle sole scienze matematiche e fisiche. Per Vico andavano cioè ritrovati dei fondamenti metafisici differenti da quelli cartesiani, quali presupposti della fisica. Se Cartesio riduceva la materia a estensione, Vico gli opponeva la sua dottrina dei corpi come costituiti da centri di forza o conati, indivisibili e metafisicamente prioritari rispetto ai corpi estesi. Se Cartesio poneva il cogito a fondamento della possibilità umana di avere scienza del mondo, Vico gli ribatteva che così facendo non si esce da un piano di certezza meramente soggettivo. Secondo Vico può essere criterio di verità e fondamento di una vera scienza quella che lui chiama la conversione del vero con il fatto. Verum et factum reciprocantur seu convertuntur, nell'originale vicchiano. Il principio e la regola della verità risiedono nel poter conoscere la genesi delle cose e quindi nella capacità di produrle. Nell'ottica di Vico, solo Dio conosce davvero le cose della natura, perché ne è il creatore. L'uomo potrà conoscerne solo gli aspetti esteriori, non la loro intima struttura. L'uomo, però, può invece conoscere pienamente la matematica e la geometria, solo perché qui lui ne è il creatore. E cioè il creatore di quel mondo di figure e numeri di cui la matematica e la geometria sono costituite. Nella visione di Vico, queste discipline hanno carattere convenzionale e arbitrario, sono insomma fatte dagli uomini, in quanto appunto costruzioni umane e quindi possono essere perfettamente conosciute dal loro autore, dall'uomo, ma di per sé stesse non possono ritenersi anche costitutive della realtà esterna. Ascoltiamo allora come il filosofo Biagio De Giovanni, già rettore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, parla della vena anticartesiana di Vico.
1: Io nel 62 pubblicai nell'archivio di filosofia dell'Università di Bari un saggio intitolato L'anticartesianesimo di Vico, esattamente così. Vi ricordo se aveva anche un sottotitolo. Sì, perché Vico ha svolto questa operazione impressionante per lucidità di argomentazioni e per asprezza di critica verso l'idea che la filosofia potesse improvvisamente cominciare da capo nella testa dell'uomo, nel cogito umano, e libera dal passato potesse costruirsi la sua avventura futura, il suo destino futuro. Vico inventa il continente della storia, questo è il punto, e contrappone il continente della storia capriccioso, terribile, tragico, origini incestuose del mondo. Rileggere la descrizione delle origini nel primo libro della Scienza Nuova è una cosa commovente, non è semplicemente una lettura riflessiva di un testo, è una cosa che commuove, nel senso che è una descrizione di una lingua in quel lessico filosofico che Vico ha inventato in una forma geniale. E quindi vede questa origine oscura, però c'è un problema che Vitiello ha messo in grande evidenza negli ultimi lavori che molto mi hanno suggestionato e con i quali sono in continua interna e anche esterna discussione. E cioè che sì, questo è vero naturalmente, nessuno può negare che Vico indichi un'altra strada del pensiero contemporaneo, un'altra strada della modernità. Quindi Cartesio e Vico come due, poi arriva Kant da un lato, arrivano Hegel e Spinoza, Vico in dialogo con Spinoza, che formalmente dica filosofia da mercatanti, dice di Spinoza, ma in realtà è travolto dallo spinozismo e dalla problematica dello spinozismo. Ma dicevo questo, il saggio di Vitiello che ha introdotto il lavoro Bompiani, le scienze nuove di Vico per Bompiani, mette in evidenza un aspetto che ripropone il tema Cartesio-Vico, perché dice attenzione, sì, è vero tutto questo, è vero questa origine, i giganti erranti per la gran selva della terra e così via, l'ingensiva, l'incestuosità, l'immediatezza, la rozzezza delle origini, ma l'amatesis universalis, cioè la storia ideale eterna che permette di vivere e di raccontare queste cose. Che cos'è se non una ragione spiegata in qualche modo, una ragione... Quindi questo tema, diciamo, di un assorbimento non esplicito della lezione fondamentale di Cartesio, cioè di una amatesis universalis da cui non si può prescindere più, anche da chi, avendo, come dire, inventato il continente della storia, è soggiogato da questa scoperta e deve produrla e portarla avanti in tutte le forme, insomma. Quindi c'è un doppio aspetto questo problema.

0: In precedenza si era detto che il capolavoro di Giambattista Vico è La Scienza Nova, l'opera a cui lavorò letteralmente fino alla fine dei suoi giorni. Sentiamo così come ce la presenta ancora il professor Esposito.
1: L'opera fondamentale di Vico, che ne ha determinato la fama nel tempo, è La Scienza Nuova sulla comune natura delle nazioni. Questo testo fu scritto a più riprese in diverse edizioni dal 1725 al 1744, l'ultima edizione, e narra la storia degli uomini e la storia del mondo. Si può dire che forse per la prima volta nella filosofia mondiale le vicende degli uomini sono guardate dal punto di vista della loro storicità, della loro storia. Naturalmente una storiografia esisteva già dall'antica Grecia, ma Vico è il primo a guardare le vicende umane da un punto di vista scientificamente storico, ad applicare un sapere scientifico alla storia dell'uomo. Naturalmente, come la storia per Vico ha un carattere scientifico, anche la scienza, anche il sapere ha una sua dimensione storica. L'immagine del frontespizio della Scienza Nuova è molto significativa al riguardo. Vi si vede un occhio da cui parte un raggio che colpisce una fanciulla, questa fanciulla rappresenta la metafisica, e poi a sua volta si rifrange questo raggio su una statua, la statua di Omero, che segna per Vico l'importanza decisiva della poesia. Sullo sfondo poi c'è una grande selva che, diciamo, si innalza fino al cielo, che sta a simboleggiare l'origine appunto selvatica dell'uomo, no? Che dai primordi di questa ingens silva, grande selva, arriva poi appunto al mondo della storia compiuta. E quindi La Scienza Nuova rapporta il mondo della provvidenza divina, il raggio di luce che scende, con il mondo appunto degli uomini, fatto di contraddizione, fatto di contrasti, fatti di ritorno all'indietro. Quindi nella Scienza Nuova, che è rassomigliabile a un grande quadro barocco, no? Fatto di luce, di ombra, di storia e di mitologia, di poesia e di diritto, tutto questo viene fuso in uno straordinario e affascinante affresco. Forse le tre questioni fondamentali di questo grande libro di Vico sono intanto il rapporto tra origine e storia. La storia si origina dentro la mente divina, quindi è il rapporto tra eternità e tempo. Vico costruisce questo straordinario meccanismo per cui esiste un ordine temporale eterno e poi i tempi dei diversi popoli, delle diverse nazioni, che in qualche modo ripercorrono tutti gli stessi passaggi fondamentali.

0: Una scienza della storia è quindi possibile per Vico, perché il mondo della storia è fatto dagli uomini, quindi i suoi principi e le sue leggi vanno ritrovati entro le modificazioni della nostra medesima mente umana, come dice lui stesso. Il mondo storico dell'evoluzione civile umana diviene allora l'oggetto proprio della scienza nova, il cui metodo unisce filosofia e filologia. La filosofia, in un certo senso, contempla, come egli dice, questo mondo delle nazioni nella sua idea eterna. La filologia verifica sperimentalmente i dati, le fonti, cioè, delle produzioni culturali umane. La storia, nell'ipotesi di Vico, si svolge secondo una successione di momenti che riproducono le tappe dello sviluppo stesso dell'uomo. Se la mente umana si sviluppa in una successione di senso, fantasia e ragione, nella storia si succedono diverse età, l'età degli dèi, degli eroi e degli uomini. Nella prima, gli uomini vivono in una condizione di vita bestiale, da cui riescono lentamente a uscire, scoprendo, attraverso i miti e la loro immaginazione, la divinità, le leggi morali e quindi istituendo i primi legami sociali. Qui inizia il processo di incivilimento, dice Vico, processo in cui si dispiegano le potenzialità della ragione umana, processo guidato, secondo lui, dalla divina provvidenza, secondo disegni grandiosi che sovrastano i particolari fini perseguiti dagli uomini nel loro agire. Ma la storia umana non realizza un processo lineare. Dalla dispiegata ragione, come lui la chiama, gli uomini possono cadere nella barbarie della riflessione. Esempio di questa caduta è il Medioevo, nuova barbarie, come la definisce lui. La storia per Vico si compie invece secondo corsi e ricorsi che non comportano necessariamente il ripetersi uguale di certi eventi particolari, ma bensì il ritorno di analoghe forme storiche. Particolare importanza assume, nel quadro storico così tracciato da Vico, lo studio delle prime fasi della storia umana, i momenti primitivi in cui nasce il linguaggio quale piena espressione della fantasia umana, come creazione, cioè poetica, dei grandi miti e dei poemi fondativi delle varie civiltà. Sul ruolo del linguaggio e della fantasia nella storia dell'uomo, ascoltiamo ancora il professore Esposito.
1: La seconda questione decisiva della scienza nuova riguarda il rapporto tra questi tempi diversi e il linguaggio che gli uomini usano. Vico fa una straordinaria innovazione perché, a differenza dei filosofi contemporanei che immaginavano che il proprio linguaggio dovesse essere universale, al contrario ritiene che ogni età, e Vico parla fondamentalmente di tre età, l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli uomini, adotti lingue diverse. Per esempio, l'età degli eroi è caratterizzata da una lingua mitologica, non astratta, non logica, ma mitologica, e poi l'elemento del corpo, a cui abbiamo già fatto riferimento prima. Le origini della storia sono segnate per Vico dal mondo appunto dei giganti che vagano in questa grande selva, i cui corpi sono appunto deformi, smisurati, grandissimi e commisti tra di loro, no? Il corpo è una dimensione che avvolge tutta la storia in qualche modo, la storia si origina dal corpo e anche la mente, anche il linguaggio, anche le idee hanno sempre a che vedere con la corporeità. Questo è un altro carattere tipico della filosofia italiana, appunto la continua unità tra cervello, linguaggio, idee e corpo. Il corpo non è una dimensione secondaria, in qualche modo priva di autenticità e priva di verità. No, il corpo è il luogo da cui nasce il mondo, da cui si comincia a misurare il tempo e anzi, quando gli uomini tendono a dimenticare la propria dimensione corporea per privilegiare solamente il mondo della logica e delle astrazioni, perdono i contatti con la propria origine e sperimentano a volte un fallimento decisivo. Si può immaginare l'impressione, la meraviglia, anche lo sconcerto dei primi lettori della Scienza Nuova di Vico e anche un po' la diffidenza in cui questo grande affresco filosofico suscita nei filosofi veri e propri che si trovano di fronte a questo grande quadro fatto di parole, di cose, di corpi, di immagini a cui appunto la filosofia del tempo non è abituata. Un grande peso per esempio ha la poesia nella Scienza Nuova di Vico, perché Vico ritiene che appunto l'immaginazione poetica, proprio per questo suo carattere figurale, corporeo, ha addirittura a volte un peso superiore a quello della stessa ragione. La mente è appunto immersa nei corpi, come abbiamo detto, la vita stessa ha un carattere corporeo, i giganti della selva originaria vengono per la prima volta colpiti dalla forza del fulmine, un lampo che squarcia le tenebre, quindi il bisogno di immaginare una dimensione trascendente, la necessità di seppellire i loro morti, insomma, l'inizio della civiltà.

Ma forse l'elemento, la scoperta, se vogliamo chiamarla così, più importante di Vico, che poi è rimasta a caratterizzare il suo grande libro, è questo tema del ricorso. Che significa ricorso? L'idea, cioè, che la storia non procede sempre linearmente in avanti, che ci sono dei momenti, delle stagioni in cui la storia quasi sembra regredire, tornare all'antica barbarie e in qualche modo ripiegarsi su se stessa. E questa è una caratteristica per Vico della storia stessa, il fatto di non procedere sempre verso il progresso. La storia non ha una dimensione continuamente progressiva e l'ordine della storia è un ordine ciclico, non è né un ordine circolare come nella tradizione antica, né un ordine lineare come nella concezione, diciamo, cristiana e poi moderna, ma ha un ordine ciclico. Cioè, appunto, la storia arrivata a un certo livello di maturità e di sofisticazione torna indietro e poi riparte, non da zero, ma riparte da alcune conquiste della civiltà precedente, ma deve ricostruirsi, ricostituirsi. E quando è per Vico che la storia si ripiega su se stessa e appunto torna allo stato iniziale di barbarie? Paradossalmente quando gli uomini fanno troppo affidamento nella propria ragione dispiegata, quando una civiltà, come dire, è troppo sicura di sé, perde il senso della propria materialità corporea, della propria energia originaria, anche della finitezza di cui gli uomini sono fatti, appunto, rischia di cadere in quella boria dei dotti, come dice Vico, che in qualche modo determina un momento di crisi. Tutte le civiltà sperimentano, quantomeno rischiano, questi momenti di grande crisi quando, come dire, in loro prevale un eccesso di autoconservazione, no? Potrei dire addirittura che Vico è forse il primo autore che lega costitutivamente storia e crisi. La crisi non è un momento, una vertigine che poi viene superata, ma è una dimensione costitutiva della storia. La storia ha sempre implicita dentro di sé la possibilità, la potenzialità di entrare in una fase critica. Noi lo sappiamo molto bene, in questo tempo la nostra non si può dire una crisi di civiltà, è una crisi economica profondissima, ma anche per certi versi una crisi generale di civiltà. E appunto noi sappiamo bene che la crisi è un elemento costitutivo del mondo storico, non è una pura eccezione e non si riparte appunto mai da capo, ma appunto dalla riformulazione dei valori che appartenevano prima alla crisi. E quindi in Vico si fa chiaro il concetto di eterogenesi dei fini. Che significa questa espressione difficile? Che appunto gli uomini muovono in una certa direzione, ma non sempre raggiungono la direzione verso cui muovono, anzi alcune volte questo tentativo ottiene un effetto contrario a quello che si voleva.

0: In definitiva, è indubbio che la figura di Vico rivesta una importanza storica decisiva per comprendere alcune dimensioni del pensiero filosofico italiano. Ma questa attestazione di merito non dice nulla riguardo al fatto che Vico possa essere ancora oggi rilevante con la sua peculiare visione della storia e della natura umana. A conclusione di questa puntata, ascoltiamo il contributo del giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che dà una chiave di lettura interessante sulla figura di Giambattista Vico.
1: Giambattista Vico è probabilmente l'autore più conosciuto nel mondo tra i filosofi italiani ed è l'autore più tradotto nel mondo. Vico è stato un autore cruciale nella cultura italiana, soprattutto nella prima metà del Novecento, perché quasi tutte le culture prevalenti del nostro paese si innamorarono del pensiero di Vico, non solo nel nome dello storicismo. Mi riferisco al pensiero di Croce, al pensiero di Gentile, anche al pensiero di Gramsci e della tradizione italo-marxista, e poi da parte di alcuni autori e pensatori cattolici che naturalmente trovavano in Vico un punto di riferimento importante. Vico è stato un pensatore originale che ha vissuto però tragicamente l'incomprensione del suo tempo, nel senso che nella sua epoca Vico non è stato affatto riconosciuto innanzitutto come filosofo. Molti hanno considerato Vico un latinista, un umanista, un retore, tutto meno che un filosofo. Soltanto dopo si è conosciuta la grandezza e la statura di Vico. Bisogna anche dire che ha concorso all'incomprensione di Vico anche il suo linguaggio non propriamente, comprensibile, non solo da parte dei suoi contemporanei, ma soprattutto dai posteri. Tanto è vero che, curiosamente, la sua fortuna comincia quando viene tradotto all'estero e quando, per esempio, Michelet in Francia lo traduce. Allora, nella traduzione, diventa stranamente più comprensibile, e diventando più comprensibile si comincia a cogliere la genialità di alcune intuizioni di Vico. Io credo che il tratto specifico più originale di Vico non sia, come si ripete sempre, la sua visione storicistica, ma sia al contrario la sua capacità di una filosofia che fosse comprensiva di stagioni fondamentali del pensiero umano. Cioè, Vico riesce a convogliare nella sua visione l'idea del mito come fondazione in realtà di ogni civiltà, e prima del mito della poesia come fondazione del mito e fondazione del linguaggio, e in questo precorre molti pensatori, compreso Martin Heidegger, cioè la convinzione che sia stata la poesia il primo linguaggio primitivo che è riuscita a mettere a fuoco la fantasia e insieme la capacità mnemonica di ricordare, diciamo, ciò che è comune nelle tradizioni dei popoli. E quindi il pensiero di Vico si allarga dal mito alla poesia, dalla poesia alla letteratura, dal mito alla teologia, dal mito alla filosofia, e la capacità e originalità di Vico è di considerare tutti questi saperi all'interno di un sapere organico. Bisogna concepire questa idea di Vico in particolare tenendo presente il rapporto con il suo tempo. Nell'epoca in cui cominciava a profilarsi l'illuminismo e nell'epoca in cui prevaleva la passione cartesiana, soprattutto a Napoli, ecco, Vico riusciva a non delegittimare il pensiero teologico, la fede, i miti, facendoli passare come oscurantismo o come puro primitivismo, ma al contrario aveva questa capacità di considerare il mito, la poesia, la fede, la tradizione religiosa all'interno di un cammino del sapere umano. Quindi umanisticamente in Vico la fede, la ragione, la poesia concorrevano a generare la sapienza umana. Quindi credo che questo sia il tratto più importante del pensiero vichiano. Se poi a questo aggiungiamo la sua visione storica, che era una visione originale perché non era legata né alla teoria progressista che si profilava nel suo tempo e che era la secolarizzazione dell'idea cristiana, cioè la convinzione che il mondo e la storia degli uomini andasse sempre avanti in una visione, diciamo, lineare della storia, né il ritorno alla concezione pagana classica della storia che si ripete continuamente, il ciclo della natura che viene ripetuto nella storia, come credeva per esempio anche Machiavelli. Vico ha un'idea originale diversa, perché considera il cammino della storia nel senso della spirale. Cioè, da una parte procede, va avanti, ma andando avanti disegna dei circoli che in qualche modo analogicamente ripetono le esperienze precedenti, ma in contesti nuovi, attraverso soggetti nuovi. Quindi questa visione della storia è una visione straordinariamente originale rispetto al suo tempo, e vorrei dire anche rispetto al nostro tempo. Quindi credo che tutto questo concorra a ritenere veramente Vico un autore cruciale, uno di quegli autori che abbiamo ingenerosamente abbandonato, ma che costituisce indubbiamente uno dei riferimenti più alti della filosofia italiana, insuperato. E aggiungo, per concludere questa, diciamo, lettura vichiana, che Vico non è importante soltanto per la filosofia, ma le sue intuizioni hanno avuto un riflesso importantissimo nell'estetica, nella pedagogia, nella concezione appunto dell'infanzia come laboratorio in qualche modo della mente umana, stabilendo un parallelo geniale tra l'infanzia e i primitivi, cioè coloro i quali poeticamente conoscevano il mondo e con animo perturbato e commosso avvertivano, diciamo, lo stupore dell'esistenza. E quindi attraverso questi elementi, attraverso questi fattori, Vico è riuscito a dare un contributo importante nella psicologia, nella pedagogia, nell'estetica, e a risultare ancora inesplorato dal punto di vista della scienza, proprio perché in Vico ci sono anche intuizioni sulla scienza che sono rimaste ancora a uno stato non del tutto conosciuto. Quindi Vico è un autore ancora da esplorare, la sua scienza è ancora veramente nuova.

ia chi ghe saia, intacadu dria cu nu le mai na. Gente deligan face de mandila, uei che du lua su preferisci la.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Il racconto del venerdì. Gian Maria Volonté legge La rimozione di Leonardo Sciascia.

Rincasò come ogni sera alle 8 in punto, dopo la solita partita per Di Vinci in cui, per aver vinto, aveva perso 200 lire. Chiamò Filomena e dalla camera da letto venne un piccolo tonfo, un fruscio. Entrò, ancora sentì un fruscio da sotto il letto. E che si è cacciato sotto il letto? Si domandò. Sollevò un lembo della coperta, c'era il gatto. Gnaulò da orfano, da morto di fame. E dove se n'è andata? A quest'ora poi? Forse l'hanno chiamata da sua madre. Vide la suocera sul letto di morte. Era tempo. Una vecchia ferrigna, 85enne passa, è cattiva, velenosa di lingua, piena di puntigli e capricci. Ci vado, decise. Ma la vecchia stava bene, vivace come una ciaula. C'è Filomena. Non c'è, disse la vecchia, è come congedo. Tira forte la porta, che non chiude bene. A casa non c'è, dove posso trovarla? Insistette Michele. Sarà in chiesa, disse la vecchia ritirandosi e spegnendo la luce. Michele si tirò dietro la porta con un colpo che parve una cannonata. In chiesa. E che ci fa in chiesa a quest'ora? Che funzione ci può essere alle 9 di sera? La chiesa di Santa Filomena, a due passi da casa sua, e aveva attraversato il paese per andare dalla suocera, senza dire del sangue che gli veniva alla testa ogni volta che vedeva la vecchia. Mi sentirà. Le farò perdere la voglia di andare in chiesa finché campa. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Tricò! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera, domandò Tricò risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricò, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito, la storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, i dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Io vengo a prendere mia moglie, disse al brigadiere. Vada, se ci riesce, e magari venissero tutti i mariti a prendere le loro mogli. Questa è una grana forte, caro Tricò. Il brigadiere gli sorrise di alleanza, di amicizia. Aveva creduto che i comunisti c'entrassero in qualche modo nella protesta delle donne. Ma ora, per il fatto che Tricò, segretario della Federterra, gli era parso sinceramente all'oscuro dell'affare, il brigadiere aveva tirato respiro. Michele entrò in chiesa, per modo di dire che appena superata la porta si trovò schiacciato contro il muro come una sogliola. Cristo, e tante donne ci sono nel paese, come trovare sua moglie in quell'arruffo di donne e di bambini? Si spinse in avanti gridando: fatemi passare, Cristo di Dio, espressione che suonò tanto scandalosa da consentirgli, per l'orrore intorno suscitato, uno slargo, un passaggio tra le facce che intorno gli si aprivano come le liquidi pareti di un gorgo. Ne distinse una: sua nipote Filomena. Aveva il bambino attaccato al petto. Dov'è Filomena? Le domandò. Più avanti, verso il coro. È andata a piazzarsi in prima fila, pensò, come a teatro, e alla nipote disse: e porta fuori il bambino, non lo senti che qui si soffoca? Un mormorio di disapprovazione accolse le sue parole. La nipote non si mosse. Faticosamente avanzò verso il coro. Quando giunse alla balaustrata vi si appoggiò contro stremato. Dall'alto Santa Filomena lo guardava, uno sguardo di quelli che si sogliono fare alle statue in modo che comunque uno si sposti non ti lasciano, ma benigno, dolce, non come quello del Padre Eterno di Monreale che ti incenerisce. E non esiste più Santa Filomena, non è mai esistita, acquietò con questo pensiero l'infantile sentimento di devozione, di paura che sentiva crescersi dentro, e voltò le spalle all'altare, agucchiando tra le prime file.
Ad un tratto scoprì sua moglie, la faccia insoggolata da un velo nero come per lutto, gli occhi spauriti puntati su di lui. Sperava che non la scoprissi. Le si avvicinò, traboccante di collera ma in apparenza calmissima. Andiamo a casa, disse. Non posso, disse Filomena, staremo qui finché l'arciprete non ci fa giuramento che la santa resterà sull'altare. Andiamo a casa, ti dico. Non vengo. Ah, non vieni, disse Michele. Il tono era di fredda minaccia, ma in verità non sapeva che fare. Si era cacciato in una di quelle situazioni in cui è difficile pigliar partito tra i drammi e la farsa. La rivolta della moglie apriva un baratro nella sua visione del mondo. Non vengo, disse di nuovo Filomena. Tua madre, disse Michele, gli era venuta improvvisa l'idea di armare un piccolo inganno, uno scherzo in cui rifarsi del trattamento della suocera e della rivolta della moglie. Mia madre che? Si allarmò Filomena. Niente, disse Michele, fingendosi imbarazzato come chi porta grave notizie e vuole usare precauzione a comunicarla. Una cosa da niente. Che è successo? Quasi gridò Filomena alzandosi di scatto. Una cosa da niente, ti dico. A pensarci bene puoi anche restartene qui. Tanto c'è il medico, c'è il parroco, il parroco. E dunque cosa grave? Un piccolo insulto. Ha solo perduto la parola e pensò magari fosse vero. Filomena si volse alle donne che le sedevano vicine e disse: avete sentito? Mia madre ha avuto un insulto. Debbo andare. Attraverso la fila e al marito disse: andiamo. E verso l'altare di Santa Filomena si voltò a segnarsi di croce, a chiedere perdono prima di avviarsi. Michele guardò di nuovo la santa, la tunica bianca, la cintura d'oro, la palmetta verde in mano. Pare una comparsa del Quo Vadis. La traversata fu agevolata dal fatto che sua moglie andava giustificando la defezione dicendo: mia madre ha avuto un insulto, debbo correre. E le donne, compiangendola, aprivano loro il passo. Ma prima di arrivare alla porta, Michele si fermò per dare un ultimo avvertimento a sua nipote Filomena, che se ne stava in piedi a cullare tra le braccia il bambino in pianto, a sussurrargli una canzone di sonno. Brutalmente le disse: com'è vero il Dio, questo bambino de muore in gloria di Santa Filomena, sollevando intorno una marea di indignazione. Scomunicato! Gli gridarono. Scomunicate siete voi che vi state mettendo contro il Papa, gridò Michele, subito svicolando appresso alla moglie dalla porta. Squagliava di sudore, le orecchie gli bruciavano e si fermò sulla soglia della chiesa a prendere respiro. Congratulazioni, disse il brigadiere, ce l'ha fatta. Andiamo, si impazientì Filomena. Ti è venuta la prescia, constatò Michele muovendosi dietro di lei come se stesse a godersi una passeggiata. È certo che mi è venuta, mia madre. A proposito, perché non te la sei tirata dietro a fare lo sciopero per Santa Filomena? Forse un insulto le veniva davvero dentro quel calderone. E allora non è vero. Che ha avuto un colpo? È certo che non è vero. L'idea appunto mi è venuta che l'avevo visto un momento prima e stava meglio di me. La vuoi morta, povera vecchia? Che ti ha fatto? Disse con voce di pianto Filomena. Tu lo sai meglio di me quello che mi ha fatto. Ma ora il discorso è un altro. Dobbiamo parlare di quello che stasera mi hai fatto tu. E come ti viene in mente, sapendo come io la penso, a metterti in quella cagnara? Erano già a casa e Filomena aveva cominciato ad affaccendarsi in cucina, muovendo

Ignorante sei, ignorante come una mucca. Io so che la santa c'è sempre stata, che ha protetto questo paese, ha fatto miracoli, che per lei ci sono state messe. E questo che vuol dire? Un tizio aveva letto nelle catacombe una lapide, l'aveva capita per il verso sbagliato, che sotto c'erano le ossa di una vergine di nome Filomena, e non era vero niente, l'iscrizione voleva dire un'altra cosa. Non può essere. E i miracoli? Dove li metti i miracoli? Li metto... Michele si portò una mano alla bocca a sigillarvi la greve espressione che stava per pronunciare. Lasciamo perdere, il problema non è questo. Il problema è se tu e tutte quelle sventurate che stanno in chiesa siete o non siete cattoliche. Certo che siamo cattoliche. E allora, quando vi dicono che Santa Filomena non esiste, che non è mai esistita, mettetevi la coda tra le gambe e tirate via senza guardare né a dritta né a manca. Se l'arciprete vi dice che chi non vota per la Democrazia Cristiana va all'inferno, gli credete. Se vi dice che Santa Filomena non esiste, fate la rivolta. Ma queste sono cose da pazzi. Gettando manate di cavoli nella pentola che bolliva, Filomena silenziosamente piangeva. Piangeva la sua croce di avere un marito che non credeva né a Dio né ai santi. Piangi sulla tua ignoranza che è più nera della morte. I miracoli, insorse Filomena, ci sono i miracoli, non li può negare nessuno. Questo è il bello della storia, che ci sono i miracoli. Io mi ricordo quando tua madre vide in sogno Santa Filomena e aveva tre numeri in mano e la vecchia li giocò e vinse in terno. Santa Filomena che porta i numeri del lotto, già la cosa era da ridere. Ma c'è di peggio. C'è che un prete che aveva visioni di Santa Filomena, per queste visioni è diventato quasi santo. Un prete francese, non ricordo come si chiamasse, lo vedi che Santa Filomena c'è? Caspita che testa! Santa Filomena non c'è, bestia che sei. Ed è il Papa stesso che lo dice. E che interesse può avere il Papa in questo caso a dirti una cosa per un'altra, per far nascere Cagnara? Santa Filomena non esiste e basta. Ed il bello è che pur non essendo mai esistita, quel prete francese, tua madre e tanti altri preti e tante altre donne l'hanno vista così come io vedo te. C'è, disse Filomena, ferma come una roccia. Non c'è, non c'è mai stata, disse Michele. E la caleranno giù dall'altare. E al posto di Santa Filomena metteranno un'altra santa e tu continuerai a portare i ceri in chiesa, a far dire messe, a votare secondo il consiglio dell'arciprete e tua madre vincerà qualche altro terno coi numeri che le darà la nuova santa finché non verranno a dirvi che un tizio aveva sbagliato ancora a leggere una lapide. Uscì dalla cucina e sedette a tavola aspettando che Filomena gli portasse i cavoli e l'uovo bollito. Tirò dalla tasca il giornale come ogni sera, lo aprì, se n'era dimenticato. Invece di fare quella discussione inutile, che discutere con una donna come lavare la testa all'asino, avrebbe potuto leggersi in pace l'unità. Il suo occhio corse per i titoli. Registrata dagli osservatori di tutto il mondo, esplosa nella nuova Zemlya la superbomba sovietica, disarmo generale. Quando ci vuole ci vuole, ora lo sanno che la nostra bomba è più forte della loro. Al 22° congresso del PCUS decisa la rimozione di Stalin dal mausoleo. Gli occhiali, gridò, portami gli occhiali che per lo scritto piccolo ne aveva bisogno. Filomena portò subito gli occhiali. Michele si immerse nella lettura. Il piatto dei cavoli gli fumava davanti. Continua, pagina 9, colonna 3. Squassò freneticamente il giornale in cerca della pagina 9 della terza colonna. Eccola. Se è accaduto per colpa di Stalin, che sia riconosciuto come irrazionale conservare la tomba di Stalin nel mausoleo. La risoluzione messa ai voti, i delegati alzano il mandato rosso. La proposta di rimozione della salma di Stalin è approvata alla unanimità. Violentemente la mano di Michele Tricò lanciò il giornale verso il soffitto. I fogli planarono parte sul pavimento, parte sulla macchina da cucire. «Che c'è?» domandò Filomena. Michele affondò la forchetta nel piatto dei cavoli. La moglie lo guardava, preoccupata che si riprendesse la questione della santa. «Niente», disse Michele. «Niente».

0: amore.
1: Per Il racconto del venerdì, Gian Maria Volonté ha letto La rimozione di Leonardo Sciascia.
2: Il racconto del venerdì. Giorgio Albertazzi legge Uno scherzetto di Anton Chekhov.

È un limpido mezzogiorno d'inverno. Tutto intorno il ghiaccio è duro e scricchiolante e i riccioli delle tempie di Nadia, che mi tiene sotto braccio, si coprono di una brina argentea. Ci troviamo sulla cima di una montagnola e dai nostri piedi fino al basso si stende una discesa ghiacciata, ripidissima, dove il sole si riflette come in uno specchio. Tutto intorno ci sono delle piccole slitte rivestite di panno scarlatto. Scivoliamo giù, Nadia, le dico. Vi garantisco che arriveremo sani e salvi. Ma Nadia ha paura. Lo spazio in discesa che comincia dalle nostre soprascarpe e arriva al terreno che si stende in fondo le sembra un abisso. Solo a guardare in basso le si arresta il respiro. E se si arrischiasse a scendere giù con la slitta, morirebbe, impazzirebbe. Facciamo una sola scivolata, Nadia, io insisto. Una soltanto. La vostra è pusillanimità, è viltà. Infine ella cede. La faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. Poi la stringo a me, passandole un braccio attorno alle spalle. E scendiamo insieme nell'abisso. La slitta precipita giù per la discesa, l'aria ci sferza il viso, urla, ci morde, vuole strapparci la testa dal collo. Sembra che il diavolo in persona ci abbia stretti a sé con le unghie, urlando, ci conduca all'inferno. E tutto intorno le cose si confondono, formano una striscia senza fine che fugge vertiginosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e sarà la fine. Io vi amo, Nadia, dico allora sottovoce. La slitta rallenta, le urla del vento si calmano, il nostro respiro torna regolare e finalmente arriviamo in fondo. Nadia è più morta che viva. L'aiuto ad alzarsi dalla slitta. Non ci tornerò a nessun costo, sussurra con gli occhi ancora dilatati dallo spavento. Mai più, mai più. Per poco non sono morta. Ma in breve si riprende, fissandomi con uno sguardo interrogativo. Sono stato io a pronunciare quelle quattro parole oppure le è parso di udirle nel rumore del vento? Distolgo lo sguardo dal suo e fumo, osservando con attenzione un mio guanto. Lei mi prende allora sotto braccio e cominciamo a passeggiare tutto intorno alla montagnola. Evidentemente il dubbio non le dà pace. Sono state dette quelle quattro parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione di vita, di felicità. È una questione importantissima, la più importante di tutte. Nadia riprende a fissarmi con uno sguardo penetrante, impaziente e malinconica, aspetta che io parli. Intuisco la lotta che fa con se stessa. Vorrebbe chiedere, ma non trova le parole. È a disagio, ha paura. La gioia glielo impedisce. E sapete, mi dice infine, che cosa? Rifacciamo la scivolata in slitta, ancora una volta. Salendo per la scaletta, torniamo in cima alla montagnola. E di nuovo faccio sedere la povera Nadia nella slitta, di nuovo precipitiamo nell'abisso ghiacciato e di nuovo, nel momento in cui il vento ci investe con più forza, le sussurro all'orecchio: io vi amo, Nadia. La slitta si ferma. Lei solleva lo sguardo sulla montagnola dalla quale siamo scesi, poi fissa a lungo il mio viso ascoltando intenta il tono della mia voce impassibile e indifferente. E tutto, tutto in lei, perfino il manicotto, il cappuccio e tutta la sua figurina esprimono la perplessità. Osservandole il volto leggo i suoi pensieri. Di che cosa si tratta dunque? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui oppure mi è sembrato di udirle? L'incertezza la rende impaziente, irrequieta. Risponde a sproposito alle domande o non risponde affatto. È sul punto di piangere. Non è l'ora di andare a casa? Le dico col solito tono indifferente. Nadia trasale, arrossisce. Ma a me... A me piace questo scivolare, risponde. Facciamo ancora una corsa. Ma le piace davvero questo scivolare? La osservo mentre rientra nella slitta. È pallida, tremante, respira appena. Per la terza volta voliamo giù nell'abisso ghiacciato. E a un tratto sorprendo lo sguardo di Nadia fisso sulle mie labbra. Fingo un colpo di tosse coprendomi la bocca col fazzoletto. Poi, mentre raggiungiamo la metà della montagnola dove la discesa è più ripida, le sussurro in fretta: io vi amo, Nadia. A questo modo l'enigma resta per lei insoluto. Mentre l'accompagno dallo sdrucciolo a casa, tace. Pensa a qualcosa, lo sguardo fisso davanti a sé. E man mano che ci avviciniamo alla casa, il suo passo rallenta nella speranza che io pronunci quelle quattro parole. Intuisco il suo sforzo per impedire a se stessa di gridare. Ma non è possibile che le abbia pronunciate il vento e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina dopo ricevo un suo bigliettino. Se oggi andrete allo scivolo, passate a prendermi. Io ci vado. E da allora torno a prenderla tutti i giorni. E tutti i giorni, scivolando giù con la slitta, le ripeto la frase: io vi amo, Nadia. E lei vi si è abituata,
non può vivere senza sentirsela ripetere. Tuttavia le scivolate in slitta le fanno sempre tanta paura, ma la paura rende quelle parole ancora più misteriose, elettrizzanti. Sospettati di pronunciarle siamo sempre io e il vento. Ma quale dei due le offre il suo amore? Nadia non lo sa. Un giorno mi avvio da solo allo sdrucciolo e confondendomi alla folla scorgo a un tratto Nadia che si avvicina. Gira lo sguardo qua e là, evidentemente in cerca di me. Poi si dirige alla scaletta e comincia a salire verso la cima della montagnola. Pallida e tremante, sembra vada al supplizio. Tuttavia procede senza voltarsi indietro. È chiaro che vuol risolvere l'enigma. Scendendo da sola potrà udire nel vento quelle quattro parole? Entra esitante nella slitta, le labbra socchiuse dalla paura, poi girando lo sguardo saluta la terra che forse non rivedrà più. Ed ecco, la slitta si avvia nella discesa, acquista velocità, scende a precipizio, il vento le entra fischiando nelle orecchie. Arrivata in fondo la slitta si ferma, ma Nadia vi resta ancora seduta, lo sguardo assente, prossima a svenire. Ma poi si alza con uno sforzo, debole, esausta. Dal suo viso si capisce che lei stessa non sa se ha udito la frase o se non l'ha udita. Scivolando nel baratro, il terrore le ha impedito di distinguere nel vento suoni, parole. Così ancora una volta l'enigma resta insoluto. È arrivato un tiepido mese di marzo. Il sole si fa più caldo ogni giorno, la nostra candida montagnola si scurisce e noi non possiamo più scivolare. Ed ora nessuno può sussurrare alla povera Nadia quelle quattro parole che tanto la esaltano. Il vento se n'è andato e io mi preparo a partire per Pietroburgo, dove resterò a lungo, forse per sempre. È l'antivigilia della mia partenza e sono seduto solo nel mio giardinetto, diviso dal cortile di Nadia da un alto steccato. Fa ancora piuttosto freddo, gli alberi spogli, ma nell'aria c'è il profumo della primavera. È il crepuscolo e le cornacchie lanciano i loro ultimi gridi prima di addormentarsi. Mi dirigo verso lo steccato, accosto l'occhio a una fessura. Nadia è sul terrazzino. Lo sguardo triste, pieno d'angoscia, fissa il cielo. Soffi d'aria primaverile le sfiorano il viso, riportandola col ricordo alle discese in slitta, i soffi gelidi e sferzanti nei quali udiva, appena sussurrate, quelle quattro parole. Il suo viso si fa serio, una lacrima le scivola sulla guancia, poi tende le mani verso i soffi primaverili come a pregarli di riportarle quelle parole. Ed io, dopo aver atteso il passaggio di altri soffi più forti, accosto la bocca alla fessura dello steccato mormorando: «Io vi amo, Nadia». Ed ecco, un lieve grido le sfugge dalle labbra. Le mani si sollevano di slancio verso i soffi primaverili. È felice, piena di gioia. È così bella. Ma io rientro in casa a fare le valigie. Tutto questo è accaduto già da un pezzo. Ora Nadia è sposata al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela e ha già tre bambini. Ma le nostre scivolate in slitta e quelle quattro parole d'amore che udiva nel vento non le ha dimenticate. Resteranno il più felice e il più commovente ricordo della sua vita. E a me riesce ancora incomprensibile, benché ora sia più vecchio, perché le abbia sussurrato nel vento quelle parole e a quale scopo scherzassi.

0: Per una voce sola.
1: Nando Gazzolo legge La casa venduta di Federico Tozzi.

Io sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa, ma nonostante, fui contento di sentire dalla mia stanza che domandavano di me. La serva non voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero, ma io aprii la porta. Li condussi prima a girare l'appartamento che abitavo io, che era il più piccolo, e si guardavano tutto. Si fermavano perfino davanti a un mattone smosso. Uno, il signor Achille, che aveva il bastone, batteva sui muri per sentire quanto erano grossi. Prendevano in mano gli oggetti che erano sopra i miei mobili, toccavano le tende. Un altro, il signor Leandro, s'affacciò a una finestra per sputare. Poi andammo negli altri appartamenti, dove erano i miei pigionali, che m'accoglievano con segni di meraviglia ostile. E io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti della mia casa. Poi non guardavo nemmeno più. Entravo e uscivo come se non sapessi quello che facevo e perché mi trovavo lì. Quando risalimmo nel mio appartamento, mi disse il terzo, che di soprannome si chiamava Piombo: «Noi abbiamo già perso troppo tempo. Ci dica lei quanto vuole, signor Torquato». Io volevo spicciarmi, non volevo nemmeno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto chiedere 10.000 lire e ne chiesi soltanto 8.000. Ebbi paura che fosse troppo e che se ne andrebbero senza combinare. Allora il signor Achille mi rimproverò severamente: «Ma a chi la vuole vendere? Qui siamo in tre». Io risposi: «Credevo che la volessero comprare tutti e tre insieme». Piombo rispose: «Io invece non gliene darei nemmeno 3.000. Ero confuso e m'arrischiai a dire: «Non basterebbero per l'ipoteca, che è di 7.000 lire. Ne ho chieste 8.000 perché almeno 1.000 restino a me». E sorridendo arrossii: «E che ne vuol fare lei di 1.000 lire? Io non mi resta altro. Qualche mese mi basteranno. Un mese più o uno meno, che conta?» «È vero», io risposi. «Ma tutti e tre insieme non si può contrattare». «È quel che penso anch'io». «Allora lei doveva star zitto». Ma il signor Leandro propose: «Gliene do 7.000. Quante ce ne vogliono per l'ipoteca?» «E a me?» «Non mi riguarda». Ma gli altri due finsero di essere scontenti, perché avevo già capito che il compratore era uno solo. Gli altri due dovevano soltanto fingere di comprare, offrendo meno di lui. Il vero compratore, il signor Leandro, era un negoziante non so di che, forse di grano. Il signor Achille era un biondino e Piombo un vecchio con i capelli bianchi. Mentre si discorreva così, dissi alla serva, a Tecla, che facesse il caffè per loro e per me. Quelli non ci badarono nemmeno. E il vero compratore mi disse con impazienza: «Pochi discorsi, le piace o no? Il caffè lo prendiamo fuori, con i nostri denari». Io risposi: «Ma ho detto che lo facesse perché credevo che gradissero una mia gentilezza. Ho voluto accoglierli come meglio posso». Il signor Leandro riprese: «Se sta bene come ho ormai detto, benché ne sia più che pentito, venga oggi dal mio notaio dove si stenderà il contratto, il notaio Bianchi. Lo sa dove sta? Lo domanderò per non sbagliare». Intanto Tecla aveva portato il caffè. Ma siccome non aveva nessun sapore ed era troppo bollito, io non sapevo più che parole inventare. Avevo paura che lo trovassero cattivo. Il signor Achille, il biondino, disse: «Ora che ha voluto farci prendere anche il caffè, non dà la senseria a me e a lui?» E accennò con la punta del bastone Piombo. Io chiesi, come rientrando in me: «La senseria? Certo. Crede che siamo venuti per fare una passeggiata?» Io volevo dire che se la facessero dare dal compratore, ma avevo paura che Piombo mi rispondesse troppo male. Volsi gli occhi attorno e dissi, pallido di commozione: «Se credono, potrò regalare questa mobiglia». «C'è soltanto questa?» Risposi lesto perché fosse più amabile. «C'è di là il letto, poi le casseruole di rame in cucina». Piombo, il vecchio, disse: «Credevo che avremmo fatto un affare meno magro». E mi dette un'occhiata di compatimento. A me si stringeva il cuore, ma che potevo dare ancora? Cercai con gli occhi perfino sul soffitto. Non c'era proprio più niente. Bevero il caffè e mi finirono lo zucchero, mangiandolo a pezzetti. Io invece non avevo nemmeno empito la tazza, per far vedere che il caffè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci tenevo che ne fossero certi. Ma non mi fecero nemmeno un complimento. E Piombo disse: «Le tazze ce le mette nella senseria, signor Torquato?»
Il signor Achille gli assestò un colpo sul collo. «E a chi le deve dare?» Allora, perché il signor Achille si rassicurasse, dissi: «Io non le adoprerò più». Il compratore si puliva il naso con le dita, pensando già ai suoi progetti di come poteva utilizzare la casa, e perciò mi chiese: «Lei, quando me le lascia libere queste stanze?» Io avevo pensato di trattenermi ancora qualche giorno, ma siccome egli me le chiedeva subito, risposi: «Oggi stesso, dopo il contratto». «Va bene, va bene. Mi dispiace di non potergliele lasciare magari prima. Poco male». Ma a questo punto cominciai a sentire come se mi fosse strappato il cuore. Se ne accorsero subito e il compratore mi chiese, con una voce che minacciava: «S'è pentito, forse?» Io feci uno sforzo e risposi: «No, no, tutt'altro. Pensavo a un'altra cosa». «Ormai, se Dio vuole, cosa fatta, capo A». Andò a una parete e disse: «Domani stesso ci mando il muratore perché ripulisca tutte le stanze e rinforzi gli architravi dove ce ne sarà bisogno. Poi farò scialbare anche la facciata e verniciare le persiane. Mi ci vorrà la spesa di un altro migliaio di lire, le pare poco?» Io ammiravo la sua possibilità di fare tutte quelle cose e dissi: «Vedrà che bella casa diventa. O che credeva, che la lasciassi deperire come ha fatto lei?» Mi parlava così, senza nessun riguardo, con un tono come se io gli avessi fatto qualche cattiva azione. Se la pigliava di tutto con me e io ne ero molto addolorato e non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: «Lascio attaccate anche le fotografie della mia famiglia perché non so dove portarle. Quella le può buttar via. Le danno noia? O non gliel'ho detto che dovrò ripulire tutto?» Allora si fece dare il bastone dal signor Achille e ne buttò giù quasi una fila, quelle che erano senza cornice. Io avrei voluto raccattarle, ma pensai di aspettare che se ne fossero andati. Volevo non di meno far loro sapere che erano proprio quelle di mia madre e della mia sorella morte. Forse avrebbero capito il mio sentimento, ma non mi arrischiavo, già che il signor Leandro, ormai padrone, le aveva buttate giù a quel modo. Non volevo fare una cosa che non ero sicuro se facesse piacere. Allora, siccome era restata un poco più alto una fotografia di mio padre, dissi: «Butti giù anche quella». Ma egli non pensava a queste sciocchezze e alzò una spalla. Prese in mano invece un vecchio vaso di fiori che io avevo sempre tenuto. Era un ricordo della mia sorella. Ma accortosi che la polvere gli aveva insudiciato le dita, disse: «Ho fatto male a toccarlo». Io gli chiesi: «Si vuole lavare?» Ma il signor Leandro si servì del suo fazzoletto, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora ero tutto impaurito che per la sua curiosità gli potesse accadere un'altra cosa simile e perciò dissi: «Se credono, possiamo scendere». Ma gli altri due domandarono: «C'è caso che la sua serva si porti via qualche cosa? Badi che lei è ora responsabile di tutta questa roba, che è già nostra». Io risposi mettendomi una mano sul petto: «Giuro che non mancherà nemmeno una briccica. Del resto, per essere più sicuri, ci può dare subito le chiavi, così la serva si fa escire e noi chiudiamo. Già che hanno sospettato di me, si fa come dicono. Tecla, risciamo insieme». La serva, una vecchia vedova, disse: «E il fagotto dei miei cenci? Quando me lo dai il tempo di farlo?» Rispose il compratore: «Tornerai stasera, t'aprirò io». «Ma ho da avere anche il salario di questo mese». Tutti e tre si misero a ridere e io mi sentii così imbarazzato che non sapevo quel che dire. Poi escimmo tutti e cinque insieme. Tecla fu l'ultima e chiuse la porta. M'era rimasto tanto da andare a pranzo e alle 2 fui puntualissimo dal notaio. Anzi, arrivai prima degli altri. Firmai il contratto, scritto in carta bollata, e feci la firma più bella che potessi, benché mi tremasse la mano. Il notaio disse: «È fatto tutto», e mise il polverino rosso sulla carta bollata. Il signor Leandro mi mandò via dicendo: «Può andarsene, signor Torquato». Io salutai, sempre con rispetto, ma nessuno mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta che già parlavano per conto loro. Scesi le scale del notaio come se mi fossi tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più quel che feci e dove passai il resto della giornata. Per la sera non avevo né da mangiare né da dormire e mi sentivo affranto.
ma facevo di tutto per resistere. Quando fu buio, cominciò a piovere dirottamente. Io allora andai a ripararmi sotto le grondaie della mia casa venduta. M'ero tanto triste, ma avrei voluto essere contento, almeno come la mattina, perché a quell'ora sapevo che i miei pigionari cenavano e quelli del quartiere di mezzo avevano l'abitudine di suonare il pianoforte. Sempre qualche polca.

0: Nando Gazzolo ha letto La casa venduta di Federico Tozzi.
1: Regia di Luciana Corda.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

notte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola figlia.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

Adesso puoi fermarti qui, senza tanti pensieri. Puoi fermarti.

0: quello che è fatica è come sembra luce a volte, quello che è fatica è come sembra luce a volte.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Era stato sindaco di Palermo dal 1958 al 1963, il democristiano Salvo Lima, fanfaniano prima e andreottiano dopo, ma che aveva rotto con l'establishment di un tempo per aderire alla componente di Vittorio Sbardella, altrimenti detto lo squalo. Ucciso dai corleonesi il 12 marzo 1992, era stato sottosegretario al bilancio, alle finanze, parlamentare nazionale ed europeo. Oggi è uno dei personaggi più citati in film e sceneggiati sulla mafia. Dal Capo dei Capi, la fiction su Totò Riina, al fortunato film La mafia uccide solo d'estate, da cui è stata poi tratta una fiction. Siamo qui con Pietro Giubilo, già sindaco di Roma, che Salvo Lima conobbe bene all'epoca. Buonasera Giubilo, siamo qui per parlare appunto dei suoi ricordi di un passato che riguarda la sua esperienza nella componente andreottiana prima e di Vittorio Sbardella dopo. Ecco, cosa successe in quel periodo e soprattutto perché Salvo Lima a un certo punto si staccò da Giulio Andreotti? Ma voi avevate contezza del pericolo che quest'uomo stava correndo?
1: Ci si vedeva a cena nei primi anni 90, nel 91-92, a Roma, insieme a Vittorio Sbardella. Io non ero più sindaco, ma ero il segretario romano della Democrazia Cristiana. Al tavolo c'era il maestro Carrillo, che poi nominai direttore del Teatro Argentina, e qualche ex sindaco siciliano. Lui, tra l'altro, aveva una notevole cultura umanistica. A volte ci diceva frasi della Divina Commedia, recitava alcune parti della Divina Commedia. Era un commensale piacevole, un carattere pacato, una tendenza naturale, una capacità di mediazione politica, nel senso che tendeva sempre a comprendere le ragioni di tutti e a trovare delle idee, delle proposte, delle linee comuni, senza rotture particolari. Era, diciamo, un elemento che contribuiva a questa tipicità della Democrazia Cristiana come partito della mediazione e della costruzione di una linea politica di centro. Beh, più che staccarsi dalla corrente andreottiana, Salvo Lima all'interno ancora della corrente si era schierato con Vittorio Sbardella, perché, diciamo, c'era una contestazione del ruolo forte e quindi di una sorta di delega che Andreotti aveva affidato a Cirino Pomicino per organizzare la corrente. C'era in questo un'accettazione un po' del progetto di Vittorio Sbardella, che guardava oltre la corrente. Sbardella in quegli anni seguiva e aiutava l'attività di Comunione Liberazione, il finanziamento del Sabato, un settimanale molto interessante, perché si cercava di allargare la visione e la prospettiva della Democrazia Cristiana, che fosse maggiormente in grado di affrontare le sfide che si stavano profilando sul piano internazionale. Il 92 non era lontano dall'89, dalla caduta del muro di Berlino, quindi da uno scenario internazionale completamente diverso che si stava sviluppando, o dalle gravi problemi interni di carattere anche finanziario, la difficoltà appunto di bilancio, dell'indebitamento. E quindi, diciamo, in questo senso Salvo Lima, che era un uomo attento a ciò che accadeva nelle vicende politiche, ma anche nelle vicende della società civile, aveva condiviso questa prospettiva che stava, sulla quale si stava muovendo Sbardella. Fummo del tutto sorpresi. oltre che certamente angosciati per questa uccisione, questo crimine così, così duro, così spietato. Devo raccontare che noi quando andavamo a cena andavamo da un ristorante vicino via Veneto, a via Marche, George, che stava su una strada parallela a via Veneto, ma del tutto non illuminata e piuttosto deserta, al contrario di via Veneto. Salvo Lima aveva un'abitazione qui a Roma, in cima a via Marche, vicino a Porta Pinciana. Finita la cena, si andava a cena presto, alle 8, quindi praticamente alle 10 e mezzo già ci scioglievamo, e Salvo Lima da solo percorreva un non breve tratto di via Marche per ritornare a casa, in una strada buia e, devo dire, non sicura rispetto a ciò che poteva accadere. Tant'è vero che io una volta chiesi a Sbardella, dico, ma come mai così tranquillo? Evidentemente io avevo contezza di ciò che stava accadendo in Sicilia, o che accadeva sempre in Sicilia, e quindi mi sorprese il suo andare tranquillo per la strada. Evidentemente non aveva avuto nessun avviso, nessun messaggio, nessuna intimazione, nessuna minaccia, e quindi questo delitto presenta questa particolarità, cioè viene attaccato un uomo a cui non era stata fatta nessuna intimazione e nessuna minaccia.
0: Ma quali sono stati i motivi di questo orrendo crimine? Perché Salvo Lima è stato ucciso dai corleonesi?
1: Non siamo stati mai convinti del tutto sui motivi dell'uccisione di Salvo Lima. La famosa tesi del messaggio ad Andreotti, a nostro avviso, a mio avviso, non spiega sufficientemente ciò che è accaduto, anche perché occorre dare un'occhiata al contesto. Il 1992 è un anno molto difficile per l'Italia. Ci fu poi l'elezione del Presidente della Repubblica, durante la quale avviene l'uccisione di Falcone. Ci sono vicende complicate che certamente mostrano una forte tendenza alla destabilizzazione dell'Italia. C'è in quello stesso anno il famoso, non voglio essere complottista, ma la vicenda del Britannia, sulla quale anche un uomo intelligente, conoscitore dell'Italia come Ettore Bernabei, afferma essere una vicenda molto significativa e molto negativa per l'Italia. Evidentemente questo omicidio rientra in una realtà più complessa, anche ciò che stava accadendo dentro

0: stesso studio che aveva Vittorio Sbarnella a Piazza Augusto Imperatore. E quindi anche questo fu considerato una coincidenza non del tutto irrilevante in ciò che poteva avere causato poi un'azione di questo genere, che certamente aveva visto probabilmente anche la mano dei Corleonesi. Devo aggiungere un altro elemento. Certamente Lima aveva una considerazione molto dura, molto negativa e molto preoccupata del ruolo, diciamo, della nuova mafia, cioè la mafia che viveva soprattutto attraverso anche il traffico della droga. Lui riteneva che questi proventi potevano mettere in condizioni questa mafia ad agire in termini di corruzione in modo assolutamente totale. E riteneva che questo fosse il maggior pericolo, anche rispetto a quella tradizionale condizione della mafia che viveva, diciamo, sul piano del rapporto sociale, dell'intervento sociale. Quest'altra mafia entrava direttamente nel cuore delle strutture dello Stato attraverso una capacità corruttiva enorme. Questo ce lo raccontava a cena Salvo Lima.
1: Quanto è diversa la vungata storica rispetto a quello che accadde realmente nella Democrazia Cristiana di quel periodo in Sicilia?
0: La Sicilia ha una storia straordinaria. La Sicilia è una realtà in qualche modo a parte rispetto all'Italia. È una terra di storia, di cultura, di condizioni sociali difficili, di rapporti anche internazionali del tutto particolari. Anche la DC siciliana è stata considerata molto negativamente. Io devo dire che le personalità politiche, io ho conosciuto anche Mannino, perché stavamo insieme in una commissione del partito, in un ufficio del partito nazionale. Ci occupavamo dello statuto della DC, delle modifiche dello statuto, dei regolamenti congressuali. E anche Mannino aveva questa intelligenza. Salvo Lima, ad esempio, non era sempre stato andreottiano. Da giovane era stato con la corrente fanfaniana, quindi la realtà siciliana che viene attribuita ad un complesso influenzato dalla mafia e quindi ci mettono dentro Andreotti, e invece è un racconto sbagliato, un racconto fuorviante. La DC siciliana era una realtà piena, anche un altro personaggio interessante, io ho conosciuto Gullotti, anche lui aveva una forte cultura, tra l'altro anche lui umanistica, e quindi c'erano quadri di livello notevole, e quindi la complessità della vicende politiche siciliane e della DC siciliana è una complessità che andrebbe studiata non secondo gli schemi troppo facili e del tutto sbagliati con i quali viene caratterizzata.

0: Il PC cambia nome.
1: L'abito nuovo disegnato da Occhetto è ancora tutto da confezionare. Spetterà, oltre alla direzione del partito, al comitato centrale che si riunirà a fine mese a valutarne tutta la portata storica e quindi, finita questa fase costituente, il progetto sarà sottoposto ad un'assise congressuale che con ogni probabilità sarà celebrata alla vigilia delle elezioni amministrative della primavera prossima. Onorevole Occhetto, ma lei pensa davvero che cambiando nome al partito possa rilanciarlo?
2: Ora, il problema è questo. Noi non abbiamo deciso di cambiare il nome al partito per rilanciarlo. Abbiamo deciso di dar vita a una costituente che crei quella condizione nuova che avevo detto al congresso, può dar vita a una formazione politica più ampia e sulla base di questo evidentemente si può anche cambiare il nome.
1: E questa formazione politica più ampia riguarda anche i socialisti?
2: I socialisti hanno già un partito strutturato che sta al governo, noi ci caratterizzeremo subito come un partito di opposizione. Riguarda i socialisti in un secondo tempo per ciò che riguarda la prospettiva della ricomposizione delle forze di sinistra. Riguarda i socialisti subito perché ritengo che questo processo può aiutare complessivamente l'alternativa.
1: Finora ad Occhetto sono giunte solo adesioni, tranne qualche isolata voce come quella inevitabile del senatore Armando Cossutta e di Lucio Magri. Onorevole Magri, perché lei ha espresso contrarietà al progetto di Occhetto?
3: Ma forse non è inutile che io ricordi che 20 anni fa sono stato radiato dal Partito Comunista proprio perché avevo chiesto una critica radicale ai modelli di società che si erano andati affermando all'est. Quindi non posso essere sospettato di continuismo o di ortodossia. Perché sono contro? Sono contro per due ragioni. Una, ideale e culturale, che è questa. Proprio nel momento in cui, anche per merito nostro, si apre finalmente un vero pluralismo all'est, mi pare assurdo ridurre il pluralismo all'ovest, cioè fare con il cambiamento del nome, accentuare il carattere di omologazione del nostro partito ai modelli culturali, ai valori di questa società, perché questa è la cosa che capirà e che capirebbe la gente. La ragione poi ulteriore di realismo politico è che io temo che questa decisione, più che portare nuove forze, scoraggerà o disorienterà i compagni esistenti e logorerà ulteriormente il nostro rapporto di forza con altre componenti della sinistra come il Partito Socialista, e al di là delle elezioni amministrative il Partito Socialista ci chiederà ancora una maggiore subalternità e una resa più profonda.
1: Fausto Pettinelli, GR2.
0: Una prima reazione a Firenze, dove è in corso la conferenza organizzativa della CGIL. Ecco che cosa ne pensa il segretario generale aggiunto Ottaviano Del Turco, socialista.
4: Fino a qualche tempo fa dire al PC che doveva cambiare nome era una sorta di atto di lesa maestà. Per averlo detto qualche tempo fa mi sono preso troppe critiche dentro la mia organizzazione. Preferisco aspettare adesso. Certo, se avvenisse sarebbe un fatto destinato a cambiare in modo radicale gli schieramenti politici della sinistra italiana.
0: Naturalmente anche a Montecitorio si è parlato molto di questo argomento. Lilli Sarti ha avvicinato alcuni esponenti di primo piano per conoscere il loro pensiero su questa nuova impostazione comunista.
5: Arnaldo Forlani, segretario della Democrazia Cristiana.
6: Se il cambiamento del nome segnerà una fase ulteriore significativa di revisione, non potrà che essere guardata con attenzione e con grande interesse.
5: L'onorevole Giulio Di Donato, vice segretario del Partito Socialista.
7: Non è mai troppo tardi, soprattutto se insieme al cambio del nome c'è l'intenzione appunto vera di cercare nuove strade.
5: Il cambiamento del nome significherà anche cambiamento di linea politica?
7: Non basta cambiare il nome, il vero problema è cancellare il comunismo e ricercare la strada giusta per un approdo sui valori del socialismo democratico, liberale, occidentale, che è quello che noi, Partito Socialista Italiano, esprimiamo.
5: L'onorevole Paolo Battistuzzi, presidente del gruppo liberale alla Camera.
8: Mi pare un'intenzione positiva perché rispecchia una grande novità di cambiamenti e soprattutto la rottura con un mondo che non esiste più o che, se ancora esiste, è definitivamente indifendibile.
5: Giorgio Lamalfa, segretario del Partito Repubblicano.
9: Mi pare, dal modo nel quale l'onorevole Occhetto ha posto il problema, che il cambiamento del nome sia la conclusione di una revisione della linea politica, come è giusto.
5: Guido Bodrato, vice segretario democristiano, esponente della sinistra interna.
10: Il nome di un partito è la sintesi del passato di questa forza politica e del programma per il futuro. Mi pare che da questi due punti di vista il Partito Comunista sia oggi in grande difficoltà sul suo nome, perché il passato è ripudiato e credo non possa proporre agli elettori la costruzione della società comunista dopo il fallimento del socialismo reale.
11: Controordine, compagni, si cambia. E fu così che il 12 novembre 1989 il segretario del Partito Comunista Italiano, Achille Occhetto, annunciò alla sezione del PC la bolognina il nuovo corso del partito, che il 3 febbraio 1991 avrebbe portato al suo scioglimento e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra al congresso di Rimini. Alla fine del discorso il segretario si sciolse in lacrime. Sarebbe stato sconfitto 3 anni dopo da Silvio Berlusconi alle elezioni del 94, dopo aver presentato agli elettori quella che definiva un'allegra macchina da guerra.
2: Devo dire che l'impressione e anche la commozione è molto forte. L'entrata è come l'ho lasciata, mi sembra di entrare in uno dei giorni di lavoro quando venivo in direzione. Vedo che addirittura è rimasta la bandiera della Comune di Parigi, intonata dentro a questa parete che è stata disegnata da Gio Pomodoro, dal grande scultore. Abbiamo ancora il busto di Antonio Gramsci con la scritta che venne fatta subito dopo la liberazione. La cosa che voglio ricordare subito di questa parte è che qui era anche il centro delle grandi cerimonie, quelle allegre ma anche quelle tristi. Proprio in questo punto c'era la bara di Togliatti e io tra gli altri ho fatto il picchetto d'onore. E una volta qui c'era il famoso, che è diventato poi famoso più tardi, appartamentino che il partito fece per Togliatti quando il rapporto di Togliatti con la Iotti era ancora clandestino.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Amici del Super Club, ben trovati all'ascolto. Dunque, ci eravamo lasciati parlando della stagione 88-89 con il mister Arrigo Sacchi. In questa stagione la squadra rossonera vinse anche la prima edizione della Supercoppa italiana, battendo per 3-1 la Sampdoria. In campionato il Diavolo arrivò terzo ad un punto dal Napoli e 12 dall'Inter. Mentre in Coppa Italia si piazzò secondo dietro al Verona. L'anno dopo, nella stagione 89-90, i rossoneri si confermarono campioni d'Europa dopo aver sconfitto il Benfica per 1-0 nella finale del Prater di Vienna. In questa stagione inoltre il Milan vinse la Supercoppa Europea nel doppio confronto con il Barcellona e si aggiudicò anche la Coppa Intercontinentale, superati i colombiani del Nacional Medellín per 1-0, proclamandosi così la squadra campione del mondo dopo 20 anni esatti dalla sua prima volta.
3: Arrigo.
4: Sì, pareggiamo 1-1 a Barcellona, ci mancava Gullit, Ancelotti, Baresi, ci mancava molto. Al ritorno col Barcellona attaccavamo sempre, loro non credo che tirassero in porta e riuscimmo a vincere con Evani. Un gol di Vani.
2: Qualche settimana dopo, il 17 dicembre dell'89, il Milan di Sacchi vola a Tokyo per un'altra importantissima finale, quella di Coppa Intercontinentale. 120 minuti di puro agonismo. E ancora una volta fu Evani, l'uomo della provvidenza. Al 119esimo minuto Van Basten conquista un calcio di punizione a ridosso dell'area di rigore degli avversari. Sul pallone va Chicco Evani, che di sinistro aggira la barriera, piazza la palla nell'angolino basso. Milan 1, Atletico Nacional de Medellín 0. E con i rossoneri, dopo 20 anni, riusciste a laurearvi campioni del mondo. Che emozione provò?
4: Una partita difficile, molto difficile, ma lo sapevo. Maturana è un grande allenatore e avevo una squadra piena di modestia e di volontà. Mi impressionarono perché il giorno prima i giocatori del Medellín aspettarono parecchio tempo per chiedere gli autografi ai nostri giocatori. Capì che sarebbe stata una partita difficile. Non fu, è stata una partita fra le più difficili. Era come leggere un libro di Kafka. Fu una partita, una delle più difficili della mia carriera.
2: Il campionato di Serie A venne vinto dal Napoli con 2 punti di vantaggio sui rossoneri. Il Milan comandò a lungo la classifica, ma venne agganciato e poi superato dai partenopei. Decisiva fu la seconda Fatal Verona, dopo quella del 1973, quando il gol del veronese Pellegrini decretò il 2-1 finale a favore degli scaligeri ed il conseguente sorpasso dei campani che espugnarono il campo del Bologna e la settimana successiva si laurearono campioni d'Italia, vincendo all'ultima giornata contro la Lazio. 3 giorni dopo la sconfitta di Verona, il Milan perse in casa contro la Juventus anche la finale di ritorno di Coppa Italia, ottenuta proprio a spese del Napoli, battuto per 3-1 al San Paolo. Coi bianconeri però la sfida terminò 0-1 dopo lo 0-0 finale d'andata. Il trofeo venne così sollevato dai piemontesi. Si arrivò dunque alla stagione 1990-1991 e con essa arrivarono anche la seconda Supercoppa europea, questa volta a spese della Sampdoria, e la terza Coppa intercontinentale, con un 3-0 imposto ai paraguayani dell'Olimpia Asunción. Con la vittoria in Giappone, il Milan diventò il club europeo più vincente in questa competizione, uguagliando il record assoluto di successi detenuto dalle sudamericane Peñarol e Nacional. Tra l'altro, nell'estate del 1990 si unì a quel gruppo di campioni anche un certo Sebastiano Rossi, che ritrovò sulla panchina del Milan un suo vecchio allenatore, Arrigo Sacchi. Sebastiano, che ricordo hai di quella prima stagione in rossonero?
5: L'impatto fu forte. Arrivare al Milan, insomma, grandi giocatori, stadio da 90.000 persone, tutto un sistema diverso di quello che avevo vissuto fino allora a Cesena. però poi il mio carattere, mi sono rimboccato le maniche, inizialmente ho avuto qualche problema anche fisico ad un ginocchio, ho faticato molto, però poi alla fine con la volontà, con l'impegno e con la voglia sono riuscito a conquistarmi il posto le ultime 9 giornate.
2: In campionato la squadra si piazzò seconda pari merito con l'Inter a 5 punti dalla Sampdoria, campione d'Italia. In Coppa Italia invece il Diavolo venne eliminato in semifinale dalla Roma, che vinse poi la competizione, mentre in Coppa dei Campioni venne fermato ai quarti di finale dall'Olympique Marsiglia. Nella partita di ritorno dei quarti di finale giocata a Marsiglia, a pochi minuti dalla fine, con il Milan in svantaggio per 1-0, si spense uno dei riflettori dello stadio. L'amministratore delegato Adriano Gagliani fece uscire i giocatori dal campo in segno di protesta, motivando il gesto con l'impossibilità, a sua detta, di continuare a giocare per via della scarsa visibilità. Ebbene, malgrado la funzionalità del riflettore fosse stata poi ripristinata in qualche modo, il Milan non tornò in campo. In seguito all'accaduto, la società venne squalificata per 1 anno dalle coppe europee. Adriano, che cosa accadde realmente?
3: No, è molto, molto semplice. Io ritenevo, mi ritengo tuttora, ma poi dopo col senno di poi probabilmente sarebbe stato meglio non farlo, ma io ritengo che gli ultimi, noi ricordiamo che avevamo pareggiato 1-1 all'andata e stavamo perdendo 1-0, abbiamo giocato gli ultimi minuti con il pubblico attorno al campo da gioco. Se noi avessimo fatto un gol saremmo andati poi ai supplementari, poca luce, tutta la gente attorno al campo di gioco, quindi io ritenni allora, probabilmente sbagliando sicuramente, che non fosse regolare quel finale. Ma chi lo sa, insomma, se non avessero chiuso la botola per andare negli spogliatoi, magari si sarebbe ripetuta la partita, che ne so.
2: Dopo 4 stagioni di successi, Arrigo Sacchi lasciò la panchina del Milan per diventare commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Concluso il ciclo Sacchi, bisognava immediatamente trovare un degno sostituto alla guida dei rossoneri, insomma qualcuno capace di ereditare e dirigere un organico così importante. Arrivò così a Milano, sponda rossonera, un giovane dirigente della Polisportiva Mediolanum, Fabio Capello. Fuori dalle coppe europee, in seguito alla vicenda di Marsiglia, nella stagione 91-92 il Milan conquistò il tricolore in campionato. La squadra, basata ancora sull'organico di Sacchi, con l'innesto del giovane Demetrio Albertini, si laureò campione d'Italia senza subire mai una sconfitta, con una difesa che subì soltanto 21 gol e un attacco capace di realizzare 74 gol, di cui 25 messi a segno da Marco Van Basten.
6: Un attimo indietro, diventai allenatore in prima sostituendo Del Sitmo nelle ultime 5 partite quando raggiungemmo la Coppa UEFA, battendo nello spareggio la Sampdoria. Dopodiché per 4 anni feci altre cose, fui per 2 anni responsabile del settore giovanile e poi della Mediolanum Sport, occupandomi di hockey, rugby, baseball e pallavolo. E poi mi chiamò Berlusconi e presi in mano la squadra dopo che Arrigo era andato a fare la nazionale. Questo è successo e quando Berlusconi mi chiese se ero in grado, se me la sentivo, io dissi assolutamente di sì, che mi mancava il profumo dell'erba e non avevo nostalgia della scrivania. Per cui fui molto contento, fu direi abbastanza facile dall'inizio, sembrerebbe incredibile, perché tutti pensavano che questa squadra non avesse più voglia di vincere e invece io ero convinto che quella squadra poteva andare ancora tanto e quindi dissi questo ai ragazzi: ragazzi, dicono che non avete voglia più di vincere, siete stanchi e questo, io ero convinto che non è vero, quindi... Molto semplice, facciamo vedere che siete ancora voi i migliori di tutti.
2: E al suo primo anno alla guida del Milan conquistò uno scudetto da record, 56 punti realizzati senza mai subire una sconfitta. Erano appena nati gli Invincibili di Fabio Capello. Che emozione fu!
6: Invincibili erano invincibili, perché c'era una rabbia, una voglia, di far vedere, di vincere. Mi ricordo che giocavamo l'ultima partita già campione d'Italia a Foggia, e Berlusconi disse: mi piacerebbe finire imbattuti il campionato. E nel primo tempo stavamo perdendo 2-1 e c'era tanto

0: Ciro, questi del Foggia, Foggia di Zen. E difatti nell'intervallo, quando stavamo rientrando in spogliatoi, qualche giocatore Foggia dice: ma è tutto qui questo Milan? Io gli dissi: solo questo, i ragazzi vi stanno prendendo in giro, non credo che siate così forti. Fini 8-2, dai.
1: Il calciomercato per la stagione successiva, quella del 92-93, vide approdare in rossonero giocatori del calibro di Papin, Boban e Savicevic. Per quanto riguarda i calciatori italiani, si registrarono invece gli arrivi di De Napoli, Eragno e soprattutto Lentini, prelevato dal Torino, pensate, per 32 miliardi di lire. Il Milan, grazie soprattutto al ricchissimo organico, fu capace di prolungare la striscia di partite senza sconfitte iniziata e conclusa contro il Parma a 58 incontri, stabilendo un record assoluto, e mise in bacheca il 13° alloro nazionale, il secondo consecutivo, così come la seconda Supercoppa italiana nella storia del club. Mentre in campo continentale il Diavolo vinse 10 partite su 10 nella Champions League, nuovo nome della Coppa dei Campioni, approdando così in finale per la sesta volta. Nell'ultimo atto della competizione, giocato all'Olimpico di Monaco di Baviera, i ragazzi di Capello affrontarono l'Olympique Marsiglia e persero per 1-0. L'incontro con i francesi segnò l'ultima apparizione su un campo di calcio di Van Basten, afflitto da persistenti problemi alla caviglia, sebbene l'olandese si ritirerà ufficialmente dall'attività agonistica solo all'inizio della stagione 95-96.
0: Sì, l'imbattibilità cadde con un gol di Asprilia, che calciò una punizione, cosa che non faceva mai, e quella volta la calciò lui, doveva calciarla solo, la calciò lui, mise la palla in sette, Sebastiano Rossi non ci arrivò e quindi cade l'imbattibilità. Però cosa vuoi che ti dica, quella era una squadra che non aveva voglia di perdere, una squadra che aveva valori, una squadra che quando c'erano degli allenatori che venivano a vedere gli allenamenti dicevano: ma com'è possibile che tutti corrano, che tutti si impegnino, che tutti arrivino in orario, no? Soprattutto gli stranieri. È così, dico, questa è una squadra che c'ha nel DNA, soprattutto personaggi come Maldini, Baresi, Curta, che erano quelli che trainavano la squadra, quelli che erano nati nel settore giovanile, che avevano il Milan dentro, capito? E questa è la cosa più importante. Quando hai questi giocatori, ti trasmettono queste personalità, questa voglia di vincere. Quelli che arrivano, gli stranieri, quelli della squadra, si adeguano subito, perché quello è il verbo.
1: Che ricordo hai invece della finale di Champions League persa, mister, chiaramente anche con riferimento a quello che accadde poi nei tempi, vale a dire la missione dei calciatori dell'Olympique Marsiglia che dichiararono di aver assunto sostanze dopanti?
0: Ricordo quella sera, purtroppo quella sera ci fu un calcio d'angolo che non era, che era a nostro favore, dato dall'arbitro, che fra l'altro anche lui, a dire dei giocatori del Marsiglia, fu radiato perché era stato corrotto. Quella partita lì avevamo avuto tante occasioni da gol, proprio Marco Van Basten, come hai citato tu un attimo fa, ne ebbe tre, fu il portiere anche molto bravo, due volte a respingere il suo tiro. Però è così, quando non vince le partite succede sempre qualche cosa di imprevedibile. Il loro calcio d'angolo, una testata di Bolì, perdemmo 1-0, una partita che meritavamo di vincere.
1: Prima della stagione 93-94 si registrarono tre partenze. Gullit e Devani approdarono alla Sampdoria, mentre Rijkaard tornò all'Ajax. In quest'annata, inoltre, Capello dovette rinunciare a Van Basten e Lentini, fermi per infortunio. Finì quindi la cosiddetta era degli olandesi. La campagna acquisti registrò anche gli arrivi del giovanissimo terzino destro Christian Parucci, dell'attaccante Radu Cioiu, primo calciatore romeno della storia del club, del centrocampista franco-ghanese Desailly, prelevato a stagione in corso, e dell'attaccante danese Brian Laudrup. Nell'UEFA Champions League 93-94 il Milan riscattò la sconfitta contro l'Olympique de Marseille patita nella finale dell'anno precedente, vincendo il 18 maggio 1994 il proprio quinto titolo europeo nella finale dello stesso stadio olimpico Spyros Louis d'Atene, grazie ad un meraviglioso e rotondo successo per 4-0 inflitto al Barcellona, che rappresentò la vittoria con il maggior scarto registrata in una finale di Coppa dei Campioni Champions League. In questa stagione i rossoneri si aggiudicarono anche la loro terza Supercoppa italiana a Washington,

0: a spese del Torino, ma non riuscirono ad aggiudicarsi nella Supercoppa europea, sconfitti dal Parma, nella Coppa Intercontinentale, sconfitti dal San Paolo. Competizioni che il Milan venne chiamato a disputare al posto della squalificato Marsiglia.
1: Sì, è stata la Supercoppa giocata all'estero, la prima, la giocammo a Washington e vincemmo per 1-0. La squadra era stata rivoluzionata, purtroppo un giocatore importante in quel momento, forse più importante, Lentini, ebbe il brutto incidente che purtroppo non recuperò più completamente e quindi è stato un po' difficile il lavoro, però il Milan a quei tempi aveva sempre le antenne molto attente su quanto succedeva e a livello di mercato eravamo molto forti con Berlusconi, quindi la squadra veniva sempre rinforzata nel migliore dei modi.
0: Arriviamo dunque a parlare del cammino in Champions, mister. Nella fase a gironi superaste l'Anderlecht, il Porto e il Werder Bremen, poi in semifinale rifilaste un 3-0 al Monaco e così il 18 maggio del 1994 arrivaste a giocare la finale di Champions League contro il Barcellona, la partita del secolo.
1: È stata una partita che è rimasta negli annali perché non ci davano favoriti, cioè avevano già deciso che la Coppa l'avrebbe vinta il Barcellona e invece questo non successe perché la preparammo talmente bene con tanta attenzione che i ragazzi entrarono in campo con un'umiltà, una voglia di fare, mettendo in atto tutto quello che avevo preparato, che avevamo preparato durante la settimana precedente. E soprattutto perché in quella partita ci mancavano proprio i due giocatori centrali, Baresi e Costacurta, e quindi ho dovuto inventare un po' la difesa. Una partita unica perché Savicevic fece una partita memorabile, ma tutta la squadra, Massaro fece due gol, finì 4-0, ma poteva finire anche con un punteggio più alto.
0: Ecco mister, come la preparò quella partita?
1: L'ho preparata, avevo mancando i centrali, pensavo di far giocare Desailly centrale che aveva già giocato nel Marsiglia come difensore centrale assieme a Filippo Galli. Giocammo a Firenze una settimana prima in preparazione della gara e perdemmo 2-0 con due gol di Battistuta. Alla fine della partita capii cosa dovevo fare e ai giornalisti che mi intervistarono mi chiesero: sei preoccupato? No, sono contento perché ho capito tutto. Avevo capito che Desailly non doveva rimanere al centrocampo, spostare Maldini centrale e Panucci terzino sinistro. E poi tatticamente di non far giocare Koeman e di non far giocare Guardiola e lasciare la palla sempre terzino destro che non era capace. E quindi tutto questo ci aiutò, ma ci aiutò anche la nostra qualità, la nostra attenzione. Qualità, perché non fai 4 gol a Barcellona se non hai qualità.
0: Unitamente al successo continentale, il club salì sulla vetta nazionale per la 14ª volta nella propria storia, ottenendo il 3° scudetto consecutivo con 2 giornate d'anticipo. Il successo venne accompagnato da altri numeri da record. Sebastiano Rossi, al 40esimo della partita di campionato contro il Foggia del 27 febbraio 1994, batté il precedente record di Dino Zoff nel 1973, stabilendo l'allora primato italiano di imbattibilità per un portiere di Serie A con i suoi 929 minuti, record che resisterà imbattuto per i successivi 22 anni. Inoltre fu stabilito anche il record relativo alle reti subite, 15 in 34 gare. La cifra più bassa mai registrata nei campionati a 18 squadre. Seba, un record pazzesco.
2: Sì, volevo sottolineare che di quei 15 gol io ne subì 12, perché saltai la partita appunto a Marassi contro la Samp, giocò Yelpo in quella gara perché io ero squalificato per la prima volta nella mia carriera, venni squalificato insomma per somma di ammonizioni. E poi niente, avevamo trovato un equilibrio in campo, una forza, eravamo una squadra unita insomma, e anche per merito mio riuscimmo a conquistare anche appunto il record di imbattibilità che deteneva la Juventus di Dino Zoff. Una giornata incredibile, mi ricordo 90.000 persone in piedi ad applaudirci, ad applaudirmi. Fu anche quella un'emozione indimenticabile.
0: E sentiamo allora le emozioni vissute anche di un altro importante giocatore di quella stagione, il neoacquisto Cristian Panucci.
3: Furono dei giorni indimenticabili per me, perché quella squadra che io guardavo in televisione, che aveva veramente entusiasmato il mondo, io cominciai a farne parte ed ero molto emozionato, molto, anche su certi punti di vista avevo tanti dubbi di potermi cimentare e poter andare a giocare con questi grandissimi campioni, e quindi fu un'estate piena di emozioni per me.
0: Alla tua prima stagione in rossonero arrivò il tuo primo scudetto, il 14° per il Milan, nonché il terzo di fila con 2 giornate di anticipo per la squadra. Che emozione hai provato?
3: Ma ho provato una straordinaria emozione, perché 13 mesi prima, io quando arrivai al Milan ero un ragazzino, mi ricordo che guadagnavo 960.000 lire all'epoca, e quindi andrai nella squadra più forte, e feci il gol lì a Napoli dell'1-0, dove praticamente quasi chiudemmo lo scudetto, ma fu una grandissima cavalcata piena di emozioni.
0: Senti, parliamo invece della finale di Champions. Quella passerà alla storia come la finale perfetta in casa degli dei. Panucci gioca da terzino sinistro e i rossoneri travolgono per 4-0 i Blaugrana. Il Milan conquista la 5ª coppa dalle grandi orecchie. Che ricordo hai di quella partita?
3: Hai detto perfettamente tu, la partita perfetta. Ricordo le settimane prima che, grazie a Cruyff, ci caricò molto, perché faceva già le foto con la Coppa dei Campioni, c'erano le dichiarazioni, loro erano Dream Team. Noi invece in silenzio, arrivavamo con qualche dubbio, perché perdemmo con la Fiorentina 5-6 giorni prima nelle prove generali a Firenze, un amichevole. Però eravamo troppo carichi. Ricordo una partita dove credo che loro non hanno mai tirato in porta. Siamo stati veramente, veramente perfetti. E più facevamo gol e più eravamo ancora concentrati. Quello è veramente un gruppo incredibile. Una nottata di emozione è stata quella.
0: La stagione 94-95 si aprì con la vittoria di un altro trofeo, la 4ª Supercoppa italiana, a scapito della Sampdoria. In campionato il Milan si classificò al 4º posto dietro Juventus, Lazio e Parma, qualificandosi alla Coppa UEFA. Nel dicembre del 1994, a Tokyo, contro gli argentini del Vélez Sarsfield, i milanisti persero la Coppa Intercontinentale, uscendo sconfitti per 2-0. Il gruppo si aggiudicò nel febbraio seguente la 3ª Supercoppa europea, superando l'Arsenal 0-0 a Londra e 2-0 al Meazza, firmato Boban e Massaro, stabilendo l'allora record di successi in questa competizione, ben 3.
1: Sì, fu un po' più difficile la partita giocata a Highbury, nel vecchio stadio, non in questo qui nuovo dove gioca adesso l'Arsenal. E nella partita di ritorno meritammo e vincemmo 2-0, sì, con più facilità, mentre in casa loro soffrimmo un po'.
0: In Champions League la squadra raggiunse per la 5ª volta in 7 anni, la 3ª consecutiva, la finale. Il 24 maggio 1995 il Milan affrontò gli olandesi dell'Ajax, che vinsero per 1-0 al Prater di Vienna, una gara equilibrata, risolta da un gol del futuro milanista Patrick Kluivert a 5 minuti dal termine. Nell'estate del 1995 era arrivato in rossonero un altro rinforzo, George Weah. King George, insieme a Marco Simone e Roberto Baggio, definiva una squadra davvero stellare, e nel dicembre del 95 George Weah divenne pallone d'oro. Nella stagione 95-96, l'ultima del ciclo di Capello, i rossoneri si aggiudicarono il 4º scudetto in 5 anni, il 15° per la società ed il primo da quando vennero introdotti i 3 punti per vittoria. Decisivo fu il successo interno per 3-1 contro la Fiorentina alla terz'ultima giornata. Alla fine della stagione l'allenatore Goriziano decise di lasciare il Milan per andare al Real Madrid, mettendo fine a una lunga serie di successi, fra i quali 4 titoli nazionali ed una UEFA Champions League.
1: Sì, il 4º scudetto fu lo scudetto dell'addio, che non mi trovai d'accordo, ma l'avevo già deciso in precedenza, che non avrei allenato di più il Milan, perché a marzo, quando parlai con Galliani sulla possibilità di rinnovo del contratto, mi disse: no, noi dobbiamo vincere. Quegli altri, la Juventus, l'Inter, ai tempi c'erano le sette sorelle, il Parma, la Fiorentina, la Lazio, devono partecipare. E io dissi: se voi non avete capito il mio valore, tanto vale che ci lasciamo. E dissi: io vinco e poi vado via. Difatti vinsi e andai via.
0: Nell'estate del 96 il Milan affidò la conduzione tecnica all'allenatore uruguaiano Oscar Tabárez. La squadra rimase sostanzialmente invariata rispetto al campionato precedente. Dopo 9 anni di successi, il club cominciò la stagione perdendo a San Siro contro la Fiorentina nella partita valevole per l'assegnazione della Supercoppa italiana. Il bilancio delle prime 11 giornate di campionato fu negativo. Così, in seguito alla sconfitta in trasferta contro il Piacenza per 3-2, a dicembre Tabárez venne esonerato e sostituito da Arrigo Sacchi, appena dimessosi dall'incarico di commissario tecnico della nazionale. Pochi giorni dopo il ritorno di Sacchi, il Milan venne eliminato dalla Champions League nella fase a gironi a causa di una sconfitta per 2-1 nella decisiva gara interna contro il Rosenborg, quando ai rossoneri sarebbe bastato un pareggio per classificarsi alle spalle del Porto e davanti all'AFK Göteborg e ai norvegesi stessi e superare il turno. L'annata terminò all'11° posto, peggior risultato dal dopoguerra dopo quello dell'81-82 che costò la retrocessione. Ben distante da un piazzamento valido per l'ingresso in una competizione europea, con un bilancio di 11 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. In Coppa Italia la squadra venne eliminata ai quarti di finale dal Vicenza, poi vincitrice finale del trofeo per la regola dei gol fuori casa dopo 2 pareggi 1-1 a San Siro e 0-0 al Menti. Alla fine della stagione lasciarono il Milan Arrigo Sacchi, il capitano Franco Baresi ed il vice capitano Mauro Tassotti, che diedero l'addio al calcio rispettivamente dopo 20 e 17 anni di militanza ininterrotta in rossonero. Mister, questa volta non le riuscì il miracolo sportivo.
4: Non erano i miei giocatori. Dove andavo facevo le squadre, rispettando, e Galliani mi disse quando arrivai al Milan: guarda che puoi spendere. No, non voglio spendere. Le mie squadre non avevano i bilanci in rosso, perché io puntavo sul gioco. Noi abbiamo vinto un campionato con Van Basten, che ha giocato 3 partite intere. E Van Basten è un grande giocatore. Avremmo potuto vincerlo se puntavamo sul singolo? No. Il calcio, i padri fondatori l'avevano pensato come uno sport di squadra offensivo, che aveva perso le sue caratteristiche originarie in Italia, che le aveva trasformate in uno sport individuale difensivo. Perché? Perché dopo i romani siamo sempre scappati. Questo è perché. E quando abbiamo cercato di attaccare, le abbiamo prese. E questo, il calcio ha fatto la stessa cosa. Oggi si è mosso qualche cosa. Cambiare non è.

0: Insieme con Tassotti, Maldini e Costa Curta hai composto una delle migliori linee difensive della storia del calcio, consentendo al Milan di stabilire anche il record di partite consecutive senza sconfitte. Sei stato eletto milanista del secolo. Franco, qual è stato il momento più bello vissuto con i colori rossoneri?
1: Hai una buona memoria, insomma, hai elencato tutte le vittorie, tutti gli avvenimenti che ho vissuto, ma il momento più bello e più brutto non lo so, è difficile perché in 20 anni ho vissuto tanti momenti e quindi tutti me li porto sempre nel cuore, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto vincere, che mi hanno fatto diventare uomo e quindi me li porto tutti con me per sempre.

0: Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano.
1: Rai Radio Teche Te. Lucio Battisti alla radio, un podcast originale di Radio Teche Te.
2: Quarta puntata di questo incontro speciale, dove andiamo a mettere insieme un grandissimo nome della canzone italiana, Lucio Battisti, con un mezzo di comunicazione, la radio. E quindi andiamo a scoprire il rapporto tra questo personaggio mitico e la radio, che negli anni in cui Battisti era importante, era la vera e propria voce della musica. Non sono da solo, io sono Andrea Borghino, non sono da solo in questo racconto, fortunatamente, ma ho due grandissimi conduttori insieme a me che li invito a presentarsi.
3: Allora, io sono Elisabetta Malantrucco, ma qui il grandissimo conduttore è uno solo, ed è Luciano Ceri, che è anche l'esperto di Lucio Battisti, come abbiamo detto nelle scorse puntate, perché ha fatto anche un bellissimo libro che si chiama Pensieri e parole, e che è una discografia commentata, ma che in realtà è una biografia. Si legge, gliel'ho detto tante volte, come un romanzo.
4: Bene, un saluto a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori.